0: situazioni che potrebbero indurla ad entrare anche in un altro, e si chiama deriva, d'accordo? Che potrebbe essere, non so, arriva la sera, d'accordo, e la fonte di nettare o di polline è molto lontana, d'accordo? Arriva la sera, questa torna carica e stanca e si infila dentro il primo alveare che trova, che sono di solito quelli di testa, d'accordo, rivolti verso la zona da cui arriva, perciò potrebbe essere a destra o a sinistra, dipende da dove arriva o da dietro.
1: Interessante.
0: D'accordo. Ecco, questo, questa che arriva e diciamo entra in deriva, viene accolta perché porta un qualche cosa, non è l'usurpatrice che entra e va a rubare, no? Siccome porta qualche cosa, beh, insomma, sei sì, carica, sì, vieni e ti accettiamo, insomma, ecco, succede questa cosa, e a volte noi lo notiamo perché gli alveari di testa sono quelli proprio che spesso sono quelli più carichi esatto, sì, sì.
1: Interessante, ecco.
0: Dopo potrebbe essere anche l'altro aspetto negativo, nel senso che l'ape esce e trova un problema, ad esempio un principio attivo, una sostanza che nuoce, induce stanchezza, lei arriva verso l'alveare ed entra nel primo che trova perché proprio non ce la fa più, insomma, anche questo succede, e lì da queste, diciamo, osservazioni notiamo se c'è un avvelenamento o altre cose proprio in quelli di testa.
1: Un'altra domanda, perché io non posso tacere, cavolo. Allora, parlo sempre del South Dakota.
0: Sì.
1: Non ho visto tanti fiori, ti dico la verità. Ipotizzo, caro Gianni, che loro nei momenti di gran caldo c'è una medicina che ci danno da bere, non è droga, c'è una medicina, perché loro buttano questi fiori, stai attento, nell'acqua, l'acqua è amarissima e noi, gioco forza, perché non possiamo bere acqua per 4 giorni, la beviamo. Ti chiedo, questi fiori che incidono nell'acqua, che sono amarissimi, se le api vanno, possono coincidere col miele amaro oppure no? Non so, so che forse è una domanda un po' particolare.
0: Dipende, perché potrebbe essere che l'amaro è dato dal petalo, no? O dalla parte verde, e il nettare potrebbe essere un'altra cosa. È come dire, non so, io annuso la rosa, e certe, ci sono delle rose che producono anche un po' di nettare, ma non è detto che specialmente quelle selvatiche, no? Ma non è detto che sento il miele con il profumo di rosa, d'accordo?
1: Ecco, okay.
0: non c'è, a volte non c'è relazione.
1: Okay.
0: Ad esempio il corbezzolo, che è un fiore, un frutto gradevole, insomma, no?
1: Sì.
0: Non eccessivamente dolce, e il miele è amarissimo.
1: E ha qualche specificità questo miele?
0: Ma tutti, allora, guarda, qui abbiamo un problema a livello italiano,
1: ecco.
0: No? Che no, veramente siamo un popolo fantastico,
1: ma
0: siamo,
1: conosciamo,
0: un popolo che ha inventato tutto quello che trovi in giro per il mondo, l'abbiamo inventato noi, d'accordo? Italiani, diciamo, il massimo livello di cultura è massimo, insomma, un buon livello di cultura è la base, è proprio dell'Italia, insomma, e tutte le tecnologie elettroniche sono partite tutte da qua,
1: si,
0: no?
1: Pensa che la SIM è stato un italiano,
0: allora,
1: inventarla.
0: Abbiamo anche in apicoltura, abbiamo un'opportunità, che questo non è un merito nostro, no? Abbiamo un territorio eccezionale che parte dalle Alpi e entra con la punta, no, e le isole in mezzo al Mediterraneo, immagina quanta biodiversità c'è. Ecco, noi riusciamo a selezionare 70 monoflora, 70 tipi di miele diverso, se lo vogliamo, no? E sono stati documentati, sono documentati. Ecco, questa grande biodiversità di questa sostanza, del miele, viene valorizzata solo dal punto di vista

0: così, come si può dire, dal fatto che io riesco a selezionare, d'accordo? Ma non è mai stato non sono mai state ricercate le qualità di questi mieli. Se ci fosse da parte diciamo dell'Italia, no? dei nostri governi, la volontà di valorizzare le nostre peculiarità, anche qui saremo nei primi posti nel mondo. E invece dobbiamo subire, ad esempio, un miele di Manuka, d'accordo, che arriva dalla Nuova Zelanda a 80 euro a 80 dollari al chilo, perché ha delle proprietà particolari, ma non è detto che noi non abbiamo un miele con le stesse proprietà. Lì le hanno cercate, hanno fatto un buon marketing, ecco che quel miele è valorizzato al massimo. Ma sicuramente noi ne abbiamo
1: di migliori,
0: una infinità, ma non, la ricerca non ci aiuta, d'accordo? La ricerca non ci aiuta, ecco. E questo è un peccato,
2: perché non è business, non sono soldi, capito?
0: Ecco, e allora banalmente il miele viene utilizzato per dolcificare la camomilla,
2: oppure arriva dalla Spagna un chilo 3,50 euro.
0: Sì, ma dopo arriviamo agli assurdi, insomma. Guarda, ho letto un report recentemente: il 45% dei mieli che circolano in Europa, non in Italia, però insomma arriva anche qua, il 45% sono mieli adulterati, il 45%, d'accordo?
2: Quasi metà.
0: Sì, perché noi qui, insomma, allora il produttore diretto, il piccolo apicoltore, non credo faccia questo, no? Però la grande distribuzione, i confezionatori, lì bisogna stare attenti, insomma, no? Le grandi catene, questa roba qua, bisogna stare veramente attenti. Ma il produttore diretto, il suo miele dovrebbe essere miele. Poi dopo come tratti le api, questo non voglio indagare, no? Però diciamo a livello di prodotto dovrebbe essere garantito. Però il resto dell'Europa, che produce molto meno miele di noi, oddio, boh, ci sono poi zone dove ne fanno delle grandi quantità, ad esempio alcuni paesi dell'est ne producono tonnellate che poi arriva qua, insomma arriva dappertutto. Ecco, quando ci sono queste grandi produzioni, sono poi dopo sono anche, come si può dire, favoriscono poi dopo l'adulterazione, capito? Perché nella massa
2: La Grecia sembra che sia un ottimo produttore di miele.
0: La Grecia è un ottimo produttore di miele, e diciamo che assomiglia un po' all'Italia. Sono un ottimo, ma non fanno grandi quantità, d'accordo? Loro valorizzano molto il loro prodotto, costa il miele, giustamente il miele greco, ma bisognerebbe vedere il territorio. Oppure io avevo un amico, perché non, ormai sono è un anno, più di un anno, due anni che non lo sento, palestinese.
3: Ah già, è vero.
0: Che loro il miele, la produzione maggiore è il timo, hanno un tipo di timo, e loro puntano su quella fioritura. Ecco, il loro timo veniva venduto a 30 dollari il chilo, d'accordo? Ma è giusto, perché non fanno delle tonnellate, d'accordo? Fanno quello che poca roba, insomma, no? È giusto che venga valorizzato in quel modo, tutti quei paesi lì, compresa anche la Grecia, insomma, il miele di timo è quello, diciamo, più prodotto, dove c'è caldo
2: e quel timo. Fioretto viola, vero, piccolino,
0: dipende dal tipo di timo, ce ne sono una infinità, insomma, di timo.
2: I poverini, con quello che hanno subito in Palestina, adesso chissà se ne hanno lasciato a crescere.
0: Ma guarda, io mi ha mandato delle foto, mi ha mandato delle foto diversi anni fa, e mi sono sempre chiesto come fanno le api a produrre il miele, cioè tu vedi solo pietre, no? Eppure producono il miele. Ecco, immagina che adesso hanno distrutto, devastato un territorio, e chissà quando si riprenderà questo territorio, comprese le persone. Adesso il mio amico lì, l'ultima Ho visto che ha aperto il messaggio, però probabilmente non ha il coraggio di rispondere, insomma, probabilmente sono super controllati.
3: No, assolutamente.
2: Ci sono messaggi?
3: Sì, ci sono dei messaggi, poi devo leggere, anzi lo leggo subito, sì, perché dai, ho paura. Allora, Barbara, mi raccomando, se sei ancora all'ascolto, prendi carta e penna, che adesso ti detto questo numero, questo IBAN. Allora, Fabio ha 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante alla mandibola destra. Ha già subito due interventi, più chemioterapia e radioterapia. Necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, a Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo un aiuto. Si può versare alla Banca di Credito Cooperativo di Roma, filiale di Pionca di Vigonza. E l'IBAN, te l'ho detto subito, visto che probabilmente l'avevi messo giù male, l'IBAN è IT94Y08 327 629 6, poi hai 7 zeri di fila e alla fine 801515. Spero tu sia riuscita a scriverlo. Va bene, ecco, questo qua io l'ho trovato nelle ultime pagine, per quello non l'ho letto. No, vado fuori io, Fabio. Sì, sì, va bene. L'ho letto, l'avevano messo nelle ultime pagine del libro delle iniziative. Perciò prego i nostri signori conduttori assolutamente di lasciare quei fogli come sono, in modo che tutti vengano letti.
2: Io l'ho letto.
3: Ecco, perfetto, va bene. Allora, Ettore, se vuoi tu, sì, perché devo uscire un momento.
2: Va bene.
3: Se vuoi.
2: Sì, sì, vai.
3: Ecco, va bene.
2: Vai, noi continuiamo.
3: Ecco, no, intanto fra poco più di 10 minuti.
2: Noi continuiamo intanto con la trasmissione, e così, grazie, ne approfitto anche per leggere qualche messaggio. Dunque, ah no, qua c'è una. Non mandate audio, che non li facciamo sentire. Scusate, chi è questo? Mattia, non li facciamo sentire. Allora. Ciao carissimi, mi dispiace contraddire Gianni Miele, ma non sono lamponi ma more. E sono proprio le piante pioniere che vanno a riformare il bosco. Grazie Angelo Montanaro. Beh, che ascolta già Angelo, però il miele che ho parlato io è di lampone, che poi siano le more che vanno a riformare il bosco. Adesso guarda, sentiremo Gianni, che lui è un esperto e va anche more, in montagna.
0: Le more non arrivano a 2000 metri, non lo trovi le more a 2000 metri, lì è lampone. Cioè, ecco. se vai in qualsiasi posto di montagna, gli apicoltori ti diranno che stanno facendo miele di lampone. D'accordo. Lo dicono tutti, insomma, non è che me lo sono inventato. E poi, insomma, conosco il lampone, insomma, è lampone, non sono more.
2: Ecco, d'accordo? Forse ci sarà anche un miele di more, non lo so.
0: Ma i rovi sì, non arrivano a quella quota. I rovi stanno molto più giù.
2: Ecco,
0: sono arrivano in collina limite, ma non superano i 2000 metri.
2: Ecco, vedi Angelo, le more non superano i 2000 metri. Poi, allora, Andrea Sceriffo, ciao Lili e buongiorno Gianni, bellissimo il prossimo film di Cinegamma 5 intitolato Una piccola impresa meridionale con Rocco Papaleo, veramente molto divertente. Per Ettore, elimina lo zucchero raffinato che è veleno puro. Lo sto facendo, caro, chi è questo? Vabbè, insomma, Andrea Sceriffo, dai, scusa. Uso il miele adesso, dunque. Zucchero ne uso pochissimo, cioè proprio pochissimo. Poi ciao parlatori che ci fate compagnia, noi vecchiotti decrepiti, però sorridiamo sempre quando pensiamo al nostro caro Silvio, che con la generosità e la sua grande generosità ci ha dato un Mila che non è amico di Trump, come invece è l'Inter. Adamo, Qua adesso la Lili è uscita, se non ti direbbe qualcosa. Allora, però questo è per te, però il miele di corbezzolo è amaro, giusto? Punto di domanda. Cosa gli dà l'amaro?
0: Beh, insomma, saranno, non so che cosa gli dà l'amaro, è come per il castagno ad esempio, sono delle sostanze che portano con sé, il nettare, potrebbero essere tannini o altre sostanze, io non lo so di specifico, però magari, siccome adesso nella trasmissione della domenica prossimamente inviteremo una persona nell'intervista che è una tra i massimi esperti mondiali del miele, una biologa, una che lavora sul miele da una vita, e magari questa domanda gliela faremo, insomma.
2: Ecco, bene, adesso manca sì ancora un po', caro Gianni, raccontaci un po', so che tu vai spesso anche a, non per fare pubblicità, alla Biolca. La Biolca di cosa tratti quando vai là?
0: Lì tengo diversi corsi che sono sempre rivolti all'apicoltura, insomma, facciamo un corso base, uno avanzato e dopo quello base praticamente sono 6 incontri, 3 in primavera e 3 in autunno, in modo che durante l'estate, durante diciamo la prima fase, la seconda fase della primavera e tutta l'estate, le persone riescono, diciamo, a fare un po' di pratiche. Poi in autunno c'è un'altra serie di incontri dove si riprende un po' quello che è stato fatto durante la primavera, ognuno porterà le proprie esperienze e si svilupperanno le varie problematiche, insomma, che sono state incontrate, e dopo si finisce il programma. Dopo un altro corso che si tiene invece all'inizio dell'estate è un corso di secondo livello, cioè un corso avanzato, e questo chi ha già l'esperienza incontra delle criticità che sappiamo già quali sono, insomma, no? Perché è un qualche cosa che è comune per tutti gli apicoltori, e lì si sviluppano gli argomenti in modo più specifico, in modo più tecnico, insomma, ecco. Mentre il corso base, gli incontri sono sia in aula che pratici.
2: È una specie di scuola, insomma.
0: Sì, si fa diciamo la mattina si fa l'attività in aula, il pomeriggio si va in apiario. Invece quello avanzato, siccome stiamo parlando con persone esperte, insomma, già descrivendo in modo specifico e accurato gli argomenti, non serve, diciamo, non serve la pratica, non serve le uscite pratiche. E dopo durante l'inverno, all'inizio dell'inverno, anzi alla fine dell'autunno, si fa anche un corso dedicato alla propoli, come
2: ricavare qualità e salutistica
0: per l'autoproduzione, insomma, per l'autoproduzione, cioè perché ognuno si può produrre la propria propoli e varie sfumature, varie alternative, no? Che si possono mettere assieme con questa sostanza e altri prodotti dell'alveare, insomma, si possono fare delle combinazioni.
2: Baby 300 ci scrive, caro Gianni, quel laboratorio di analisi del miele che abbiamo visto a Report, lo conosci?
0: Sì, proprio lei porterò qua in intervista.
2: Ma dai, qua in radio?
0: Sì, la intervisteremo a distanza.
2: Ah,
0: insomma,
2: ok, credo che ho
0: venga
2: capito,
0: qua.
2: Ma bello.
0: Intervisteremo proprio la Lucia Piana, bello, che è un'amica, insomma.
2: Dopo tu avviserai i nostri ascoltatori,
0: certo,
2: quando sarà.
0: Sì, insomma, ecco.
2: Bellissimo.
0: È la massima esperta a livello mondiale questa, veramente.
2: Mamma mia, un bel colpo.
0: Sì.
2: Allora.
0: È un'amica che conosco da tempo, insomma, abbiamo collaborato, si è organizzato parecchi corsi.
2: Vedi, caro Gianni, la tua importanza, dai valore anche a questa radio, sai, ricordati. Buongiorno a voi, volevo chiedere a Gianni quali potrebbero essere i motivi per cui il nido è pieno di miele ma il melario è vuoto. Grazie mille.
0: Va benissimo.
2: Sì.
0: Sono furbe, hanno ragione. Qui va bene, qui bisogna, ci sono tante variabili, bisogna vedere un po' il contesto. Non sto a produrre ipotesi perché veramente sono tante, bisognerebbe proprio vedere il contesto e allora magari abbiamo una spiegazione. A volte quando la famiglia non è gran numerosa, non ha grandi quantità di api, tendono proprio a tenere giù il miele, d'accordo? Perché è più facile metterlo vicino piuttosto che portarlo nella parte superiore. Questa è una, però ce ne sono tantissime variabili, insomma, bisognerebbe vedere il contesto, ecco.
2: Qua, Beppi mi scrive: grande Gianni, ciao Ettore, viva Trump. Mamma, ascoltami Beppi, guarda, se mi ascoltano in streaming in South Dakota probabilmente mi auguro che non capiscano, ma proprio che io ti dica viva Trump, credimi, non è proprio il caso, non è proprio il caso, guarda, perché dai nativi non è amato, poi non mi esprimo, va bene. Vabbè, io capisco che forse tu hai voluto provocare, va bene. Però adesso questa è una sezione che parliamo di miele, però mi manda Mariano, che lui è il nostro grande che ci porta tanti libri. Allora ti devo chiedere, caro Gianni, Cristina Caboni, che ha scritto il libro Il sentiero dei profumi, la custode del miele e delle api. E allora Mariano, ma pensa un po', caro Gianni, quanto bene ti vuole anche Mariano, ti ha preso questo libro per te. Allora, e dice: ho perso la strada ma l'Erica mi dona coraggio, con la caccia ritrovo la forza perché il miele è la mia casa. È scritto edito da Garzanti. Lo conosci?
0: No, interessante.
2: E questo te l'ha portato per te.
0: Grazie.
2: Hai capito?
0: Grazie.
2: Vedi Mariano,
0: grazie.
2: Che il nostro...
0: Mariano è molto attento. Sì, è molto attento.
2: Adesso manca pochi secondi alla pubblicità. Beppi mi scrive: tu sei un informatore della CIA, ammettilo, caro Beppi. Mi piace che tu scherzi, però credimi, guarda, lasciami perdere, perché non è proprio il caso di nominare Trump casa mia. Dopo casa tua,
3: ecco,
2: non lo so.
3: Non lo nominiamo più, per favore.
0: Ecco, esatto.
3: Ecco.
0: Quel personaggio.
3: Grazie.
0: Sì.
3: Sì. Ecco. Abbiamo avuto anche il commento di Fabio della Piana.
2: Sì, spero che non si sia sentito. Va bene, signori.
3: Dopo
2: dai,
3: ci tratta male, via, aria.
2: Aria proprio, anche perché non è che ai nativi sia molto simpatica. Questo ve lo posso dire, non lo hanno votato, ecco. Va bene, mancano 30 secondi alla pubblicità.
3: C'è qualche messaggio che leggeremo dopo la pubblicità.
2: Esatto.
3: E
0: c'era uno che per te in realtà.
3: Ero fuori con i vicini.
2: Sì, Adamo, sai che ti attacca. Sempre.
3: Ah sì, sì, ma anche lui menziona quello là.
2: Lo so. Lui ha...
0: Ecco, basta non leggere, no, basta non nominare, perché nominare vuol dire tenere in vita.
3: Sì, sì, esatto, e dargli importanza.
2: Siccome che anche la Lili legge i messaggi di Adamo, lui è
3: no, ma perché sono burloni più
2: sì,
3: che altro,
2: è molto ironico,
3: che lo conosco bene.

0: E sfumiamo questa vecchia canzone dei Dire Straits che sembra scritta ieri praticamente. E ridiamo la parola al nostro Gianni e al nostro, naturalmente, al nostro Ettore. Prima della pubblicità.
1: C'erano altri messaggi che volevi leggere?
0: Vediamo. Domanda tecnica: tutti sa che le api fa il miele? Sì, ma come? Lo secernono? È risultato di un'alchimia? Lo prendono al supermercato? Le api vanno al supermercato a comprare il miele? Questa mi mancava. Come avviene esattamente questo processo? Grazie, ciao Zizza.
1: Allora, sì, ho provato anche a dare 5 euro all'Agriarte, però insomma, non c'è. Allora, cosa fanno le api? Frequentano dei fiori e il fiore, siccome ha bisogno, lo scopo del fiore è quello di produrre un frutto, un seme, d'accordo?
0: Sì, sì, sì, certo.
1: E siccome è ancorato alla pianta, sta lì, non può muoversi, non può accoppiarsi come gli animali, che hanno un contatto diretto il maschio
2: e la femmina.
0: Vai, vai pure.
2: Ok, e allora il mondo vegetale ha inventato un sistema, cioè quello di attirare degli insetti, degli animali che fanno, diciamo, l'accoppiamento indiretto, cioè prelevano il polline da una pianta, da un fiore, e lo portano da un'altra parte, insomma. E per intensificare la visita di questi animali, che non lo fanno intenzionalmente, cioè quello di fare l'impollinazione, ma è un qualche cosa di indiretto, per intensificare e attirare con certezza questi animali, questi insetti impollinatori, mettono a disposizione un'offerta speciale, ecco, un attrattivo, che è il nettare. A loro è indispensabile, diciamo che la maggior parte, anzi tutti gli impollinatori hanno bisogno anche del nettare, perché il nettare è energia, è composto da zuccheri ed è energia, perciò diciamo cercano principalmente il nettare. Ecco, questo nettare praticamente è una soluzione di acqua e saccarosio, è uguale, identico allo zucchero bianco che noi compriamo, oppure anche lo zucchero di canna, sempre saccarosio. Solo che poi invece nel barattolo di miele troviamo un composto di due zuccheri, cioè di glucosio e fruttosio, sono degli zuccheri semplici. E che cosa succede? Succede che l'ape aspira, succhia questo nettare e lo deve trasportare all'alveare attraverso un serbatoio che ha nello stomaco, nell'addome, un serbatoio che ha nell'addome, perché non lo porta con col secchio o coi barattoli, insomma, no, lo deve portare dentro. Ecco, quando è entrato dentro a questo sacco, si chiama sacco melario, lì incontra un enzima. E mentre fa questo viaggio dal fiore all'alveare, questo enzima inizia a lavorare, cioè questo sacco melario non è solo un contenitore per il trasporto, ma è anche un laboratorio, un piccolo laboratorio chimico. Questo enzima inizia a rompere con un martello, no? Come un martello rompe il saccarosio, e la rottura di questo saccarosio inizia la produzione del miele vero e proprio, cioè lo scompone in fruttosio e glucosio. Ecco. Arriva all'interno dell'alveare e questa sostanza che era per la maggior parte, è per la maggior parte acqua, immaginiamo un 90% di acqua e un 10%, 10-20% di zuccheri, deve essere diciamo invertito dal punto di vista della consistenza, perché il miele che noi preleviamo in realtà è la maggior parte zuccheri e pochissima acqua, cioè proprio l'inverso. Ecco, questo nettare viene poi trasferito ad altre api, le api diciamo giovani che sono all'interno dell'alveare, lo prelevano dall'ape diciamo bottinatrice, da quella che lo ha prelevato dal fiore, e se lo passano migliaia e migliaia e migliaia di volte. Ad ogni passaggio la scomposizione, la rottura diciamo del saccarosio è sempre più precisa, fino a che resterà un pochissimo veramente tracce di saccarosio e sarà ben identificato il glucosio e il fruttosio. Ad ogni passaggio perde un po' di acqua, no? E si concentra sempre di più. Poi viene sparso all'interno del nido, dove viene messo un pochino nelle cellette, e attraverso la ventilazione questo si concentra, no? Perde ancora acqua fino a che arriva diciamo a quella consistenza che noi conosciamo. Perciò il miele in realtà è una elaborazione, non è tal quale, perché molti dicono ma non è un prodotto delle api, qualcosa delle api c'è dentro, perché questi enzimi restano, perché il miele non è per l'essere umano, d'accordo? È per le api. Perciò questi enzimi che poi si vengono addizionati alle api sono essenziali. Ce ne sono veramente pochi, però la presenza diciamo di queste sostanze garantisce all'ape stessa la perfetta funzionalità del sistema immunitario, perché ogni volta che l'ape assume un po' di miele, e qui facciamo tutto anche riferimento a quello che avevamo detto prima, ad esempio, no? che ci sono un sacco di informazioni. Una delle informazioni è questa, proprio quella di tenere stimolato il sistema immunitario, e poi altre informazioni che noi, e queste diciamo sono misurabili più o meno, insomma, perché le conosciamo, ma le altre che sono a livello di frequenze, a livello di vibrazioni, sicuramente non riusciamo a capire che cosa c'è dentro. Insomma, come l'acqua, sappiamo ad esempio che l'acqua porta una memoria, no? Possiamo informare l'acqua e si può anche vedere, no? Si può vedere attraverso la cristallizzazione, ecco, e quella informazione non la possiamo né pesare né vedere al microscopio, d'accordo? La possiamo diciamo vedere la sua manifestazione. Anche all'interno del miele possiamo vedere queste manifestazioni attraverso un'analisi che non viene praticata comunemente, che è la cristallizzazione sensibile, d'accordo? Che si usa in biodinamica per valutare diciamo la qualità dei prodotti. La cristallizzazione sensibile si basa sulla cristallizzazione di cristalli di rame, e formano delle, durante la cristallizzazione che viene fatta in cabine particolari, questa cristallizzazione assume dei disegni e delle forme che danno diciamo delle informazioni utili, insomma, ecco questo.
3: Gianni, volevo chiederti, immaginiamo un campo di fiori, sì, dove c'è vicino c'è un alveare, e è una curiosità mia, ma penso che magari molti ascoltatori se la fanno a casa. Ci sono una quindicina di fiori con una particolare colorazione, questi fiori. L'ape va dal fiore che è più cromatico, più bello, oppure predilige o va a caso?
2: Allora, la colorazione dei fiori è una cosa un po' particolare, perché quello che
3: noi... Ha la sua importanza, scusa?
2: Sì, ha la sua importanza, ma non è quello che vediamo noi. Cioè l'ape non vede gli stessi colori che vediamo noi. l'ape vede l'ultravioletto e molti fiori che noi osserviamo dell'ultravioletto non vediamo nulla, d'accordo? Ma al fiore serve, alla pianta serve perché è uno dei riferimenti, d'accordo? L'ape si orienta attraverso tantissimi stimoli, che sono gli odori, ma sono anche i colori, d'accordo? Perciò diciamo è abbastanza fondamentale questo, perché diciamo è una selezione all'interno di un sacco di informazioni, ma che il fiore attiri prevalentemente l'ape verso di sé attraverso il colore è solo una fase primaria, va bene? Però siccome l'ape poi non è proprio così stupida, l'ape è molto opportunista, nel senso che se si posa in un fiore e trova, che ne so, un valore 1 di nettare, lo valuta, ma se va su un altro fiore che trova un valore 2, va su quello che c'è il valore 2, d'accordo? Perché raccoglie di più e fa meno fatica, d'accordo? Poi dopo c'è un altro fattore, ci sono 10 fiori che portano un valore 1 e 1 che porta il valore 2, vanno su quello che porta il valore 1 perché ce ne sono di più. È molto opportunista l'ape, d'accordo? Fa dei ragionamenti molto particolari. Perciò c'è tutta una serie di combinazioni, tutto aiuta, tutto serve, tutte sono informazioni.
3: Sì, sono curioso di queste cose perché immagino che magari a casa si fanno queste domande, magari se le fanno dentro però non ce le scrivono.
0: Sì, infatti guarda, altro che il cartone animato L'Ape Maya, che fa vedere tutto così semplice. Buon mercoledì a tutti da Marica.
2: È estremamente diseducativa L'Ape Maya. È estremamente diseducativa. Prima di tutto perché è già lei nera come le vespe, perciò è già un messaggio fuorviante questo. E sì, dopo e dopo danno ad esempio danno una mansione ai fuchi che non ha. D'accordo, e anche questa è un'altra disinformazione, è diseducativa al massimo.
0: Diseducativo al massimo, sì, sì. Allora sì, certamente, sì. Perché magari non farai una valutazione completa o cose, ma neanche dire cazzate.
2: Sì, esatto, dovresti dare delle informazioni corrette, non portare fuori, cioè, diseducare le persone.
0: Sì. Insomma, ecco. Soprattutto per i bambini, perché un cartone animato, certo, lo guardano i bambini.
2: Ma certo, ma certo.
3: Che poi io penso che sia... siano i giapponesi che fanno queste cose, ma
0: si deve essere giapponese comunque, non parliamo più dell'Ape Maya, no, perché
2: no. Ma secondo me c'è la volontà di non diciamo di non fare le cose fatte
0: nulla
2: bene.
0: Viene fatto per caso, no, sì. Nulla, no, viene, no, fatto per caso, esatto. Lasciamo stare questa ape, sì, un po', sì, strana, certo. Perché altrimenti sei già emozionato, Ettore. Allora, ciao Lilli e buongiorno Gianni, bellissimo il prossimo film di Cinegamma 5 intitolato Una piccola impresa meridionale con Rocco Papaleo, veramente molto divertente. Per Ettore, elimina lo zucchero raffinato che è veleno puro, buona trasmissione. Grazie. E questo qua è il nostro Andrea Sceriffo.
3: Sto usando il tuo miele per zuccherare le cose, e dopo magari, siccome a me il caffè mi piace con lo zucchero, fuori metto mezza bustina. Ecco, vabbè, insomma, dai, sono cose. Però un'altra cosa, andiamo sul nostro tema. Io ho l'aria condizionata e c'è la cannuccia che butta fuori l'acqua. Perché le vespe vanno a succhiare l'acqua?
2: Anche loro probabilmente sono opportuniste, nel senso che, che è quella più vicina, è l'acqua più vicina e la prelevano.
3: Ma
2: da lì
3: fanno per bere o per fare la cuccia, per dire?
2: Esatto, devono impastare il nido, a loro serve come per fare la malta, ecco. Vedrai che l'ape non ci va lì.
3: L'ape non ci va?
2: No.
3: E l'ape, l'ape bisogna che anche l'ape beva.
2: Sì, no, non beve l'ape, ha bisogno dell'acqua per fare, diciamo, delle funzioni interne dell'alveare, per climatizzare.
3: Va per sulla rugiada?
2: Ma va su tante cose. Ad esempio, se notiamo le api durante l'inizio della primavera, fine dell'inverno, vanno su acqua acidificata, vanno sui vasi di fiori, vanno sulle tamaio, no? Vanno dove c'è grande quantità di sali minerali, perché probabilmente la utilizzano per delle funzioni interne di diluizione di miele e altre cose, insomma. Mentre adesso in questo momento la utilizzano molto per climatizzare, per raffreddare. Portano dentro acqua, la bagnano i favi e attraverso la ventilazione c'è l'evaporazione e sottrazione di calore, insomma.
3: È una specie di ventilatore con lo spruzzino, diciamo.
2: No, sì, prima spruzzano e poi ventilano, no? Perciò c'è, diciamo, l'evaporazione e sottrae calore, insomma.
3: Però dimmi una cosa, ma quando la temperatura va a meno 20, meno 25, loro, va bene, sono dentro l'apiario?
2: Lì, le cose... viviamo un ambiente totalmente diverso da quello che c'è adesso, insomma. Durante l'inverno non c'è allevamento di covata, c'è solo il tenere in sopravvivenza la regina, perché è l'elemento chiave alla fine, no, per la riproduzione. Perciò lei si trova al centro di una grande palla e lì la temperatura è a 35 gradi, 34 gradi
4: più.
2: Esatto. Però devi immaginare un pallone, va bene, e che fa da isolante termico, e al centro, proprio in una piccola zona, abbiamo i 35 gradi, 34, d'accordo? Ecco. Ma in una piccola zona, non tutto il...
3: Solo dove c'è la regina.
2: Esatto. Quelle esterne, diciamo, mantengono una temperatura minima di sopravvivenza, d'accordo? E c'è una rotazione dall'esterno verso l'interno per darsi il cambio, molto lenta, lentissima, dove prelevano un po' di miele dall'esterno, alla parte, diciamo, dove è disponibile, la portano all'interno. Questa è una rotazione molto, ma veramente molto lenta, impercettibile.
3: Tu quando apri trovi anche api morte, voglio dire?
2: Generalmente no, perché le anche quando invecchiano e muoiono vengono portate lontane, insomma, i cadaveri vengono portati via.
3: Pensa a te, sì.
0: Pensa.
2: Sì, sì. No, non si trovano mai, a meno che non ci sia un avvelenamento di quelli...
3: Inquinanti,
2: diciamo,
3: quelle cose là.
2: Sì, un avvelenamento di quelli proprio, come si può dire, acuti, allora sì, insomma, si trovi anche morte dentro. Altrimenti in una normale funzione i cadaveri vengono portati fuori, insomma.
3: Ma va bene, però loro quando ci sono quelle temperature restano dentro?
2: Non sì, sì, non si muovono, stanno lì.
3: Restano dentro. E quando c'è queste temperature, che ho visto anche 42 gradi di caldo?
2: Qui è un problema, difatti. È un problema, fanno una gran fatica a raffreddare, perciò le api è bene tenerle all'ombra, perché già con la temperatura, cioè già con diciamo la temperatura relativa, insomma, no, è elevata, immagina se sono al sole, insomma, viene amplificata di 2-3 volte. C'è il rischio del collasso dei favi, cioè c'è il rischio che la cera diventi talmente, se a 43 gradi la cera è estremamente malleabile, no? Perciò può collassare, perciò non devono arrivare a quelle temperature, ed è difficile tenerle climatizzate, specialmente con le tecniche che usiamo di apicoltura, che usiamo adesso qui da noi, insomma.
3: Cosa avete?
2: Cioè abbiamo sono state modificate a metà degli anni 80, sono state modificate le arnie. E hanno tolto le arnie, una volta erano una scatola chiusa, d'accordo? Aveva solo una fessura sotto dove entravano le api e basta, ed era tutta di legno. Poi a metà degli anni 80 è arrivato un parassita che si chiamava Roa, e per monitorare le attività di controllo di questo animale hanno tolto il fondo, hanno messo una rete e sotto la rete un vassoio, in modo che questi parassiti, insomma, se diciamo, quando cadono dopo un trattamento, si può controllare. Non serve a niente alla fine, perché dopo tutti questi anni di apicoltura, posso dire che non serve assolutamente a niente, né contare né vedere quanto cade, no? L'importante, cioè, ormai abbiamo ottimizzato gli interventi, cioè, sappiamo che se sono fatti in un certo modo funzionano, perciò non ci sarebbe bisogno. Che cosa fa, che cosa fanno la maggior parte degli apicoltori? Siccome pensiamo a dei meccanismi a volte assurdi, come noi oggi abbiamo aperto la porta, no? Perché circoli aria, va bene? Però accettiamo il fatto che entra dell'aria a una certa temperatura, va bene? Ma se noi accendiamo il clima, quella porta lì dobbiamo chiuderla,
0: Per forza,
2: perché altrimenti il climatizzatore non riesce a mantenere quella temperatura che noi stabiliamo. Ecco, all'interno dell'aviario succede la stessa cosa. Tanti apicoltori tirano via il fondo sotto di lamiera, no? Perché pensano che si raffreddi meglio, no, ma nessuno accende il climatizzatore o la stufa d'inverno e apre le finestre, d'accordo? Perché la loro climatizzazione avviene attraverso un movimento d'aria. Questo movimento d'aria può portare dentro sia il calore che il freddo, perciò va tenuta chiusa, perché altrimenti sono veramente in grande difficoltà. E dopo cosa fanno? Consumano un sacco di miele per fare questa cosa, e magari in caso di carestia non riescono a fare le scorte per l'inverno, cioè lo consumano durante l'estate per climatizzare, va bene, e non riescono a farsi le scorte per l'inverno in caso di carestia, insomma.
3: Interessante.
2: È complessa, molto complessa la cosa, insomma. Solo perché, ripeto, facciamo dei ragionamenti a livello antropico e basta, insomma, no? Cioè, noi pensiamo che tutto funzioni come il nostro mondo, anche all'interno dell'aviario, ma non è così.
3: Ascolta, mi è capitato di andare in alcune feste dove ci sono questi che vendono il miele, no? E hanno una svariata quantità di mieli. Ma io volevo chiederti, per esempio, in Veneto c'è il miele di acacia, di tarasacco, e loro scrivono: questo va bene per la tosse, questo va bene per la febbre, questo va bene per l'influenza. Ma ascolta.
2: Intanto non va bene, insomma, a livello così informativo qualcosa si sa, ripeto, però dal punto di vista terapeutico non abbiamo delle informazioni ben precise, d'accordo? Abbiamo delle informazioni, ad esempio, che derivano dall'esperienza anche di altri mondi. Ad esempio, i paesi dell'est, la Slovenia, ad esempio, loro hanno una cultura sui prodotti alveare antichissima. Loro utilizzano certi mieli perché hanno visto che utilizzando quel miele lì ha quell'effetto, e noi copiamo un po', d'accordo? Copiamo quello che poi queste indicazioni non potremmo darle, insomma, no? Perché sono indicazioni
3: che non sono corrette.
2: No, non sono. Allora, finché questo si scrive su un pezzo di carta e lì sul banco va tutto bene.
3: Qualcuno potrebbe contestargliele, però non lo fanno.
2: Vabbè, insomma, finché è scritto lì non è un problema. È importante che non sia scritto sull'etichetta, perché altrimenti lì ci sono dei problemi poi.
0: Allora, Zizza ci scrive: dopo decine e decine e decine di anni, finalmente ora so come viene fabbricato il miele grassi. È fabbricato tra virgolette, l'altro, questo
2: bene,
0: nostro Zizza.
2: Sono contento.
0: Ecco, bene, vedi. Buongiorno a tutti. Questo meraviglioso e unico mondo animale, tutti noi... Quanto meraviglioso e unico è il mondo animale. Tutti noi dobbiamo prendere esempio e farne tesoro. Grazie, Monica da Rosà.
2: Ma non solo il mondo animale, tutta la natura è veramente... la natura è maestra, non c'è niente da fare. Cioè, se noi ci concentriamo, no? E cerchiamo di capire come funziona, è veramente una maestra. È una maestra di vita. E invece noi vogliamo piegarla, vogliamo... manipolarla. E questo è a nostro discapito, e non è che questa informazione non passa, va bene? Cioè, tutto quello che ci viene proposto è per vantaggio, va bene? E dietro un vantaggio c'è sempre uno svantaggio,
0: Assolutamente. Ecco, ma poi
2: questa è onestà intellettuale, nel senso che se io ti propongo un qualche cosa dovrei dirti anche cosa c'è il rovescio della medaglia dovrei presentarti, sì. D'accordo? E allora è che dopo chi propone perde il vantaggio, no? No? Sì, perché magari uno si fa degli scrupoli, va bene, e dice no, cioè, c'è più svantaggio che vantaggio, preferisco fare a meno, insomma, di questo o di quello, ecco. Ma arriveremo un giorno che funzionerà così.
0: Speriamo, anche perché un esempio tipico di quello che è vantaggio, dopo ho spiegato anche lo svantaggio, avete presente il bugiardino che c'è nei farmaci, due pagine fitte, fitte, fitte, scritte in piccolo, piccolo, con quello che fa bene, quando prende, quello che potrebbe, tra virgolette, accadere. E allora, se io leggo un bugiardino mi viene la pelle d'oca,
2: sì.
0: Per cui se non è proprio indispensabile, che ho 40 di febbre e che so già cosa fare, butto via tutto, anzi. Però io ho parlato con molte persone, ma lo leggi attentamente il bugiardino e dopo che l'hai letto, beh, tutto sommato me l'ha ordinato il dottore.
2: Sì, sì. Sì, sì, beh, se ti ordina di buttarti giù dal ponte e ti butti.
0: Sì,
2: ti
0: sì, certo, ho gradito il dottore, no?
2: Sì, sì.
3: Ho gradito il dottore, è vero.
2: Vabbè, insomma, è questione di scelte anche lì.
0: Insomma. Sì, certamente, l'abbiamo visto col Covid poi.
2: Sì, sì. Sì.
0: Cosa è capitato? Cosa
2: sta succedendo? Ma dopo, magari in alcune situazioni le verità ce le dicono, ma non vogliamo vederle. D'accordo.
0: Sì,
2: vogliamo la strada più breve.
0: Gli effetti collaterali del bugiardino.
2: Sì, ecco, magari riesci a risolvere il problema in altro modo, magari.
0: Esatto.
2: Sicuramente magari in modo più sano, va bene, però tutto è subito,
0: invece tutto bisognerebbe subito. Che noi ascoltassimo il nostro corpo, cosa ci suggerisce. Sì.
2: Diceva, mia madre diceva, presto è bene, non conviene.
0: Ah, assolutamente no.
2: E aveva ragione.
0: Certamente aveva ragione.
3: Lili, avevano tentato anche con l'Antara virus, ti ricordi?
0: Sì.
3: Il vaiolo delle scimmie, quanto hanno cercato poi di imbonirci il cervello con tutte queste cose. Proprio sempre per tenerci anche con la paura addosso.
2: La paura è diciamo, è un grimaldello infallibile. Se si ti apre qualsiasi porta mettendo paura alle persone, non i dubbi, no, perché uno dovrebbe farsi delle domande e porsi dei dubbi
0: e ascoltarsi. Anzi, soprattutto e ascoltarsi,
2: sì, esatto, è una cosa che dovrebbero insegnarci fin da piccolini, fin da ragazzini, no, quella di porre dei dubbi, e che è fondamentale, e invece no, invece ti dicono che ti devi fidare del medico.
0: O addirittura l'ha detto la televisione, hai capito?
2: L'ha detto la televisione. Sì, c'è scritto su Facebook, non
0: sì,
2: su...
0: Sì.
2: Questo funziona, così funziona. Ma si sa, sanno bene come utilizzare, no, tutte le i sistemi di convinzione, no, di informazione, malinformazione. Ecco.
3: Ho notato, ti faccio queste domande perché tu sei una fonte, ecco, sei una conoscenza, però è curioso, caro Gianni, che quando mi capita di andare a una sagra, che ci sono quei dolciumi, sai, che mettono sopra il banco, no? E vedi una miriade di vespe, di api.
2: Per forza, sentono il dolce.
0: Beh, il loro richiamo,
2: specialmente d'estate. Specialmente d'estate, sì.
3: Ma cioè, pensa un po'.
2: Eh sì, allora.
3: Sai quelle mandorle,
2: gli odori, sono gli odori che loro percepiscono. Allora, questo fa parte degli inganni, va bene? Nei confronti delle api, anche nei confronti nostri alla fine, insomma, no? Perché è una cosa che ti attira. Le api purtroppo sono sottoposte a ad azioni che noi mettiamo in atto per noi, va bene, e per loro diventano un inganno. Pensa che sono stati trovati mieli di tutti i colori, verdi, neri, rossi.
3: Ma dai, certo, verdi,
2: miele verde, cioè, questo è successo vicino a una fabbrica di prodotti dolciari e hanno sversato un bidone, insomma, no, che è rimasto là, e l'ape ha trovato sta roba dolce. D'accordo? Era un colorante che veniva utilizzato per certi dolciumi, e hanno trovato il miele verde, il miele rosso. Pensa che una volta, questo è successo poco lontano in Polesine, insomma parecchi anni fa, hanno trovato un miele nero, ma nero nero. Hanno fatto tutte le analisi di questo mondo, le hanno fatte tutte, perfino la Lucia Piana, insomma, e non sono riusciti a capire cosa c'era, dove sono state. D'accordo? È rimasto un mistero.
3: Può essere una reinvento la liquirizia, ecco.
2: Ma era nero, ma proprio nero, non
3: perché sai, tendente la pianta, nero. C'è la pianta della liquirizia.
2: Sì,
3: sarà
2: sì,
3: anche un fiore, penso.
2: Ma sì, ma non, tanto non è qui da noi. Insomma.
3: No, è giù in Calabria.
2: Comunque succedono queste cose, perciò il dolciume esposto emana un odore e l'ape viene attirata, insomma.
3: Sì, ecco, era una curiosità che magari, va bene, tu l'hai spiegata bene adesso ai nostri ascoltatori, ma che c'è un messaggio?
0: Sì, adesso te lo leggo, è Andrea che ci scrive: attenti a non mischiare capre e cavoli, se dei prodotti omeopatici o fitoterapici vengono messi fuori legge in Italia per interessi economici, di lobby, eccetera, vuol dire che non funzionano, anche se sono conosciuti gli effetti benefici tempo. Stessa cosa per il miele, con sapienza tramandate da secoli, grazie.
2: Sì, ma l'ho detto. Ho detto prima. Allora, l'ho detto che noi non abbiamo una cultura, ad esempio, come la Slovenia. La Slovenia e molti paesi dell'est utilizzano i prodotti da alveare anche nelle strutture sanitarie pubbliche, d'accordo? Hanno una cultura totalmente diversa dalla nostra, e molto di quello, ripeto, che le informazioni che abbiamo noi sono vengono attinte da lì, diciamo, va bene? Ecco, queste sono le informazioni, ma avere qualcuno che dice che questo miele è specifico per questo, no, nessuno se l'ha mai detto, va bene? Cioè, è un qualcosa che è empirico, e io non lo metto in discussione questo, va bene? E ognuno poi dopo si prende le proprie responsabilità, ah, beh, di quello che dichiara, va bene? Ecco.
3: Vuoi dirmi che la Slovenia in questo lato è molto avanti?
2: Molto più avanti di noi.
3: È molto più avanti.
2: Molto ma questi sono, ma loro, cioè, quello che dicono e fanno è riconosciuto a livello europeo, tanto per dire. Tanto è vero che loro sono quelli che hanno condizionato la comunità europea alla giornata mondiale delle api. Sono stati loro che l'hanno imposta e voluta.
0: E la Slovenia?
2: Sì, la Slovenia.
3: Questo piccolo staterello, voglio dire, che dà un input importante.
2: Ma loro lì c'è un'attività, c'è apiturismo, cioè gente apiturismo. Che sì, corriere che arrivano da tutta Europa e vanno a visitare questi apiari particolari, insomma.

0: le mangia
1: tutto.
0: Le uova,
2: le larve, le api, mangia tutto.
0: E c'è, parte, qualche, no. Ma c'è qualche animale, altro animale che...
2: No, qui da noi no. Quando sono stato in Bolivia mi hanno raccontato, però anche lì non mi hanno saputo dire con precisione, no? Parlavano del gatto degli alveari. Probabilmente era un animale che faceva più o meno le stesse cose.
0: Dell'orso, insomma.
2: Non era un orso, non credo, perché ho cercato di farmelo descrivere.
1: Chiamavano gatto.
2: Vabbè, dopo bisogna capire anche loro, insomma. Comunque chiamavano gatto degli alveari. Tanto è vero che le api lì avevano un comportamento molto strano. Che ho associato dopo questo loro. Questa loro, diciamo, questo, quello che mi hanno raccontato. Nel momento in cui aprivamo gli alveari, ma non solo quelli allevati, ma anche quando abbiamo recuperato nella foresta un alveare dentro un albero, nel momento in cui qualcuno interviene sulla vita dell'ape, loro escono tutte, cioè svuotano la cavità, che sia l'arnia, che sia l'albero, escono tutte. Va bene. Nel momento in cui tu te ne vai, rientrano. E questo penso che sia proprio che abbiano imparato da questo animale, no? Nel senso che arriva questo animale, prende un qualche cosa, avrà anche, non deve essere una roba grande, un animale grande, perché per entrare dentro un piccolo buco deve fare qualche danno, ma non più di tanto. Allora cosa fanno? Escono, lasciano che preda quello che deve predare e dopo rientrano
0: e ricompongono
2: e ricostruiscono.
0: Per esempio, no, ho visto su Fox un bel documentario interessante, che ci sono questi ragazzi che hanno questa abilità, vanno su anche di 50 metri sull'albero e tagliano fette sembra un biscotto che è tutto intorno c'è del miele e dentro, se lo mangiano anche venendo giù
2: è dentro il miele, cioè è un'ape diversa dalla nostra. Allora ci sono diverse tipologie di api che vivono all'aperto, diverse. C'è l'ape cerana, che la troviamo nella zona del Caucaso. E sono quelli che vedi che vanno su per questi funi, no? Su queste pareti. E quest'ape fanno i nidi sotto a un tetto di roccia, tanto per ecco. O altri invece, l'ape dorsata, che vive invece nella zona più o meno dell'India, è diversa, costruisce un solo favo di grandi dimensioni, anche di 2 metri. E lì prelevano il miele in quel modo lì, insomma, ecco, che è molto aggressiva anche come ape questa.
0: Ma vanno su senza protezioni, cavolo.
2: Allora è ape, allora è quella lì del Caucaso, insomma,
0: sì, poi hanno gli spadoni, tolgono, sì. E hanno un sacchetto in parte, e lo riempiono, poi
2: è anche un miele particolare, insomma.
0: Ma è buono quello,
2: sì. Cioè, se fanno quella roba lì e rischiano la vita, vuol dire che è un miele particolare.
1: Beh, certo.
0: Dai, e tipo, raccontaci.
2: Sono mieli allucinogeni.
1: L'avevo sospettato, chissà come mai. E allora prima di andare su rischiare la vita in quel modo lì, si prende un po' di miele, tanto andiamo a prendersi.
0: Ma esiste anche il miele allucinogeno, pazzesco. Sei una fonte, Gianni, questo non lo sapevo.
1: Poi il sorrisetto che lui faceva, capito, mentre lo raccontava adesso, deve essere particolare.
2: C'è una storia anche, ad esempio, della
1: cos'è sta roba?
2: In Turchia, in Macedonia, proprio nella zona della Macedonia, i romani stavano invadendo la Macedonia e ormai avevano la meglio, insomma, no, su questa popolazione. E a un certo punto si sono trovati a disposizione un sacco di alveari pieni di miele e a un certo punto loro cosa fanno? Prendono questo miele, siccome che è buono, no?
0: se lo mangiano,
2: va bene. E alla mattina praticamente erano tutti debilitati, e i macedoni, che erano in pochi, li hanno
0: suonati.
2: Ecco, quel miele lì è di un

0: dendro particolare che vive solo in quella zona, che è tossico, è molto tossico. E lo sanno bene, insomma, i macedoni, per quello che hanno, che avevano lasciato a disposizione dei romani sta cosa. Questo è una delle
1: strategie di guerra, sono
0: strategie,
1: queste,
0: insomma, ecco.
1: esatto.
0: C'è un rodonero che non è come il nostro, è tutta un'altra roba, però
1: Ma adesso mi hai messo il dito sulla piaga. Il tasso, che è una pianta, no? Oh, bella, che fa questa.
0: i cinorroidi.
1: Che fa
0: Sì,
1: anche
0: questo è
1: lui, un
0: bacchino, sì.
1: frutto?
0: Sì, si chiama cinoroidi, quella colorina
1: Quel
0: rossa.
1: frutto, ma tu sai che i Celti, forse anche qualche altro popolo, intingevano le punte delle frecce sui semi di quel frutto di tasso?
0: È tossico,
1: Era velenoso.
0: sì, velenoso,
1: Ma
0: sì.
1: va bene, adesso questa è un po' storia, sai, anche raccontata, ma che le api potevano incidere? Può darsi, eh.
0: Ah,
1: Ma
0: ma
1: no.
0: non, il fiore non è. Quello lì è il frutto, il fiore è molto diverso e non vanno
1: È un
0: le
1: fiore
0: conifere.
1: bianco.
0: Sì,
1: Hai visto che poi perde, il tasso poi lo perde.
0: sì, esatto, sì, non credo che vadano, che sia visitato dalle api, insomma.
1: Cosa scrive questo libro?
2: Allora, buongiorno, in terrazzo hanno fatto il nido delle piccole vespe, mi hanno punto per fortuna solo un po' di prurito. Come fare per allontanarle e che tipo di vespe sono? Grazie, Graziella.
0: Potrebbe essere adesso dipende dalla forma del nido, ma potrebbe essere una dicovespula, sono vespe che abbiamo comunemente, no? Per allontanarle no, devi tirare via
1: Il nido.
0: il nido, ci vai di notte, con un sacchetto di carta, rapidamente lo insacchetti e lo porti via. Di notte sono ferme le vespe. Bisogna avere un po' di coraggio, insomma, vai vicino, se è, diciamo, abbastanza comodo, basta proprio andare con un sacchetto di carta,
1: Tac.
0: chiuderlo dentro e portarlo via. E loro non si muovono.
1: Invece di schiacciarle, quando sei lontana le liberi. Perché
0: Finché sono
1: ogni.
0: dentro, finché sono lì non si muovono, non c'è nessun problema. Ecco, questo è quello che si può fare. Poi dopo, sì. Probabilmente se è andato troppo vicino, non so cosa è successo, perché ad esempio io ne ho uno sulla finestra della camera da letto di vespaio, apro e chiudo tutte le mattine, cioè alla sera apro e la mattina chiudo, ma non mi hanno mai disturbato, insomma.
1: Eh sì, se proprio o la pesti per sbaglio o
0: Mi
1: la
0: vai troppo
1: stuzzichi.
0: vicino, sì, di
1: Sì, la
0: solito.
1: Vespa un po' di. E la Vespa non muore, vero?
2: No,
1: Come?
2: no, la Vespa
1: La
2: no,
1: Vespa non muore,
0: punge
1: punge.
0: un sacco di volte, però beh, insomma, è meno fastidioso, almeno per me, insomma, è meno fastidioso dell'ape, insomma. Per me, insomma.
2: E beh, l'ape si impegna bene anche perché da quello che ho capito il pungiglione dell'ape
0: Resta lì.
2: resta lì perché non riesce a tirarlo fuori,
0: Dopo
2: perché
0: bisogna raschiarlo
2: è
0: via, insomma.
2: come un amo da pesca praticamente.
1: Ma serve l'ammoniaca, che molti dicono, secondo te?
0: Sì, bisogna togliere il pungiglione però prima.
1: Bisogna togliere il
0: Sì, bisogna
1: pungiglione.
0: togliere il pungiglione. Sì. Anche il caldo, per tutte le punture. Esporre ad una temperatura calda il punto disintegra, diciamo, alcune proteine, insomma,
2: Si può
0: perciò.
2: mettere la mano sul gas
0: Anche
2: così?
0: la moneta, scaldi la moneta con l'accendino, la metti sopra.
2: Ah.
1: E lo
0: Sì,
1: sciofano
0: da
1: anafilattico?
0: non ostinarsi, insomma.
1: Vero? E lo shock anafilattico?
0: Lo shock
1: Ah,
0: anafilattico è
1: mamma mia.
0: qualcosa fortunatamente che riguarda poche persone, ecco, fortunatamente riguarda poche persone,
2: Poche?
0: però insomma
1: Fortuna.
0: chi
1: Vendono, sai, dei pacchetti chi ha quel problema là,
0: Ah
1: un
0: no, chi ha
1: affidato.
0: problemi di shock anafilattico deve viaggiare, deve girare con l'adrenalina in tasca,
2: Chi è
0: perché
2: consapevole del
0: eh?
2: suo, chi è
0: Sì,
2: consapevole di.
0: chi lo sa, sì,
2: Ah, perché
0: chi lo sa, sì.
2: una persona che non lo sa,
0: No, se
2: che è
0: non lo
2: stata
0: sai,
2: sempre in mezzo al giardino, in mezzo alle piante, in mezzo ai fiori,
0: chi lo sa deve
2: e
0: girare con l'adrenalina in tasca. Che
2: non sapevo, ne te parlo perché un esempio, mia mamma è successo questo,
0: non lo
2: capito? Ha
0: sapeva?
2: fatto shock, però è stata punta da un calabrone e ha fatto shock,
0: Però
2: portata immediatamente al pronto soccorso, c'è stata entrata in coma e basta. però adesso io vedo altre cose, le api, ho un grande rispetto, grazie a te non ho neanche paura delle api che vengono sempre.
0: Ma anche un'ape potrebbe causare la stessa cosa.
2: Certo, certamente sì, però l'ape, non lo so, un pensiero diverso sull'ape io rispetto agli altri insetti tipo le vespe e i calabroni.
0: Sì, ecco,
2: vespe e calabroni per me.
0: Se la trovi che sta bottinando, l'ape non ti guarda, no? Ma una vespa o un calabrone che sta bottinando, perché bottinano anche loro, insomma, no, cercano,
2: certo.
0: Potrebbero essere aggressive, insomma, nel senso che potrebbero reagire. L'ape no, non reagisse, ma i vespidi sì. Vespidi potrebbero reagire, insomma.
2: Infatti, come ti avevo detto tante volte, sì, dopo siamo in chiusura, che mi sembra sia arrivato anche il dottor Rossaro, e cioè quando io in primavera ho la famosa siepe con i fiorellini bianchi strapiena di api, da questa parte del cancelletto, quello grande delle macchine, no, perché probabilmente sono disturbate avanti e indietro con le macchine, ma io passo tra, le prime volte avevo paura, uscivo dall'altro cancello, pensa a te, ma dopo ho imparato a ignorarle, loro ignorano me, non mi è mai capitato nulla.
0: Certo.
2: Cioè finora, perché se dopo le disturbo è chiaro che anche loro mi aggrediscono, però
1: se vai là con un bastone per forza,
0: ma neanche, ma no
1: ma è il famoso gnaunseo, senti, ti ricordi sto termine?
0: Gnaunseo, tutti quelli che assomigliano alle vespe diciamo gnaunseo,
1: siccome un gnaunseo.
2: Sì, però siamo in chiusura e parliamo la prossima volta. Sì,
1: okay.
2: Sì.
1: Che peccato,
2: la prossima volta, perché ho visto
1: molto bella questa trasmissione.
2: Con Gianni è sempre così,
1: Ecco.
2: Gianni, allora tu dai appuntamento per domenica.
0: Allora noi saremo dunque non questa ma l'altra ancora,
2: domenica 19.
0: Esatto,
2: 19 siamo tutti qua, perché facciamo un segreto questo qua, che ci troviamo tutti qua la domenica
0: sera. Ah sì, il 19?
2: Sera.
0: Ah sì?
2: No, tutti qua con te, come domenica scorsa, no?
0: Tutti qua, sì. Perché noi abbiamo un rito.
2: Abbiamo un rito, con Federico, ecco, sì. La Giulia e...
0: Esatto, abbiamo un rito, sì.
1: Posso partecipare a questo rito?
0: Certamente. Se vieni per tempo, sì. Se arrivi tardi non trovi niente.
2: Io vi do appuntamento mercoledì prossimo, e sempre con la compagnia anche di Ettore, che molto gentilmente sta con me.
1: Beh, è un piacere,
2: e vi mando un abbraccio, e a presto anche con Gianni.
0: Ciao a tutti.
2: Ciao ragazzi,
1: tutti.
2: Ciao a tutti. Ciao.
3: Pueblo unido, jamás será vencido. El pueblo.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutte le amiche e gli amici all'ascolto. Oggi mercoledì 8 luglio, è giornata un po' così, un po' sembra grigetta, però secondo me è solo afa. E come ogni mercoledì, secondo mercoledì del mese, con noi il nostro amico
1: Ciao a
0: Gianni delle
1: tutti.
0: Appi.
1: Ettore che è rimasto.
0: Ettore che è rimasto a farci compagnia e Gianni avrà un po' di cose da raccontarci anche lui, a parte Ettore, che per Ettore invece per le sue cose ci sarà anche venerdì prossimo dalle 18, no, dalle 15 alle 18, ecco come abbiamo comunicato. Intanto vi saluto tutti, un ben trovati stamattina. E andiamo a leggere le nostre iniziative intanto. Allora, 5 per 1000. È possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5? Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linea vitale. Il vostro sostegno è per noi di importanza solare, il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: codice fiscale 01 59 80 90 288. Lo ripeto perché è una cosa molto importante, codice fiscale 01 59 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Poi, sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale 2538 6459 oppure tramite bonifico alla BCC, Credito Cooperativo di Campodarsego e l'IBAN lo trovate nel nostro sito, oppure ancora portando il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, cioè i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Poi Cine Gamma 5 presenta. Ah, ecco sì. Cine Gamma 5 presenta una piccola impresa, no, controllavo la data che fosse quella giusta, meridionale, perché Cine Gamma 5 c'è stato qua anche ieri sera. Don Costantino è un ex prete che, per evitare che in paese si sappia della sua nuova condizione, è stato confinato dalla madre Stella in un vecchio faro dismesso di proprietà della famiglia di Costantino, che dovrebbe garantirgli l'isolamento. Mamma Stella, infatti, è già alle prese con un altro scandalo. Sua figlia Rosa Maria, infatti, ha lasciato il marito Arturo ed è scappata con un misterioso amante. In realtà, con l'arrivo di una serie di altri bizzarri personaggi, il faro si trasforma ben presto in un rifugio peccaminoso. Avete capito, ragazzi?
1: Ah, sì, l'ho
0: Allora,
1: letto.
0: tutto questo molto interessante è per martedì prossimo, 14 luglio, ore 21:30 in sede radio. Ecco, martedì prossimo alle ore 21:30. Poi Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto Lassù nel regno di mucche e marmotte e nel pomeriggio Stravaccatissimi, località Lobbia, ai 1350 metri. Sabato 15 agosto tutti in malga ad ispirare un panorama da fiaba. Ci troviamo alle ore 10:15 al parcheggio di via Casara numero 8 a Campofontana, Verona. Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia. Dalle ore 11 circa il via la passeggiata con guida. Alle ore 13 pranzeremo in Malga e il menù è questo: grigliata con polenta, salsiccia, carne salata, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar. Tutto questo per euro 20. Non vi dico le reazioni che sta avendo il nostro Fabio in questo momento, ma chi lo conosce sa benissimo di che cosa si tratta. Ci stanno anche panini e taglieri, oppure portatevi da mangiare al sacco. Per info e prenotazioni chiamate il 329 00 38 988. Ripeto il numero di Luca: 329 00 38 988. PS: per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di euro 20 all'organizzazione. Ciao Bei, e a mente vuota vi aspettiamo in quota. Nostro poeta, un poeta.
1: E Luca questo?
0: È questo Luca, sì, certamente, lui che parla così, comunque sì, le prenotazioni. Allora, creazione gruppo editoriale per edizioni Radio Gamma 5. Stiamo cercando volontari per creare un gruppo editoriale di Gamma 5 per poter pubblicare altre opere con il marchio Edizioni Radio Gamma 5. Nel dettaglio, le varie competenze riguardano grafica, copertina libro, illustrazione, editing, correzione e preparazione del testo, immaginazione, creazioni video, gestioni eventi, interviste, presentazioni opere, supporto vendita opere e comunicati stampa, aiuto logistico e organizzazione amministrativa. Vanno selezionate figure con esperienza e o con desiderio di crescere in questo settore, ma soprattutto persone che abbiano a cuore il bene di Radio Gamma 5. Per proporsi, inviare una mail a turinfabio, tutto minuscolo e tutto attaccato, @hotmail.it, oppure chiamare o inviare un messaggio WhatsApp al numero 347 7159 717. Ripeto il numero WhatsApp: 347 7159 717. Poi AF Energia sospendono la visione delle bollette luce e gas per i mesi di luglio e agosto. Potete ritrovare in sede radio a partire dall'ultimo giovedì di settembre. Grazie a tutti. Allora, AF Energie, luglio e agosto non saranno qui con noi. Poi cerco urgentemente casa, anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a euro 350-400 al mese. Per info Franco 334 320 1392, approvato dal CDA. Poi Le Vibrazioni del Sapere organizza viaggi esperienziali 2026, Piramidi Bosniache, dal 27 giugno al 4 luglio 2026.
1: È già passata quella.
0: Quella è già passata, dopo la cancelliamo. Sì. Sai, grazie Ettore, sì. La tua presenza vedi che è molto importante. Poi dal 22 al 29 agosto 2026, per cui cancellate luglio. Poi Sardegna Energetica ed Esoterica, dal 5 al 12 settembre 2026, un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere.it, sezioni viaggi e gite con noi. Per informazioni e prenotazioni Valentino al 349 7780 167, posti limitati, prenotazione obbligatoria. E con questo dichiaro chiuse le nostre iniziative.
1: Ecco sì. Abbiamo il nostro Gianni adesso, sentiamo
0: la parola che... al nostro Gianni.
2: Cosa vi racconto?
0: È una donna,
1: il mondo tuo è così variegato che poi ho anch'io qualcosa da chiederti.
2: Io sono proprio
1: curioso,
2: interessato, no? Perché mi hai accennato prima, insomma, che hai visto le api presso i nativi. Adesso vorrei che tu mi raccontassi e così magari...
1: Beh, sai, con vivo interesse...
2: Commentiamo.
0: E dove anche?
1: Sì, allora, con vivo interesse ho potuto notare questa cosa, perché sai che ne avevamo parlato, ma io ti avevo chiesto, ma che ci siano le api in South Dakota, ma che facciano il miele? Sai, però questa volta, siccome nel mio girare, pensa che ho fatto 3.000 chilometri in pochi giorni, guarda, credimi, perché là le distanze sono abissali, da una riserva all'altra, da un posto all'altro, e così ho buttato l'occhio e ho visto le arnie, e vedi, mi sono veramente incuriosito. Poi hanno un tipo di arnia molto diverso dalla nostra, ecco, sono basse, piccoline, poi tu mi racconterai,
2: sì,
1: perché sono così da un'altezza di 20-25 centimetri, non belle alte come le nostre.
2: Sì, loro, gli americani usano un'arnia che si chiama Langstroth, sono moduli tutti uguali, cioè noi abbiamo il nido che ha una misura e poi sopra mettiamo l'altra parte che si chiama melario, che è la metà praticamente. Loro invece nido e melario hanno la stessa dimensione.
1: Ma tu, cioè dicendomi così, significa che loro tirano fuori il melario, tolgono il miele,
2: allora loro
1: lo reinseriscono?
2: No, loro potrebbero utilizzare, e lo fanno in certi casi, utilizzare sia i favi da melario per recuperare il miele che anche quelli da nido. No, noi lo possiamo fare perché le attrezzature che abbiamo per estrarre il miele, lo smielatore, è predisposto solo esclusivamente per i telaini, diciamo, da melario, insomma, che hanno una dimensione ben precisa, che sono metà dell'altezza, no? Di quelli da nido, mentre loro, avendo questa combinazione che il melario è, la dimensione del melario è uguale al nido, loro possono prelevare il miele anche dal nido, e questa non è una cosa buona, insomma. Comunque
1: ma lo fanno così per raccogliere più miele, oppure sono sistemi che...
2: No, non credo che è per ottimizzare più che altro il materiale, ecco, perché diventa più versatile tutto quanto, perché loro hanno una modalità di allevare le api molto diversa dalle nostre, insomma.
1: Infatti ho visto, sì. No, poi sai cosa che ho notato anche? Non ci sono una grande quantità di alveari, proprio erano moduli, posso chiamarli moduli,
2: sì,
1: no? Così da... Al massimo ne ho contati 8 a posti, hai capito?
2: Questo significa che non è un'apicoltura intensiva, ma è un'apicoltura che serve a loro proprio per avere un po' di miele, ecco, e questo è buono.
1: E sai che una cosa molto interessante che tu magari potrai anche raccontarci qualcosa. Quest'anno c'è stata pochissima neve in South Dakota, ma proprio poca, che pensa che addirittura noi che raccogliamo delle erbe sacre per fare la cerimonia, ce n'era pochissima. E loro probabilmente sul fatto che sai che la neve copre e fa poi sorgere qualsiasi tipo di fiore, di pianta, ecco, quest'anno col fatto che c'è stata poca neve, probabilmente ci sono anche pochi fiori, poche come posso dirti, erbe che le api, o fiori che le api andavano a tirar sul miele.
2: È possibile, perché la neve secondo me porta due particolarità. La temperatura, le ore di, diciamo, alcune erbe o piante hanno bisogno di una somma, si chiama somma termica, che potrebbe essere calore e potrebbe essere anche freddo, d'accordo? Ecco, perché funzionino, perché germinano, perché diano frutti, hanno bisogno di questi elementi, e dopo l'acqua, no? Perciò poca neve, poca acqua, poca neve, poco dose di quella temperatura che hanno bisogno per germinare.
1: No, acqua non è che sia carente il South Dakota, perché ogni tanto vedi, anch'io ne ho subito uno, quei thunderstorm che sono thunder, storm, sai, uragani.
2: Ma quello è una cosa di momentaneo, non è?
1: Sì, è una cosa momentanea.
2: Cioè, un conto è, tu hai un metro di neve che si scioglie in un mese, due mesi, sì, e percola, no, una quantità di acqua, e un conto è che ne hai 50 centimetri in giro di poco tempo, se ne va, dopo l'uragano scorre via. Cioè, l'acqua,
1: sì,
2: scorre via,
1: infatti scorre via, infatti non è che ci sia carenza di acqua in South Dakota, perché
2: ma sono proprio le condizioni, sono delle condizioni particolari, d'accordo?
1: Sai cosa, la cosa un po' così struggente, che pure loro parlano di cambiamento climatico,
2: vedi.
1: e siamo in uno stato in cui confina con il Canada, freddo, neve, pioggia ce ne dovrebbe essere in abbondanza. Ecco, per i nostri ascoltatori che hanno seguito le battaglie che ha fatto Enrico Giannini, pensa che anche là ci sono le scie chimiche. È uno stato che non ha proibito il passare degli aerei, hai capito? Mm-hmm. Dove che invece in qualche stato in America non possono rilasciare, certo, quella porcheria, sai, che noi ne abbiamo tanto parlato in radio, insomma,
2: certo,
1: delle scie chimiche. Ecco, queste insomma sono un po' delle curiosità, delle chicche. Ma quello che volevo chiederti, insomma, tanto anche per far ascoltare i nostri ascoltatori, allora, siccome che io sono 24 anni che vado su a Celtica, è una festa che fanno su a Courmayeur, in una valle bellissima a 1600 metri di altezza in mezzo a un bosco, e là c'era l'apicoltura, le querce, non so se ne hai mai sentito.
2: No.
1: È un'azienda che fa miele biologico su in Val d'Aosta. Tu sicuramente sarai molto curioso di conoscere questa cosa. Beh,
0: portalo con te.
1: Sarebbe sì, perché lui diventerebbe scambiare gli interessi proprio per questa, diciamo, sono dei ragazzi giovani, pensa a te. Quest'anno per la prima volta, caro Gianni, hanno fatto il miele di lampone, ed è una cosa rarissima, mi hanno detto,
2: in Val d'Aosta.
1: In Val d'Aosta.
2: In Val d'Aosta.
1: Adesso tu potresti farci un bel ragionamento, perché loro io ne ho preso un vasetto da così, non so, sarà 300 grammi, non lo so, è molto dolce, però dicono che è la prima volta che riescono, che le api vanno, io non riesco a immaginare i frutti, i fiori del lampone.
2: Il fiore del lampone non è molto appariscente.
1: Ma lo conosci, sì.
0: È quello bianco,
2: sì.
0: Piccolino?
2: Sì, è piccolino.
0: Sì, ho capito, allora.
2: Piccolino.
0: Lo conosco io.
1: Ma dai, io non li ho mai visti.
0: Perché a me piacciono i lamponi.
2: Allora, anche qui nelle nostre Dolomiti, e non solo le Dolomiti, dove è passato Vaia.
1: L'Aia.
0: Vaia.
1: Tempesta. Ho capito, Aia.
2: Vaia. Dove è passato? No, Zaia. Ma lui ha fatto terra bruciata in alto. Comunque, dove è passata Vaia, che ha praticamente portato via ettari, centinaia, migliaia di ettari di bosco. Ecco, adesso la natura sta ristabilendo un equilibrio, e la prima essenza che spunta è
1: il
2: lampone. E nelle Dolomiti, ma anche in Altopiano di Asiago, ad esempio, stanno producendo un sacco di miele di lampone.
0: Vedi.
2: Il lampone arriva tranquillamente fino a 2000 metri, diciamo da 1000 a 2000 metri. Si adatta benissimo, insomma. Sono appena tornato anch'io da un breve soggiorno in montagna, e ho visto, insomma, che anche a 2000 metri, insomma, si sta riproducendo molto bene, nonostante ad esempio in alcune zone non ci sia stato il passaggio di vaia, ma fossero libere ad esempio da vegetazione, però anche lì si sta riproducendo, perché vuol dire che la vegetazione è salita di quota e di conseguenza poi anche i semi cadono e li vengono portati dagli uccelli,
0: sì, no? Sì, sì,
2: e si sta veramente diffondendo parecchio lì in Valle d'Aosta. Bisognerebbe vedere cosa è successo. Perché anche lì il disboscamento a volte dà spazio a queste essenze, oppure il clima. Può darsi che anche il clima favorisca questa fioritura.
1: C'è stata abbastanza neve, mi hanno detto, quest'anno in quella zona là, e anche ci sono state delle valanghe che proprio nella Val Venì, dove vado io, ha portato via qualche centinaio di abeti,
2: ecco,
1: e larici.
2: Il lampone è favorito da questo.
0: Sì,
2: la valanga che pulisce, no? Pulisce, porta via tutto, e il lampone è il primo, è una delle piante pioniere, no? Cioè, si insedia lui e dopo di conseguenza si insedia anche altro, no? Perché prepara il substrato, prepara le condizioni perché poi si insedino altre specie. Però se le zone, insomma, adesso chi gira in montagna, insomma, lo sa, lo vede, insomma, se le zone che sono frequentate dalle slavine, dalle sì, valanghe, sono ricche di lampone, no? Perché proprio se è un posto da valanga o da slavina, tiene sempre pulito e c'è solo lampone.
1: Però certo, io non conoscevo, tu sei un grande conoscitore di questo mondo dei mieli, però io non l'ho mai visto qua il
2: no,
1: miele,
2: perché
1: di...
2: non è nostro, insomma.
1: Ah, vedi,
2: no.
1: Però sai cosa che mi hanno anche detto? Quest'anno per esempio c'è una carenza incredibile di mirtillo, e quel poco che c'è è molto piccolo.
2: Questo l'ho visto anch'io, difatti, ripeto, sono appena tornato da un giro e non ho visto mirtilli. Non ho visto mirtilli, anche in zone dove veramente era rigoglioso come vegetazione, non c'erano mirtilli proprio.
1: Ma è dovuto proprio ai cambiamenti climatici, alla neve, alle temperature, insomma, è tanto per far sapere i nostri ascoltatori.
2: Questo non lo so, perché non essendo lì, abitando in montagna, non riesco non conosco la cosa. L'anno scorso, ad esempio, più o meno, un po' più tardi, verso la fine di luglio, attraversando una prateria alpina dove il mirtillo era veramente basso, perché la zona è spazzata dal vento e le piante di mirtillo sono alte al massimo 10 centimetri, era pieno, ma pieno, cioè c'erano più mirtilli che foglie.
1: Ho visto come li raccolgono, c'è tipo un rastrello,
2: un pettine, sì.
1: Pettine, sì. Si chiama, sì. Ma dimmi te, ma la tua produzione di miele, proprio il tuo, com'è andata quest'anno?
2: Ma adesso veramente è un mese che non vado a
1: addirittura
2: vedere. Sì, mi ero proposto di andare una di queste mattine a fare un giro e vedere. Sì, c'è qualcosa, insomma, ecco, sono contento perché rispetto agli anni scorsi, insomma, qualcosa in più c'è, insomma. Hanno fatto il miele primaverile che adesso porterò prossimamente per il gas di settembre,
1: perché io
2: per il gas di settembre ci sarà quello primaverile.
1: Ricordatevi ai gas, il miele di Gianni Stoppa è qualcosa di eccezionale.
0: Sì.
1: Io non uso più lo zucchero, guarda, credimi, adesso non è per farti pubblicità, Gianni.
2: Sì,
1: ma...
2: no, che odio, insomma, ecco. Sì, no, proprio odio la pubblicità.
1: Lo so, però insomma, dai, si può, no, Lili? Si può.
0: Vabbè, certo.
1: Ah, boh, ecco, allora, sì. Se ho il consenso di Lili. Ma vabbè,
0: da settembre in poi avremo i gas di nuovo.
2: Sì, sì, ecco, lì lo porterò, insomma. Sì, io sono contento, anche se le produzioni sono veramente cambiate drasticamente.
1: Perché tu non sei per le grandi quantità, vero?
2: No, io accetto quello che loro mi danno, d'accordo? Cioè, se c'è lo porto a casa, se non c'è non è che le spingo a fare quello che non posso. Anzi, proprio ieri sono andato a visitare un apiario. che non è mio ma è un apiario che gestiamo assieme ad un gruppo, e c'era una famiglia che proprio non aveva miele nel nido e l'aveva portato nel melario.
3: Ah.
2: E ho tirato via il melario perché adesso insomma abbiamo ancora un paio di mesi che se riescono a trovare qualcosa per loro sarà la risorsa per l'inverno. Ho dovuto tirarlo via perché ci sono queste famiglie anomale, e questo purtroppo deriva da selezioni che sono state fatte dagli apicoltori, insomma, e siccome le mie api sono libere come le api di tutti gli altri ma non seleziono, è probabile che abbiano diciamo appreso geneticamente uno di questi comportamenti, cioè quello di portare il miele esclusivamente nel melario e non tenerlo nel nido. Cioè, i grandi allevatori, i grandi produttori di miele che praticano ad esempio il nomadismo selezionano questo tipo di ape, cioè quelle api che portano il miele esclusivamente nel melario.
1: Interessi proprio?
2: Sì, certo.
1: Meri interessi.
2: Sì, dopo quando tornano a casa devono dargli l'alimentazione
1: come qualità,
2: artificiale.
1: Come qualità, Dani?
2: Ma tu prova a immaginare una vacca in stalla che produce 50 litri di latte al giorno e una al pascolo che ne produce la metà. Secondo te la qualità è uguale?
1: No.
2: Cioè, miele, adesso noi analizziamo gli zuccheri, d'accordo? Cioè, se prendiamo un qualsiasi tipo di miele e lo analizziamo, dentro ci sono zuccheri, va bene? Uh-huh. C'è glucosio e fruttosio, poi dopo che ci sia più glucosio e più fruttosio dipende
1: dal tipo di fiori.
2: Va bene, ecco, quello misuriamo e dopo alcuni enzimi, va bene, dei parametri che servono per più o meno per capire l'età del miele, ecco, ma non c'è solo quello, d'accordo? Non c'è solo quello. Un grande studioso di api, un certo Jungertaus, che io ammiro ed apprezzo veramente perché è un grande osservatore, nonostante sia uno scienziato, è andato oltre ciò che vede, d'accordo? E lui addirittura afferma, allora noi sappiamo che le api hanno una memoria, d'accordo? Ogni famiglia acquisisce delle informazioni e queste informazioni restano nell'alveare, ma lì non c'è un hard disk dove vengono inserite, d'accordo? Perché se noi qui in radio raccogliamo delle informazioni e ognuno di noi raccoglie un'informazione, per lasciarla qui la deve depositare in qualche parte, o scritta su un libro o in una informazione elettronica, mm-hmm. d'accordo? Però resta collocata da qualche parte. Su un libro, su un quaderno la possiamo leggere, resta lì, la possiamo leggere tutti, da un supporto elettronico la possiamo prelevare attraverso diciamo il sistema, no? Ecco, nell'alveare le informazioni restano, perché lì le api vivono poco, però le informazioni che sono state raccolte restano nell'alveare. Questo Jungertaus, lui si fa delle domande e fa anche e ipotizza anche delle possibili informazioni. Cioè lui dice nell'alveare che cosa abbiamo di stabile e di variabile? Abbiamo i favi, d'accordo, che sono stabili, e di stabile ma con certe variabili è il miele. Va bene, cioè il miele contiene delle informazioni per le api, d'accordo? E i favi altre informazioni, perciò l'ape quando torna a casa e preleva un po' di miele perché ha bisogno di energia, in quel po' di miele che assume c'è una serie di informazioni, d'accordo, che lei riceve per l'organizzazione, per tutta la situazione insomma dell'alveare stesso, insomma, ecco. Perciò nel miele ci sono delle cose che non possiamo misurare, d'accordo? Non possiamo misurare. La qualità del miele non dipende solo dal posto dove è stato prodotto, dipende da tantissimi fattori.
1: Ma quante
2: un animale
1: cose
2: stressato,
1: sai, sì.
2: Un animale stressato genera sostanze che non sono uguali a quell'animale che ha vissuto in modo, diciamo, più dignitoso, insomma, ecco.
1: Voglio farti una domanda che forse è una domanda curiosa anche per gli ascoltatori. Ci sono 10 alveari, un'ape esce da un alveare, quando ritorna su quello o va anche sugli altri?
2: Allora, in teoria dovrebbe tornare su quello, va bene, però ci sono delle situazioni che potrebbero indurla ad entrare anche in un altro, e si chiama deriva, d'accordo? Che potrebbe essere, non so, arriva la sera, d'accordo, e la fonte di nettare o di polline è molto lontana, d'accordo? Arriva la sera, questa torna carica e stanca e si infila dentro il primo alveare che trova, che sono di solito quelli di testa, d'accordo? Rivolti verso la zona da cui arriva, perciò potrebbe essere a destra o a sinistra, dipende da dove arriva, o da dietro.
1: Interessante.
2: D'accordo? Ecco, questo, questa che arriva e diciamo entra in deriva, viene accolta perché porta un qualche cosa, non è l'usurpatrice che entra e va a rubare, no? Siccome porta qualche cosa, beh, insomma, sei sì, carica, sì, vieni e ti accettiamo, insomma, ecco, succede questa cosa, e a volte noi lo notiamo perché gli alveari di testa sono quelli proprio che spesso sono quelli più carichi esatto, sì, sì.
1: Interessante, ecco.
2: Dopo potrebbe essere anche l'altro aspetto negativo, nel senso che l'ape esce e trova un problema, ad esempio un principio attivo, una sostanza che nuoce, induce stanchezza, lei arriva verso l'alveare ed entra nel primo che trova perché proprio non ce la fa più, insomma, anche questo succede, e lì da queste, diciamo, osservazioni notiamo se c'è un avvelenamento o altre cose proprio in quelli di testa.
1: Un'altra domanda, perché io non posso tacere, cavolo. Allora, parlo sempre del South Dakota.
2: Sì.
1: Non ho visto tanti fiori, ti dico la verità. Ipotizzo, caro Gianni, che loro nei momenti di gran caldo c'è una medicina che ci danno da bere, non è droga, c'è una medicina, perché loro buttano questi fiori, stai attento, nell'acqua, l'acqua è amarissima e noi, gioco forza, perché non possiamo bere acqua per 4 giorni, la beviamo. Ti chiedo, questi fiori che incidono nell'acqua, che sono amarissimi, se le api vanno, possono coincidere col miele amaro oppure no? Non so, so che forse è una domanda un po' particolare.
2: Dipende, perché potrebbe essere che l'amaro è dato dal petalo, no? O dalla parte verde, e il nettare potrebbe essere un'altra cosa. È come dire, non so, io annuso la rosa, e certe ci sono delle rose che producono anche un po' di nettare, ma non è detto che specialmente quelle selvatiche, no? Ma non è detto che sento il miele con il profumo di rosa, d'accordo?
1: Ecco, okay.
2: non c'è, a volte non c'è relazione.
1: Okay.
2: Ad esempio il corbezzolo, che è un fiore, un frutto gradevole, insomma, no?
1: Sì.
2: Non eccessivamente dolce, e il miele è amarissimo.
1: E ha qualche specificità questo miele?
2: Ma tutti, allora, guarda, qui abbiamo un problema a livello italiano,
1: ecco,
2: no? Che no, veramente siamo un popolo fantastico,
1: ma
2: siamo,
1: conosciamo.
2: Un popolo che ha inventato tutto quello che trovi in giro per il mondo, l'abbiamo inventato noi, d'accordo? Italiani, diciamo, il massimo livello di cultura è massimo, insomma, un buon livello di cultura è la base, è proprio dell'Italia, insomma, e tutte le tecnologie elettroniche sono partite tutte da qua,
1: si
2: no?
1: Pensa che la SIM è stato un italiano,
2: allora,
1: inventarla.
2: Allora, abbiamo anche in apicoltura, abbiamo un'opportunità, che questo non è un merito nostro, no? Abbiamo un territorio eccezionale che parte dalle Alpi e entra con la punta, no, e le isole in mezzo al Mediterraneo, immagina quanta biodiversità c'è. Ecco, noi riusciamo a selezionare 70 monoflora, 70 tipi di miele diverso, se lo vogliamo, no? E sono stati documentati, sono documentati. Ecco, questa grande biodiversità di questa sostanza, del miele, viene valorizzata solo dal punto di vista dal fatto che io riesco a selezionare, d'accordo? Ma non è mai stato non sono mai state ricercate le qualità di questi mieli. Se ci fosse dell'Italia, no? Dei nostri governi, la volontà di valorizzare le nostre peculiarità, anche qui saremo nei primi posti nel mondo. E invece dobbiamo subire, ad esempio, un miele di Manuka, d'accordo, che arriva dalla Nuova Zelanda, a 80 euro $80 al chilo, perché ha delle proprietà particolari, ma non è detto che noi non abbiamo un miele con le stesse proprietà. Lì le hanno cercate, hanno fatto un buon marketing, ecco che quel miele è valorizzato al massimo. Ma sicuramente noi ne abbiamo
3: Una
2: infinità, ma non, la ricerca non ci aiuta, d'accordo? La ricerca non ci aiuta, ecco. E questo è un peccato,
1: perché non è business, non sono soldi, capito?
2: Ecco, e allora banalmente il miele viene utilizzato per dolcificare tè, la camomilla,
1: oppure arriva dalla Spagna un chilo 3,50 euro.
2: Sì, ma dopo arriviamo agli assurdi, insomma. Guarda, ho letto un report recentemente: il 45% dei mieli che circolano in Europa, non in Italia, però insomma arriva anche qua, il 45% sono mieli adulterati, il 45%, d'accordo?
1: Quasi metà.
2: Sì, perché noi qui, insomma, allora il produttore diretto, il piccolo apicoltore, non credo faccia questo, no? Però la grande distribuzione, i confezionatori, lì bisogna stare attenti, insomma, no? Le grandi catene, questa roba qua, bisogna stare veramente attenti. Ma il produttore diretto, il suo miele dovrebbe essere miele. Poi dopo come tratti le api, questo non voglio indagare, no? Però diciamo a livello di prodotto dovrebbe essere garantito. Però il resto dell'Europa, che produce molto meno miele di noi, oddio, boh, ci sono poi zone dove ne fanno delle grandi quantità, ad esempio alcuni paesi dell'est ne producono tonnellate che poi arriva qua, insomma arriva dappertutto. Ecco, quando ci sono queste grandi produzioni, sono poi dopo sono anche, come si può dire, favoriscono poi dopo l'adulterazione, capito? Perché nella massa
1: la Grecia sembra che sia un ottimo produttore di miele.
2: La Grecia è un ottimo produttore di miele, e diciamo che assomiglia un po' all'Italia. Sono un ottimo, ma non fanno grandi quantità, d'accordo? Loro valorizzano molto il loro prodotto, costa il miele, giustamente il miele greco, ma bisognerebbe vedere il territorio. Oppure io avevo un amico, perché non, ormai sono è un anno, più di un anno, due anni che non lo sento, palestinese.
0: Ah già, è vero.
2: Che loro il miele, la produzione maggiore è il timo, hanno un tipo di timo, e loro puntano su quella fioritura. Ecco, il loro timo veniva venduto a $30 il chilo, d'accordo? Ma è giusto, perché non fanno delle tonnellate, d'accordo? Fanno quello poca roba, insomma, no? È giusto che venga valorizzato in quel modo, quasi tutti quei paesi lì, compresa anche la Grecia, insomma, il miele di timo è quello, diciamo, più prodotto, dove c'è caldo
1: e quel timo. Fioretto viola vero piccolino
2: dipende dal tipo di timo, ce ne sono una infinità insomma di timi.
1: I poverini con quello che hanno subito in Palestina adesso chissà se ne hanno lasciato a crescere.
2: Ma guarda, io ho, mi ha mandato delle foto.
1: E delle meglio foto, di no.
2: Mi ha mandato delle foto diversi anni fa e mi sono sempre chiesto come fanno le api a produrre il miele. Cioè tu vedi solo pietre, no? Eppure producono il miele. Ecco, immagina che adesso hanno distrutto, devastato un territorio e chissà quando si riprenderà questo territorio, comprese le persone. Adesso il mio amico lì, l'ultima. Ho visto che ha aperto il messaggio, però probabilmente non ha il coraggio di rispondere, insomma sono super controllati e...
0: No, assolutamente
1: ci sono messaggi?
0: Sì, ci sono dei messaggi, poi devo leggere, anzi lo leggo subito, sì, perché dai. Ho paura. Allora, Barbara, mi raccomando, se sei ancora all'ascolto, prendi carta e penna che adesso ti detto questo numero, questo IBAN. Allora, Fabio ha 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante alla mandibola destra. Ha già subito due interventi, più chemioterapia e radioterapia. Necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove a mala

0: qua io l'ho trovato nelle ultime pagine, per quello non l'ho letto. No, vado fuori io, Fabio. Sì, sì, va bene. L'ho letto, l'avevano messo nelle ultime pagine del libro delle delle iniziative. Perciò prego i nostri signori conduttori assolutamente di lasciare quei fogli come sono, in modo che tutti vengano letti.
1: Io l'ho letto.
0: Ecco, perfetto, va bene. Allora, Ettore, se vuoi tu, sì, perché devo uscire un momento.
1: Va bene.
0: Se vuoi.
1: Sì, vai.
0: Ecco, va bene.
1: Vai, noi continuiamo.
0: Ecco, no, intanto fra poco più di 10 minuti.
1: Noi continuiamo intanto con la trasmissione, e così, grazie, ne approfitto anche per leggere qualche messaggio. Dunque. Ah no, qua c'è una. Non mandate audio, che non li facciamo sentire. Scusate, chi è questo? Mattia, non li facciamo sentire. Allora. Ciao carissimi, mi dispiace contraddire Gianni Miele, ma non sono lamponi ma more. E sono proprio le piante pioniere che vanno a riformare il bosco. Grazie Angelo Montanaro. Beh, che ascolta già Angelo, però il miele che ho parlato io è di lampone, che poi siano le more che vanno a riformare il bosco. Adesso guarda, sentiremo Gianni, che lui è un esperto e va anche in montagna.
2: Le more non arrivano a 2000 metri, non lo trovi le more a 2000 metri, lì è lampone. Cioè, ecco. se vai in qualsiasi posto di montagna, gli apicoltori ti diranno che stanno facendo miele di lampone. D'accordo? Lo dicono tutti, insomma, non è che me lo sono inventato. E poi, insomma, le conosco, conosco il lampone, insomma, è lampone, non sono more.
1: Ecco, forse ci sarà anche un miele di more, non lo so.
2: Ma i rovi sì, non arrivano a quella quota, rovi stanno molto più giù. Sono arrivano in collina limite, ma non superano i 2000 metri.
1: Ecco, vedi Angelo, le more non superano i 2000 metri. Poi, allora, Andrea Sceriffo, ciao Lili e buongiorno Gianni, bellissimo il prossimo film di Cine Gamma 5 intitolato Una piccola impresa meridionale con Rocco Papaleo, veramente molto divertente. Per Ettore, elimina lo zucchero raffinato che è veleno puro. Lo sto facendo, caro, chi è questo? Vabbè, insomma, Andrea Sceriffo, dai, scusa. Uso il miele adesso, dunque zucchero ne uso pochissimo, sei proprio pochissimo. Poi ciao parlatori che ci fate compagnia, noi vecchiotti decrepiti, però sorridiamo sempre quando pensiamo al nostro caro Silvio, che con la generosità, la sua grande generosità, ci ha dato 1000, che non è amico di Trump come invece è l'Inter e Adamo. Qua adesso la Lili è uscita, se non ti direbbe qualcosa. Allora, però, questo è per te, però il miele di corbezzolo è amaro, giusto? Punto di domanda, cosa gli dà l'amaro?
2: Beh, insomma, saranno, non so che cosa gli dà l'amaro, è come per il castagno ad esempio, sono delle sostanze che si portano con sé. Il nettare, potrebbero essere tannini o altre sostanze, io non lo so di specifico, però magari siccome adesso nella trasmissione della domenica prossimamente inviteremo una persona nell'intervista che è una tra i massimi esperti mondiali del miele, una biologa, una che lavora sul miele da una vita. E magari questa domanda gliela faremo, insomma.
1: Ecco, bene, adesso manca sì, ancora un po'. Caro Gianni, raccontaci un po', so che tu vai spesso anche a, non per fare pubblicità alla Biolca. La Biolca cosa, di cosa tratti quando vai là?
2: Lì tengo diversi corsi che sono sempre rivolti all'apicoltura, insomma, facciamo un corso base, uno avanzato e dopo quello base praticamente

0: Sono 6 incontri, 3 in primavera e 3 in autunno, in modo che durante l'estate, durante diciamo la prima fase, la seconda fase della primavera e tutta l'estate, le persone riescono diciamo a fare un po' di pratiche. Poi in autunno c'è un'altra serie di incontri dove si riprende un po' quello che è stato fatto durante la primavera, ognuno porterà le proprie esperienze e si svilupperanno le varie problematiche insomma che sono state incontrate, e dopo si finisce il programma. Dopo un altro corso che si tiene invece all'inizio dell'estate è un corso di secondo livello, cioè un corso avanzato, e questo chi ha già l'esperienza incontra delle criticità che sappiamo già quale sono, insomma, no? Perché è un qualche cosa che è comune per tutti gli apicoltori, e lì si sviluppano gli argomenti in modo più specifico, in modo più tecnico, insomma, ecco. Mentre i primi, il corso base, gli incontri sono sia in aula che pratici.
1: È una specie di scuola, insomma.
0: Sì, si fa diciamo la mattina si fa l'attività in aula, il pomeriggio si va in apiario. Invece quello avanzato, siccome stiamo parlando con persone esperte, insomma, già descrivendo in modo specifico e accurato gli argomenti, non serve diciamo le uscite pratiche. E dopo durante l'inverno, all'inizio dell'inverno, alla fine dell'autunno, si fa anche un corso dedicato alla propoli, come ricavare
1: qualità e salutistica
0: per l'autoproduzione, insomma, per l'autoproduzione. Cioè, perché ognuno si può produrre la propria propoli e varie sfumature, varie alternative, no? Che si possono mettere assieme con questa sostanza e altri prodotti dell'alveare, insomma, si possono fare delle combinazioni.
1: Baby 300 ci scrive: caro Gianni, quel laboratorio di analisi del miele che abbiamo visto a Report, lo conosci?
0: Sì, proprio lei porterò qua in intervista.
1: Ma dai, qua in radio?
0: Sì, la intervisteremo a distanza.
1: Ah,
0: insomma,
1: ok, ho
0: venga
1: capito,
0: qua.
1: Ma bello.
0: Intervisteremo proprio la Lucia Piana, bello, che è un'amica, insomma.
1: Dopo tu avviserai i nostri ascoltatori.
0: Ma certo,
1: quando
0: sì, insomma. Ecco,
1: bellissimo.
0: È la massima esperta a livello mondiale questa, veramente.
1: Mamma mia, un bel colpo.
0: Sì.
1: Allora.
0: È un'amica che conosco da tempo, insomma, abbiamo collaborato, si è organizzato parecchi corsi.
1: Ah, vedi, caro Gianni, la tua importanza, dai valore anche a questa radio, sai, ricordati. Buongiorno a voi, volevo chiedere a Gianni quali potrebbero essere i motivi per cui il nido è pieno di miele, ma il melario è vuoto. Grazie mille.
0: Va benissimo.
1: Sì.
0: Sono furbe, hanno ragione. Qui va bene, qui bisogna, ci sono tante variabili, bisogna vedere un po' il contesto. Non sto a produrre ipotesi, perché veramente sono tante. Bisognerebbe proprio vedere il contesto, e allora magari abbiamo anche una spiegazione. A volte, quando la famiglia non è gran numerosa, non ha grandi quantità di api, tendono proprio a tenere giù il miele, d'accordo? Perché è più facile metterlo vicino piuttosto che portarlo nella parte superiore. Questa è una, però ce ne sono tantissime variabili, insomma, bisognerebbe vedere il contesto, ecco.
1: Beppi mi scrive: grande Gianni, ciao Ettore, viva Trump. Mamma, ascoltami Beppi, guarda, se mi ascoltano in streaming in South Dakota, probabilmente mi auguro che non capiscano, ma proprio che io ti dica viva Trump, credimi, non è proprio il caso, guarda, perché dai nativi non è amato, poi non mi esprimo, va bene, va bene. Io capisco che forse tu hai voluto provocare, va bene, però adesso è una questa è una sezione che parliamo di miele, però mi manda Mariano, che lui è il nostro grande che ci porta tanti libri. Allora ti devo chiedere, caro Gianni, Cristina Caboni, che ha scritto il libro Il sentiero dei profumi, la custode del miele e delle api. Allora Mariano, ma pensa un po', caro Gianni, quanto bene ti vuole anche Mariano, ti ha preso questo libro per te. Allora, e dice: ho perso la strada, ma l'erica mi dona coraggio, con la caccia ritrovo la forza, perché il miele è la mia casa. È scritto edito da Gardanti. Lo conosci?
0: No, interessante.
1: E questo te l'ha portato per te.
0: Grazie.
1: Hai capito? Grazie. Vedi Mariano, grazie. Che il nostro...
0: so che è molto attento.
2: Per i libri.
0: Sì, è molto attento.
1: Adesso manca pochi secondi alla pubblicità. Beppi mi scrive... Tu sei un informatore della CIA, ammettilo, caro Beppi. Mi piace che tu scherzi, però credimi, guarda, lasciami perdere, perché non è proprio il caso di nominare Trump casa mia. Dopo casa tua,
2: ecco,
1: non lo so.
2: Non lo nominiamo più, per favore.
0: Ecco. Quel personaggio.
2: Sì. Ecco. Abbiamo avuto anche il commento di Fabio Della Pianta.
1: Sì, spero che non si sia sentito. Va bene, signori.
2: Dopo
1: dai,
2: ci tratta male, via, aria.
1: Aria proprio, anche perché non è che ai nativi sia molto simpatica. Questo ve lo posso dire, non lo hanno votato, ecco. Va bene, mancano 30 secondi alla pubblicità.
2: Sì, c'è qualche messaggio che leggeremo dopo la pubblicità.
1: Esatto.
2: E...
0: Ce n'era uno che per te in realtà...
2: Ero fuori con i vicini.
1: Ah sì, Adamo, sai che ti attacca.
2: Sì. Ah sì, sì, ma anche lui menziona quello là.
1: Lo so. Lui ha...
0: Ecco, basta non leggere, no, basta non nominare, perché nominare vuol dire tenere in vita.
2: Sì, sì, esatto, e dargli importanza.
1: Siccome che anche la Lili legge i messaggi di Adamo, lui è
2: no, ma perché sono burloni più
1: sì,
2: che altro,
1: è molto ironico.
2: Che lo conosco bene.

0: E sfumiamo questa vecchia canzone dei Dire Straits che sembra scritta ieri praticamente. E ridiamo la parola al nostro Gianni, al nostro, naturalmente al nostro Ettore. Prima della pubblicità.
1: C'erano altri messaggi che volevi leggere?
0: Vediamo. Domanda tecnica. Tu ti sa che le api fa il miele? Sì, ma come? Lo secernono? È risultato di un'alchimia? Lo prendono al supermercato? Le api vanno al supermercato a comprare il miele? Questo mi mancava. Come avviene esattamente questo processo? Grazie, ciao Zizza.
1: Allora, sì, ho provato anche a dare 5 euro all'alveare, però insomma non, se non c'è, non c'è. Allora, cosa fanno le api? Frequentano dei fiori e il fiore, siccome ha bisogno, lo scopo del fiore è quello di produrre un frutto, un seme, d'accordo?
0: Sì, certo.
1: E siccome è ancorato alla pianta, sta lì, non può muoversi, non può accoppiarsi come gli animali, no? Che hanno un contatto diretto il maschio e la femmina.
0: Vai, vai pure.
1: Ok, e allora il mondo vegetale ha inventato un sistema, cioè quello di attirare degli insetti, degli animali che fanno, diciamo, l'accoppiamento indiretto, cioè prelevano il polline da una pianta, da un fiore e lo portano da un'altra parte, insomma. Per intensificare la visita di questi animali, che non lo fanno intenzionalmente, cioè quello di fare l'impollinazione, ma è un qualche cosa di indiretto, per intensificare e attirare con certezza questi animali, questi insetti impollinatori, mettono a disposizione un'offerta speciale, ecco, un attrattivo che è il nettare. A loro è indispensabile, diciamo che la maggior parte, anzi tutti gli impollinatori hanno bisogno anche del nettare, perché il nettare è energia, è composto da zuccheri ed è energia. Perciò diciamo, cercano principalmente il nettare. Ecco, questo nettare praticamente è una soluzione di acqua e saccarosio, è uguale identico allo zucchero bianco che noi compriamo, oppure anche lo zucchero di canna, sempre saccarosio. Solo che poi invece nel barattolo di miele troviamo un composto di due zuccheri, cioè di glucosio e fruttosio, sono degli zuccheri semplici. E che cosa succede? Succede che l'ape aspira, succhia questo nettare e lo deve trasportare all'alveare attraverso un serbatoio che ha nello stomaco, nell'addome, scusate, non nello stomaco, nell'addome, un serbatoio che ha nell'addome. Perché non lo porta con col secchio o coi
0: È
1: barattoli,
0: chiaro.
1: insomma, no, lo deve portare dentro. Ecco, quando è entrato dentro a questo sacco, si chiama sacco melario. Lì incontra un enzima e mentre fa questo viaggio dal fiore all'alveare, questo enzima inizia a lavorare, cioè questo sacco melario non è solo un contenitore per il trasporto, ma è anche un laboratorio, un piccolo laboratorio chimico. Questo enzima inizia a rompere con un martello, no? Come un martello rompe il saccarosio e la rottura di questo saccarosio produce, diciamo, inizia la produzione del miele vero e proprio, cioè lo scompone in fruttosio e glucosio. Ecco. Arriva all'interno dell'alveare e questa sostanza che era per la maggior parte, è per la maggior parte acqua, immaginiamo un 90% di acqua e un 10%, 10-20% di zuccheri, deve essere diciamo invertito dal punto di vista della consistenza, perché il miele che noi preleviamo in realtà è la maggior parte zuccheri e pochissima acqua, cioè proprio l'inverso. Ecco, questo nettare viene poi trasferito ad altre api, le api diciamo giovani che sono all'interno dell'alveare, lo prelevano dall'ape diciamo bottinatrice, da quella che lo ha prelevato dal fiore, e se lo passano migliaia e migliaia e migliaia di volte. Ad ogni passaggio la scomposizione, la rottura diciamo del saccarosio è sempre più precisa, fino a che resterà un pochissimo veramente tracce di saccarosio e sarà ben identificato il glucosio e fruttosio. Ad ogni passaggio perde un po' di acqua, no? E si concentra sempre di più. Poi viene sparso all'interno del nido, dove viene messo un pochino nelle cellette, e attraverso la ventilazione questo si concentra, no? Perde ancora acqua fino a che arriva diciamo a quella consistenza che noi conosciamo. Perciò il miele in realtà è una elaborazione, non è tal quale, perché molti dicono ma non è un prodotto delle api. Qualcosa delle api c'è dentro, perché questi enzimi restano, perché il miele non è per l'essere umano, d'accordo? È per le api. Perciò questi enzimi che si vengono addizionati alle api sono essenziali. Ce ne sono veramente pochi, però la presenza diciamo di queste sostanze garantisce all'ape stessa la perfetta funzionalità del sistema immunitario, perché ogni volta che l'ape assume un po' di miele, e qui facciamo tutto anche riferimento a quello che avevamo detto prima, ad esempio, no? che ci sono un sacco di informazioni. Una delle informazioni è questa, proprio quella di tenere stimolato il sistema immunitario, e poi altre informazioni che noi, e queste diciamo sono misurabili più o meno, insomma, perché le conosciamo, ma le altre che sono a livello di frequenze, a livello di vibrazioni, sicuramente non riusciamo a capire che cosa c'è dentro. Insomma, come l'acqua, sappiamo ad esempio che l'acqua porta una memoria, no? Possiamo informare l'acqua e si può anche vedere, no? Si può vedere attraverso la cristallizzazione, ecco, e quell'informazione non la possiamo né pesare né vedere al microscopio, d'accordo? La possiamo diciamo vedere la sua manifestazione. Anche all'interno del miele possiamo vedere queste manifestazioni attraverso un'analisi che non viene praticata comunemente, che è la cristallizzazione sensibile, d'accordo? Che si usa in biodinamica per valutare diciamo la qualità dei prodotti. La cristallizzazione sensibile si basa sulla cristallizzazione di cristalli di rame, e formano delle, durante la cristallizzazione che viene fatta in cabine particolari, questa cristallizzazione assume dei disegni e delle forme che danno diciamo delle informazioni utili, insomma, ecco questo.
2: Gianni, volevo chiederti, immaginiamo un campo di fiori, sì, dove c'è vicino c'è un alveare, e è una curiosità mia, ma penso che magari molti ascoltatori se la fanno a casa. Ci sono una quindicina di fiori con una particolare colorazione, questi fiori. L'ape va dal fiore che è più cromatico, più bello, oppure predilige o va a caso?
1: Allora, la colorazione dei fiori è una cosa un po' particolare, perché quello che
2: ha la sua importanza, scusa?
1: Sì, ha la sua importanza, ma non è quello che vediamo noi. Cioè l'ape non vede gli stessi colori che vediamo noi. l'ape vede l'ultravioletto e molti fiori che noi osserviamo dell'ultravioletto non vediamo nulla, d'accordo? Ma al fiore serve, alla pianta serve perché è uno dei riferimenti, d'accordo? L'ape si orienta attraverso tantissimi stimoli, che sono gli odori, ma sono anche i colori, d'accordo? Perciò diciamo è abbastanza fondamentale questo, perché diciamo è una selezione all'interno di un sacco di informazioni, ma che il fiore attiri prevalentemente l'ape verso di sé attraverso il colore è solo una fase primaria, va bene? Però siccome l'ape poi non è proprio così stupida, l'ape è molto opportunista, nel senso che se si posa in un fiore e trova, che ne so, un valore 1 di nettare, lo valuta, ma se va su un altro fiore che trova un valore 2, va su quello che c'è il valore 2, sì, d'accordo? Perché raccoglie di più e fa meno fatica, d'accordo? Poi dopo c'è un altro fattore, ci sono 10 fiori che portano un valore 1 e 1 che porta il valore 2, vanno su quello che porta il valore 1 perché ce ne sono di più. È molto opportunista l'ape, d'accordo? Fa dei ragionamenti molto particolari. Infatti, perciò c'è tutta una serie di combinazioni, tutto aiuta, tutto serve, tutte sono informazioni.
2: Sì, sono curiose queste cose perché immagino che magari a casa si fanno queste domande, magari se le fanno dentro però non ce le scrivono.
0: Sì, infatti guarda, altro che il cartone animato L'Ape Maya, che fa vedere tutto così semplice. Buon mercoledì a tutti da Marica.
1: È estremamente diseducativa L'Ape Maya. È estremamente diseducativa. Prima di tutto perché è gialla e nera come le vespe, perciò è già un messaggio fuorviante questo. E sì, dopo e dopo danno ad esempio danno una mansione ai fuchi che non ha. D'accordo, e anche questa è un'altra disinformazione, è diseducativa al massimo.
0: È diseducativo al massimo, sì, sì. Allora sì, certamente, sì. Perché magari non farai una valutazione completa o cose, ma neanche dire cazzate.
1: Sì, esatto, dovresti dare delle informazioni corrette, non portare fuori, cioè, diseducare le persone.
0: Eh sì. Insomma, ecco. Soprattutto per i bambini, perché è un cartone animato, certo, che lo guardano i bambini.
1: Ma certo, ma
2: che
1: certo.
2: Poi, io penso che sia... siano i giapponesi che fanno queste cose, ma
0: si deve essere giapponese comunque, non parliamo più dell'Ape Maya, no, perché no,
1: no. Ma secondo me c'è la volontà di non diciamo di non fare le cose fatte
0: nulla viene fatto per caso, no, sì. Nulla, no, viene fatto per caso,
1: esatto.
0: Lasciamo stare questa ape, sì, un po', sì, strana, certo. Perché altrimenti si è già emozionato Ettore. Allora, ciao Lilli e buongiorno Gianni, bellissimo il prossimo film di Cinegamma 5 intitolato Una piccola impresa meridionale con Rocco Papaleo, veramente molto divertente. Per Ettore, elimina lo zucchero raffinato che è veleno puro, buona trasmissione. Grazie, grazie. E questo qua è il nostro Andrea Sceriffo.
2: Sto usando il tuo miele per zuccherare le cose, e dopo magari, siccome a me il caffè mi piace con lo zucchero, fuori metto mezza bustina. Ecco, vabbè, insomma, dai, sono cose. Però un'altra cosa, andiamo sul nostro tema. Io ho l'aria condizionata e c'è la cannuccia che butta fuori l'acqua. Perché le vespe vanno a succhiare l'acqua?
1: Beh, anche loro probabilmente sono opportuniste, nel senso che, è quella più vicina, è l'acqua più vicina e la prelevano.
2: Ma
1: da lì
2: fanno per bere o per fare la cuccia, per dire?
1: Esatto, devono impastare il nido, a loro serve come per fare la malta, ecco. Vedrai che l'ape non ci va lì.
2: L'ape non ci va?
1: No.
2: E l'ape, l'ape bisogna che anche l'ape beva.
1: Sì, no, non beve l'ape, ha bisogno dell'acqua per fare, diciamo, delle funzioni interne dell'alveare, per climatizzare.
2: Va per sulla rugiada?
1: Ma va su tante cose. Ad esempio, se notiamo le api durante l'inizio della primavera, fine dell'inverno, vanno su acqua acidificata, vanno sui vasi di fiori, vanno sulle tamaio, no? Vanno dove c'è grande quantità di sali minerali, perché probabilmente la utilizzano per delle funzioni interne di diluizione di miele e altre cose, insomma. Mentre adesso in questo momento la utilizzano molto per climatizzare, per raffreddare. Portano dentro acqua, la bagnano i favi e attraverso la ventilazione c'è l'evaporazione e sottrazione di calore, insomma.
2: È una specie di ventilatore con lo spruzzino, diciamo.
1: No, sì, prima spruzzano e poi ventilano, perciò c'è, diciamo, l'evaporazione, okay, sottrae calore, insomma.
2: Però dimmi una cosa, ma quando la temperatura va a meno 20, meno 25, loro, va bene, sono dentro l'apiario?
1: Lì, beh, le cose... viviamo un ambiente totalmente diverso da quello che c'è adesso, insomma. Durante l'inverno non c'è allevamento di covata, c'è solo il tenere in sopravvivenza la regina, perché è l'elemento chiave alla fine, no, per la riproduzione. Perciò lei si trova al centro di una grande palla e lì la temperatura è a 35 gradi, 34 gradi
2: più.
1: Esatto. Però devi immaginare un pallone, va bene, e che fa da isolante termico, e al centro, proprio in una piccola zona, abbiamo i 35 gradi, 34, d'accordo? Ecco. Ma in una piccola zona, non tutto il
2: solo
1: il...
2: dove c'è la regina.
1: Esatto. Quelle esterne, diciamo, mantengono una temperatura minima di sopravvivenza, d'accordo? E c'è una rotazione dall'esterno verso l'interno per darsi il cambio, molto lenta, lentissima, dove prelevano un po' di miele dall'esterno, alla parte, diciamo, dove è disponibile, la portano all'interno. Questa è una rotazione molto, ma veramente molto lenta, impercettibile.
2: Tu quando apri trovi anche api morte, voglio dire?
1: Generalmente no, perché le anche quando invecchiano e muoiono vengono portate lontane, insomma, i cadaveri vengono portati via.
2: Pensa a te, sì.
0: Pensa.
1: Sì, sì. No, non si trovano mai, a meno che non ci sia un avvelenamento di quelli...
2: Inquinanti,
1: diciamo,
2: insomma, quelle cose là.
1: Sì, un avvelenamento di quelli proprio, come si può dire, acuti, allora sì, insomma, si trovi anche morte dentro. Altrimenti, in una normale funzione, i cadaveri vengono portati fuori, insomma.
2: Ma va bene, però loro quando ci sono quelle temperature restano dentro?
1: Non sì, sì, non si muovono, stanno lì.
2: Restano dentro. E quando c'è queste temperature, che ho visto anche 42 gradi di caldo?
1: Qui è un problema, difatti. È un problema, fanno una gran fatica a raffreddare. Perciò le api è bene tenerle all'ombra, perché già con la temperatura, cioè già con diciamo la temperatura relativa, insomma, no, è elevata. Immagina se sono al sole, insomma, viene amplificata di 2-3 volte. C'è il rischio del collasso dei favi, cioè c'è il rischio che la cera diventi talmente, se a 43 gradi la cera è estremamente malleabile, no? Perciò può collassare, perciò non devono arrivare a quelle temperature, ed è difficile tenerle climatizzate, specialmente con le tecniche che usiamo di apicoltura, che usiamo adesso qui da noi, insomma.
2: Cosa avete?
1: Cioè abbiamo sono state modificate a metà degli anni 80, sono state modificate le arnie. E hanno tolto le arnie. Una volta erano una scatola chiusa, d'accordo? Aveva solo una fessura sotto dove entravano le api e basta, ed era tutta di legno. Poi a metà degli anni 80 è arrivato un parassita che si chiama varroa, e per monitorare le attività di controllo di questo animale hanno tolto il fondo, hanno messo una rete e sotto la rete un vassoio, in modo che questi parassiti, insomma, se diciamo, quando cadono dopo un trattamento, si può controllare. Non serve a niente alla fine, perché dopo tutti questi anni di apicoltura, posso dire che non serve assolutamente a niente, né contare né vedere quanto cade, no? L'importante, cioè, ormai abbiamo ottimizzato gli interventi, cioè sappiamo che se sono fatti in un certo modo funzionano, perciò non ci sarebbe bisogno. Che cosa fa, che cosa fanno la maggior parte degli apicoltori? Siccome pensiamo a dei meccanismi a volte assurdi, come noi oggi abbiamo aperto la porta, no? Perché circoli aria, va bene? Però accettiamo il fatto che entra dell'aria a una certa temperatura, va bene, ma se noi accendiamo il clima, quella porta lì dobbiamo chiuderla,
0: per forza,
1: perché altrimenti
0: sì. Il
1: climatizzatore non riesce a mantenere quella temperatura che noi stabiliamo. Ecco, all'interno dell'alveare succede la stessa cosa. Tanti apicoltori tirano via il fondo sotto di lamiera, no? Perché pensano che si raffreddi meglio, no, ma nessuno accende il climatizzatore o la stufa d'inverno e apre le finestre, d'accordo? Perché la loro climatizzazione avviene attraverso un movimento d'aria. Questo movimento d'aria può portare dentro sia il calore che il freddo, perciò va tenuta chiusa, perché altrimenti sono veramente in grande difficoltà. E dopo cosa fanno? Consumano un sacco di miele per fare questa cosa, e magari in caso di carestia non riescono a fare le scorte per l'inverno, cioè lo consumano durante l'estate per climatizzare, va bene, e non riescono a farsi le scorte per l'inverno in caso di carestia, insomma.
2: Interessante.
1: È complessa, molto complessa la cosa, insomma. Solo perché, ripeto, facciamo dei ragionamenti a livello antropico e basta, insomma, no? Cioè, noi pensiamo che tutto funzioni come il nostro mondo, anche all'interno dell'alveare, ma non è così.
2: Ascolta, mi è capitato di andare in alcune feste dove ci sono questi che vendono il miele, no? E hanno una svariata quantità di mieli. Ma io volevo chiederti, per esempio, in Veneto c'è il miele di acacia, di tarasacco, e loro scrivono: questo va bene per la tosse, questo va bene per la febbre, questo va bene per l'influenza. Ma ascolta.
1: Intanto non va bene, insomma, a livello così informativo qualcosa si sa, ripeto, però dal punto di vista terapeutico non abbiamo delle informazioni ben precise, d'accordo? Abbiamo delle informazioni, ad esempio, che derivano dall'esperienza anche di altri mondi. Ad esempio, i paesi dell'est, la Slovenia, ad esempio, loro hanno una cultura sui prodotti alveare antichissima. Loro utilizzano certi mieli perché hanno visto che utilizzando quel miele lì ha quell'effetto, e noi copiamo un po', d'accordo? Copiamo quello che poi queste indicazioni non potremmo darle, insomma, no? Perché sono indicazioni
2: che non sono corrette.
1: No, non sono. Allora, finché questo si scrive su un pezzo di carta è lì sul banco, va tutto bene.
2: Qualcuno potrebbe contestargliele, però non lo fanno.
1: Vabbè, insomma, finché è scritto lì non è un problema. È importante che non sia scritto sull'etichetta, perché altrimenti lì ci sono dei problemi poi.
0: Allora, Zizza ci scrive: dopo decine e decine e decine di anni, finalmente ora so come viene fabbricato il miele. Grazie. Fabbricato tra virgolette, l'altro, questo
1: bene,
0: è il nostro Zizza.
1: Sono contento.
0: Ecco, bene, vedi. Buongiorno a tutti. Questo meraviglioso e unico mondo animale, tutti noi. Quanto meraviglioso e unico è il mondo animale. Tutti noi dobbiamo prendere esempio e farne tesoro. Grazie, Monica da Rosà.
1: Ma non solo il mondo animale, tutta la natura è veramente. La natura è maestra, non c'è niente da fare. Cioè, se noi ci concentriamo, no? E cerchiamo di capire come funziona, è veramente una maestra. Una maestra di vita. E invece noi vogliamo piegarla, vogliamo manipolarla, e questo è a nostro discapito, e non è che questa informazione non passa, va bene? Cioè, tutto quello che ci viene proposto è per vantaggio, va bene? E dietro un vantaggio c'è sempre uno svantaggio,
0: Assolutamente, ecco, ma poi
1: questa è onestà intellettuale, nel senso che se io ti propongo un qualche cosa dovrei dirti anche cosa c'è di dovrei, il rovescio della medaglia dovrei presentarti, sì. D'accordo? E allora è che dopo chi propone perde il vantaggio, no? No? Sì, perché magari uno si fa degli scrupoli, va bene, e dice no, cioè, c'è più svantaggio che vantaggio, preferisco fare a meno, insomma, di questo o di quello. Ecco, ma arriveremo un giorno che funzionerà così.
0: Speriamo, anche perché un esempio tipico di quello che è vantaggio, dopo ho spiegato anche lo svantaggio, avete presente il bugiardino che c'è nei farmaci, due pagine fitte, fitte, fitte, scritte in piccolo, piccolo, con quello che fa bene, quando prende, quello che potrebbe, tra virgolette, accadere. E allora, se io leggo un bugiardino mi viene la pelle d'oca,
1: Sì.
0: Per cui se non è proprio indispensabile, che ho 40 di febbre e che so già cosa fare, butto via tutto, anzi. Però io ho parlato con molte persone, ma lo leggi attentamente il bugiardino e dopo che l'hai letto, beh, tutto sommato me l'ha ordinato il dottore.
1: Sì, sì. Sì, beh, se ti ordina di buttarti giù dal ponte e ti butti.
0: Sì,
1: ti butti,
0: sì, certo, ho dito il dottore, no?
1: Sì, sì.
2: Sì, sì. Ho dito il dottore, è vero.
1: Vabbè, insomma, è questione di scelte anche lì.
0: Sì. Sì, certamente, l'abbiamo visto col Covid poi.
1: Sì, sì. Sì.
0: Cos'è capitato? Cosa sta,
1: sì,
0: succedendo?
1: Ma dopo, magari in alcune situazioni le verità ce le dicono, ma non vogliamo vederle. D'accordo.
0: Sì,
1: vogliamo,
0: infatti,
1: vogliamo la strada più breve.
0: Gli effetti collaterali del bugiardino.
1: Sì, ecco, magari riesci a risolvere il problema in altro modo, magari.
0: Esatto.
1: Sicuramente magari in modo più sano, va bene, però tu vuoi tutto subito.
0: Tutto è subito, invece
1: tutto
0: bisognerebbe
1: subito.
0: Che noi ascoltassimo il nostro corpo, cosa ci suggerisce.
1: Sì. Diceva, mia madre diceva, presto è bene, non conviene.
0: Ah, assolutamente no.
1: E aveva ragione.
0: Certamente che aveva ragione.
2: Lili, avevano tentato anche con l'antaravirus, ti ricordi?
0: Sì.
2: Il vaiolo delle scimmie, a quanto hanno cercato poi di imbonirci il cervello con tutte queste cose. Proprio sempre per tenerci anche con la paura addosso.
1: La paura è diciamo, è un grimaldello infallibile. Se si ti apre qualsiasi porta mettendo paura alle persone, non i dubbi, no, perché uno dovrebbe farsi delle domande e porsi dei dubbi
0: e ascoltarsi. Anzi, soprattutto e ascoltarsi,
1: sì, esatto, è una cosa che dovrebbero insegnarci fin da piccolini, fin da ragazzini, no, quella di porre dei dubbi, che è fondamentale, e invece no, invece ti dicono che ti devi fidare del,
0: sì,
1: medico,
0: o addirittura l'ha detto la televisione,
2: hai
0: capito?
2: Ah, beh,
1: l'ha,
2: sì,
1: detto
2: l'ha detto la televisione.
1: Sì, c'è scritto su Facebook, no?
0: Sì, sì.
1: Questo funziona, così funziona. Ma si sa, sanno bene come utilizzare, no, tutte le i sistemi di convinzione, no, di informazione, malinformazione. Ecco.
2: Ho notato, ti faccio sempre queste domande perché tu sei una fonte, ecco, sei una conoscenza, però è curioso, caro Gianni, che quando mi capita di andare a una sagra, che ci sono quei dolciumi, sai, che mettono sopra il banco, no? E vedi una miriade di vespe, di api.
1: Per forza, sentono il dolce.
0: Beh, il loro richiamo.
1: Specialmente d'estate. Specialmente d'estate. Sì.
2: Ma cioè, pensa un po'.
1: Sì, allora
2: sai quelle mandorle,
1: gli odori, sono gli odori che loro percepiscono. Allora, questo fa parte degli inganni, va bene? Nei confronti delle api, anche nei confronti nostri, alla fine, insomma, no? Perché è una cosa che ti attira. Le api purtroppo sono sottoposte a ad azioni che noi mettiamo in atto per noi, va bene, e per loro diventano un inganno. Pensa che sono stati trovati mieli di tutti i colori, verdi, neri, rossi.
2: Ma dai,
1: certo,
2: verdi,
1: miele verde. Questo è successo vicino a una fabbrica di prodotti dolciari, e hanno sversato un bidone, insomma, no, che è rimasto là, e l'ape ha trovato sta roba dolce. D'accordo? Era un colorante che veniva utilizzato per certi dolciumi, e hanno trovato il miele verde, il miele rosso. Pensa che una volta, questo è successo poco lontano in Polesine, insomma parecchi anni fa, hanno trovato un miele nero, ma nero. Hanno fatto tutte le analisi di questo mondo, le hanno fatte tutte, perfino la Lucia Piana, insomma, e non sono riusciti a capire cosa c'era, dove sono state. D'accordo? È rimasto un mistero.
2: Può essere invento la liquirizia, ecco.
1: Ma era nero, ma proprio nero, non
2: perché sai, tendente nero. C'è la pianta della liquirizia.
1: Sì,
2: sarà anche un fiore, penso.
1: Ma sì, ma non, tanto qui, non è qui da noi. Insomma.
2: No, è giù in Calabria.
1: Comunque succedono queste cose, perciò il dolciume esposto emana un odore e l'ape viene attirata, insomma.
2: Sì, ecco, era una curiosità che magari, va bene, tu l'hai spiegata bene adesso ai nostri ascoltatori, ma che c'è un messaggio?
0: Sì, adesso te lo leggo, è Andrea che ci scrive: attenti a non mischiare capre e cavoli, se dei prodotti omeopatici o fitoterapici vengono messi fuori legge in Italia per interessi economici, di lobby, eccetera, vuol dire che non funzionano, anche se sono conosciuti gli effetti benefici tempo. Stessa cosa per il miele, con sapienza tramandate da secoli, grazie.
1: Sì, ma l'ho detto. Ho detto prima. Allora, l'ho detto che noi non abbiamo una cultura, ad esempio, come la Slovenia. La Slovenia e molti paesi dell'est utilizzano i prodotti da alveare anche nelle strutture sanitarie pubbliche, d'accordo? Hanno una cultura totalmente diversa dalla nostra, e molto di quello, ripeto, che le informazioni che abbiamo noi sono vengono attinte da lì, diciamo, va bene? Ecco, queste sono le informazioni, ma avere qualcuno che dice che questo miele è specifico per questo, no, nessuno se l'ha mai detto, va bene? Cioè, è un qualcosa che è empirico, e io non lo metto in discussione questo, va bene? E ognuno poi dopo si prende le proprie responsabilità, ah, beh, di quello certamente che dichiara, va bene? Ecco.
2: Vuoi dirmi che la Slovenia in questo lato è molto avanti,
1: molto più avanti di noi,
2: è molto più avanti,
1: molto ma questi sono, ma loro, cioè, quello che dicono e fanno è riconosciuto a livello europeo, tanto per dire, tanto è vero che loro sono quelli che hanno condizionato la comunità europea alla giornata mondiale delle api, sono stati loro che l'hanno imposta e voluta.
0: La Slovenia?
1: Sì, la Slovenia,
2: vedi, questo piccolo staterello, voglio dire, che dà un input importante.
1: Ma loro lì c'è un'attività, c'è apiturismo, cioè, gente apiturismo. Che sì, corriere che arrivano da tutta Europa e vanno a visitare questi apiari particolari, insomma, che hanno loro.
0: Tu sei stato?
1: Con tutti questi percorsi? No, non sono mai stato. Però abbiamo invitato un personaggio molto noto, insomma, in Slovenia, che porta avanti questi valori, ci ha raccontato, insomma, quello che fanno, insomma. L'informazione che ho è questa, non sono mai stato a visitare.
2: Ascolta, lasciamelo dire, dai, sta domanda. L'orso.
1: L'orso.
2: L'orso lo vedi incurante delle punture, eppure mette forza la mano dentro e ciuccia.
1: Per forza, con la cotica che ha, cosa vuoi che facciano? E punture.
2: Gli piace la roba dolce?
1: Ma non solo. Lui cerca più che altro la covata. Lui cerca la parte proteica. Dopo si imbrata di miele, no? Ma cerca le proteine.
2: Ma dai,
1: sì.
2: Le uova,
1: le larve, sì, le larve.
2: Ma pensa a te, questo non lo sapevo.
1: E dopo, tirando fuori tutto, l'altro che si imbrata, no? Ma lui cerca la covata, cerca le proteine.
2: Ah, avete capito, ascoltatori? L'orso non mangia il miele, mangia
0: tutto.
2: Le uova.
1: Le larve, le api, mangia tutto.
2: C'è qualche animale, altro animale che...
1: No, qui da noi no. Quando sono stato in Bolivia mi hanno raccontato, però anche lì non mi hanno saputo dire con precisione, no? Parlavano del gatto degli alveari. Probabilmente era un animale che faceva più o meno le stesse cose.
2: Dell'orso,
1: Non era un orso, non credo, perché ho cercato di farmelo descrivere.
0: Chiamavano gatto.
1: Vabbè, dopo bisogna capire anche loro, insomma. Comunque chiamavano gatto degli alveari. Tanto è vero che le api lì avevano un comportamento molto strano. E ho associato dopo questo quello che mi hanno raccontato. Nel momento in cui aprivamo gli alveari, ma non solo quelli allevati, ma anche quando abbiamo recuperato nella foresta un alveare dentro un albero, nel momento in cui qualcuno interviene sulla vita dell'ape, loro escono tutte, escono, cioè svuotano la cavità, che sia l'arnia, che sia l'albero, escono tutte. Va bene. Nel momento in cui tu te ne vai, rientrano. E questo penso che sia proprio che abbiano imparato da questo animale, no? Nel senso che arriva questo animale, prende un qualche cosa, avrà anche, non deve essere una roba grande, un animale grande, perché per entrare dentro un piccolo buco deve fare qualche danno, ma non più di tanto. Allora cosa fanno? Escono, lasciano che preda quello che deve predare e dopo rientrano.
2: E ricompongono.
1: E ricostruiscono.
2: Per esempio, no, ho visto su Fox un bel documentario interessante, che ci sono questi ragazzi che hanno questa agilità, abilità, vanno su anche di 50 metri sull'albero e tagliano fette sembra un biscotto che è tutto intorno c'è del miele e dentro, se lo mangiano anche venendo giù
1: è dentro il miele, cioè è un'ape diversa dalla nostra. Allora ci sono diverse tipologie di api che vivono all'aperto, c'è l'ape cerana, che la troviamo nella zona del Caucaso. E sono quelli che vedi che vanno su per questi funi, no? Su queste pareti. Quest'ape fanno i nidi sotto a un tetto di roccia, tanto per o altri invece l'ape dorsata, che vive invece nella zona più o meno dell'India, è diversa, costruisce un solo favo di grandi dimensioni, anche di 2 metri. E lì prelevano il miele in quel modo lì, insomma, ecco, che è molto aggressiva anche come ape questa.
2: Ma vanno su senza protezioni, cavolo.
1: Allora è ape, allora è quella lì del Caucaso, insomma,
2: sì, poi hanno questi spadoni, tolgono, sì. E hanno un sacchetto in parte, mm-hmm. E lo riempiono, poi
1: quello fanno lì anche un miele particolare, insomma.
2: Ma è buono quello,
1: sì. Cioè, se fanno quella roba lì e rischiano la vita, vuol dire che è un miele particolare.
0: Beh, certo.
2: Dai, e tipo, raccontaci.
1: Sono mieli allucinogeni.
0: L'avevo sospettato, chissà come mai. E allora prima di andare su rischiare la vita in quel modo lì, si prende un po' di miele, tanto andiamo a prendersi.
2: Ma esiste anche il miele allucinogeno, pazzesco. Sei una fonte, Gianni, questo non lo sapevo.
0: Vabbè, quando poi il sorrisetto che lui faceva, capito, mentre lo raccontava adesso, deve essere particolare.
1: C'è una storia anche, ad esempio, della
0: cos'è sta roba?
1: In Turchia, in Macedonia, proprio nella zona della Macedonia, i romani stavano invadendo la Macedonia e ormai avevano la meglio, insomma, no, su questa popolazione. E a un certo punto si sono trovati a disposizione un sacco di alveari pieni di miele e a un certo punto loro cosa fanno? Prendono questo miele, siccome che è buono, no?
2: se lo mangiano,
1: va bene. E alla mattina praticamente erano tutti debilitati e i macedoni, che erano in pochi, li hanno suonati. Ecco, quel miele lì è di un rododendro particolare che vive solo in quella zona, che è tossico, è molto tossico. lo sanno bene insomma i macedoni, per quello che hanno, che avevano lasciato a disposizione dei romani sta cosa. Questo è
2: strategia,
1: è una delle
2: di guerra, strategia, queste, insomma,
1: cioè, ecco. C'è un Rodonero che non è come il nostro, è tutta un'altra roba, però
2: adesso mi hai messo il dito sulla piaga. Il tasso, che è una pianta, no? Oh, bella, che fa questa,
1: i cinorroidi.
2: Che fa? Sì, questo è frutto?
1: Sì, si chiama cinoroidi, quella colorina rossa.
2: Frutto. Ma tu sai che i Celti, forse anche qualche altro popolo, intingevano le punte delle frecce sui semi di quel frutto di tasso?
1: È tossico.
2: Era velenoso.
1: È tossico, sì, sì, velenoso.
2: Ma,
1: sì, sì.
2: Va bene, adesso questa è un po' storia, sai, anche raccontata, ma che le api potevano incidere, può darsi, eh?
1: Ah, no. Ma non, il fiore non è, quello lì è il frutto, il fiore è molto diverso, e non vanno,
2: è un fiore conifere. Bianco.
1: Sì,
2: il tasso, sì, poi lo perde.
1: Sì, esatto, sì, non credo che vadano che sia visitato dalle api, insomma.
2: Cosa scrive questo lì?
0: Allora, buongiorno, in terrazzo hanno fatto il nido delle piccole vespe, mi hanno punto per fortuna solo un po' di prurito. Come fare per allontanarle e che tipo di vespe sono? Grazie, Graziella.
1: Potrebbe essere, adesso dipende dalla forma del nido, ma potrebbe essere una dicovespula, sono vespe che abbiamo comunemente, no? Per allontanarle no, devi tirare via il nido. Ci vai di notte con un sacchetto di carta, rapidamente lo insacchetti e lo porti via. Di notte sono ferme le vespe. Bisogna avere un po' di coraggio, insomma, vai vicino, se è, diciamo, abbastanza comodo, basta proprio andare con un sacchetto di carta, chiuderlo dentro e portarlo via, e loro non si muovono.
2: E invece di schiacciarle, quando sei lontana le liberi.
1: Perché finché sono dentro, finché sono lì, non si muovono, non c'è nessun problema. Ecco, questo è quello che si può fare. Poi dopo, sì, probabilmente se è andato troppo vicino, non so cosa è successo, perché ad esempio io ne ho uno sulla finestra della camera da letto di vespaio, apro e chiudo tutte le mattine, cioè alla sera apro e la mattina chiudo, ma non mi hanno mai disturbato, insomma.
2: Sì, se proprio o la pesti per sbaglio,
1: o mi vai troppo vicino, sì.
2: Di la vespa un po' di... E la vespa non muore, vero?
1: No,
0: la vespa no.
2: La vespa non muore,
1: punge un sacco di volte. Un sacco di volte, però beh, insomma, è meno fastidioso almeno per me, insomma, è meno fastidioso dell'ape, insomma. Per me, insomma.
0: E beh, l'ape si impegna bene, anche perché da quello che ho capito il pungiglione dell'ape
1: resta lì.
0: Resta lì perché non riesce a tirarlo fuori, perché
1: dopo bisogna raschiarlo via.
0: È come un amo da pesca, praticamente.
2: Ma serve l'ammoniaca, che molti dicono, secondo te?
1: Ma sì, bisogna togliere il pungiglione però prima.
2: Bisogna togliere
1: il pungiglione, sì, sì. Anche il caldo. Per tutte le punture, esporre ad una temperatura calda il punto disintegra, diciamo, alcune proteine, insomma,
0: perciò... Si può mettere la mano sul gas così?
1: Anche la moneta, scaldi la moneta con accendino e la metti sopra.
2: Da non
1: ustinarsi, insomma.
2: Vero, e lo shock anafilattico?
1: Lo shock anafilattico è un qualche cosa, fortunatamente che riguarda poche persone, ecco, fortunatamente riguarda poche persone.
0: Pochi.
1: Però insomma, chi
2: vendono, sai, dei pacchetti, chi ha quel problema là?
1: Chi ha problemi di shock anafilattico deve viaggiare, deve girare con l'adrenalina in tasca,
0: Chi è consapevole?
1: Sì, chi lo sa, chi lo sa, sì.
0: Perché una persona che non lo sa, sempre in mezzo al giardino, in mezzo alle piante, in mezzo ai fiori.
1: Chi lo sa deve girare con l'adrenalina in tasca.
0: E non sapevo, te parlo perché un esempio, mia mamma è successo questo.
1: Che non lo sapeva?
0: Però è stata appunto da un calabrone. e ha fatto shock, è portata però, immediatamente al pronto soccorso, c'è stata entrata in coma e basta.
1: Però
0: adesso io vedo altre cose, le api, ho un grande rispetto, grazie a te non ho neanche paura delle api che vengono sempre.
1: Ma anche un'ape potrebbe causare la stessa cosa.
0: Certo, certamente sì, però l'ape, non lo so, un pensiero diverso sull'ape io rispetto agli altri insetti tipo le vespe e i calabroni.
1: Sì, ecco,
0: vespe e calabroni per me.
1: Se la trovi, se la trovi che sta bottinando, l'ape non ti guarda, no? Ma una vespa o un calabrone che sta...

0: non mi è mai capitato nulla.
1: Certo.
0: Cioè finora, perché se dopo li disturbo è chiaro che anche loro mi aggrediscono, però
2: se vai là con un bastone per forza,
1: ma neanche, ma no, ma no,
2: ma è il famoso Gnaun Seo. Senti, ti ricordi questo termine?
1: Gnaun Seo, tutti quei che assomigliano alle vespe diciamo Gnaun Seo,
2: sì, siccome un Gnaun Seo.
0: Sì, però siamo in chiusura e parliamo la prossima volta. Sì,
2: che peccato,
0: la prossima volta, perché ho visto
2: molto bella questa trasmissione.
0: Eh beh, con Gianni è sempre così,
2: Ecco.
0: Gianni, allora tu dai appuntamento per domenica.
1: Allora, noi saremo dunque, non questa ma l'altra ancora,
0: domenica 19.
1: Esatto,
0: 19 siamo tutti qua, perché facciamo un segreto questo qua, che ci troviamo tutti qua la domenica
1: sera. 19? Ah sì?
0: No, tutti qua con te, come domenica scorsa, no?
1: Tutti qua, sì. Cioè, perché noi abbiamo un rito.
0: Abbiamo un rito, un rito con Federico, ecco, sì. La Giulia e...
1: Esatto, abbiamo un rito, sì.
2: Posso partecipare a questo rito?
1: Ma per banco,
0: certamente.
1: Vieni per tempo, sì, se arrivi tardi non trovi niente.
0: Io vi do appuntamento mercoledì prossimo e sempre con la compagnia anche di Ettore, che molto gentilmente sta con me.
2: Beh, è un piacere.
0: E vi mando un abbraccio e a presto anche con Gianni.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao ragazzi,
2: ciao a tutti.
0: Ciao.
3: Pueblo unido jamás será vencido. El pueblo.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutte le amiche e gli amici all'ascolto. Oggi mercoledì 8 luglio, giornata un po' così, un po' sembra grigetta, però secondo me è solo afa. E come ogni mercoledì, secondo mercoledì del mese, con noi il nostro amico
1: Ciao a
0: Gianni delle
1: tutti.
0: Appi.
1: Ettore che è rimasto.
0: Ettore che è rimasto a farci compagnia e Gianni avrà un po' di cose da raccontarci anche lui, a parte Ettore, che per Ettore invece per le sue cose ci sarà anche venerdì prossimo dalle 18, no, dalle 15 alle 18, ecco come abbiamo comunicato. Intanto vi saluto tutti, un ben trovati stamattina e andiamo a leggere le nostre iniziative intanto. Allora, 5 per 1000. È possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5? Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linea vitale. Il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: codice fiscale 01 59 80 90 288. Lo ripeto perché è una cosa molto importante: codice fiscale 01 59 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Poi, sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale 2538 6459 oppure tramite bonifico alla BCC, Credito Cooperativo di Campodarsego, e l'IBAN lo trovate nel nostro sito. Oppure ancora portando il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, cioè i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Poi Cine Gamma 5 presenta. Ah, ecco sì. Cine Gamma 5 presenta una piccola impresa, no, controllavo la data che fosse quella giusta, meridionale, perché Cine Gamma 5 c'è stato qua anche ieri sera. Don Costantino è un ex prete che, per evitare che in paese si sappia della sua nuova condizione, è stato confinato dalla madre Stella in un vecchio faro dismesso di proprietà della famiglia di Costantino, che dovrebbe garantirgli l'isolamento. Mamma Stella, infatti, è già alle prese con un altro scandalo. Sua figlia Rosa Maria, infatti, ha lasciato il marito Arturo ed è scappata con un misterioso amante. In realtà, con l'arrivo di una serie di altri bizzarri personaggi, il faro si trasforma ben presto in un rifugio peccaminoso. Avete capito, ragazzi?
1: Ah, sì, l'ho
0: Allora,
1: preso.
0: tutto questo molto interessante è per martedì prossimo, 14 luglio, ore 21:30 in sede radio. Ecco, martedì prossimo alle ore 21:30. Poi Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù nel regno di mucche e marmotte e nel pomeriggio Stravaccatissimi, località Lobbia, ai 1350 metri. Sabato 15 agosto, tutti in malga ad ispirare un panorama da fiaba. Ci troviamo alle ore 10:15 al parcheggio di via Casara numero 8 a Campofontana, Verona. Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia. Dalle ore 11 circa il via la passeggiata con guida. Alle ore 13 pranzeremo in Malga e il menù è questo: grigliata con polenta, salsiccia, carne salata, fagioli e sottaceti e con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar. Tutto questo per euro 20. Non vi dico le reazioni che sta avendo il nostro Fabio in questo momento, ma chi lo conosce sa benissimo di che cosa si tratta. Ci stanno anche panini e taglieri, oppure portatevi da mangiare al sacco. Per info e prenotazioni chiamate il 329 00 38 988. Ripeto il numero di Luca: 329 00 38 988. PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di euro 20 all'organizzazione. Ciao Bei, e a mente vuota vi aspettiamo in quota. Il nostro poeta, un poeta.
1: È Luca questo?
0: È questo Luca, sì, certamente, lui che parla così, comunque sì, le prenotazioni... Allora, creazione gruppo editoriale per edizioni Radio Gamma 5. Stiamo cercando volontari per creare un gruppo editoriale di Gamma 5 per poter pubblicare altre opere con il marchio Edizioni Radio Gamma 5. Nel dettaglio le varie competenze riguardano grafica, copertina libro, illustrazione, editing, correzione e preparazione del testo, immaginazione, creazioni video, gestioni eventi, interviste, presentazioni opere, supporto vendita opere e comunicati stampa, aiuto logistico e organizzazione amministrativa. Vanno selezionate figure con esperienza e o con desiderio di crescere in questo settore, ma soprattutto persone che abbiano a cuore il bene di Radio Gamma 5. Per proporsi, inviare una mail a turinfabio, tutto minuscolo e tutto attaccato, @hotmail.it, oppure chiamare o inviare un messaggio WhatsApp al numero 347 7159 717. Ripeto il numero WhatsApp: 347 7159 717. Poi AF Energia sospendono la visione delle bollette luce e gas per i mesi di luglio e agosto. Potete ritrovare in sede radio a partire dall'ultimo giovedì di settembre. Grazie a tutti. Allora AF Energie, luglio e agosto non saranno qui con noi. Poi cerco urgentemente casa, anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a euro 350-400 al mese. Per info Franco 334-320-1392, approvato dal CDA. Poi le vibrazioni del sapere, organizza viaggi esperienziali 2026, piramidi bosniache dal 27 giugno al 4 luglio 2026.
1: È già passata quella.
0: Quella è già passata, dopo la cancelliamo. Sì. Sai, grazie Ettore, sì. La tua presenza vedi che è molto importante. Poi dal 22 al 29 agosto 2026, per cui cancellate luglio. Poi Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre 2026, un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere.it, sezioni viaggi e gite con noi. Per informazioni e prenotazioni Valentino al 349 77 80 167, posti limitati, prenotazione obbligatoria. E con questo dichiaro chiuse le nostre iniziative.
1: Ecco, sì. Abbiamo il nostro Gianni adesso, sentiamo
0: il nostro Gianni.
2: Cosa vi racconto?
0: È una donna,
1: il mondo tuo è così variegato che poi ho anch'io qualcosa da chiederti.
2: Io sono proprio
1: curioso,
2: interessato, no? Perché mi hai accennato prima, insomma, che hai visto le api presso i nativi. Adesso vorrei che tu mi raccontassi, e così magari,
1: beh, sai, con vivo interesse
2: commentiamo.
0: E dove anche?
1: Sì, allora, con vivo interesse ho potuto notare questa cosa, perché sai che ne avevamo parlato, ma io ti avevo chiesto, ma che ci siano le api in South Dakota, ma che facciano il miele? E sai, però questa volta, siccome nel mio girare, pensa che ho fatto 3000 chilometri in pochi giorni, guarda, credimi, perché là le distanze sono abissali, da una riserva all'altra, da un posto all'altro, e così ho buttato l'occhio e ho visto le arnie, e vedi, mi sono veramente incuriosito. Poi hanno un tipo di arnia molto diverso dalla nostra. Ecco, sono basse, piccoline, poi tu mi racconterai,
2: sì,
1: perché sono così, da un'altezza di 20-25 centimetri, non belle alte come, sì, le nostre.
2: Sì, loro, gli americani usano un'arnia che si chiama Langstroth, sono moduli tutti uguali, cioè noi abbiamo il nido che ha una misura e poi sopra mettiamo l'altra parte che si chiama melario, che è un'altra, che è la metà praticamente. Loro invece, nido e melario, hanno la stessa dimensione.
1: Ma tu, cioè dicendomi così, significa che loro tirano fuori il melario, tolgono il miele,
2: allora, loro
1: e
2: potrebbe...
1: lo reinseriscono?
2: No, loro potrebbero utilizzare, e lo fanno in certi casi, utilizzare sia i favi da melario per recuperare il miele che anche quelli da nido. No, noi lo possiamo fare perché le attrezzature che abbiamo per estrarre il miele, lo smielatore, è predisposto solo esclusivamente per i telaini, diciamo, da melario, insomma, che hanno una dimensione ben precisa, che sono metà dell'altezza, no, di quelli da nido, mentre loro, avendo questa combinazione che il melario è, la dimensione del melario è uguale al nido, loro possono prelevare il miele anche dal nido, e questa non è una cosa buona, insomma. Comunque
1: ma lo fanno così per raccogliere più miele, oppure sono sistemi che
2: non credo che è per ottimizzare più che altro il materiale, ecco, perché diventa più versatile tutto quanto, perché loro hanno una modalità di allevare le api molto diversa dalle nostre, insomma.
1: Infatti ho visto, sì. No, poi sai cosa che ho notato anche? Non ci sono una grande quantità di alveari, proprio erano moduli, posso chiamarli,
2: sì,
1: moduli,
2: sì,
1: no? Così da... al massimo ne ho contati 8 a posti, hai capito?
2: Questo significa che non è un'apicoltura intensiva, ma è un'apicoltura che serve a loro proprio per avere un po' di miele, ecco, e questo è buono.
1: E sai che una cosa molto interessante, che tu magari potrai anche raccontarci qualcosa, quest'anno c'è stata pochissima neve in South Dakota, ma proprio poca, che pensa che addirittura noi che raccogliamo delle erbe sacre per fare la cerimonia, ce n'era pochissima. E loro probabilmente sul fatto che, sai, che la neve copre e fa poi sorgere qualsiasi tipo di fiore, di pianta, ecco, quest'anno col fatto che c'è stata poca neve, probabilmente ci sono anche pochi fiori, poche, come posso dirti, erbe che le api, o fiori che le api andavano a tirar sul miele.
2: È possibile, perché la neve, secondo me, porta due particolarità. La temperatura, le ore di, diciamo, alcune erbe o piante hanno bisogno di una somma, si chiama somma termica, che potrebbe essere calore e potrebbe essere anche freddo, d'accordo? Ecco, perché funzionino, perché germinano, perché diano frutti, hanno bisogno di questi elementi, e dopo l'acqua, no? Perciò poca neve, poca acqua, poca neve, poco dose di quella temperatura che hanno bisogno per germinare.
1: No, acqua non è che sia carente il South Dakota, perché ogni tanto vedi, anch'io ne ho subito uno, quei thunderstorm, che sono thunder, storm, sai, uragani.
2: Ma quella è una cosa di momentaneo, non è?
1: Sì, è una cosa momentanea.
2: Cioè, un conto è, tu hai un metro di neve che si scioglie in un mese, due mesi, sì, e percola, no, una quantità di acqua, e un conto è che ne hai 50 centimetri nel giro di poco tempo, se ne va, dopo l'uragano scorre via. L'acqua, sì, scorre via,
1: infatti scorre via, infatti non è che ci sia carenza di acqua in South Dakota, perché
2: ma sono proprio le condizioni, sono delle condizioni particolari, d'accordo?
1: Sai cosa, la cosa un po' così struggente, che pure loro parlano di cambiamento climatico,
2: vedi.
1: E siamo in uno stato in cui confina con il Canada, freddo, neve, pioggia ce ne dovrebbe essere in abbondanza. Ecco, per i nostri ascoltatori che hanno seguito le battaglie che ha fatto Enrico Giannini, pensa che anche là ci sono le scie chimiche. È uno stato che non ha proibito il passare degli aerei, hai capito? Mm-hmm. Dove che invece in qualche stato in America non possono rilasciare, certo, quella porcheria, sai, che noi ne abbiamo tanto parlato in radio, insomma,
2: certo,
1: delle scie chimiche. Ecco, queste sono un po' delle curiosità, delle chicche. Ma quello che volevo chiederti, insomma, tanto anche per far ascoltare i nostri ascoltatori, allora, siccome che io sono 24 anni che vado su a Celtica, è una festa che fanno su a Courmayeur, in una valle bellissima a 1600 metri di altezza in mezzo a un bosco, e là c'era l'apicoltura, le querce, non so se ne hai mai sentito. No. È un'azienda che fa miele biologico su in Val d'Aosta. Tu sicuramente sarai molto curioso di conoscere questa cosa. Beh,
0: portalo con te.
1: Sarebbe sì, perché lui diventerebbe scambiare gli interessi proprio per questa, diciamo, sono dei ragazzi giovani, pensa te. Quest'anno, per la prima volta, caro Gianni, hanno fatto il miele di lampone, ed è una cosa rarissima, mi hanno detto.
2: In Val d'Aosta.
1: In Val d'Aosta.
2: In Val d'Aosta.
1: Adesso tu potresti farci un bel ragionamento, perché loro io ne ho preso un vasetto da così, non so, sarà 300 grammi, non lo so, è molto dolce, però dicono che è la prima volta che riescono, che le api vanno, io non riesco a immaginare i frutti, i fiori del lampone.
2: Il fiore del lampone non è molto appariscente.
1: Ma lo conosci, sì. Ma
0: è quello bianco, sì. Piccolino?
2: Sì, è piccolino.
0: Sì, ho capito, allora. Lo conosco io.
1: Ma dai, io non li ho mai visti.
0: Perché a me piacciono i lamponi.
2: Allora, anche qui nelle nostre Dolomiti, e non solo le Dolomiti, dove è passato Vaia.
1: L'Aia.
0: Vaia.
1: Ho capito,
2: Vaia. Dove è passato Nozaia. Ma lui ha fatto terra bruciata in aria. Comunque, dove è passata Vaia, che ha praticamente portato via ettari, centinaia, migliaia di ettari di bosco. Ecco, adesso la natura sta ristabilendo un equilibrio, e la prima essenza che spunta è il
1: lampone.
2: Il lampone. E nelle Dolomiti, ma anche in altopiano di Asiago, ad esempio, stanno producendo un sacco di miele di lampone.
0: Vedi.
2: Il lampone arriva tranquillamente fino a 2000 metri. Da 1000 a 2000 metri si adatta benissimo, insomma. Sono appena tornato anch'io da un breve soggiorno in montagna, e ho visto, insomma, che anche a 2000 metri, insomma, si sta riproducendo molto bene, nonostante ad esempio in alcune zone non ci sia stato il passaggio di vaia, ma fossero libere ad esempio da vegetazione, però anche lì si sta riproducendo, perché vuol dire che la vegetazione è salita di quota e di conseguenza poi anche i semi cadono e li vengono portati dagli uccelli,
0: sì, no? Sì, sì,
2: e si sta veramente diffondendo parecchio. Lì in Valle d'Aosta bisognerebbe vedere cosa è successo. Perché anche lì il disboscamento a volte dà spazio a queste essenze, oppure il clima, ecco, oppure il clima, Vorrei che anche il clima favorisca questa fioritura.
1: C'è stata abbastanza neve, mi hanno detto, quest'anno in quella zona là, e anche ci sono state delle valanghe che proprio nella Val Veni, dove vado io, ha portato via qualche centinaio di abeti,
2: ecco,
1: e larici.
2: Il lampone è favorito da questo.
0: Sì,
2: La valanga che pulisce, no? Pulisce, insomma, porta via tutto. E il lampone è il primo, è una delle piante pioniere, cioè, si insedia lui e dopo di conseguenza si insedia anche altro, no? Perché prepara il substrato, prepara le condizioni perché poi si insedino altre specie. Però se le zone, insomma, adesso chi gira in montagna, insomma, lo sa, lo vede, insomma, se le zone che sono frequentate dalle slavine, dalle sì, valanghe, sono ricche di lampone. Perché proprio se è un posto da valanga o da lavina, tiene sempre pulito e c'è solo lampone.
1: Però certo, io non conoscevo, tu sei un grande conoscitore di questo mondo dei mieli, però io non l'ho mai visto qua il miele,
2: perché non è nostro, insomma.
1: Ah, vedi,
2: no.
1: Però sai cosa che mi hanno anche detto? Quest'anno, per esempio, c'è una carenza incredibile di mirtillo, e quel poco che c'è è molto piccolo.
2: Questo l'ho visto anch'io, difatti, ripeto, sono appena tornato da un giro e non ho visto mirtilli. Non ho visto mirtilli, anche in zone dove veramente era rigoglioso come vegetazione, non c'erano mirtilli proprio.
1: Ma è dovuto proprio ai cambiamenti climatici, alla neve, alle temperature, insomma, è tanto per far sapere i nostri ascoltatori.
2: Questo non lo so, perché non essendo lì, abitando in montagna, non riesco a cioè non conosco la cosa. L'anno scorso, ad esempio, più o meno un po' più tardi, verso la fine di luglio, attraversando una prateria alpina dove il mirtillo era veramente basso, perché la zona è spazzata dal vento e le piante di mirtillo sono alte al massimo 10 centimetri, era pieno, ma pieno, cioè c'erano più mirtilli che foglie. Ecco,
1: ho visto come li raccolgono, c'è un rastrello,
2: un pettine, sì.
1: Pettine, sì. Si chiama, sì. Ma dimmi te, ma la tua produzione di miele, proprio il tuo, com'è andata quest'anno?
2: Ma adesso veramente è un mese che non vado a
1: addirittura
2: vedere.
1: Addirittura?
2: Sì, mi ero proposto di andare una di queste mattine a fare un giro e vedere. Sì, c'è qualcosa, insomma, ecco, sono contento perché rispetto agli anni scorsi, insomma, qualcosa in più c'è, insomma. Hanno fatto il miele primaverile che adesso porterò prossimamente per il gas di settembre.
1: Perché io
2: per il gas di settembre ci sarà quello primaverile.
1: Ricordatevi ai gas, il miele di Gianni Stoppa è qualcosa di eccezionale.
0: Sì.
1: Io non uso più lo zucchero. Guarda, credimi, adesso non è per farti pubblicità, Gianni.
2: Sì,
1: ma...
2: no, che odio, insomma, ecco. Sì, no, proprio odio la pubblicità.
1: Lo so, però insomma, dai, si può, no, Lili? Si può.
0: Vabbè, certo.
1: Ah, boh, ecco, sì. Il consenso di Lili. Ma vabbè,
0: da settembre in poi avremo i gas di nuovo.
2: Sì, sì, ecco, lì lo porterò, insomma. Sì, io sono contento, anche se le produzioni sono veramente cambiate drasticamente.
1: Perché tu non sei per le grandi quantità, vero?
2: No, io accetto quello che loro mi danno, d'accordo? Cioè, se c'è, lo porto a casa, se non c'è, non è che le spingo a fare quello che non posso. Anzi, proprio ieri sono andato a visitare un apiario. che non è mio ma è un apiario che gestiamo assieme ad un gruppo, e c'era una famiglia che proprio non aveva miele nel nido e l'aveva portato nel melario.
3: Ah.
2: E ho tirato via il melario perché adesso insomma abbiamo ancora un paio di mesi che se riescono a trovare qualcosa per loro sarà la risorsa per l'inverno. Ho dovuto tirarlo via perché ci sono queste famiglie anomale, e questo purtroppo deriva da selezioni che sono state fatte dagli apicoltori, insomma, e siccome le mie api sono libere come le api di tutti gli altri ma non seleziono, è probabile che abbiano diciamo appreso geneticamente uno di questi comportamenti, cioè quello di portare il miele esclusivamente nel melario e non tenerlo nel nido. Cioè, i grandi allevatori, i grandi produttori di miele che praticano ad esempio il nomadismo selezionano questo tipo di ape, cioè quelle api che portano il miele esclusivamente nel melario.
1: Interessi proprio,
2: sì, certo,
1: meri interessi.
2: Sì, dopo quando tornano a casa devono dargli l'alimentazione artificiale.
1: Come qualità, Dani?
2: Ma tu prova a immaginare una vacca in stalla che produce 50 litri di latte al giorno e una al pascolo che ne produce la metà. Secondo te la qualità è uguale?
1: Nel miele.
2: Adesso noi analizziamo gli zuccheri, d'accordo? Cioè se prendiamo un qualsiasi tipo di miele e lo analizziamo, dentro ci sono zuccheri, va bene? C'è glucosio e fruttosio, poi dopo che ci sia più glucosio e più fruttosio dipende
1: dal tipo di fiori.
2: Va bene? Quello misuriamo e dopo alcuni enzimi, va bene, dei parametri che servono per più o meno per capire l'età del miele, ma non c'è solo quello, d'accordo? Non c'è solo quello. Un grande studioso di api, un certo Jungertaus, che io ammiro ed apprezzo veramente perché è un grande osservatore, nonostante sia uno scienziato, è andato oltre ciò che vede, d'accordo? E lui addirittura afferma, allora noi sappiamo che le api hanno una memoria, d'accordo? Ogni famiglia acquisisce delle informazioni e queste informazioni restano nell'alveare, ma lì non c'è un hard disk dove vengono inserite, d'accordo? Perché se noi qui in radio raccogliamo delle informazioni e ognuno di noi raccoglie un'informazione, per lasciarla qui la deve depositare in qualche parte, o scritta su un libro o in una informazione elettronica, d'accordo? Però resta collocata da qualche parte. Su un libro, su un quaderno la possiamo leggere, resta lì, la possiamo leggere tutti, da un supporto elettronico la possiamo prelevare attraverso diciamo il sistema, no? Ecco, nell'alveare le informazioni restano, perché lì le api vivono poco, però le informazioni che sono state raccolte restano nell'alveare. Questo Jungertaus, lui si fa delle domande e fa anche e ipotizza anche delle possibili informazioni. Cioè lui dice nell'alveare che cosa abbiamo di stabile e di variabile? Abbiamo i favi, d'accordo, che sono stabili, e di stabile ma con certe variabili è il miele. Va bene, cioè il miele contiene delle informazioni per le api, d'accordo? E i favi altre informazioni, perciò l'ape quando torna a casa e preleva un po' di miele perché ha bisogno di energia, in quel po' di miele che assume c'è una serie di informazioni, d'accordo, che lei riceve per l'organizzazione, per tutta la situazione, insomma, dell'alveare stesso, insomma, ecco. Perciò nel miele ci sono delle cose che non possiamo misurare, d'accordo? Non possiamo misurare. La qualità del miele non dipende solo dal posto dove è stato prodotto, dipende da tantissimi fattori.
1: Ma quante
2: un animale
1: cose,
2: stressato,
1: sai,
2: un animale stressato genera sostanze che non sono uguali a quell'animale che ha vissuto in modo, diciamo, più dignitoso, insomma, ecco.
1: Voglio farti una domanda che forse è una domanda curiosa anche per gli ascoltatori. Ci sono 10 alveari. Un'ape esce da un alveare. Quando ritorna, ritorna su quello o va anche sugli altri?
2: Allora, in teoria dovrebbe tornare su quello, va bene. Però ci sono delle situazioni che potrebbero indurla ad entrare anche in un altro, e si chiama deriva, d'accordo? Che potrebbe essere, non so, arriva la sera, d'accordo, e la fonte di nettare o di polline è molto lontana, d'accordo? Arriva la sera, questa torna carica e stanca e si infila dentro il primo alveare che trova, che sono di solito quelli di testa, d'accordo? Rivolti verso la zona da cui arriva, perciò potrebbe essere a destra o a sinistra, dipende da dove arriva, o da dietro.
1: Interessante.
2: D'accordo? Ecco, questo, questa che arriva e diciamo entra in deriva, viene accolta perché porta un qualche cosa, non è l'usurpatrice che entra e va a rubare, no? Siccome porta qualche cosa, beh, insomma, sei carica, vieni e ti accettiamo, insomma, ecco, succede questa cosa. E a volte noi lo notiamo perché gli alveari di testa sono quelli proprio che spesso sono quelli più carichi esatto, sì.
1: Interessante, ecco.
2: Dopo potrebbe essere anche l'altro aspetto negativo, nel senso che l'ape esce e trova un problema, ad esempio un principio attivo, una sostanza che nuoce, induce stanchezza, lei arriva verso l'alveare ed entra nel primo che trova perché proprio non ce la fa più, insomma, anche questo succede. E lì, da queste, diciamo, osservazioni, notiamo se c'è un avvelenamento o altre cose proprio in quelli di testa.
1: Un'altra domanda, perché io non posso tacere, cavolo. Allora, parlo sempre del South Dakota.
2: Sì.
1: Non ho visto tanti fiori, ti dico la verità. Ipotizzo, caro Gianni, che loro nei momenti di gran caldo c'è una medicina che ci danno da bere, non è droga, c'è una medicina, perché loro buttano questi fiori, stai attento, nell'acqua. L'acqua è amarissima e noi, gioco forza, perché non possiamo bere acqua per 4 giorni, la beviamo. Ti chiedo, questi fiori che incidono nell'acqua, che sono amarissimi, se le api vanno, possono coincidere col miele amaro oppure no? Non so che forse è una domanda un po' particolare.
2: Dipende, perché potrebbe essere che l'amaro è dato dal petalo, no? O dalla parte verde, e il nettare potrebbe essere un'altra cosa. È come dire, non so, io annuso la rosa e certe, ci sono delle rose che producono anche un po' di nettare, ma non è detto che specialmente quelle selvatiche, no? Ma non è detto che sento il miele con il profumo di rosa, d'accordo? Ecco,
1: okay.
2: non c'è, a volte non c'è relazione.
1: Okay.
2: Ad esempio il corbezzolo, che è un fiore, un frutto gradevole, insomma, no?
1: Sì.
2: Non eccessivamente dolce, e il miele è amarissimo.
1: E ha qualche specificità questo miele?
2: Ma tutti, allora, guarda, qui abbiamo un problema a livello italiano,
1: ecco,
2: no? Che veramente siamo un popolo fantastico,
1: ma
2: siamo,
1: non conosciamo.
2: Un popolo che ha inventato tutto quello che trovi in giro per il mondo, l'abbiamo inventato noi, d'accordo? Italiani, diciamo, il massimo livello di cultura è... massimo, insomma, un buon livello di cultura è la base, è proprio dell'Italia, insomma, e tutte le tecnologie elettroniche sono partite tutte da qua,
1: si
2: no?
1: Pensa che la SIM è stata un italiano,
2: allora Abbiamo anche in apicoltura abbiamo un'opportunità, che questo non è un merito nostro, no? Abbiamo un territorio eccezionale che parte dalle Alpi e entra con la punta, no? E le isole in mezzo al Mediterraneo, immagina quanta biodiversità c'è. Ecco, noi riusciamo a selezionare 70 monoflora, 70 tipi di miele diverso, se lo vogliamo, no? E sono documentati. Ecco, questa grande biodiversità di questa sostanza del miele viene valorizzata solo dal punto di vista dal fatto che io riesco a selezionare, d'accordo? Ma non sono mai state ricercate le qualità di questi mieli. Se ci fosse da parte diciamo dell'Italia, no? dei nostri governi, la volontà di valorizzare le nostre peculiarità, anche qui saremo nei primi posti nel mondo. E invece dobbiamo subire, ad esempio, un miele di Manuka, d'accordo, che arriva dalla Nuova Zelanda, a 80 euro $80 al chilo, perché ha delle proprietà particolari, ma non è detto che noi non abbiamo un miele con le stesse proprietà. Lì le hanno cercate, hanno fatto un buon marketing, ecco che quel miele è valorizzato al massimo. Ma sicuramente noi ne abbiamo
3: Migliori.
2: Una infinità, ma non, la ricerca non ci aiuta, d'accordo? La ricerca non ci aiuta, ecco. E questo è un peccato,
1: perché non è business, non sono soldi, capito?
2: Ecco, e allora banalmente il miele viene utilizzato per dolcificare il tè, la camomilla,
1: oppure arriva dalla Spagna un chilo 3,50 euro.
2: Sì, ma dopo arriviamo agli assurdi, insomma. Guarda, ho letto un report recentemente: il 45% dei mieli che circolano in Europa, non in Italia, però insomma arriva anche qua, il 45% sono mieli adulterati, il 45%, d'accordo?
1: Quasi metà.
2: Sì, perché noi qui, insomma, allora il produttore diretto, il piccolo apicoltore, non credo faccia questo, no? Però la grande distribuzione, i confezionatori, lì bisogna stare attenti, insomma, no? Le grandi catene, questa roba qua, bisogna stare veramente attenti. Ma il produttore diretto, il suo miele dovrebbe essere miele. Poi dopo come tratti le api, questo non voglio indagare, no? Però diciamo a livello di prodotto dovrebbe essere garantito. Però il resto dell'Europa, che produce molto meno miele di noi, oddio, boh, ci sono poi zone dove ne fanno delle grandi quantità, ad esempio alcuni paesi dell'est ne producono
1: tonnellate
2: che poi arriva qua, insomma arriva dappertutto. Ecco, quando ci sono queste grandi produzioni, sono poi dopo sono anche, come si può dire, favoriscono poi dopo l'adulterazione, capito? Perché nella massa
1: sembra che sia un ottimo produttore di miele.
2: La Grecia è un ottimo produttore di miele, e diciamo che assomiglia un po' all'Italia. Sono un ottimo, ma non fanno grandi quantità, d'accordo? Loro valorizzano molto il loro prodotto, costa il miele, giustamente il miele greco, bisognerebbe vedere il territorio. Oppure io avevo un amico, perché non, ormai sono è un anno, più di un anno, due anni che non lo sento, palestinese.
0: Ah già, è vero.
2: Che loro, il miele, la produzione maggiore è il timo, hanno un tipo di timo, e loro puntano su quella fioritura. Ecco, il loro timo veniva venduto a $30 il chilo, d'accordo? Ma è giusto, perché non fanno delle tonnellate, d'accordo? Fanno quello che poca roba, insomma, no? È giusto che venga valorizzato in quel modo, tutti quei paesi lì, compresa anche la Grecia, insomma, il miele di timo è quello, diciamo, più prodotto, dove c'è caldo
1: e quel timo. Fioretto viola, vero, piccolino?
2: Dipende dal tipo di timo, ce ne sono una infinità, insomma, di timi.
1: I poverini, con quello che hanno subito in Palestina, adesso chissà se ne hanno lasciato a crescere.
2: Ma guarda, ma io ho, mi ha mandato delle foto.
1: E delle meglio foto, di no.
2: Mi ha mandato delle foto diversi anni fa e mi sono sempre chiesto come fanno le api a produrre il miele. Cioè tu vedi solo pietre, no? Eppure producono il miele. Ecco, immagina che adesso hanno distrutto, devastato un territorio e chissà quando si riprenderà questo territorio, comprese le persone. Ma. Adesso il mio amico lì, l'ultima. Ho visto che ha aperto il messaggio, però probabilmente non ha il coraggio di rispondere, insomma, probabilmente sono super controllati.
0: No, assolutamente.
1: Ci sono messaggi?
0: Sì, ci sono dei messaggi, poi devo leggere, anzi lo leggo subito, sì, perché dai, ho paura. Allora, Barbara, mi raccomando, se sei ancora all'ascolto, prendi carta e penna, che adesso ti detto questo numero, questo IBAN. Allora, Fabio ha 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante alla mandibola destra. Ha già subito due interventi, più chemioterapia e radioterapia. Necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, a Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo un aiuto. Si può versare alla Banca di Credito Cooperativo di Roma, filiale di Pionca di Vigonza. E l'IBAN, te l'ho detto subito, visto che probabilmente l'avevi messo giù male, l'IBAN è IT 94 Y 08 327 629 6, poi hai 7 zeri di fila e alla fine 801515. Spero tu sia riuscita a scriverlo. Va bene, ecco, questo qua io l'ho trovato nelle ultime pagine, per quello non l'ho letto. No, vado fuori io, Fabio. Sì, va bene. L'ho letto, l'avevano messo nelle ultime pagine del libro delle iniziative. Perciò prego i nostri signori conduttori assolutamente di lasciare quei fogli come sono, in modo che tutti vengano letti.
1: Io l'ho letto.
0: Ecco, perfetto, va bene. Allora, Ettore, se vuoi tu, sì, perché devo uscire un momento.
1: Va bene.
0: Se vuoi.
1: Sì, vai.
0: Ecco, va bene.
1: Vai, noi continuiamo.
0: Ecco, no, intanto fra poco più di 10 minuti.
1: Noi continuiamo intanto con la trasmissione e così, grazie, ne approfitto anche per leggere qualche messaggio. Dunque, no, qua c'è una. Non mandate audio che non li facciamo sentire. Scusate, chi è questo? Mattia, non li facciamo sentire. Allora. Ciao carissimi, mi dispiace contraddire Gianni Miele, ma non sono lamponi ma more. E sono proprio le piante pioniere che vanno a riformare il bosco. Grazie Angelo Montanaro. Beh, che ascolta già Angelo, però il miele che ho parlato io è di lampone, che poi siano le more che vanno a riformare il bosco. Adesso guarda, sentiremo Gianni, che lui è un esperto e va anche in montagna.
2: Le more non arrivano a 2000 metri, non lo trovi le more a 2000 metri, lì è lampone. Cioè, ecco. se vai in qualsiasi posto di montagna, gli apicoltori ti diranno che stanno facendo miele di lampone. D'accordo? Lo dicono tutti, insomma, non è che me lo sono inventato. E poi, insomma, le conosco, conosco il lampone, insomma, è lampone, non sono more.
1: Ecco, forse ci sarà anche un miele di more, non lo so.
2: Ma i rovi sì, non arrivano a quella quota, i rovi stanno molto più giù.
1: Ecco,
2: sono arrivano in collina limite, ma non superano i 2000 metri.
1: Ecco, vedi Angelo, le more non superano i 2000 metri. Poi, allora, Andrea Sceriffo, ciao Lili e buongiorno Gianni, bellissimo il prossimo film di Cine Gamma 5 intitolato Una piccola impresa meridionale con Rocco Papaleo, veramente molto divertente. Per Ettore, elimina lo zucchero raffinato che è veleno puro. Lo sto facendo, caro, chi è questo? Vabbè, insomma, Andrea Sceriffo, dai, scusa. Uso il miele adesso, dunque zucchero ne uso pochissimo, sei proprio pochissimo. Poi ciao parlatori che ci fate compagnia, noi vecchiotti decrepiti però sorridiamo sempre quando pensiamo al nostro caro Silvio che con la generosità, la sua grande generosità ci ha dato un Mila che non è amico di Trump come invece è l'Inter Adamo. Qua adesso la Lili è uscita, se non ti direbbe qualcosa. Allora, però, questo è per te, però il miele di corbezzolo è amaro, giusto? Punto di domanda, cosa gli dà l'amaro?
2: Beh, insomma, saranno, non so che cosa gli dà l'amaro, è come per il castagno ad esempio, sono delle sostanze che si portano con sé. Il nettare potrebbero essere tannini o altre sostanze, io non lo so di specifico, però magari siccome adesso nella trasmissione della domenica prossimamente inviteremo una persona nell'intervista che è una tra i massimi esperti mondiali del miele, una biologa, una che lavora sul miele da una vita. E magari questa domanda gliela faremo, insomma.
1: Ecco, bene, adesso manca sì, ancora un po'. Caro Gianni, raccontaci un po', so che tu vai spesso anche a, non per fare pubblicità alla Biolca. La Biolca cosa, di cosa tratti quando vai là?
2: Lì tengo diversi corsi che sono sempre rivolti all'apicoltura, insomma, facciamo un corso base, uno avanzato e dopo quello base praticamente sono 6 incontri, 3 in primavera e 3 in autunno, in modo che durante l'estate, durante diciamo la prima fase, la seconda fase della primavera e tutta l'estate le persone riescono diciamo, a fare un po' di pratiche. Poi in autunno c'è un'altra serie di incontri dove si riprende un po' quello che è stato fatto durante la primavera, ognuno porterà le proprie esperienze e si svilupperanno le varie problematiche insomma, che sono state incontrate. E dopo si finisce il programma. Dopo un altro corso che si tiene invece all'inizio dell'estate è un corso di secondo livello, cioè un corso avanzato, e questo chi ha già l'esperienza incontra delle criticità che sappiamo già quale sono, insomma, no? Perché è un qualche cosa che è comune per tutti gli apicoltori, e lì si sviluppano gli argomenti in modo più specifico, in modo più tecnico, insomma, ecco. Mentre il corso base, gli incontri sono sia in aula che pratici.
1: È una specie di scuola, insomma.
2: Sì, si fa diciamo la mattina si fa l'attività in aula, il pomeriggio si va in apiario. Invece quello avanzato, siccome stiamo parlando con persone esperte, insomma, già descrivendo in modo specifico e accurato gli argomenti, non serve diciamo le uscite pratiche. E dopo durante l'inverno, all'inizio dell'inverno anzi alla fine dell'autunno si fa anche un corso dedicato alla propoli, come
1: qualità
2: ricavare,
1: salutistica
2: per l'autoproduzione cioè perché ognuno si può produrre la propria propoli e varie sfumature, varie alternative, no? Che si possono mettere assieme con questa sostanza e altri prodotti dell'alveare, insomma, si possono fare delle combinazioni.
1: Baby 300 ci scrive: caro Gianni, quel laboratorio di analisi del miele che abbiamo visto a Report, lo conosci?
2: Sì, proprio lei porterò qua in intervista.
1: Ma dai, qua in radio?
2: Sì, la intervisteremo a distanza.
1: Ah,
2: insomma,
1: ok, ho
2: venga
1: capito.
2: Qua.
1: Ma bello.
2: Intervisteremo proprio la Lucia Piana, bello, che è un'amica, insomma.
1: Dopo tu avviserai i nostri ascoltatori.
2: Ma certamente
1: sarà.
2: Sì, insomma. Ecco,
1: bellissimo.
2: È la massima esperta a livello mondiale, questa, veramente.
1: Mamma mia, un bel colpo.
2: Sì.
1: Allora.
2: È un'amica che conosco da tempo, insomma, abbiamo collaborato, si è organizzato parecchi corsi.
1: Ah, vedi, caro Gianni, la tua importanza, dai valore anche a questa radio, sai, ricordati. Buongiorno a voi, volevo chiedere a Gianni quali potrebbero essere i motivi per cui il nido è pieno di miele, ma il melario è vuoto. Grazie mille.
2: Va benissimo.
1: Sì.
2: Sono furbe, hanno ragione. Qui va bene, qui bisogna, ci sono tante variabili, bisogna vedere un po' il contesto. Non sto a produrre ipotesi, perché veramente sono tante. Bisognerebbe proprio vedere il contesto e allora magari abbiamo una spiegazione. A volte, quando la famiglia non è gran numerosa, non ha grandi quantità di api, tendono proprio a tenere giù il miele, d'accordo? Perché è più facile metterlo vicino piuttosto che portarlo nella parte superiore. Questa è una, però ce ne sono tantissime variabili, insomma, bisognerebbe vedere il contesto, ecco.
1: Beppi mi scrive: grande Gianni, ciao Ettore, viva Trump. Mamma, ascoltami Beppi, guarda, se mi ascoltano in streaming in South Dakota, probabilmente mi auguro che non capiscano, ma proprio che io ti dica viva Trump, credimi, non è proprio il caso, non è proprio il caso, guarda. Perché dai nativi non è amato, poi non mi esprimo, va bene. Io capisco che forse tu hai voluto provocare, va bene. Però adesso è una sezione che parliamo di miele. Però mi manda Mariano, che lui è il nostro grande, che ci porta tanti libri. Allora ti devo chiedere, caro Gianni, Cristina Caboni, che ha scritto il libro Il sentiero dei profumi, la

0: secondi alla pubblicità. Beppi mi scrive: tu sei un informatore della CIA, ammettilo, caro Beppi. Mi piace che tu scherzi, però credimi, guarda, lasciami perdere, perché non è proprio il caso di nominare Trump casa mia. Dopo casa tua,
1: ecco,
0: non lo so.
1: Non lo nominiamo più, per favore.
2: Ecco, esatto. Quel personaggio.
1: Sì. Ecco. Abbiamo avuto anche il commento di Fabio della Piana.
0: Sì, spero che non si sia sentito. Va bene, signori.
1: Dopo
0: dai,
1: ci tratta male, via via, aria.
0: Aria proprio, anche perché non è che ai nativi sia molto simpatica, questo ve lo posso dire, non lo hanno votato, ecco. Va bene, mancano 30 secondi alla pubblicità.
1: Sì, c'è qualche messaggio che leggeremo dopo la pubblicità.
0: Esatto.
1: E
2: ce n'era uno che per te in realtà
0: restate,
1: ero fuori con i vicini.
0: Ah sì, Adamo, sai che ti attacca sempre.
1: Ah sì, sì, ma anche lui menziona quello là.
0: Lo so. Lui ha...
2: Ecco, basta non leggere, no, basta non nominare, perché nominare vuol dire tenere in vita.
1: Sì, sì, esatto, e dargli importanza.
0: Siccome che anche la Lili legge i messaggi di Adamo, lui è
1: no, ma perché sono burloni più
0: sì,
1: che altro,
0: è molto ironico,
1: che lo conosco bene.

0: e sfumiamo questa vecchia canzone dei Dire Straits che sembra scritta ieri praticamente, e ridiamo la parola al nostro Gianni e al nostro, naturalmente, al nostro Ettore. Prima della pubblicità
1: c'erano altri messaggi che volevi leggere?
0: Vediamo, domanda tecnica, tutti

0: sa che le api fa il miele? Sì, ma come? Lo secernono? È risultato di un'alchimia? Lo prendono al supermercato? Le api vanno al supermercato a comprare il miele? Questa mi mancava. Come avviene esattamente questo processo? Grazie, ciao Zizza.
1: Allora, sì, ho provato anche a dare 5 euro all'Alve Arte, però insomma non, se non c'è, non c'è. Allora, cosa fanno le api? Frequentano dei fiori e il fiore, siccome ha bisogno, lo scopo del fiore è quello di produrre un frutto, un seme, d'accordo?
0: Sì, sì, sì, certo.
1: E siccome è ancorato alla pianta, sta lì, non può muoversi, non può accoppiarsi come gli animali, no? Che hanno un contatto diretto il maschio
2: e la femmina.
0: Vai, vai pure.
2: Ok, e allora il mondo vegetale ha inventato un sistema, cioè quello di attirare degli insetti, degli animali che fanno, diciamo, l'accoppiamento indiretto, cioè prelevano il polline da una pianta, da un fiore, e lo portano da un'altra parte, insomma. E per intensificare la visita di questi animali, che non lo fanno intenzionalmente, cioè quello di fare l'impollinazione, ma è un qualche cosa di indiretto, per intensificare e attirare con certezza questi animali, questi insetti impollinatori, mettono a disposizione un'offerta speciale, ecco, un attrattivo, che è il nettare. A loro è indispensabile, diciamo che la maggior parte, anzi tutti gli impollinatori hanno bisogno anche del nettare, perché il nettare è energia, è composto da zuccheri ed energia, perciò diciamo cercano principalmente il nettare. Ecco, questo nettare praticamente è una soluzione di acqua e saccarosio, è uguale identico allo zucchero bianco che noi compriamo, oppure anche allo zucchero di canna, sempre saccarosio. Solo che poi invece nel barattolo di miele troviamo un composto di due zuccheri, cioè di glucosio e fruttosio, sono degli zuccheri semplici. E che cosa succede? Succede che l'ape aspira, succhia questo nettare e lo deve trasportare all'alveare attraverso un serbatoio che ha nello stomaco, nell'addome, scusate, non nello stomaco, nell'addome, un serbatoio che ha nell'addome, perché non lo porta col secchio o coi barattoli, insomma, no, lo deve portare dentro. Ecco, quando è entrato dentro a questo sacco, si chiama sacco melario, lì incontra un enzima, e mentre fa questo viaggio dal fiore all'alveare, questo enzima inizia a lavorare, cioè questo sacco melario non è solo un contenitore per il trasporto, ma è anche un laboratorio, un piccolo laboratorio chimico. Questo enzima inizia a rompere con un martello, no? Come un martello rompe il saccarosio, e la rottura di questo saccarosio produce, diciamo, inizia la produzione del miele vero e proprio, cioè lo scompone in fruttosio e glucosio. Ecco, arriva all'interno dell'alveare, e questa sostanza, che è per la maggior parte acqua, immaginiamo un 90% di acqua e un 10%, 10-20% di zuccheri, deve essere diciamo invertito dal punto di vista della consistenza, perché il miele che noi preleviamo in realtà è la maggior parte zuccheri e pochissima acqua, cioè proprio l'inverso. Ecco, questo nettare viene poi trasferito ad altre api, le api, diciamo, giovani che sono all'interno dell'alveare, lo prelevano dall'ape, diciamo, bottinatrice, da quella che lo ha prelevato dal fiore, e Se lo passano migliaia e migliaia e migliaia di volte. Questi passare ad ogni passaggio, la scomposizione, la rottura, diciamo, del saccarosio è sempre più precisa, fino a che resterà un pochissimo veramente tracce di saccarosio, e sarà ben identificato il glucosio e fruttosio. Ad ogni passaggio perde un po' di acqua, no? E si concentra sempre di più. Poi viene posto, viene sparso all'interno del nido, dove viene messo un pochino nelle cellette, e attraverso la ventilazione questo si concentra, no? Perde ancora acqua fino a che arriva, diciamo, a quella consistenza che noi conosciamo. Perciò il miele in realtà è una elaborazione, non è tal quale, perché molti dicono: ma non è un prodotto delle api. Qualcosa delle api c'è dentro, perché questi enzimi restano, perché il miele non è per l'essere umano, d'accordo? È per le api. Perciò questi enzimi che poi si vengono addizionati alle api sono essenziali. Ce ne sono veramente pochi, però la presenza diciamo di queste sostanze garantisce all'ape stessa la funzionalità, la perfetta funzionalità del sistema immunitario, perché ogni volta che l'ape assume un po' di miele, e qui facciamo tutto anche riferimento a quello che avevamo detto prima, ad esempio, no? Che ci sono un sacco di informazioni. Una delle informazioni è questa, proprio quella di tenere stimolato il sistema immunitario, e poi altre informazioni che noi, e queste, diciamo, sono misurabili più o meno, insomma, perché le conosciamo, ma le altre che sono a livello di frequenze, a livello di vibrazioni, sicuramente non riusciamo a capire che cosa c'è dentro, insomma. Come l'acqua, sappiamo ad esempio che l'acqua porta una memoria, no? Possiamo informare l'acqua e si può anche vedere, no? Si può vedere attraverso la cristallizzazione, ecco, e quella informazione non la possiamo né pesare né vedere al microscopio, d'accordo? La possiamo diciamo vedere la sua manifestazione. Anche all'interno del miele possiamo vedere queste manifestazioni attraverso un'analisi che non viene praticata comunemente, che è la cristallizzazione sensibile, d'accordo? Che si usa in biodinamica per valutare diciamo la qualità dei prodotti. La cristallizzazione sensibile si basa sulla cristallizzazione di cristalli di rame, e formano delle, durante la cristallizzazione, che viene fatta in cabine particolari, questa cristallizzazione assume dei disegni e delle forme che danno diciamo delle informazioni utili, insomma, ecco questo.
3: Gianni, volevo chiederti: immaginiamo un campo di fiori, sì, dove c'è vicino c'è un alveare. E, è una curiosità mia, ma penso che magari molti ascoltatori se la fanno a casa. Ci sono una quindicina di fiori con una particolare colorazione, questi fiori. L'ape va dal fiore che è più cromatico, più bello, oppure predilige o va a caso?
2: Allora, la colorazione dei fiori è una cosa un po' particolare, perché quello che
3: noi... Ha la sua importanza, scusa?
2: Sì, ha la sua importanza, ma non è quello che vediamo noi. Cioè, l'ape non vede gli stessi colori che vediamo noi. L'ape vede l'ultravioletto, e molti fiori che noi osserviamo, dell'ultravioletto non vediamo nulla, d'accordo? Al fiore alla pianta serve, perché è uno dei riferimenti, d'accordo? L'ape si orienta attraverso tantissimi stimoli, che sono gli odori, ma sono anche i colori, d'accordo? Perciò, diciamo, è abbastanza fondamentale questo, perché diciamo è una selezione all'interno di un sacco di informazioni, ma che il fiore attiri prevalentemente l'ape verso di sé attraverso il colore è una solo una fase primaria, va bene, però siccome l'ape poi non è proprio così stupida, l'ape è molto opportunista, nel senso che se si posa in un fiore e trova, che ne so, un valore 1 di nettare, lo valuta, ma se va su un altro fiore che trova un valore 2, va su quello che c'è il valore 2, d'accordo? Perché raccoglie di più e fa meno fatica, d'accordo? Poi dopo c'è un altro fattore, ci sono 10 fiori che portano un valore 1 e 1 che porta il valore 2, vanno su quello che porta il valore 1 perché ce ne sono di più. È molto opportunista l'ape, d'accordo? Fa dei ragionamenti molto particolari. Infatti, perciò c'è tutta una serie di combinazioni, tutto aiuta, tutto serve, tutte sono informazioni.
3: Sì, sono curiose queste cose perché immagino che magari a casa si fanno queste domande, magari se le fanno dentro però non ce le scrivono.
0: Sì, infatti guarda, altro che il cartone animato L'Ape Maya, che fa vedere tutto così semplice. Buon mercoledì a tutti da Marica.
2: È estremamente diseducativa L'Ape Maya.
0: Ecco,
2: è estremamente diseducativa. Prima di tutto perché è già lei nera come le vespe, perciò è già un messaggio fuorviante questo. E, sì, dopo, sì, sì. E dopo danno, ad esempio, danno una mansione ai fuchi che non ha. D'accordo, e anche questa è un'altra disinformazione, è diseducativa al massimo.
0: Sì, allora sì, certamente, sì. Perché magari non farai una valutazione completa o cose, ma neanche dire cazzate.
2: Sì, esatto, dovresti dare delle informazioni corrette, non portare fuori, cioè, diseducare le persone.
0: Soprattutto per i bambini, perché un cartone animato lo guardano i bambini.
2: Ma certo.
3: Che poi io penso che sia... siano i giapponesi che fanno queste cose, magari.
0: Si deve essere giapponese comunque, non parliamo più dell'Ape Maya, no, perché no.
2: Ma io, secondo me c'è la volontà di non diciamo di non fare le cose fatte
0: nulla viene fatto per caso, viene fatto per caso, esatto. Lasciamo stare questa ape un po' strana, certo. Perché altrimenti si è già emozionato Ettore. Allora, ciao Lilli e buongiorno Gianni, bellissimo il prossimo film di Cinegamma 5 intitolato Una piccola impresa meridionale con Rocco Papaleo, veramente molto divertente. Per Ettore, elimina lo zucchero raffinato che è veleno puro, buona trasmissione. Grazie, e questo qua è il nostro Andrea Sceriffo.
3: Sto usando il tuo miele per zuccherare le cose, e dopo magari, siccome a me il caffè mi piace con lo zucchero, fuori metto mezza bustina. Ecco, vabbè, insomma, dai, sono cose. Però un'altra cosa, andiamo sul nostro tema. Io ho l'aria condizionata e c'è la cannuccia che butta fuori l'acqua. Perché le vespe vanno a succhiare l'acqua?
2: Anche loro probabilmente sono opportuniste, nel senso che è quella più vicina, è l'acqua più vicina e la prelevano.
3: Ma
2: da lì
3: fanno per bere o per fare la cuccia, per dire?
2: Esatto, devono impastare il nido, a loro serve come per fare la malta, ecco. Vedrai che l'ape non ci va lì.
3: L'ape non ci va?
2: No.
3: E l'ape, l'ape bisogna che anche l'ape beva.
2: Sì, non beve l'ape, ha bisogno dell'acqua per fare, diciamo, delle funzioni interne dell'alveare, per climatizzare.
3: Va per sulla rugiada?
2: Ma va su tante cose. Ad esempio, se notiamo le api durante l'inizio della primavera, fine dell'inverno, vanno su acqua acidificata, vanno sui vasi di fiori, vanno sulle tamaio, no? Vanno dove c'è grande quantità di sali minerali, perché probabilmente la utilizzano per delle funzioni interne di diluizione di miele e altre cose, insomma. Mentre adesso, in questo momento, la utilizzano molto per climatizzare, per raffreddare. portano dentro acqua, la bagnano i favi e attraverso la ventilazione c'è l'evaporazione e sottrazione di calore, insomma.
3: È una specie di ventilatore con lo spruzzino, diciamo.
2: No, sì, prima spruzzano e poi ventilano, perciò c'è, diciamo, l'evaporazione e sottrae calore, insomma.
3: Però dimmi una cosa, ma quando la temperatura va a meno 20, meno 25, loro, va bene, sono dentro l'apiario?
2: Lì, le cose... viviamo un ambiente totalmente diverso da quello che c'è adesso, insomma. Durante l'inverno non c'è allevamento di covata, c'è solo il tenere in sopravvivenza la regina, perché è l'elemento chiave alla fine, no, per la riproduzione. Perciò lei si trova al centro di una grande palla e lì la temperatura è a 35 gradi, 34 gradi
4: più.
2: Esatto. Però devi immaginare un pallone, va bene, e che fa da isolante termico, e al centro, proprio in una piccola zona, abbiamo i 35 gradi, 34, d'accordo? Ecco. Ma in una piccola zona, non tutto il
3: solo
2: il,
3: dove c'è la regina.
2: Esatto. Quelle esterne, diciamo, mantengono una temperatura minima di sopravvivenza, d'accordo? E c'è una rotazione dall'esterno verso l'interno per darsi il cambio, molto lenta, lentissima, dove prelevano un po' di miele dall'esterno, alla parte, diciamo, dove è disponibile, la portano all'interno. Questa è una rotazione molto, ma veramente molto lenta, impercettibile.
3: Tu quando apri trovi anche api morte, voglio dire?
2: Generalmente no, perché le anche quando invecchiano e muoiono vengono portate lontane, insomma, i cadaveri vengono portati via.
3: Pensa a te, sì.
0: Pensa.
2: Sì, sì. No, non si trovano mai, a meno che non ci sia un avvelenamento di quelli...
3: Inquinanti, insomma, quelle cose là.
2: Sì, un avvelenamento di quelli proprio, come si può dire, acuti, allora sì, insomma, si trovi anche morte dentro. Altrimenti, in una normale funzione, i cadaveri vengono portati fuori, insomma.
3: Ma vabbè, però loro quando ci sono quelle temperature restano dentro?
2: Non sì, sì, non si muovono, stanno lì.
3: Restano dentro. E quando c'è queste temperature, che ho visto anche 42 gradi di caldo?
2: Qui è un problema, difatti. È un problema, fanno una gran fatica a raffreddare. Perciò le api è bene tenerle all'ombra, perché già con la temperatura, cioè già con diciamo la temperatura relativa, insomma, no, è elevata, immagina se sono al sole, insomma, viene amplificata di 2-3 volte. C'è il rischio del collasso dei favi, cioè c'è il rischio che la cera diventi talmente, se a 43 gradi la cera è estremamente malleabile. No? Perciò può collassare, perciò non devono arrivare a quelle temperature, ed è difficile tenerle climatizzate, specialmente con le tecniche che usiamo di apicoltura, che usiamo adesso qui da noi, insomma.
3: Cosa avete?
2: Cioè abbiamo sono state modificate a metà degli anni 80, sono state modificate le arnie, e hanno tolto le arnie. Una volta erano una scatola chiusa, d'accordo? Aveva solo una fessura sotto dove entravano le api e basta, ed era tutta di legno. Poi a metà degli anni 80 è arrivato un parassita che si chiamava Roa, e per monitorare le attività di controllo di questo animale hanno tolto il fondo, hanno messo una rete e sotto la rete un vassoio, in modo che questi parassiti, insomma, se quando cadono dopo un trattamento si può controllare. Non serve a niente alla fine, perché dopo tutti questi anni di apicoltura posso dire che non serve assolutamente a niente, né contare né vedere quanto cade, no? Cioè, ormai abbiamo ottimizzato gli interventi, cioè sappiamo che se sono fatti in un certo modo funzionano, perciò non ci sarebbe bisogno. Che cosa fanno la maggior parte degli apicoltori? Siccome pensiamo a dei meccanismi a volte assurdi, come noi oggi abbiamo aperto la porta, no, perché circoli aria, va bene, però a accettiamo il fatto che entra dell'aria a una certa temperatura, va bene, ma se noi accendiamo il clima, quella porta lì dobbiamo chiuderla,
0: per forza,
2: perché altrimenti il climatizzatore non riesce a mantenere quella temperatura che noi stabiliamo. Ecco, all'interno dell'aviario succede la stessa cosa. Tanti apicoltori tirano via il fondo sotto di lamiera, no? Perché pensano che si raffreddi meglio, no, ma nessuno accende il climatizzatore o la stufa d'inverno e apre le finestre, d'accordo? Perché la loro climatizzazione avviene attraverso un movimento d'aria. Questo movimento d'aria può portare dentro sia il calore che il freddo, perciò va tenuta chiusa, perché altrimenti sono veramente in grande difficoltà. E dopo cosa fanno? Consumano un sacco di miele per fare questa cosa, e magari in caso di carestia non riescono a fare le scorte per l'inverno, cioè lo consumano durante l'estate per climatizzare, va bene, e non riescono a farsi le scorte per l'inverno in caso di carestia, insomma. È complessa, molto complessa la cosa, insomma. Solo perché, ripeto, facciamo dei ragionamenti a livello antropico e basta, insomma, no? Cioè, noi pensiamo che tutto funzioni come il nostro mondo, anche all'interno dell'alveare, ma non è così.
3: Ascolta, mi è capitato di andare in alcune feste dove ci sono questi che vendono il miele, no? E hanno una svariata quantità di mieli. Ma io volevo chiederti, per esempio, in Veneto c'è il miele di acacia, di tarasacco, e loro scrivono: questo va bene per la tosse, questo va bene per la febbre, questo va bene per l'influenza. Ma ascolta.
2: Intanto non va bene, insomma, a livello così informativo qualcosa si sa, ripeto, però dal punto di vista terapeutico non abbiamo delle informazioni ben precise, d'accordo? Abbiamo delle informazioni, ad esempio, che derivano dall'esperienza anche di altri mondi. Ad esempio, i paesi dell'est, la Slovenia, ad esempio, loro hanno una cultura sui prodotti alveare antichissima. Loro utilizzano certi mieli perché hanno visto che utilizzando quel miele lì ha quell'effetto, e noi copiamo un po', d'accordo? Copiamo quello che poi queste indicazioni non potremmo darle, insomma, no? Perché sono indicazioni
3: che non sono corrette.
2: Finché questo si scrive su un pezzo di carta e lì sul banco va tutto bene.
3: Qualcuno potrebbe contestargliele, però non lo fanno.
2: Vabbè, insomma, finché è scritto lì non è un problema. È importante che non sia scritto sull'etichetta, perché altrimenti lì ci sono dei problemi poi.
0: Allora, Zizza ci scrive: dopo decine e decine e decine di anni, finalmente ora so come viene fabbricato il miele. Grazie. Fabbricato tra virgolette, l'altro, questo
2: bene,
0: nostro Zizza.
2: Sono contento.
0: Ecco, bene, vedi. Buongiorno a tutti. Questo meraviglioso e unico mondo animale, tutti noi. Quanto meraviglioso e unico è il mondo animale. Tutti noi dobbiamo prendere esempio e farne tesoro. Grazie, Monica da Rosà.
2: Ma non solo il mondo animale, tutta la natura è veramente... la natura è maestra, non c'è niente da fare. Cioè, se noi ci concentriamo, no? E cerchiamo di capire come funziona, è veramente una maestra. Una maestra di vita. Invece noi vogliamo piegarla, vogliamo... manipolarla. E questo è a nostro discapito, e non è che questa informazione non passa, va bene? Cioè, tutto quello che ci viene proposto è per vantaggio, va bene? E dietro un vantaggio c'è sempre uno svantaggio.
0: Assolutamente.
2: Ecco,
0: ma poi
2: questa è onestà intellettuale, nel senso che se io ti propongo un qualche cosa dovrei dirti anche cosa c'è il rovescio della medaglia dovrei presentarti,
0: sì.
2: D'accordo? E allora è che dopo chi propone perde il vantaggio, no? Sì, perché magari uno si fa degli scrupoli, va bene, e dice c'è più svantaggio che vantaggio, preferisco fare a meno, insomma, di questo o di quello, ecco. ma arriveremo un giorno che funzionerà così.
0: Speriamo, anche perché un esempio tipico di quello che è vantaggio, e dopo ho spiegato anche lo svantaggio, avete presente il bugiardino che c'è nei farmaci, due pagine fitte scritte in piccolo con quello che fa bene, quando prende, quello che potrebbe tra virgolette accadere. E allora se io leggo un bugiardino mi viene la pelle d'oca,
2: sì.
0: Per cui se non è proprio indispensabile, che ho 40 di febbre e che so già cosa fare, butto via tutto, anzi. Però io ho parlato con molte persone, ma lo leggi attentamente il bugiardino e dopo che l'hai letto, beh, tutto sommato me l'ha ordinato il dottore.
2: Sì, beh, se ti ordina di buttarti giù dal ponte, ti butti.
0: Sì, certo, ho gradito il dottore, no?
2: Sì.
3: Sì. Gradito il dottore, è vero.
2: Vabbè, insomma, è questione di scelte anche lì.
0: Insomma. Sì, certamente, l'abbiamo visto col Covid poi.
2: Sì.
0: Cosa è capitato? Cosa sta succedendo?
2: Dopo, magari in alcune situazioni le verità ce le dicono, ma non vogliamo vederle. D'accordo.
0: Sì,
2: vogliamo la strada più breve.
0: Gli effetti collaterali del bugiardino.
2: Sì, ecco, magari riesci a risolvere il problema in altro modo, magari.
0: Esatto.
2: Sicuramente magari in modo più sano, va bene, però tu vuoi tutto subito.
0: Tutto è subito, invece tutto bisognerebbe subito. Che noi ascoltassimo il nostro corpo, cosa ci suggerisce. Sì.
2: Diceva, mia madre diceva, presto è bene, non conviene.
0: Ah, assolutamente no.
2: E aveva ragione.
0: Certamente aveva ragione.
3: Lili, avevano tentato anche con l'antaravirus, ti ricordi?
0: Sì.
3: Il vaiolo delle scimmie, quanto hanno cercato poi di imbonirci il cervello con tutte queste cose. Proprio sempre per tenerci anche con la paura addosso.
2: La paura è diciamo, è un grimaldello infallibile. Cioè, sì, ti apre qualsiasi porta, mettendo paura alle persone, non i dubbi, no, perché uno dovrebbe farsi delle domande e porsi dei dubbi.
0: E ascoltarsi. Anzi, soprattutto. E ascoltarsi.
2: Sì, esatto. È una cosa che dovrebbero insegnarci fin da piccolini, fin da ragazzini, no? Quella di porre dei dubbi, che è fondamentale. E invece no, invece... ti dicono che ti devi fidare del medico.
0: Sì, o addirittura
2: medico,
0: detto la televisione, capito?
3: L'ha detto la televisione.
2: Sì, c'è scritto su Facebook, no?
0: Sì.
2: Questo funziona, così funziona. Ma sì. Sanno bene come utilizzare, no? Tutte i sistemi di convinzione, no? Di informazione, malinformazione. Ecco.
3: Ho notato, ti faccio sempre queste domande perché... Tu sei una fonte, ecco, sei una conoscenza, però è curioso, caro Gianni, che quando mi capita di andare a una sagra, che ci sono quei dolciumi, sai, che mettono sopra il banco, no? E vedi una miriade di vespe, di api.
2: Per forza, sentono il dolce.
0: Beh, il loro richiamo.
2: Specialmente d'estate. Specialmente d'estate, sì.
3: Ma cioè, pensa un po'.
2: Sì, allora
3: sai quelle mandorle,
2: gli odori, sono gli odori che loro percepiscono. Allora, questo fa parte degli inganni, va bene? Nei confronti delle api, anche nei confronti nostri, alla fine, insomma, no? Perché è una cosa che ti attira. Le api purtroppo sono sottoposte a ad azioni che noi mettiamo in atto per noi, va bene, e per loro diventano un inganno. Pensa che sono stati trovati mieli di tutti i colori, verdi, neri, rossi.
3: Ma dai,
2: certo,
3: verdi,
2: miele verde. Questo è successo vicino a una fabbrica di prodotti dolciari, e hanno sversato un bidone, insomma, no, che è rimasto là, e l'ape ha trovato sta roba dolce. D'accordo? Era un colorante che veniva utilizzato per certi dolciumi, e hanno trovato il miele verde, il miele rosso. Pensa che una volta, questo è successo poco lontano in Polesine, insomma, parecchi anni fa, hanno trovato un miele nero. Ma nero, hanno fatto tutte le analisi di questo mondo, le hanno fatte tutte, perfino la Lucia Piana, insomma, e non sono riusciti a capire cosa c'era, dove sono state. D'accordo? È rimasto un mistero.
3: può essere una ma invento la liquirizia, ecco.
4: Ma era nero, ma proprio nero, non
3: perché sai la pianta, c'è la pianta della liquirizia,
4: sì,
3: sarà
4: sì,
3: anche un fiore penso,
4: ma sì, ma non, tanto qui, non è qui da noi, insomma.
3: No, è
4: qui
3: in Calabria.
4: Comunque succedono queste cose, perciò il dolciume è esposto, emana un odore e l'ape viene attirata, insomma.
3: Sì, ecco, era una curiosità che magari, va bene, tu l'hai spiegata bene adesso ai nostri ascoltatori, ma che c'è un messaggio?
0: Sì, adesso te lo leggo, è Andrea che ci scrive: attenti a non mischiare capre e cavoli, se dei prodotti omeopatici o fitoterapici vengono messi fuori legge in Italia per interessi economici, di lobby, eccetera, vuol dire che non funzionano, anche se sono conosciuti gli effetti benefici tempo. Stessa cosa per il miele, con sapienza tramandate da secoli, grazie.
4: Sì, ma l'ho detto prima. Allora, l'ho detto che noi non abbiamo una cultura, ad esempio, come la Slovenia. La Slovenia e molti paesi dell'est utilizzano i prodotti da alveare anche nelle strutture sanitarie pubbliche, d'accordo? Hanno una cultura totalmente diversa dalla nostra, e molto di quello, ripeto, che le informazioni che abbiamo noi sono vengono attinte da lì, diciamo, va bene? Ecco, queste sono le informazioni, ma avere qualcuno che dice che questo miele è specifico per questo, no, nessuno se l'ha mai detto, va bene? Cioè, è un qualcosa che è empirico e io non lo metto in discussione questo, va bene? E ognuno poi dopo si prende le proprie responsabilità, ah, beh, di quello certamente che dichiara, va bene? Ecco.
3: Vuoi dirmi che la Slovenia in questo lato è molto avanti,
4: molto più avanti di noi,
3: è molto più avanti,
4: molto ma questi sono, ma loro, cioè, quello che dicono e fanno è riconosciuto a livello europeo, tanto per dire, tanto è vero che loro sono quelli che hanno condizionato la comunità europea alla giornata mondiale delle api, sono stati loro che l'hanno imposta e voluta.
0: La Slovenia,
4: sì, la Slovenia,
3: questo piccolo staterello, voglio dire, che dà un input importante.
4: Ma loro lì c'è un'attività, c'è apiturismo, cioè gente apiturismo. Che sì, corriere che arrivano da tutta Europa e vanno a visitare questi apiari particolari, insomma, che hanno loro.
0: Tu sei stato?
4: Con tutti questi percorsi? No, non sono mai stato, però abbiamo invitato un personaggio molto noto, insomma, in Slovenia, che porta avanti questi valori, ci ha raccontato, insomma, quello che fanno, insomma. L'informazione che ho è questa, non sono mai stato a visitare.
3: Ascolta, lasciamelo dire, dai, sta domanda. L'orso.
4: L'orso.
3: L'orso lo vedi incurante delle punture, eppure mette forza la mano dentro e ciuccia.
4: Per forza, con la cotica che ha, cosa vuoi che facciano? E punture.
0: A cuoio. No.
3: E gli piace la roba dolce?
4: Ma non solo. Lui cerca più che altro la covata. Lui cerca la parte proteica, dopo si imbrata di miele, no? Ma cerca le proteine.
3: Ma dai,
4: sì.
3: Le larve. Ma pensa a te, questo non lo sapevo.
4: E dopo, tirando fuori tutto, l'altro che si imbrata, no? Ma lui cerca la covata, cerca le proteine.
3: Ah, avete capito, ascoltatori? L'orso non mangia il miele, mangia tutto. Le uova.
4: Le larve, le api, mangia tutto.
3: C'è qualche animale, altro animale che...
4: No, qui da noi no. Quando sono stato in Bolivia mi hanno raccontato, però anche lì non mi hanno saputo dire con precisione, no? Parlavano del gatto degli alveari. Probabilmente era un animale che faceva più o meno le stesse cose.
3: Dell'orso, insomma.
4: Non era un orso, non credo, perché ho cercato di farmelo descrivere.
0: Chiamavano gatto.
4: Vabbè, dopo bisogna capire anche loro, insomma. Comunque chiamavano gatto degli alveari. Tanto è vero che le api lì avevano un comportamento molto strano. E ho associato dopo questo quello che mi hanno raccontato. Nel momento in cui aprivamo gli alveari, ma non solo quelli allevati, ma anche quando abbiamo recuperato nella foresta un alveare dentro un albero, nel momento in cui qualcuno interviene sulla vita dell'ape, loro escono tutte, escono, cioè svuotano la cavità, che sia l'arnia, che sia l'albero, escono tutte,
2: Va bene. Nel momento in cui tu te ne vai, rientrano. E questo penso che sia proprio che abbiano imparato da questo animale, no? Nel senso che arriva questo animale, prende un qualche cosa, avrà anche, non deve essere una roba grande, un animale grande, perché per entrare dentro un piccolo buco deve fare qualche danno, ma non più di tanto. Allora cosa fanno? Escono, lasciano che preda quello che deve predare e dopo rientrano.
3: E ricompongono.
2: E ricostruiscono.
3: Per esempio, no, ho visto su Fox un bel documentario interessante, che ci sono questi ragazzi che hanno questa agilità, abilità, vanno su anche di 50 metri sull'albero e tagliano fette sembra un biscotto che è tutto intorno c'è del miele e dentro, se lo mangiano anche venendo giù
2: è dentro il miele, cioè è un'ape diversa dalla nostra. Allora ci sono diverse tipologie di api che vivono all'aperto, diverse. C'è l'ape cerana, che la troviamo nella zona del Caucaso. E sono quelli che vedi che vanno su per questi funi, no? Su queste pareti. Quest'ape fanno i nidi sotto a un tetto di roccia, tanto per ecco. O altri invece, l'ape dorsata, che vive invece nella zona più o meno dell'India, è diversa, costruisce un solo favo, è anche di grandi dimensioni, anche di 2 metri. E lì prelevano il miele in quel modo lì, insomma, ecco, che è molto aggressiva anche come ape questa.
3: Ma vanno su senza protezioni, cavolo.
2: Allora è ape, allora è la diciamo quella lì del Caucaso, insomma,
3: sì, poi hanno questi spadoni, tolgono, sì. Hanno un sacchetto in parte e lo riempiono, poi
2: quello lì è anche un miele particolare, insomma.
3: Ma è buono quello,
2: sì. Cioè, se fanno quella roba lì e rischiano la vita, vuol dire che è un miele particolare.
0: Beh, certo.
3: Dai, e tipo, raccontaci.
2: Sono mieli allucinogeni.
0: L'avevo sospettato, chissà come mai. E allora prima di andare su, rischiare la vita in quel modo lì, si prende un po' di miele, tanto andiamo a prendersi.
3: Ma esiste anche il miele allucinogeno? Pazzesco. Sei una fonte, Gianni, questo non lo sapevo.
0: Vabbè, quando... poi il sorrisetto che lui faceva, capito, mentre lo raccontava adesso, deve essere particolare.
2: C'è una storia anche, ad esempio, della
0: questa roba
2: in Turchia, in Macedonia, proprio nella zona della Macedonia, i romani stavano invadendo la Macedonia e ormai avevano la meglio, insomma, no, su questa popolazione. E a un certo punto si sono trovati a disposizione un sacco di alveari pieni di miele e a un certo punto loro cosa fanno? Prendono questo miele, siccome che è buono, no?
3: se lo mangiano,
2: va bene. E alla mattina praticamente erano tutti debilitati e i macedoni, che erano in pochi, li hanno suonati. Ecco, quel miele lì è di un rododendro particolare che vive solo in quella zona, che è tossico, è molto tossico, e lo sanno bene, insomma, i macedoni, e per quello che avevano lasciato a disposizione dei romani questa cosa. Questo è
3: strategia,
2: una delle
3: strategie di guerra,
2: strategie,
3: queste,
2: insomma,
3: sei,
2: ecco. C'è un rododendro che non è come il nostro, è tutta un'altra roba, però
3: adesso mi hai messo il dito sulla piaga. Il tasso, che è una pianta, no, bella, che fa questa,
2: i cinorroidi.
3: Che fa? Sì, questo è frutto?
2: Sì, si chiama cinorroidi, quella colorina rossa.
3: Frutto. Ma tu sai che i Celti, forse anche qualche altro popolo, intingevano le punte delle frecce sui semi di quel frutto di tasso?
2: È tossico.
3: Era velenoso.
2: È tossico, sì, velenoso.
3: Ma,
2: sì.
3: Va bene, adesso questa è un po' storia, sai, anche raccontata, ma... Che le api potevano incidere, può darsi,
2: No. Ma non, il fiore non è. Quello lì è il frutto, il fiore è molto diverso. E non vanno.
3: È un fiore bianco. Sì, il tasso sì, poi lo perde.
2: Sì, esatto. Sì, non credo che vadano su. Che sia visitato dalle api, insomma.
3: Cosa scrive questo lì?
0: Allora, buongiorno. In terrazzo hanno fatto il nido delle piccole vespe. Mi hanno punto, per fortuna, solo un po' di prurito. Come fare per allontanarle? Che tipo di vespe sono? Grazie, Graziella.
2: Potrebbe essere, adesso dipende dalla forma del nido, ma potrebbe essere una dicovespula. Sono vespe che abbiamo comunemente. No? Per allontanarle no, devi tirare via il nido. Il nido. Ci vai di notte con un sacchetto di carta, rapidamente lo insacchetti e lo porti via. Di notte sono ferme le vespe. Bisogna avere un po' di coraggio, insomma, vai vicino, se è, diciamo, abbastanza comodo, basta proprio andare con un sacchetto di carta, chiuderlo dentro e portarlo via. E loro non si muovono.
3: E invece di schiacciarle, quando sei lontana le liberi.
2: Perché finché sono dentro, finché sono lì, non si muovono, c'è nessun problema. Ecco, questo è quello che si può fare. Poi dopo, probabilmente se è andato troppo vicino, non so cosa è successo, perché ad esempio io ne ho uno sulla finestra della camera da letto di vespaio, apro e chiudo tutte le mattine, cioè alla sera apro e la mattina chiudo, ma non mi hanno mai disturbato, insomma.
3: Se proprio o la pesti per sbaglio
2: o gli vai troppo vicino, sì.
3: Di la vespa un po' di... E la vespa non muore, vero?
0: No, la vespa no.
3: La vespa non muore,
2: punge un sacco di volte. Un sacco di volte, però beh, insomma, è meno fastidioso almeno per me, insomma, è meno fastidioso dell'ape, insomma. Per me, insomma.
0: E beh, l'ape si impegna bene, anche perché da quello che ho capito il pungiglione dell'ape
2: resta lì.
0: Resta lì perché non riesce a tirarlo fuori, perché
2: bisogna raschiarlo via.
0: È come un amo da pesca, praticamente.
3: Ma serve l'ammoniaca, che molti dicono, secondo te?
2: Ma sì, bisogna togliere il pungiglione però prima.
3: Bisogna
2: togliere il pungiglione. Sì. Anche il caldo per tutte le punture. Esporre ad una temperatura calda il punto disintegra, diciamo, alcune proteine, insomma.
0: Perciò... Si può mettere la mano sul gas così?
2: Anche la moneta, scaldi la moneta con accendino e la metti sopra. Da non ostinarsi, insomma.
3: Vero, e lo shock anafilattico?
2: Lo shock anafilattico è un qualche cosa, fortunatamente che riguarda poche persone. Ecco, fortunatamente riguarda poche persone. Però insomma, chi
3: vendono, sai, dei pacchetti, chi ha quel problema là?
2: Chi ha problemi di shock anafilattico deve viaggiare, deve girare con l'adrenalina in tasca.
0: Chi è consapevole?
2: Sì, chi lo sa, chi lo sa, sì.
0: Perché una persona che non lo sa, sempre in mezzo al giardino, in mezzo alle piante, in mezzo ai fiori.
2: Chi lo sa deve girare con l'adrenalina in tasca.
0: E non sapevo, te parlo perché un esempio, mia mamma è successo questo.
2: Che non lo sapeva?
0: Ha fatto shock. Però è stata appunto da un calabrone e ha fatto shock. Portata immediatamente al pronto soccorso, c'è stata entrata in coma e basta. Adesso io vedo altre cose, le api, un grande rispetto, grazie a te non ho neanche paura delle api che vengono sempre.
2: Ma anche un'ape potrebbe causare la stessa cosa.
0: Certo, certamente sì, però l'ape, non lo so, un pensiero diverso sull'ape io rispetto agli altri insetti tipo le vespe e i calabroni.
2: Sì, ecco,
0: vespe e calabroni per me.
2: Se la trovi che sta bottinando, l'ape non ti guarda, no? Ma una vespa o un calabrone che sta bottinando, perché il bottinano anche loro, insomma, potrebbero essere aggressive, insomma, nel senso che potrebbero reagire. L'ape no, non reagisse, ma i vespidi sì. Vespidi potrebbero reagire, insomma.
0: Infatti, come ti avevo detto tante volte, sì, dopo siamo in chiusura, che mi sembra sia arrivato anche il dottor Rossaro, cioè quando io in primavera ho la famosa siepe con i fiorellini bianchi strapiena di api, da questa parte del cancelletto, quello grande delle macchine, no, perché probabilmente sono disturbate avanti e indietro con le macchine, ma io passo tra... Le prime volte avevo paura, uscivo dall'altro cancello, pensa a te, ma dopo ho imparato a ignorarle, loro ignorano me, non mi è mai capitato nulla.
2: Certo.
0: Cioè finora, perché se dopo le disturbo è chiaro che anche loro mi aggrediscono, però
3: se vai là con un bastone per forza.
4: Ma neanche, ma no, ma no.
3: Ma è il famoso Gnaun Seo, senti, ti ricordi questo termine?
4: Sì, Seo, tutti quelli che assomigliano alle vespe diciamo Gnaun Seo.
3: Sì, sì, come un Gnaun Seo.
0: Sì, però siamo in chiusura e parliamo la prossima volta,
3: okay, sì.
0: Sì, sì.
3: Che peccato,
0: la prossima volta, perché ho visto...
3: molto bella questa trasmissione.
0: Eh beh, con Gianni è sempre così,
3: Ecco.
0: Gianni, allora tu dai appuntamento per domenica?
4: Allora, noi saremo... dunque non questa ma l'altra ancora
0: domenica 19,
4: esatto,
0: 19 siamo tutti qua, perché facciamo un segreto questo qua, che ci troviamo tutti qua la domenica
4: sera. 19? Ah sì?
0: No, tutti qua con te, come domenica scorsa, no?
4: Tutti qua, sì, sì, sì. Perché noi abbiamo un rito.
0: Abbiamo un rito, con Federico, ecco, sì. La Giulia e...
4: Esatto, abbiamo un rito, sì.
3: Posso partecipare a questo rito?
4: Se vieni per tempo, sì. Se arrivi tardi non trovi niente.
0: Io vi do appuntamento mercoledì prossimo, e sempre con la compagnia anche di Ettore, che molto gentilmente sta con me.
3: Beh, è un piacere.
0: E vi mando un abbraccio e a presto anche con Gianni.
4: Ciao a tutti.
0: Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao.
5: Pueblo unido jamás será vencido. El pueblo.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutte le amiche e gli amici all'ascolto. Oggi mercoledì 8 luglio, giornata un po' così, un po' sembra grigetta, però secondo me è solo afa. E come ogni mercoledì, secondo mercoledì del mese, con noi il nostro amico
1: Ciao a
0: Gianni delle
1: tutti.
0: Appi.
1: Ettore che è rimasto.
0: Ettore che è rimasto a farci compagnia e Gianni avrà un po' di cose da raccontarci anche lui, a parte Ettore, che per Ettore invece per le sue cose ci sarà anche venerdì prossimo dalle 18,
1: No.
0: no, dalle 15 alle 18, ecco come abbiamo comunicato. Intanto vi saluto tutti, un ben trovati stamattina e andiamo a leggere le nostre iniziative intanto. Allora, 5 per 1000, è possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5? Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linea vitale. Il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: codice fiscale 01 59 80 90 288. Lo ripeto perché è una cosa molto importante: codice fiscale 01 59 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Poi, sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento.

0: Perché Cinegamma 5 c'è stato qua anche ieri sera. Don Costantino è un ex prete che, per evitare che in paese si sappia della sua nuova condizione, è stato confinato dalla madre Stella in un vecchio faro dismesso di proprietà della famiglia di Costantino, che dovrebbe garantirgli l'isolamento. Mamma Stella, infatti, è già alle prese con un altro scandalo. Sua figlia Rosa Maria, infatti, ha lasciato il marito Arturo ed è scappata con un misterioso amante. In realtà, con l'arrivo di una serie di altri bizzarri personaggi, il faro si trasforma ben presto in un rifugio peccaminoso. Avete capito, ragazzi?
1: Ah, sì,
0: allora, tutto questo molto interessante è per martedì prossimo, 14 luglio, ore 21:30 in sede radio. Ecco, martedì prossimo alle ore 21:30. Poi Radio Gamma 5 organizza Ferragosto lassù nel regno di mucche e marmotte e nel pomeriggio Stravaccatissimi, località Lobbia, ai 1350 metri. Sabato 15 agosto tutti in malga ad ispirare un panorama da fiaba. Ci troviamo alle ore 10:15 al parcheggio di via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona. Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia. Dalle ore 11 circa il via alla passeggiata con guida. Alle ore 13 pranzeremo in malga e il menù è questo: grigliata con polenta, salsiccia, carne salata, fagioli e sottaceti e con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar. Tutto questo per Euro 20. Non vi dico le reazioni che sta avendo il nostro Fabio in questo momento, ma chi lo conosce sa benissimo di che cosa si tratta. Ci stanno anche panini e taglieri, oppure portatevi da mangiare al sacco. Per info e prenotazioni chiamate il 329 00 38 988. Ripeto il numero di Luca: 329 00 38 988. PS: per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione. Ciao Bei, e a mente vuota vi aspettiamo in quota. Il nostro poeta, un poeta.
1: È Luca questo?
0: È questo Luca, sì, certamente, lui che parla così, comunque sì. Le prenotazioni. Allora, creazione gruppo editoriale per edizioni Radio Gamma 5. Stiamo cercando volontari per creare un gruppo editoriale di Gamma 5, per poter pubblicare altre opere con il marchio Edizioni Radio Gamma 5. Nel dettaglio le varie competenze riguardano grafica, copertina libro, illustrazione, editing, correzione e preparazione del testo, immaginazione, creazioni video, gestioni eventi, interviste, presentazioni opere, supporto vendita opere e comunicati stampa, aiuto logistico e organizzazione amministrativa. Vanno selezionate figure con esperienza e o con desiderio di crescere in questo settore, ma soprattutto persone che abbiano a cuore il bene di Radio Gamma 5. Per proporsi, inviare una mail a turinfabio, tutto minuscolo e tutto attaccato, @hotmail.it, oppure chiamare o inviare un messaggio WhatsApp al numero 347 7159 717. Ripeto il numero WhatsApp: 347 7159 717. Poi AF Energia: sospendono la visione delle bollette luce e gas per i mesi di luglio e agosto. Potete ritrovare in sede radio a partire dall'ultimo giovedì di settembre. Grazie a tutti. Allora AF Energie, luglio e agosto non saranno qui con noi. Poi cerco urgentemente casa, anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a euro 350-400 al mese. Per info Franco: 334 320 1390.

0: 2002 approvato dal CDA. Poi Le vibrazioni del sapere, organizza viaggi esperienziali 2026, Piramidi bosniache dal 27 giugno al 4 luglio 2026.
1: È già passata quella.
0: Quella è già passata, dopo la cancelliamo. Sì. Sai, grazie Ettore, sì. La tua presenza vedi che è molto importante. Poi dal 22 al 29 agosto 2026, per cui cancellate luglio. Poi Sardegna, energetica ed esoterica, dal 5 al 12 settembre 2026. Un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere.it, sezioni viaggi e gite con noi. Per informazioni e prenotazioni Valentino al 349 7780 167, posti limitati, prenotazione obbligatoria. E con questo dichiaro chiuse le nostre iniziative.
1: Ecco, sì. Abbiamo il nostro Gianni adesso, sentiamo
0: il nostro Gianni.
2: Cosa vi racconto?
0: È una donna,
1: il mondo tuo è così variegato che poi ho anch'io qualcosa da chiederti.
2: Io sono proprio
1: curioso,
2: interessato, no? Perché mi hai accennato prima, insomma, che hai visto le api presso i nativi. Adesso vorrei che tu mi raccontassi, e così magari,
1: beh, sai, con vivo interesse
2: commentiamo.
0: E dove anche?
1: Allora, con vivo interesse ho potuto notare questa cosa, perché sai che ne avevamo parlato, ma io ti avevo chiesto, ma che ci siano le api in South Dakota, ma che facciano il miele? Sai, però questa volta, siccome nel mio girare, pensa che ho fatto 3000 chilometri in pochi giorni, guarda, credimi, perché là le distanze sono abissali, da una riserva all'altra, da un posto all'altro, e così ho buttato l'occhio e ho visto le arnie, mi sono veramente incuriosito. Poi hanno un tipo di arnia molto diverso dalla nostra, ecco, sono basse, piccoline, poi tu mi racconterai,
2: sì,
1: perché sono così, da un'altezza di 20-25 centimetri, non belle alte come le nostre.
2: Sì, loro, gli americani usano un'arnia che si chiama Langstroth, sono moduli tutti uguali, cioè noi abbiamo il nido che ha una misura e poi sopra mettiamo l'altra parte che si chiama melario, che è un'altra, che è la metà praticamente. Loro invece, nido e melario, hanno la stessa dimensione.
1: Ma tu, cioè dicendomi così, significa che loro tirano fuori il melario, tolgono il miele,
2: allora loro
1: lo reinseriscono?
2: No, loro potrebbero utilizzare, e lo fanno in certi casi, utilizzare sia i favi da melario per recuperare il miele che anche quelli da nido. No, noi lo possiamo fare perché le attrezzature che abbiamo per estrarre il miele, lo smielatore, è predisposto solo esclusivamente per i telaini, diciamo, da melario, insomma, che hanno una dimensione ben precisa, che sono metà dell'altezza, no? Di quelli da nido, mentre loro, avendo questa combinazione che il melario è, la dimensione del melario è uguale al nido, loro possono prelevare il miele anche dal nido, e questa non è una cosa buona, insomma. Comunque
1: ma lo fanno così per raccogliere più miele, oppure sono sistemi che
2: non credo che è per ottimizzare più che altro il materiale, perché diventa più versatile tutto quanto, perché loro hanno una modalità di allevare le api molto diversa dalle nostre, insomma.
1: Infatti ho visto, sì. No, poi sai cosa che ho notato anche? Non ci sono una grande quantità di alveari, proprio erano moduli, posso chiamarli moduli,
2: sì.
1: No? Così da al massimo ne ho contati 8 a posti, hai capito?
2: Questo significa che non è un'apicoltura intensiva, ma è un'apicoltura che serve a loro proprio per avere un po' di miele, ecco, e questo è buono.
1: E sai che una cosa molto interessante che tu magari potrai anche raccontarci qualcosa. Quest'anno c'è stata pochissima neve in South Dakota, ma proprio poca, che pensa che addirittura noi che raccogliamo delle erbe sacre per fare la cerimonia, ce n'era pochissima. E loro probabilmente sul fatto che, sai, che la neve copre e fa poi sorgere qualsiasi tipo di fiore, di pianta, ecco, quest'anno col fatto che c'è stata poca neve probabilmente ci sono anche pochi fiori, poche come posso dirti, erbe che le api, o fiori che le api andavano a tirar sul miele.
2: È possibile, perché la neve secondo me porta due particolarità: la temperatura, le ore di, diciamo, alcune erbe o piante hanno bisogno di una somma, si chiama somma termica, che potrebbe essere calore e potrebbe essere anche freddo, d'accordo? Ecco, perché funzionino, perché germinano, perché diano frutti, hanno bisogno di questi elementi, e dopo l'acqua, no? Perciò poca neve, poca acqua, poca neve, poco dose di quella temperatura che hanno bisogno per germinare.
1: No, acqua non è che sia carente il South Dakota, perché ogni tanto vedi, anch'io ne ho subito uno, quei thunderstorm, che sono thunderstorm, sai, uragani.
2: Ma quella è una cosa di momentaneo, non è?
1: Sì, è una cosa momentanea.
2: Cioè, un conto è, tu hai un metro di neve che si scioglie in un mese, due mesi, sì, e percola, no, una quantità di acqua, e un conto è che ne hai 50 centimetri in giro di poco tempo, se ne va, dopo l'uragano scorre via, cioè l'acqua, sì, scorre via.
1: Infatti scorre via, infatti non è che ci sia carenza di acqua in South Dakota, perché
2: ma sono proprio le condizioni, ci sono delle condizioni particolari, d'accordo?
1: Sai cosa, la cosa un po' così struggente, che pure loro parlano di cambiamento climatico.
2: Vedi.
1: E siamo in uno stato in cui confina con il Canada, freddo, neve, pioggia ce ne dovrebbe essere in abbondanza. Ecco, per i nostri ascoltatori che hanno seguito le battaglie che ha fatto Enrico Giannini, pensa che anche là ci sono le scie chimiche. È uno stato che non ha proibito il passare degli aerei, hai capito? Mm-hmm. Dove che invece in qualche stato in America non possono rilasciare, certo, quella porcheria, sai, che noi ne abbiamo tanto parlato in radio, insomma, certo, delle scie chimiche. Ecco, queste insomma sono un po' delle curiosità, delle chicche. Ma quello che volevo chiederti, insomma, tanto anche per far ascoltare i nostri ascoltatori, allora, siccome che io sono 24 anni che vado su a Celtica, è una festa che fanno su a Courmayeur, in una valle bellissima a 1600 metri di altezza in mezzo a un bosco, e là c'era l'apicoltura, le querce, non so se ne hai mai sentito. No. È un'azienda che fa miele biologico su in Val d'Aosta. Tu sicuramente sarai molto curioso di conoscere questa cosa. Beh,
0: portalo con te.
1: Sarebbe sì, perché lui diventerebbe scambiare gli interessi proprio per questa, diciamo, sono dei ragazzi giovani, pensa te. Quest'anno per la prima volta, caro Gianni, hanno fatto il miele di lampone, ed è una cosa rarissima, mi hanno detto,
2: in Val d'Aosta.
1: Adesso tu potresti farci un bel ragionamento, perché loro io ne ho preso un vasetto da così, non so, sarà 300 grammi, non lo so, è molto dolce, però dicono che è la prima volta che riescono, che le api vanno, io non riesco a immaginare i frutti, i fiori del lampone.
2: Beh, il fiore del lampone non è molto appariscente.
1: Ma lo conosci, sì. Ma,
0: è quello bianco, sì. Piccolino?
2: Sì, è piccolino.
0: Sì, sì, ho capito, allora. Lo conosco io.
1: Ma dai, io non li ho mai visti.
0: Perché a me piacciono i lamponi.
2: Allora, anche qui nelle nostre Dolomiti, e non solo le Dolomiti, dove è passato Vaia...
1: Laia.
0: Vaia,
1: tempesta, ho capito,
2: Vaia. Dove è passato... No, Zaia. Ma lui ha fatto terra bruciata in aria. Comunque, dove è passata Vaia, che ha praticamente portato via ettari, centinaia, migliaia di ettari di bosco. Ecco, adesso la natura sta ristabilendo un equilibrio . E la prima essenza che spunta è
1: Lampone.
2: Il lampone. Pensa. E nelle Dolomiti, ma anche in Altopiano di Asiago, ad esempio, stanno producendo un sacco di miele di lampone.
0: Vedi.
2: Il lampone arriva tranquillamente fino a 2000 metri. Da 1000 a 2000 metri si adatta benissimo, insomma. Sono appena tornato anch'io da un breve soggiorno in montagna e ho visto, insomma, che anche a 2000 metri, insomma, si sta riproducendo molto bene, nonostante ad esempio in alcune zone non ci sia stato il passaggio di Vaia, ma fossero libere ad esempio da vegetazione, però anche lì si sta riproducendo, perché vuol dire che la vegetazione è salita di quota e di conseguenza poi anche i semi cadono e li vengono portati dagli uccelli,
0: sì,
2: si sta veramente diffondendo parecchio. Lì in Valle d'Aosta bisognerebbe vedere cosa è successo. Perché anche lì il disboscamento a volte dà spazio a queste essenze, oppure il clima. Vorrei che anche il clima favorisca questa fioritura.
1: C'è stata abbastanza neve, mi hanno detto, quest'anno in quella zona là, e anche ci sono state delle valanghe che proprio nella Val Veni, dove vado io, ha portato via qualche centinaio di abeti,
2: ecco,
1: e larici.
2: Il lampone è favorito da questo. La valanga che pulisce, no? Pulisce, insomma, porta via tutto. E il lampone è il primo, è una delle piante pioniere. Si insedia lui e dopo di conseguenza si insedia anche altro, no? Perché prepara il substrato, prepara le condizioni perché poi si insedino altre specie. Però se le zone, insomma, adesso chi gira in montagna, insomma, lo sa, lo vede, insomma, se le zone che sono frequentate dalle slavine, dalle valanghe, sono ricche di lampone, no? Perché proprio se è un posto da valanga o da slavina, tiene sempre pulito e c'è solo lampone.
1: Però certo, io non conoscevo, tu sei un grande conoscitore di questo mondo dei mieli, però io non l'ho mai visto qua il miele
2: non è nostro, insomma.
1: Però sai cosa che mi hanno anche detto quest'anno, per esempio, c'è una carenza incredibile di mirtillo e quel poco che c'è è molto piccolo.
2: Questo l'ho visto anch'io, difatti, ripeto, sono appena tornato da un giro e non ho visto mirtilli, anche in zone dove veramente era rigoglioso come vegetazione non c'erano mirtilli proprio.
1: Ma è dovuto proprio ai cambiamenti climatici, alla neve, alle temperature, insomma, è tanto per far sapere i nostri ascoltatori.
2: Questo non lo so, perché non essendo lì, abitando in montagna, non riesco a non conosco la cosa. L'anno scorso, ad esempio, più o meno, un po' più tardi, verso la fine di luglio, attraversando una prateria alpina dove il mirtillo era veramente basso, perché la zona è spazzata dal vento e le piante di mirtillo sono alte al massimo 10 centimetri, era pieno, ma pieno, cioè c'erano più mirtilli che foglie. Ecco,
1: ho visto come li raccolgono, c'è un rastrello,
2: un pettine, sì.
1: Pettine, sì. Si chiama, sì. Ma dimmi te, ma la tua produzione di miele, proprio il tuo, com'è andata quest'anno?
2: Ma adesso veramente è un mese che non vado a vedere. Sì, mi ero proposto di andare una di queste mattine a fare un giro. Sì, c'è qualcosa, insomma, ecco, sono contento perché rispetto agli anni scorsi, insomma, qualcosa in più c'è, insomma. Hanno fatto il miele primaverile che adesso porterò prossimamente per il gas di settembre.
1: Perché io
2: per il gas di settembre ci sarà quello primaverile.
1: Ricordatevi ai gas il miele di Gianni Stoppa è qualcosa di eccezionale.
0: Sì.
1: Io non uso più lo zucchero, guarda, credimi, adesso non è per farti pubblicità, Gianni.
2: Sì,
1: ma...
2: no, che odio, insomma, ecco. Sì, no, proprio odio la pubblicità.
1: Lo so, però insomma, lei si può, no, Lili? Si può.
0: Beh, certo.
1: Boh, ecco, allora, sì. Il consenso di Lili. Ma
0: da,
1: bene,
0: da
1: ma...
0: settembre in poi avremo i gas di nuovo.
2: Sì, sì, ecco, lì lo porterò, insomma. Sì, io sono contento, anche se le produzioni sono veramente cambiate drasticamente.
1: Perché tu non sei per le grandi quantità, vero?
2: No, io accetto quello che loro mi danno, d'accordo? Cioè, se c'è, lo porto a casa, se non c'è, non è che le spingo a fare quello che non posso. Anzi, proprio ieri sono andato a visitare un apiario, che non è mio, ma è un apiario che gestiamo assieme ad un gruppo, e c'era una famiglia che proprio non aveva miele nel nido e l'aveva portato nel melario.
1: Ah.
2: E ho tirato via il melario perché adesso, insomma, abbiamo ancora un paio di mesi che se riescono a trovare qualcosa per loro sarà la risorsa per l'inverno. Ho dovuto tirarlo via perché ci sono queste famiglie anomale, e questo purtroppo deriva da selezioni che sono state fatte dagli apicoltori, insomma, e siccome le mie api sono libere come le api di tutti gli altri, ma non seleziono, è probabile che abbiano diciamo appreso geneticamente uno di questi comportamenti, cioè quello di portare il miele esclusivamente nel melario e non tenerlo nel nido. Cioè, i grandi allevatori, i grandi produttori di miele che praticano ad esempio il nomadismo selezionano questo tipo di ape, cioè quelle api che portano il miele esclusivamente nel melario.
1: Interessi proprio?
2: Sì, certo.
1: Meri interessi.
2: Sì, dopo quando tornano a casa devono dargli l'alimentazione artificiale.
1: Come qualità, Dani?
2: Ma tu prova a immaginare una vacca in stalla che produce 50 litri di latte al giorno e una al pascolo che ne produce la metà. Secondo te la qualità è uguale?
1: No.
2: Cioè, nel miele. Adesso noi analizziamo gli zuccheri, d'accordo? Cioè, se prendiamo un qualsiasi tipo di miele e lo analizziamo, dentro ci sono zuccheri, va bene? C'è glucosio e fruttosio, poi dopo che ci sia più glucosio e più fruttosio dipende
1: dal tipo di fiori.
2: Va bene? Quello misuriamo e dopo alcuni enzimi, va bene, dei parametri che servono per più o meno per capire l'età del miele, ma non c'è solo quello, d'accordo? Non c'è solo quello. Un grande studioso di api, un certo Jungertaus, che io ammiro ed apprezzo veramente perché è un grande osservatore, nonostante sia uno scienziato, è andato oltre ciò che vede, d'accordo? E lui addirittura afferma, allora, noi sappiamo che le api hanno una memoria, d'accordo? Ogni famiglia acquisisce delle informazioni e queste informazioni restano nell'alveare, ma lì non c'è un hard disk dove vengono inserite, d'accordo? Perché se noi qui in radio raccogliamo delle informazioni e ognuno di noi raccoglie un'informazione, per lasciarla qui la deve depositare in qualche parte, o scritta su un libro o in una informazione elettronica, d'accordo? Però resta collocata da qualche parte. Su un libro, su un quaderno la possiamo leggere, resta lì, la possiamo leggere tutti, da un supporto elettronico la possiamo prelevare attraverso, diciamo, il sistema, no? Ecco, nell'alveare le informazioni restano, perché lì le api vivono poco, però le informazioni che sono state raccolte restano in alveare. Questo Jungertaus, lui si fa delle domande e fa anche e ipotizza anche delle possibili informazioni. Cioè lui dice, nell'alveare che cosa abbiamo di stabile e di variabile? Abbiamo i favi, d'accordo, che sono stabili, e di stabile ma con certe variabili è il miele. Va bene, cioè il miele contiene delle informazioni per le api, d'accordo? E i favi altre informazioni. Perciò l'ape, quando torna a casa e preleva un po' di miele perché ha bisogno di energia, in quel po' di miele che assume c'è una serie di informazioni, d'accordo, che lei riceve per l'organizzazione, per tutta la situazione, insomma, dell'alveare stesso, insomma, ecco. Perciò nel miele ci sono delle cose che non possiamo misurare, d'accordo? Non possiamo misurare. La qualità del miele non dipende solo dal posto dove è stato prodotto, dipende da tantissimi fattori.
1: Ma
2: un animale stressato genera sostanze che non sono uguali a quell'animale che ha vissuto in modo, diciamo, più dignitoso, insomma, ecco.
1: Voglio farti una domanda che forse è una domanda curiosa anche per gli ascoltatori. Ci sono 10 alveari. Un'ape esce da un alveare, quando ritorna su quello o va anche sugli altri?
2: Allora, in teoria dovrebbe tornare su quello, va bene, però ci sono delle situazioni che potrebbero indurla ad entrare anche in un altro, e si chiama deriva, d'accordo? Che potrebbe essere, non so, arriva la sera, d'accordo, e la fonte di nettare o di polline è molto lontana, d'accordo? Arriva la sera, questa torna carica e stanca e si infila dentro il primo alveare che trova, che sono di solito quelli di testa, d'accordo, rivolti verso la zona da cui arriva. Perciò potrebbe essere a destra o a sinistra, dipende da dove arriva, o da dietro.
1: Interessante.
2: D'accordo? Ecco, questa che arriva e diciamo entra in deriva, viene accolta perché porta un qualche cosa, non è l'usurpatrice che entra e va a rubare, no? Siccome porta qualche cosa, beh, insomma, sei carica, vieni e ti accettiamo, insomma, ecco, succede questa cosa. E a volte noi lo notiamo perché gli alveari di testa sono quelli proprio che spesso sono quelli più carichi esatto. Sì.
1: Interessante, ecco.
2: Dopo potrebbe essere anche l'altro aspetto negativo, nel senso che l'ape esce e trova un problema, ad esempio un principio attivo, una sostanza che nuoce, induce stanchezza, lei arriva verso l'alveare ed entra nel primo che trova perché proprio non ce la fa più, insomma, anche questo succede. E lì, da queste, diciamo, osservazioni, notiamo se c'è un avvelenamento o altre cose proprio in quelli di testa.
1: Un'altra domanda, perché io non posso tacere, cavolo. Allora, parlo sempre del South Dakota.
2: Sì.
1: Non ho visto tanti fiori, ti dico la verità. Ipotizzo, caro Gianni, che loro nei momenti di gran caldo c'è una medicina che ci danno da bere, non è droga, c'è una medicina, perché loro buttano questi fiori, stai attento, nell'acqua. L'acqua è amarissima e noi, gioco forza, perché non possiamo bere acqua per 4 giorni, la beviamo. Ti chiedo, questi fiori che incidono nell'acqua, che sono amarissimi, se le api vanno, possono coincidere col miele amaro oppure no? Non so che forse è una domanda un po' particolare.
2: Dipende, perché potrebbe essere che l'amaro è dato dal petalo, no? O dalla parte verde, e il nettare potrebbe essere un'altra cosa. È come dire, non so, io annuso la rosa e certe, ci sono delle rose che producono anche un po' di nettare, ma non è detto che specialmente quelle selvatiche, no? Ma non è detto che sento il miele con il profumo di rosa, d'accordo?
1: Ah,
2: ecco,
1: okay.
2: non c'è, a volte non c'è relazione.
1: Okay.
2: Ad esempio il corbezzolo, che è un fiore, un frutto gradevole, insomma, no?
1: Sì.
2: Non eccessivamente dolce, e il miele è amarissimo.
1: E ha qualche specificità questo miele?
2: Ma tutti, allora, guarda, qui abbiamo un problema a livello italiano,
1: ecco.
2: No? Che veramente siamo un popolo fantastico,
1: ma
2: siamo
1: conosciamo.
2: Un popolo che ha inventato tutto quello che trovi in giro per il mondo, l'abbiamo inventato noi, d'accordo? Italiani, diciamo, il massimo livello di cultura è... massimo, insomma, un buon livello di cultura è la base, è proprio dell'Italia, insomma, e tutte le tecnologie elettroniche sono partite tutte da qua,
1: si
2: no?
1: Pensa che la SIM è stato un italiano,
2: allora,
1: inventarla.
2: Allora abbiamo anche in apicoltura abbiamo un'opportunità, che questo non è un merito nostro, no? Abbiamo un territorio eccezionale che parte dalle Alpi e entra con la punta, no, e le isole in mezzo al Mediterraneo, immagina quanta biodiversità c'è. Ecco, noi riusciamo a selezionare 70 monoflora, 70 tipi di miele diverso, se lo vogliamo, no? E sono documentati. Ecco, questa grande biodiversità di questa sostanza, del miele, viene valorizzata solo dal punto di vista così, come si può dire, del fatto che io riesco a selezionare, d'accordo? Ma non è mai stato non sono mai state ricercate le qualità di questi mieli. Se ci fosse da parte, diciamo, dell'Italia, no? Dei nostri governi, la volontà di valorizzare le nostre peculiarità, anche qui saremo nei primi posti nel mondo. E invece dobbiamo subire, ad esempio, un miele di Manuka, d'accordo, che arriva dalla Nuova Zelanda, a 80 euro $80 al chilo, perché ha delle proprietà particolari, ma non è detto che noi non abbiamo un miele con le stesse proprietà. Lì le hanno cercate, hanno, diciamo, hanno fatto un buon marketing, ecco che quel miele è valorizzato al massimo. Ma sicuramente noi ne abbiamo
1: migliori.
2: Una infinità, ma non, la ricerca non ci aiuta, d'accordo? La ricerca non ci aiuta, ecco. E questo è un peccato,
1: perché non è business, non sono soldi, capito?
2: Ecco, e allora banalmente il miele viene utilizzato per dolcificare il tè, la camomilla,
1: oppure arriva dalla Spagna un chilo 3,50 euro.
2: Sì, ma dopo arriviamo agli assurdi, insomma. Guarda, ho letto un report recentemente, il 45% dei mieli che circolano in Europa, non in Italia, però insomma arriva anche qua, il 45% sono mieli adulterati, il 45%, d'accordo?
1: Quasi metà.
2: Sì, perché noi qui, insomma, allora il produttore diretto, il piccolo apicoltore, non credo faccia questo, no? Però la grande distribuzione, i confezionatori, lì bisogna stare attenti, insomma, no? Le grandi catene, questa roba qua, bisogna stare veramente attenti. Ma il produttore diretto, il suo miele dovrebbe essere miele. Poi dopo come tratti le api, questo non voglio indagare, no? Però diciamo a livello di prodotto dovrebbe essere garantito. Però il resto dell'Europa, che produce molto meno miele di noi, oddio, boh, ci sono poi zone dove ne fanno delle grandi quantità, ad esempio alcuni paesi dell'est ne producono dei
1: tonnellate
2: che poi arriva qua, insomma arriva dappertutto. Ecco, quando ci sono queste grandi produzioni, sono poi dopo sono anche, come si può dire, favoriscono poi dopo l'adulterazione, capito? Perché nella massa no,
1: la Grecia sembra che sia un ottimo produttore di miele.
2: La Grecia è un ottimo produttore di miele e diciamo che assomiglia un po' all'Italia. Sono un ottimo, ma non fanno grandi quantità, d'accordo? Loro valorizzano molto il loro prodotto, costa il miele, giustamente il miele greco, ma bisognerebbe vedere il territorio. Oppure io avevo un amico, è più di due anni che non lo sento, palestinese.
0: Ah già, è vero.
2: Che loro il miele, la produzione maggiore è il timo, un tipo di timo, e loro puntano su quella fioritura. Ecco, il loro timo veniva venduto a $30 il chilo, d'accordo? Ma è giusto, perché non fanno delle tonnellate, d'accordo? Fanno quello che poca roba, insomma, no? È giusto che venga valorizzato in quel modo, tutti quei paesi lì, compresa anche la Grecia, insomma, il miele di timo è quello diciamo più prodotto, dove c'è caldo
1: e quel timo. Fioretto viola, vero, piccolino,
2: dipende dal tipo di timo, ce ne sono una infinità insomma di timi.
1: I poverini, con quello che hanno subito in Palestina, adesso chissà se ne hanno lasciato a crescere.
2: Ma guarda, io ho, mi ha mandato delle foto.
1: Mi ha mandato delle foto
2: diversi anni fa, e mi sono sempre chiesto come fanno le api a produrre il miele. Cioè, tu vedi solo pietre, no? eppure producono il miele. Ecco, immagina che adesso hanno distrutto, devastato un territorio, e chissà quando si riprenderà questo territorio, comprese le persone. Ma. Adesso il mio amico lì, l'ultima. Ho visto che ha aperto il messaggio, però probabilmente non ha il coraggio di rispondere, insomma, probabilmente sono super controllati.
0: Assolutamente.
1: Ci sono messaggi?
0: Sì, ci sono dei messaggi, poi devo leggere, anzi lo leggo subito, sì, perché ho paura. Allora, Barbara, mi raccomando, se sei ancora all'ascolto, prendi carta e penna, che adesso ti detto questo numero, questo IBAN. Allora, Fabio ha 57 anni, operaio, con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante alla mandibola destra. Ha già subito due interventi, più chemioterapia e radioterapia. Necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, a Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo un aiuto. Si può versare alla Banca di Credito Cooperativo di Roma, filiale di Pionca di Vigonza. E l'IBAN, te l'ho detto subito, visto che probabilmente l'avevi messo giù male, l'IBAN è IT94Y08 327 629 6, poi hai 7 zeri di fila e alla fine 801515. Spero tu sia riuscita a scriverlo. Va bene, ecco, questo qua io l'ho trovato nelle ultime pagine, per quello non l'ho letto. No, vado fuori io, Fabio. Sì, va bene. L'ho letto, l'avevano messo nelle ultime pagine del libro delle iniziative, perciò prego i nostri signori conduttori assolutamente di lasciare quei fogli come sono, in modo che tutti vengano letti.
1: Io l'ho letto.
0: Ecco, perfetto, va bene. Allora, Ettore, se vuoi tu, sì, perché devo uscire un momento.
1: Va bene.
0: Se vuoi.
1: Sì, vai.
0: Ecco, va bene.
1: Vai, noi continuiamo.
0: Ecco, soltanto fra poco più di 10 minuti.
1: Noi continuiamo intanto con la trasmissione, e così, grazie, ne approfitto anche per leggere qualche messaggio. Qua c'è una. Non mandate audio, che non li facciamo sentire. Scusate, chi è questo? Mattia, non li facciamo sentire. Allora. Ciao carissimi, mi dispiace contraddire Gianni Miele, ma non sono lamponi ma more. E sono proprio le piante pioniere che vanno a riformare il bosco. Grazie Angelo Montanaro. Beh, che ascolta già Angelo, però il miele che ho parlato io è di Lampone, che poi siano le more che vanno a riformare il bosco. Adesso guarda, sentiremo Gianni, che lui è un esperto e va anche more, in montagna.
2: Le more non arrivano a 2000 metri, non lo trovi le more a 2000 metri, lì è Lampone. Cioè, se vai in qualsiasi posto di montagna, gli apicoltori ti diranno che stanno facendo miele di Lampone. D'accordo. Lo dicono tutti, insomma, non è che me lo sono inventato. E poi, insomma, le conosco, conosco il Lampone, insomma, è Lampone, non sono more.
1: Ecco, forse ci sarà anche un miele di more, non lo so.
2: Ma i rovi sì, non arrivano a quella quota. I rovi stanno molto più giù.
1: Ecco,
2: sono arrivano in collina limite, ma non superano i 2000 metri.
1: Ecco, vedi Angelo, le more non superano i 2000 metri. Poi, allora, Andrea Sceriffo, ciao Lili e buongiorno Gianni, bellissimo il prossimo film di Cine Gamma 5 intitolato Una piccola impresa meridionale con Rocco Papaleo, veramente molto divertente. Per Ettore, elimina lo zucchero raffinato che è veleno puro. Lo sto facendo, caro, chi è questo? Vabbè, insomma, Andrea Sceriffo, dai, scusa. Uso il miele adesso, dunque zucchero ne uso pochissimo, cioè proprio pochissimo. Poi ciao parlatori che ci fate compagnia, noi vecchiotti decrepiti, però sorridiamo sempre quando pensiamo al nostro caro Silvio, che con la generosità, la sua grande generosità, ci ha dato un Mila che non è amico di Trump, come invece è l'Inter e Adamo. Qua adesso la Lili è uscita, se non ti direbbe qualcosa. Allora, però, questo è per te, però il miele di Corbezzolo è amaro, giusto? Punto di domanda, cosa gli dà l'amaro?
2: Beh, insomma, saranno, non so che cosa gli dà l'amaro, è come per il castagno ad esempio, sono delle sostanze che si portano con sé. Il nettare potrebbero essere tannini o altre sostanze, io non lo so di specifico, però magari siccome adesso nella trasmissione della domenica prossimamente inviteremo una persona nell'intervista che è una tra i massimi esperti mondiali del miele, una biologa, una che lavora sul miele da una vita, e magari questa domanda gliela faremo, insomma.
1: Ecco, bene, adesso manca sì ancora un po', caro Gianni, raccontaci un po', so che tu vai spesso anche a, non per fare pubblicità, alla Biolca. La Biolca di cosa tratti quando vai là?
2: Lì tengo diversi corsi che sono sempre rivolti all'apicoltura, insomma, facciamo un corso base, uno avanzato e dopo quello base praticamente sono 6 incontri, 3 in primavera e 3 in autunno, in modo che durante l'estate, durante diciamo la prima fase, la seconda fase della primavera e tutta l'estate, le persone riescono, diciamo, a fare un po' di pratiche. Poi in autunno c'è un'altra serie di incontri dove si riprende un po' quello che è stato fatto durante la primavera, ognuno porterà le proprie esperienze e si svilupperanno le varie problematiche, insomma, che sono state incontrate, e dopo si finisce il programma. Dopo un altro corso che si tiene invece all'inizio dell'estate è un corso di secondo livello, cioè un corso avanzato, e questo chi ha già l'esperienza incontra delle criticità che sappiamo già quali sono, insomma, no? Perché è un qualche cosa che è comune per tutti gli apicoltori, e lì si sviluppano gli argomenti in modo più specifico, in modo più tecnico, insomma, ecco. Mentre il corso base, gli incontri sono sia in aula che pratici.
1: È una specie di scuola, insomma.
2: Sì, si fa diciamo la mattina si fa l'attività in aula, il pomeriggio si va in apiario. Invece quello avanzato, siccome stiamo parlando con persone esperte, insomma, già descrivendo in modo specifico e accurato gli argomenti, non serve, diciamo, le uscite pratiche. E dopo, durante l'inverno, all'inizio dell'inverno, alla fine dell'autunno, si fa anche un corso dedicato alla propoli, come ricavare
1: qualità e salutistica
2: per l'autoproduzione, cioè, perché ognuno si può produrre la propria propoli e varie sfumature, varie alternative, no? Che si possono mettere assieme con questa sostanza e altri prodotti dell'alveare, insomma, si possono fare delle combinazioni.
1: Baby 300 ci scrive: caro Gianni, quel laboratorio di analisi del miele che abbiamo visto a Report, lo conosci?
2: Sì, proprio lei porterò qua in intervista.
1: Ma dai, qua in radio?
2: Sì, la intervisteremo a distanza.
1: Ah,
2: insomma,
1: ok, ho
2: venga
1: capito,
2: qua.
1: Ma bello.
2: Intervisteremo proprio la Lucia Piana, bello, che è un'amica, insomma.
1: Dopo tu avviserai i nostri ascoltatori.
2: Ma certamente
1: quando sarà.
2: Sì, insomma, ecco.
1: Bellissimo.
2: È la massima esperta a livello mondiale, questa, veramente.
1: Mamma mia, un bel colpo.
2: Sì.
1: Allora.
2: È un'amica che conosco da tempo, insomma, abbiamo collaborato, si è organizzato parecchi corsi.
1: Ah, vedi, caro Gianni, la tua importanza, dai valore anche a questa radio, sai, ricordati. Buongiorno a voi, volevo chiedere a Gianni quali potrebbero essere i motivi per cui il nido è pieno di miele ma il melario è vuoto. Grazie mille.
2: Va benissimo.
1: Sì.
2: Sono furbe, hanno ragione. Qui bisogna, ci sono tante variabili, bisogna vedere un po' il contesto. Non sto a produrre ipotesi, perché veramente sono tante. Bisognerebbe proprio vedere il contesto e allora magari abbiamo una spiegazione. A volte, quando la famiglia non è gran numerosa, non ha grandi quantità di api, tendono proprio a tenere giù il miele, d'accordo? Perché è più facile metterlo vicino piuttosto che portarlo nella parte superiore. Questa è una, però ce ne sono tantissime variabili, insomma, bisognerebbe vedere il contesto, ecco.
1: Qua Beppi mi scrive: grande Gianni, ciao Ettore, viva Trump. Mamma, ascoltami Beppi, guarda, se mi ascoltano in streaming in South Dakota, probabilmente mi auguro che non capiscano, ma proprio che io ti dica viva Trump, credimi, non è proprio il caso, non è proprio il caso, guarda. Perché dai nativi non è amato, poi non mi esprimo, va bene. Vabbè, io capisco che forse tu hai voluto provocare, va bene. Però adesso questa è una sezione che parliamo di miele, però mi manda Mariano, che lui è il nostro grande, che ci porta tanti libri. Allora ti devo chiedere, caro Gianni, Cristina Caboni, che ha scritto il libro Il sentiero dei profumi, la custode del miele e delle api. E allora Mariano, ma pensa un po', caro Gianni, quanto bene ti vuole anche Mariano, ti ha preso questo libro per te. Allora, e dice: ho perso la strada, ma l'erica mi dona coraggio, con la caccia ritrovo la forza perché il miele è la mia casa. È scritto edito da Gardanti. Lo conosci?
2: No, no, interessante.
1: E questo te l'ha portato per te.
2: Grazie.
1: Hai capito? Grazie. Vedi Mariano, grazie. Che il nostro.
2: Mariano è molto attento.
3: Per i libri.
2: Sì, è molto attento.
1: Ah, adesso manca pochi secondi alla pubblicità. Beppi mi scrive. Tu sei un informatore della CIA, ammettilo, caro Beppi. Mi piace che tu scherzi, però credimi, guarda, lasciami perdere, perché non è proprio il caso di nominare Trump casa mia. Dopo casa tua,
3: ecco,
1: non lo so.
3: Non lo nominiamo più, per favore.
2: Ecco, quel personaggio.
3: Grazie. Sì. Ecco. Abbiamo avuto anche il commento di Fabio della Piana.
1: Sì, spero che non si sia sentito. Va bene, signori.
3: Dopo
1: dai,
3: ci tratta male, via via, aria.
1: Aria proprio, anche perché non è che ai nativi sia molto simpatica. Questo ve lo posso dire, non lo hanno votato, ecco. Va bene, mancano 30 secondi alla pubblicità.
3: C'è qualche messaggio che leggeremo dopo la pubblicità.
1: Esatto.
3: E
2: ce n'era uno che per te in realtà
3: ero fuori con i vicini.
1: Ah sì, Adamo, sai che ti attacca sempre.
3: Ah sì, ma anche lui menziona quello là.
1: Lo so. Lui ha...
2: Ecco, basta non leggere, no, basta non nominare, perché nominare vuol dire tenere in vita.
3: Sì, sì, esatto, e dargli importanza.
1: Siccome che anche la Lili legge i messaggi di Adamo, lui è
3: no, ma perché sono burloni più
1: sì,
3: che altro,
1: è molto ironico,
3: che lo conosco bene.

0: E sfumiamo questa vecchia canzone dei Dire Straits che sembra scritta ieri praticamente. E ridiamo la parola al nostro Gianni e al nostro, naturalmente, al nostro Ettore. Prima della pubblicità.
1: C'erano altri messaggi che volevi leggere?
0: Vediamo. Domanda tecnica. Tu ti sa che le api fa il miele? Sì, ma come? Lo secernono, è risultato di un'alchimia, lo prendono al supermercato, le api vanno al supermercato a comprare il miele, questo mi mancava. Come avviene esattamente questo processo? Grazie, ciao Zizza.
1: Allora, sì, ho provato anche a dare 5 euro all'alveare, però insomma non, se non c'è, non c'è. Allora, cosa fanno le api? Frequentano dei fiori e il fiore, siccome ha bisogno, lo scopo del fiore è quello di produrre un frutto, un seme, d'accordo?
0: Sì, certo.
1: E siccome è ancorato alla pianta, sta lì, non può muoversi, non può accoppiarsi come gli animali, no? Che hanno un contatto diretto il maschio e la femmina.
0: Vai, vai pure.
1: Ok, e allora il mondo vegetale ha inventato un sistema, cioè quello di attirare.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Un gruppo di persone è vita. Un gruppo di persone è speranza. Un gruppo di persone può fare la differenza.
4: L'associazione Il Seme di Girasole continua le sue attività di agricoltura e apicoltura biodinamica, di incontro sociale nella triarticolazione, incontri formativi e corsi a tema antroposofico, sempre in uno sviluppo di un pensiero universale, un sentire individuale e un volere sociale.
5: Grazie alle vostre generose donazioni abbiamo realizzato il nostro sogno di avere un bosco per la nostra associazione. Un sentito grazie.
6: Se vuoi conoscere più da vicino questa realtà e contribuire attivamente al lavoro sociale, puoi chiamare Filippo al numero 334-2563-058. Il nostro intento per creare una società migliore continua, perciò potete sostenerci con il 5 per 1000 al codice fiscale 93039670299. Grazie!
4: Grazie!
5: E ancora grazie!
7: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
8: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
9: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

E buongiorno a tutte le radioascoltatrici, radioascoltatori di Radio Gamma 5 da Giovanni, che oggi sabato 11 luglio 2026, sono le 8:10, iniziamo le trasmissioni in diretta. Radio Gamma 5, 94 MHz la sua frequenza, ci troviamo a Campodassego, via Antoniana 66, ed è un'emittente autogestita, non sponsorizzata, quindi necessita dell'aiuto di tutti per sostenerla. Per sostenere la radio abbiamo e avete varie possibilità. Possiamo fare un versamento sul conto corrente postale classico, storico, il 25 38 64 59, oppure potete fare un bonifico bancario, per questo vi serve l'IBAN. L'IBAN lo trovate all'interno del sito di Radio Gamma 5 e quindi potete decidere di fare un bonifico online o bancario, insomma quello online costa un po' meno, per cui insomma si può anche scegliere. Si può decidere anche di portare il contributo direttamente in radio, certo adesso di questi tempi magari c'è poco movimento, ma tuttavia c'è sempre qualcosa e adesso vedremo. E quindi poi da settembre o insomma dopo agosto le attività inizieranno con i soliti calendari, con la solita frequenza. Ecco, è importante sottolineare che tutte le risorse raccolte concorrono alle spese di gestione della radio e la cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Radio Gamma 5, che come ben sapete ha già compiuto 50 anni, mezzo secolo di vita da quando Franco Carraro l'ha creata, l'ha generata. E non finisce qui, come si suol dire. Un'altra possibilità che da quest'anno è data a tutti noi è quella di aderire al 5 per 1000, chiaramente a coloro i quali fanno la dichiarazione dei redditi, e che viene consegnato un modulo dove da firmare per l'adesione a questo, diciamo, di adesione a questa possibilità. E quindi si tratta di versare il 5 per 1000 del reddito, quindi senza costi per chi lo sceglie, naturalmente, quindi a chi sceglie non costa nulla questa possibilità. E quindi il 5 per 1000 è una piccola quota che viene quindi destinata alla radio, che poi essendo in tanti chiaramente si può arrivare a cifre diciamo importanti, tanto da dare una mano alla gestione della radio. Chiaramente lo fa chi ripeto, chi fa le dichiarazioni di redditi. Per fare questo serve indicare il codice fiscale della radio, che è disponibile, lo trovate anche nel sito, e che comunque è lo 01 59 80 90 288, ma comunque se vi serve chiamate durante le pause pubblicitarie e lo dettiamo tranquillamente. Ma ripeto, se andate nel sito di Radio Gamma 5 lo trovate. E quindi grazie a tutti per questa possibile diciamo così scelta che dà un po' di ossigeno alla radio. E a proposito di eventi, Cine Gamma 5 presenta Una piccola impresa meridionale, questo è il titolo del film, e quindi lo potete vedere martedì 14 luglio ore 21:30 in sede radio. E molto curioso, quindi divertente, tra preti e figlie sfuggite, scappate e separate, nascono dei veri insomma intrecci particolari. Quindi curiosando si può venire martedì 14 luglio per assistere a questa commedia brillante dal titolo appunto Una piccola impresa meridionale. Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, nel pomeriggio, stravaccatissimi, località Lobia,
ai 1350 metri, quindi sabato 15 agosto tutti in Malga a ispirare una panorama quindi da Fiabba, e ci troviamo alle ore 10:15 al parcheggio in via Casara 8 a Campo Fontana in provincia di Verona, e poi si sale presso Malga La Obbia, chiosco Boracia, dalle 11 circa via la passeggiata con guida, e quindi ci si può prenotare o quantomeno chiedere informazioni. C'è il cellulare 329 0038 988. Ecco, per chi, giusto per essere chiari, allora, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, e quindi ricordatevi, portando il saldo di euro 20 all'organizzatore. Ecco, un'altra informazione ancora: creazione gruppo editoriale per edizioni Radio Gamma 5. Stiamo cercando volontari per creare un gruppo editoriale di Radio Gamma 5 per poter pubblicare altre opere con il marchio Edizioni Radio Gamma 5. Nel dettaglio, le varie competenze riguardano grafica, copertina libro, illustrazioni, correzione e preparazione testi, impaginazione, creazione video, gestione eventi, come interviste, presentazioni opere, supporto a vendita opere, comunicati stampa e aiuto logistico e organizzazione amministrativa. Per chi volesse saperne di più, si può scrivere un'email a turinfabio@hotmail.com, e oppure c'è un numero di WhatsApp che all'occorrenza si può ripetere al 347 7159 717. Ecco, con questo chiudiamo le nostre informazioni di questa mattina relativamente alla organizzazione della radio, e presentiamo invece i nostri temi, i nostri argomenti. Allora, abbiamo due argomenti di riferimento della seconda parte della trasmissione, e avremo quindi due ospiti, uno alle 9, uno alle 9:30. Il nostro primo ospite è Antonio Amorosi, giornalista che conosciamo, che si è occupato parecchio anche di Coop Rosse, e quindi alle ore 9, e che ha fatto un piccolo studio, diciamo così, sui cambiamenti che si sono verificati in Scozia nell'arco di un decennio circa. Scozia, che era veramente afflitta da una violenza inaudita, non solo per le città ma anche nelle piccole comunità, un po' come avviene adesso qua in parte nel nostro paese, e ci dice che cosa ha fatto la Scozia per divenire oggi uno dei paesi più sicuri a livello europeo, e dove diciamo le azioni delittuose si sono ridotte anche del 56% a livello locale, tipo a Glasgow, dove la città dove è stata fatta la ricerca più importante, e in tutta la Scozia una riduzione del 38%. Quindi ci dirà un attimino che cosa ha fatto la Scozia. Piuttosto, dice, che gridare al ladro, ecco, cercare di organizzarsi, e ci racconterà come, che cosa è successo, cosa è stato programmato, quali sono state i cambiamenti a livello sociale, cambiamenti strutturali, potremmo dire, a livello sociale, per giungere a questo importante risultato. Questo quindi alle 9:05, dopo la pubblicità di metà trasmissione. Dopo, alle 9:30, invece andremo a Bergamo, quindi, e avremo contatteremo il nostro ospite, il professor Stefano Olmi, che è responsabile della chirurgia bariatrica presso l'ospedale policlinico San Marco, ospedale multispecialistico in provincia di Bergamo, e lo incontreremo alle 9:30, e ci parlerà dell'applicazione di un sistema magnetico nelle anastomosi, poi vi spiego, a livello del colon,
dell'aria, diciamo così, colon rettale, sia per quanto riguarda, ma anche del colon in generale, e non solo a livello gastrico. Ma noi parleremo di due resezioni laparoscopiche, quindi in più con la chirurgia mini-invasiva, utilizzando nelle anastomosi, cioè nella sutura che si fa comunemente quando si abboccano, cioè si uniscono le due parti, una a monte e una a valle dell'intestino, una volta che viene resezionata la parte che deve essere rimossa. Una volta queste suture venivano fatte con molta pazienza manualmente, perché insomma bisogna creare una sutura, un'anastomosi appunto, quindi un'unione ermetica, per evitare che materiale intestinale possa uscire a livello nell'area addominale, nell'area peritoneale, con rischio di gravi reazioni peritoneali e quindi con delle infezioni notevoli che possono veramente compromettere la sopravvivenza del paziente. Poi io ricordo ancora le prime volte con l'utilizzo, sono intervenuto negli anni 80, quando appunto in sala operatoria sono arrivate le prime suturatrici meccaniche. Sono delle strutture piuttosto cilindriche che vengono inserite nelle due parti dell'intestino, e una volta che la parte dell'intestino a monte e a valle vengono appunto appoggiate e unite nell'area di sutura, si aziona la suturatrice meccanica e quindi crea una sutura circolare in tutte le sue componenti con delle placche, quindi molto veloce in questo caso e molto ermetica, perché salvo casi difettosi, ma insomma in questa evenienza ci si rende conto e si interviene per le necessità, quindi ci sono delle strutturatrici sia circolari che lineari, fino ad arrivare ad oggi con una nuova tecnica che è stata ideata in Canada dal professor Michel Gagnier, un chirurgo bariatrico, quindi dell'addome, dell'intestino in particolare, e che si è messo a studiare appunto la possibilità di creare una chirurgia mini-invasiva, cioè riducendo al minimo l'atto chirurgico rappresentato dalla incisione cutanea, dai piani muscolari eccetera, fino ad arrivare ai tessuti e agli organi su cui operare, utilizzando quindi delle vie di accesso limitate, ed ecco che si passa in questo modo alla chirurgia progressivamente mini-invasiva, prima localizzata in aree di facile diciamo così intervento, perché bisogna sempre pensare che c'è un trend, c'è una crescita operativa di chi si mette a svolgere un'azione chirurgica diversa, e quindi adesso sono stati introdotti i magneti lineari. Cosa sono i magneti lineari? Io ve lo accenno, poi sarà chiaramente il professor Stefano Olmi a darci le spiegazioni più particolareggiate. Sono due calamite che si applicano, una a monte e una a valle, si avvicinano, quindi si crea una pressione su entrambe le parti, senza quindi ricorrere ai punti di sutura. Questa compressione è generata dai magneti che, nell'atto di attrarsi dalle parti positiva e negativa, quindi si uniscono tra di loro, esercitano una pressione sufficiente per tenere ravvicinate le due parti dell'intestino che devono poi unirsi appunto e guarire cicatrizzandosi, utilizzando degli accorgimenti, e dopo un periodo variabile dai 7 ai 21 giorni il magnete si stacca, perché chiaramente nella parte interna dove il tessuto si cicatrizza poi la parte cicatriziale viene espulsa, e con essa viene espulso il magnete per vie naturali, quindi non bisogna intervenire per rimuovere il magnete. E qui sta la novità, e qui sta una nuova tecnica, una nuova procedura che certamente riduce ulteriormente i rischi infettivi o di altro genere, quindi riducendo sempre al massimo gli stress operatori, sempre per via laparoscopica e quindi sempre con un atto mini-invasivo.
grazie appunto a questo professore canadese che ha insegnato in tutte le università del mondo e che ha fatto scuola, quindi ha preparato chirurghi di 48 paesi con i suoi corsi, con i suoi interventi, con la possibilità di accedere alle sedi universitarie e diciamo ospedaliere dove operava, e quindi ecco che sono nati i nuovi chirurghi. Ebbene, il professor Stefano Olmi, responsabile della chirurgia bariatrica ospedale policlinico San Marco, appunto in provincia di Bergamo, è uno dei massimi esperti di questa tecnica, al punto che nell'ultimo congresso di quest'anno è stato invitato a Canada, in Canada, a, per eseguire in live, quindi cioè in streaming, e quindi con uno streaming molto importante, quindi impegnativo, particolare, questo intervento, in modo che il mondo intero potesse assistere, nell'ambito delle specialità, chiaramente, il mondo intero dal punto di vista chirurgico, naturalmente, potesse assistere a questa tecnica, e in che modo avviene la procedura, con quale, che tipo di magneti, spiegherà chiaramente anche il volume, l'entità, il tipo, quanto pesano più o meno questi magneti, che chiaramente sviluppano una pressione, una forza da entrambe le parti, al punto da mantenere ravvicinati i tessuti intestinali e quindi generare una anastomosi, quindi una unione tra i due capi a monte e a valle, e quindi si genera il nuovo tratto intestinale dopo la resezione di quello malato, o per tumore o per varie altre problematiche, quindi poliposi, molti poliposi, morbo di Crohn in alcuni casi, e quindi si può muovere in questo versante con questa metodica. Certamente grazie anche a questo studioso, a questo chirurgo, che ha fornito, diciamo così, le prime descrizioni già a partire dalla fine degli anni 80 ai primi anni 90, diciamo che lui in realtà comincia intorno al 1980, 81, 82, quelli sono gli anni dove comincia ad esercitarsi con questa tecnica. Come sempre, questi interventi prima vengono fatti sui cadaveri, perché chiaramente bisogna adattarsi. Qualunque tecnica operatoria viene prima di tutto eseguita su cadaveri che vengono messi a disposizione anche dagli ex, diciamo, esseri umani viventi prima, che destinano il proprio corpo, oppure che possono essere utilizzati per questo tipo di procedure, quindi per la crescita tecnica nell'ambito della tipologia di chirurgia che viene eseguita. In qualunque ambito, questo è il modello, un po' come quando andavamo noi specializzandi in chirurgia, andavamo in obitorio delle persone morte per tumori, magari per andare a vedere effettivamente come si era diffusa la malattia, quali tessuti aveva intaccato, come li aveva intaccati, un po' per capire realmente di presenza, che si può dire, come avvenivano questi eventi, questi atti, come la malattia, diciamo così. Ma eravamo negli anni 80, quindi metà anni 80, e dagli anni 80, diciamo, fino agli anni 90, questa era una procedura molto attiva, lo è rimasta in realtà e lo è ancora, perché è fondamentale per poter capire come gestire eventualmente determinate malattie, specialmente con tecniche così riduttive. Pensate, la laparoscopia vuol dire lavorare guardando gli organi a distanza attraverso un monitor, utilizzando quindi delle manopole
un po' come nella chirurgia robotica, lì abbiamo una console, mentre nella laparoscopica abbiamo delle leve vere e proprie che vengono introdotte nell'area da utilizzare, da intervenire, da operare, e quindi ci si muove proprio guardando, e qui richiede grande competenza, perché bisogna imparare a lavorare in via indiretta, cioè guardando il monitor, esercitando poi le azioni nelle manopole che si stanno utilizzando attraverso questi trocar e passaggi, quindi addominale, per eseguire l'intervento. Ecco, qui sta la novità, è una grande novità, è una grande tecnica che, come tutte le tecniche mini-invasive, chiaramente poi devono essere diffuse e apprese dai chirurghi che poi dovranno applicarla. Ecco, l'ho trovata molto interessante, e anche per le modalità in cui essa avviene, e pertanto mi ha un po' stuzzicato, come dire, e ne parleremo questa mattina. Bene, facciamo uno stacchetto musicale e vediamo. Allora, ecco questa, dai. Un po' una musica estiva.

E rieccoci di nuovo in diretta. Comunque, prima di affrontare gli argomenti delle nove con i nostri ospiti, abbiamo delle notizie, notizie che riguardano il, diciamo, la vita media, no? Che si sta cambiando certamente tantissimo per quanto riguarda il numero degli anziani. Abbiamo un problema, praticamente. Il problema è legato al numero degli anziani che via via stanno crescendo. Attualmente si calcola che per un anziano ci siano quasi 3 adulti. Fra una ventina d'anni sembrano tanti, ma nelle proiezioni di questo tipo in realtà non lo sono. Si arriverà a un rapporto di un adulto per un anziano, quindi, e questo è un problema. Ieri parlavo con delle maestre che mi dicevano appunto che dove l'anno scorso o 2 anni fa o 3 anni fa c'erano 3 classi di prima elementare, quest'anno a malapena si riesce a farne una, dove ne erano 2 o 3, e addirittura in alcuni luoghi abbiamo delle prime elementari composti da 12, 13, 14 bambini. Quindi certamente numeri bassi, però tutti facciamo queste proiezioni, ma nessuno mi pare che si fa realmente la domanda del perché, come mai si è arrivata a questo, visto che di solito ci interroghiamo su tutto, e perché cerchiamo di portare anche, cercare di individuare delle soluzioni, perché altrimenti se non troviamo le soluzioni vuol dire che non potremo invertire questa rotta, no? Ma parliamo tanto, parliamo di giovani che vanno via, già giovani che sono richiamati dalle migliori condizioni economiche di lavoro all'estero, chi lo fa per un periodo transitorio della propria vita, chi lo fa invece per lunghi periodi e ci rimane addirittura, e poi noi, una volta che specialmente quelli studiati, quindi tutti quei ragazzi che una volta che si sono diciamo così diplomati, laureati, li regaliamo ai paesi stranieri, Germania, Inghilterra, Spagna, e quindi veramente è un problema severo, tenendo presente che allo Stato e alla società, perché tutti contribuiamo con le nostre tasse, no? Al mantenimento degli istituti scolastici e quindi delle università, e questo determina quindi un danno profondo. Si calcola per laureare un ragazzo in Italia occorrono dai 200 ai 250 mila euro, tra quello che spende la società e quello che spendono le famiglie. E questi 250 mila euro che abbiamo speso per formarli, poi li riversiamo in altri paesi. Per cui parliamo tanto di anziani, parliamo tanto di mancanze di giovani, ma da un punto fermo vogliamo cominciare oppure no? Ogni tanto qualcuno la spara, come dire, vediamo di trovare le case gratis o quasi per i giovani, oppure vediamo di facilitare l'accesso ai mutui per comprare una casa che comunque ha costi importanti, con costi di mutui veramente inavvicinabili, specialmente di questi tempi, e dove una coppia, anche se in due lavorano, con gli stipendi che ci sono, si fa molta fatica a far conciliare il mutuo con una diciamo qualità di vita accettabile,
E quindi questi sono gli elementi da prendere in considerazione. E la possibilità di fare in modo che queste coppie, se si formano, possano essere poi agevolate anche per quanto riguarda gli asili nido. Vogliamo fare gli asili nido aziendali? Vogliamo fare gli asili nido, diciamo, che diano la possibilità a tutti di potervi accedere, e quindi favorire le coppie nella generazione di figli, nella procreazione, perché altrimenti non è che andiamo molto lontano. Fondamentalmente da qui a 100 anni e 200 anni ci estinguiamo, quindi è una società che sta andando veramente, tanto è vero che c'è il problema dei punti nascite di cui abbiamo già parlato, che veramente alcuni chiuderanno, corrono il rischio di essere chiusi, altri hanno qualche deroga, tipo alcuni luoghi come possono essere Asiago o altro di similitudini, o per altri motivi, però la maggior parte perché quando si va al di sotto di un numero di parti per anno, la competenza specialistica si riduce e il rischio di sviluppare e di avere conseguenze importanti per donna gestante e neonato e effetto e bambino nato sono veramente elevatissimi, e quindi bisogna spostare e mantenere i punti nascita con più attività. Ecco, questo fondamentalmente. Ma vogliamo cominciare dall'inizio oppure aspettiamo di arrivare, visto che noi siamo bravi a gestire le emergenze, quando ormai non c'è più niente da gestire? Così dicono tutti, no? L'Italia mette, o meglio gli italiani, non so, dà il meglio nelle emergenze, e noi allora per dare il meglio aspettiamo sempre le emergenze, meglio di così, no? Stamattina qua faremo diversamente il nostro telefono, in qualche modo faremo, e quindi è un tema serio. Di tanto in tanto si scrive di più, di tanto in tanto si spiega qualcosa di più, si danno le percentuali. Comunque il dato vero è che se vengono a mancare le persone adulte e aumentano enormemente gli anziani, il problema dell'assistenza degli anziani, che è già elevatissimo, aumenterà ulteriormente, con un rischio di difficoltà a garantire loro un'assistenza dignitosa nei prossimi anni. E quindi bisogna cercare di invertire la rotta, altrimenti andiamo a sbattere. È un po' come tutte le cose che viviamo nel nostro paese, quindi questo riguarda gli over 65 che saranno, e quindi tutte persone pensionabili dai 65 in poi, insomma, lo vedo ogni giorno è buono per avere un problema, e quindi non è che bisogna andare lontani, quella è la natura, così ci ha fatto, e man mano che ci avviciniamo ai 70 anni il problema di salute aumenta un po', magari per alcuni in modo graduale, per altri in maniera molto più acuta, però questo talora porta ad avere delle persone che richiedono un'assistenza notevole, e benché si dica che la sanità veneta è tra le migliori, se non la migliore a livello nazionale, vabbè, questo per certi versi ci può far piacere, però non si può dormire sugli allori, perché i problemi arrivano subito con una situazione in cui il mondo degli anziani, quindi delle malattie croniche, dell'assistenza è difficile, con una famiglia che non riesce a seguire sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista economico la gestione, perché non tutti si possono permettere una badante H24, non tutti si possono permettere delle persone in assistenza anche H12, non tutti si possono permettere di pagare delle strutture di assistenza come possono essere le case per anziano di riposo o i luoghi in cui esse possono vivere tranquillamente, se la famiglia non può gestirli, perché chiaramente deve lavorare, e quindi degli impegni che gli impediscono di prendersi cura
continuativamente e costantemente dei propri anziani. E anche se dispiace, no, questo, perché molte famiglie, un po' per le problematiche legate a quella che dicevo prima, devono rinunciare a poter assistere ai propri genitori, i propri genitori e i propri vecchi, che questi però stanno veramente aumentando a dismisura. Cosa facciamo? Vogliamo continuare a fare talk show come si fa ormai nel nostro paese, visto che tutto viene dibattuto anche quando non dovrebbe essere, con le linee, diciamo, nelle linee televisive, nei canali televisivi o radiofonici, ed esprimere là le proprie posizioni? Vogliamo cominciare a concretizzare o bisogna sempre rimanere guelfi e ghibellini, no? Cioè, noi siamo questi fondamentalmente, bianchi contro i neri, neri contro i bianchi, continuamente, però quando si tratta di concretizzare poi facciamo fatica a realizzarlo, questo fatto, perché non ci viene data la possibilità. Niente, non riesco a entrare. E allora vediamo un attimo. E quindi per cui non stavo cercando la possibilità di, no, va bene. E quindi dobbiamo cercare di evitare di trovarci nell'emergenza. Adesso si sta vivendo in Veneto in particolare il problema dei medici di medicina generale. Tutti i paesi qua vicino, nel vicinato, compreso dove operiamo o a pochi metri, stanno soffrendo il problema della medicina generale, i medici del territorio, le case di comunità si stanno organizzando. Il 30 giugno è passato, per carità, le norme sono passate, perché si è intascato l'80% del PNRR per aprirne 1030 e nel totale di 1700 a livello nazionale. Alcune sono operative, alcune no, però insomma c'è da lavorare, vogliamo lavorarci. Ci sono dei problemi a livello ospedaliero, abbiamo dei problemi in alcune realtà dove dove in alcuni reparti vi sono delle difficoltà, reparti anche di prestigio. Vogliamo deciderci di fare un concorso pubblico, a indirlo per titoli, quello che è. Vogliamo mettere all'interno di una cardiochirurgia padovana che ha una storia impressionante alle spalle, un responsabile ufficiale? Vogliamo fare questo concorso? Cioè, si può discutere o dobbiamo passare di un incarico all'altro e quindi la struttura comincia a perdere punti, comincia a fare meno interventi, comincia a fare meno trapianti, perché quando poi si parla tanto all'interno di qualunque struttura, si parla tanto e si lavora poco, e quindi ne pagano le conseguenze gli utenti. Ci facciamo superare da Bari, che sta facendo più trapianti di Padova, e quindi andiamo avanti con una, cioè ne vogliamo parlare, ma parliamone. Però era il 1000, adesso al di là del fatto di essere favorevoli o contrari, io sono stato molti anni fa il primo a organizzare un incontro pubblico su un'emittente locale sul nuovo ospedale di Padova, quando ancora era il direttore generale Cestrone. Stiamo parlando del 2012, 2008, 2007, 2012 circa, e ho messo insieme tutti, abbiamo fatto una tavola rotonda per vedere a che punto si era. Beh, siamo nel 2026. Abbiamo un progetto definitivo, però non sappiamo quando partirà, se partirà, in che modo, con quali caratteristiche. Visto che per certi versi correttamente e giustamente è saltata quella procedura di far investire ai privati e poi pagare un canone di 25 milioni o 28 milioni di euro all'anno per 25 anni e poi riscattarlo col 3%,
E quindi adesso si cambia un po' orientamento, per certi versi correttamente, ma bisogna pur coinvolgere delle strutture nazionali e locali per poter trovare questi 700, 800, un miliardo, insomma, ci vuole, grosso modo, se non di più poi per l'allestimento, ma bisogna, se lo vogliamo fare, dobbiamo farlo, visto che c'è già un progetto definitivo, ecco. Ma noi siamo bravi nelle emergenze, aspettiamo che cade il Giustinianeo, aspettiamo che non cade, che è solido, comunque sarà vecchio ma è solido, non cade, come tutte le cose di secoli fa hanno una struttura quindi importante, e o manteniamo la gru a rotazione sul policlinico, che è una struttura che ha i suoi anni, basta andarci dentro, ma soprattutto nei sotterranei si vede la struttura, ci sono cresciuto, quindi li ho attraversati tutti quei corridoi e quei sotterranei a piedi, dalla sala chirurgica all'anatomia patologica, quindi per andare a fare gli strisci al congelatore per la diagnosi istologica, e quindi so bene come sono messi, e quindi se si deve fare cerchiamo di trovare una guida, perché altrimenti rimaniamo sempre bravi nelle emergenze e poi diventa un problema come appunto adesso il discorso della medicina generale, perché si sapeva già da prima che i medici sarebbero mancati per il modo in cui era avvenuta questa programmazione, e ci troviamo adesso a leccarci le ferite. Vabbè, aspettiamo i nuovi laureati che stanno per arrivare, un po' alla volta arriveranno numeri più ampi per i prossimi anni che andranno, ma intanto abbiamo delle difficoltà, specialmente per le persone anziane, per trovare un riferimento su cui andare, per le ricette, per le visite, per le richieste e quant'altro, insomma, no? Perché è importante quel punto di riferimento per alcune persone. Vabbè, mettiamo uno stacchetto musicale e poi vediamo. Sì, un problema che non nascono più bambini in Italia, ma se fossero aiutati come stranieri forse ci sarebbero più bambini italiani. Se in generale dovremmo aiutare. Certo, sì, non è bello vedere sinceramente che magari i nostri giovani non trovano una casa a prezzi agevolati, e vediamo invece che questo vengono sostenuti, insomma, così forse alcune categorie di familiari, e vedremo quale sarà l'orientamento. Certo, qualcosa hanno portato, con tutto il rispetto, stiamo cambiando, ci hanno introdotto una grande qualità di vita. Ormai tutti conosciamo il coltello, non si muore più per pistola, tanto è vero che Erdogan l'ha regalata, ma si muore per coltello, ormai si muore solo per coltello, quindi neanche più camorristi, mafiosi ormai usano la pistola, perché non fa trend. Coltello, ormai si usa il coltello, quello è l'arma bianca che poi si colora di rosso, e è l'arma prediletta, più, diciamo così, più utilizzata, anzi la sola. Quindi ecco, questo ci hanno portato un attimino anche questa qualità di vita, grazie a un modello che negli anni ha portato bei risultati. Vediamo, insomma, cosa sta succedendo nelle nostre città. Non puoi guardare in faccia una persona che ti dice sì, mi so homo, sono musulmano, e te sfregio, mio, dico un dialetto, ma comunque così è la storia. E veramente abbiamo una bella qualità di vita, possiamo essere orgogliosi di come stiamo gestendo la realtà. Poi magari accenniamo con Antonio Amorosi, con cui parleremo tra qualche minuto di Scozia, ma perché dovrei avere paura di parlare gli stranieri? Perché non si può, certo che si può, cioè, è una realtà, ci hanno portato una qualità, ci hanno devastato per certi versi
una qualità della vita, quindi cioè, guardiamoci in faccia e vediamo come stiamo vivendo, cioè, ormai non passa ora, no? Giorni o settimane, non passa ora che mai i telegiornali sono dei bollettini di guerra. Una volta ti dicevano mare alto, mare basso, non so, ti dicevano come si stavano sviluppando alcune realtà, l'economia, quella. Adesso il 60%, 70% delle informazioni è sugli atti criminosi cruenti, sia domestici che per strada, e questa è la realtà dei fatti. Ok, comunque facciamo uno stacchetto musicale, non entriamo su questo argomento. Vediamo se ho azzeccato.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000.
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
1: Stavolta non farlo scappare.
0: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
2: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.

0: poeti.
1: Puente e Bacaea, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
2: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
3: In località Loppia, con 2B, ai 1350 metri.
1: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
4: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
5: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
1: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
3: Con guida!
2: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
3: Fino a sciopar.

0: di recente negli ultimi anni qui nel nostro paese, con una escalation inaudita. E quindi parleremo della Scozia che all'inizio degli anni 2000 viveva una realtà come la nostra, se non peggio, e a un certo punto si sono fatte una serie di domande. Allora, Antonia, qual è la similitudine che si può fare tra il nostro paese e altri, e in particolare la Scozia, oggi come ieri, insomma?
1: La Scozia a inizio anni 2000, come ricordavi tu adesso, ha iniziato, diciamo, a vedere gli effetti di un'immigrazione poco controllata, diciamo, e multietnica, che mal si integrava con quel contesto che già esistente, della Polonia, l'India, il Pakistan, la Nigeria, arrivavano i principali immigrati, e vi è stato un aumento considerevole delle violenze e della mancata integrazione con gli abitanti locali tradizionali. Il problema fondamentale però è che questa tendenza è una tendenza che si ha in tutti i contesti che si trasformano. La Scozia ne ha rappresentato il simbolo fino a poco tempo fa. Perché? Perché c'è stato un aumento del tasso di violenza esagerato, c'era una possibilità altissima di essere vittima di violenza in Scozia, un tasso di criminalità altissimo a livello mondiale. Però che cosa hanno fatto? Dopo gli slogan iniziali, no, come accade sempre con il politico di turno che ti dice che bisogna avere più durezza, eccetera, eccetera, il processo non mutava, e quindi si è creato un contesto, un'unità antiviolenza nazionale, e questa unità ha cominciato a ragionare non tanto su come fermare la violenza o come arrestare i criminali, ma da dove nasce la violenza, senza porsi però delle questioni di natura sociologica, no? Che tutti hanno avuto un'infanzia traumatica o vengono da problemi o hanno problemi. La questione è come si crea un nuovo contesto di comunità dove alcuni valori, come quello della debellare la violenza o non esercitare le proprie emozioni tramite la violenza, possano essere un fattore comune che tenga tutti insieme, indipendentemente dalla propria origine, dai traumi subiti o dalle motivazioni di fondo che ci sono. Questo modello è nato così, è nato con il coinvolgimento di chiesa, associazioni, sì, istituzioni, singoli operatori, medici, servizi sociali, operatori strategici, psicologi, varie comunità, e tutti insieme hanno cominciato a raccontare le storie di chi era stato vittima delle violenze. Il primo caso era quella di una signora che ha raccontato come il figlio, colpito da un machete al viso, sfigurato e in qualche modo deformato, distruggendo completamente l'evoluzione della propria vita. Certo. E questo è stato fatto in presenza di gang dentro un ufficio, dentro una struttura del tribunale penale, quindi questo coinvolgimento e questo tipo di partecipazione, ascoltando anche le voci e le motivazioni di chi poi apparteneva alle gang o a questi processi, ha fatto capire una cosa fondamentale: che gran parte degli omicidi, gran parte delle azioni violente non avvengono per chissà quali sofisticati piani criminali, sì, ma avvengono per motivi futili. Per motivi legati poi a accelerazioni determinate dall'alcol, le droghe e vari processi di esclusione dalla società, o di isolamento, di problemi mentali, di problemi psicologici. Quindi il crimine non è stato più visto come un'entità semplicemente da debellare, ma da comprendere. E quindi questi sistemi di coinvolgimento e di racconto della comunità, la comunità cosa fa? Costruisce un rito intorno a se stesso e comincia a raccontarsi, in modo diverso anche su queste dinamiche, queste storie molto drammatiche. Quindi fino allo sfinimento negli ospedali, nelle scuole.

0: nei quartieri più difficili delle città, si è riprodotto questo modello di coinvolgimento e ha procurato che molti giovani sono usciti dalle gang, il numero delle violenze piano piano si sono ridotte, e poi c'è stato un coinvolgimento addirittura degli appartenenti alle gang a cercare ridurre l'impatto e ridurre la partecipazione, cioè ridurre percorsi di violenza e di uso dell'alcol, delle droghe come modelli per risolvere.
1: Quindi una sorta di pedagogia della violenza in qualche modo.
0: Sì, un'autopedagogia, perché a un certo punto poi non puoi più sopportare di vivere in posti invivibili, e i posti tendenzialmente tendono ad essere invivibili anche perché gli amministratori locali non pensano alla vivibilità dei posti, pensano alla propria elezione, sanno che la vita politica dura poco, e quindi che cosa fanno? Accumulano più risorse economiche possibili o cercano la strada più semplice, che tendenzialmente è quella demagogica, più durezza, più certo. Sì, che ci vuole, che sicuramente bisogna,
1: diciamo, non basta, diciamo, il pugno duro in questi casi non basta,
0: ma non serve a cambiare un processo, perché poi quando la coltellata arriva a te capisci la differenza tra vivere in un contesto tranquillo dove nessuno pensa di prendere un coltello o una pistola,
1: sì,
0: e un contesto
1: non ne trova più la necessità, l'utilità. Ma ascolta, volevo chiederti, no? Noi, per dire, quindi nel nostro paese, in Italia, stiamo assistendo a un'evoluzione molto veloce di una criminalità di piazza, di strada, mentre prima avevamo le grandi città, Milano, Roma e così via. Adesso invece tutti questi atteggiamenti si stanno trasferendo anche in piccole realtà. Non a caso qui vicino a dove sono io, a pochi chilometri, in una cittadina che si chiama Cittadella, è stato trasmesso un video di una gang che ha pestato un ragazzo, un adolescente, e tutti quanti adesso si chiedono e si stanno domandando come mai, perché, eccetera. Ma allora, secondo te, visto che in Italia tutto sommato la situazione è anche un po' sfuggita e sta sfuggendo di mano, prima di arrivare a livelli così importanti tipo la Scozia dell'inizio anni 2000, cosa si potrebbe suggerire ai nostri amministratori e tutto quelle che gestiscono la società che ci sta attorno?
0: Non so cosa si possa suggerire agli amministratori, perché diciamo il sistema politico che fa sì che poi
1: inteso amministratore come politica,
0: che siano poco interessati a risolvere i problemi, invece a cementificare, a costruire grandi opere, diciamo gli amministratori, avendo noi buttato nel gabinetto la prima repubblica, non abbiamo più una classe dirigente all'altezza dei problemi complessi del nostro tempo, che sono ben più complessi di quelli del passato. La Scozia nel suo isolamento ha ridotto gli omicidi del 56%, del 38% in tutta la Scozia, e il numero di aggressioni, c'è stato un cambio profondo. Il cambio profondo avviene quando tu hai dei gruppi dirigenti che sanno costruire una strategia, pensare sul medio-lungo periodo. Infatti ci sono voluti poi degli anni, non è una cosa che si fa, non è un processo che si innesta in una settimana. E quindi oggi, se è il paese più sicuro d'Europa e tra i più sicuri al mondo, accade perché si è costruita una strategia sulla violenza, che non è aizzare o applaudire al prossimo demagogo che arriva, o fare quei discorsi di sinistra stupidi sociologici in cui si dice che ognuno ha avuto i suoi traumi e quindi bisogna capire. La questione è capire per fare che cosa. Se nelle piccole città, il grande problema del nostro contesto è che si è accettata un'immigrazione incontrollata Perché? Perché le grandi industrie europee volevano masse di manovra per pagare meno il lavoro. La sinistra non ha compreso la trasformazione del lavoro che c'è stata negli ultimi 50 anni, con una precarizzazione e una riduzione dei costi del lavoro. Quindi questo ha determinato dei processi di cattiva integrazione e di culture che non si parlano e che sono anche segregate l'una nell'altra. Cioè si fa un grande parlare, cioè se diciamo la violenza viene commessa nei confronti di una donna è molto semplice la maggioranza dei casi riuscire a individuare l'uomo, ma è difficilissimo capire la violenza nei confronti di una donna di cultura islamica o in una famiglia separata dalla società, né si chiede diciamo ad alcune culture di integrarsi realmente con i valori del posto in cui vanno a vivere, non perché questi valori siano superiori, ma perché questi valori permettono una convivenza, perché questi valori permettono un livello di libertà e di diciamo comunicazione tra pari che in altre culture non c'è. Quindi se i gruppi dirigenti non hanno questo interesse e il loro interesse è cementificare, costruire, mettere in piedi grandi progetti, grandi opere e amministrare semplicemente controllando, tentando di controllare i media, tu controlli i media, controlli l'opinione pubblica, perché decidi qual è la, diciamo, quali sono gli argomenti importanti. Se noi parliamo tutto il tempo di questioni irrilevanti nella vita quotidiana delle persone, è inevitabile che poi i risultati siano questi.
1: Certo, ma questo lo vediamo un po' su tutto. Io prima, leggendo un argomento che riguarda giovani e mancata nascita di bambini che permettono quindi la chiusura di scuole, di plessi, eccetera, ho detto che da qualche parte bisogna cominciare, cioè non si può arrivare all'emergenza. Allora, quindi in questo caso, anche qui in Italia, prima di arrivare a situazioni ancora più drammatiche, bisogna coinvolgere tutte le realtà insieme, farle discutere insieme per trovare una linea comune di comportamento.
0: Ti suggerisco una suggestione, cioè, se una persona deve andare in ospedale,
1: sì,
0: il posteggio dell'auto,
1: sì, sì,
0: e paga il parcheggio. Se invece devi andare al supermercato, no. Cioè, e noi viviamo in una società di questo tipo qui, cioè non è che viviamo in una società, cioè, ma come se una persona ha bisogno o ha un problema, sì, di salute, deve pagare. Se non può pagare, si attacca. Se invece una persona deve consumare, e c'è un contesto che è poi quello del supermercato, che è un soggetto privato, che ti permette di non pagare. Allora, cioè, perché gli amministratori dovrebbero essere interessati ad aiutare e curare le persone? Perché da un lato noi viviamo ancora nell'idea anni 50 pedagogica del politico che è uscito dalla guerra, ricostruisce un paese, e non è reale. E dall'altro però vediamo un contesto che è sempre più simile a una società americanizzata, cioè questa forma delle gang che sono che esercitano la violenza, o dei singoli che sono violenti, droghe di tutti i tipi che sono diffuse nella società, non è un modello che noi vivevamo 40 anni fa, 50 anni fa, 60 anni fa. È un modello tipico della società americana, che è una società con gruppi etnici differenti, non integrati, l'abbiamo visto nei film, l'abbiamo visto nei processi sociali, e quindi riproduciamo quel modello lì con una bassa scolarizzazione, dove chi può studiare e accedere al sapere vero, non il sapere consumistico, sì, di 30.000 articoli inutili che ti arrivano tramite il cellulare, il sapere funzionale a capire chi sei tu, cioè il sapere lavora sulla persona, permette alla persona di capire che cosa ci sta a fare, che cosa può fare in un contesto e cosa di buono può tirare fuori da se stesso. Quello è il sapere. Certo. Quel sapere lì accedono solo i ricchi, sempre più i ricchi. Non è più una società, la nostra, integrata come quella degli anni 60, 70, 80, anche 90. è una società completamente spappolata, disgregata,
1: certo,
0: quindi sì. Bisognerebbe ragionare su gruppi dirigenti e classi politiche che si pongano questo problema e che trovino una strada, in questo caso italiana, perché stiamo parlando,
1: certo,
0: d'Italia,
1: certo,
0: differente, con i pregi che poi la nostra cultura ha. Se giriamo il mondo, se ci abituiamo a uscire dall'Italia, capiamo che gli altri popoli, gli altri paesi vedono gli italiani come degli esseri mitologici, perché
1: e c'è una storia, cultura, certo, una lunga storia,
0: cultura,
1: certo,
0: bellezza,
1: certo,
0: forza, creatività, arte, il culto del genio è associato all'Italia, non ad altri paesi. Eppure noi abbiamo una bassissima considerazione di noi stessi. Perché? Perché diciamo, ciò che crea poi questo tipo di idea sono i media. Quindi ciò che dovrebbe fare un gruppo dirigente è quello di trasformare questi media e riuscire a far avere ai media un ruolo diverso. Anche con i cambi di governo vediamo sempre gli stessi personaggi, le stesse figure, gli,
1: certo,
0: stessi discorsi,
1: no, sì, sì.
0: Quindi
1: non c'è rinnovamento, quindi neanche nella società, perché i metodi restano sempre gli stessi.
0: C'era il rottamatore cosa ha fatto? Ha messo i suoi a ripetere la manfrina che c'era prima, poi è arrivato un altro e ha messo i suoi, e ognuno mette
1: quindi ingessa il cambiamento, diciamo, il rinnovamento.
0: Ma
1: più
0: sì,
1: che cambiamento
0: non c'è nessun rinnovamento, si preferisce il giornalista o il collaboratore stupido ma servile rispetto a quello che ha del cervello e ha una capacità di, diciamo, di creare, perché poi la creatività potrebbe essere pericolosa e controproducente anche per chi l'ha messo lì,
1: certo.
0: Però noi veniamo dalla cultura,
1: comunque giusto per concludere, Antonio,
0: sì.
1: Diciamo che noi però dovremmo fare veramente un salto di qualità, come è stato fatto in Scozia in quegli anni, coinvolgendo tutte le realtà, di modo che, cioè, tutte le realtà dovrebbero vedere un argomento come prioritario per la società, non certo per il,
0: certo,
1: beneficio di un partito o dell'altro. Finché non ci
0: io
1: sarà,
0: credo che manchi la regia, cioè fondamentalmente, sì, i soggetti sociali ci sono tantissimi, sono sarebbero iper contenti e disponibili di processi del genere, anche coloro che commettono atti criminali, cioè alla lunga poi si riesce a far interagire. Ciò che manca è una regia, cioè il soggetto che fa la regia.
1: Certo, certo. Bene, un po' come qua, che la facciamo noi, ci facciamo tutto noi, anche la regia.
0: E poi si fa così, perché se non funziona niente si rimbocca le maniche,
1: esatto,
0: si
1: allora facciamo la regia. Va bene, Antonio, allora ascolta, no, io come al solito invece ti, perché sono spunti interessanti questi che dovrebbero far riflettere. Purtroppo noi abbiamo una realtà che tu hai sottolineato prima, di un paese fermo, incessato e frantumato, che forse basterebbe guardare appunto alla Scozia per capire, almeno prendere, chiaramente
0: no, si può fare,
1: certo, non copiare, ma riportare sulla realtà nostra,
0: nulla,
1: certo,
0: si può cambiare, si possono fare tante cose, si può trasformare la realtà sociale.
1: Beh,
0: ma se tutti i giorni ti ripetono che non lo puoi fare,
1: certo,
0: che questa è la realtà e che bisogna accettare,
1: e ti passa il messaggio, passa quel messaggio là di incessatura.
0: Ci ha dimostrato che non è vero, non è così,
1: certo, è bene così. Antonio, io devo salutarti, ti auguro comunque un buon fine settimana, non so, spero che il tuo viaggio sia di interesse, quindi insomma avremo modo di sentirci più avanti per altri argomenti sempre interessanti nel tuo sito.
0: Grazie, bene, un ciao. Saluto a te e agli ascoltatori.
1: Grazie, ciao, buona giornata. Ecco, chiudiamo allora, sì, ecco qua, e un attimo.

0: Andiamo. Ed eccoci, siamo nuovo in diretta, siamo in collegamento con il nostro ospite, il professor Stefano Olmi, responsabile chirurgia bariatrica ospedale policlinico San Marco, ospedale polispecialistico in provincia di Bergamo. Allora, con il professore parleremo nell'ambito della chirurgia bariatrica, della chirurgia intestinale quindi, e in particolare della chirurgia mininvasiva, della cosiddetta chirurgia mininvasiva con anastomosi da magnete. Ma prima di arrivare a questo, sentiamo il professore nell'ambito appunto dell'importanza della chirurgia mininvasiva in ambito addominale e intestinale. Quali sono stati i miglioramenti nel corso degli ultimi decenni, ormai diremmo, con l'introduzione della chirurgia mininvasiva in ambito intestinale, professore?
1: Sì, buongiorno a tutti. La chirurgia laparoscopica in per sé è già un cambiamento notevole rispetto alla chirurgia tradizionale, perché attraverso 3, 4 o 5 piccole incisioni insuffiamo la cavità addominale e possiamo approcciare qualsiasi tipo di patologia benigna o maligna, carico di esofago, stomaco, colon. I vantaggi della chirurgia mininvasiva sono ovviamente un minimo trauma, una rapida ripresa dell'attività fisica, non abbiamo un abbattimento delle difese immunitarie per quanto riguarda i pazienti con patologie oncologiche e nel tempo abbiamo sempre avuto dei miglioramenti tecnologici, l'utilizzo di strumenti di dissezione a ultrasuoni, radiofrequenza, le suturatrici meccaniche circolari che permettono l'unione di tratti di visceri come stomaco e intestino e da ultimo la comparsa dei magneti. I magneti che realizzano delle anastomosi sia per la chirurgia intestinale, per cui la chirurgia del colon, sia per la chirurgia bariatrica, questi magneti sono in grado di realizzare delle anastomosi naturali senza l'utilizzo delle suturatrici meccaniche.
0: Certo. Diciamo che è stato fatto un grande salto di qualità, perché mentre prima negli anni 80 bisognava andare insomma a mano e quindi era una chirurgia veramente, cioè una sutura veramente artigianale nell'ambito della tecnica poi chiaramente ben definita, poi si è passate alle suturatrici meccaniche sia circolari che lineari, me li ricordo un po' nel passato di averle viste e quindi adesso invece parliamo di anastomosi diciamo da magneti. Ma prima di giungere a questo, all'anastomosi magnetica, per definirla bene, volevo un attimino sottolineare un po' qual è il metodo, l'accrescimento professionale e il tempo che dovete dedicare per giungere a tali risultati.
1: Il tempo non è pianificabile, nel senso che questo è un lavoro che chi lo vuol fare in un determinato modo richiede ovviamente tempo, passione e sacrifici. Spesso le idee vengono mentre si opera, mentre si pensa a come migliorare la qualità dell'atto chirurgico e come migliorare la qualità di vita dei nostri pazienti.
0: Certo. Ritornando all'argomento, la procedura di cui stiamo parlando rientra comunque in uno studio internazionale e che tra l'altro lei è stato anche chiamato a eseguire un intervento live, diciamo diremmo in streaming, per gli operatori, per far vedere un po' la tecnica dell'applicazione appunto dei magneti lineari. Ci può descrivere, ci può dire quanto importante è per la sanità diciamo bergamasca, nazionale, lombarda, ma insomma diremmo nazionale, il fatto di essere, e soprattutto il suo prestigio personale, di essere stati chiamati a dimostrare questa tecnica chirurgica a livello internazionale?
1: Noi siamo stati scelti dopo aver utilizzato il magnete in chirurgia bariatrica per creare anastomosi come bypass, transit bipartition, da Michel Garnier, che è l'ideatore del magnete, che ci disse che potevamo utilizzarlo anche sulla chirurgia del colon, e aveva identificato 4 centri nel mondo, per cui noi Madrid, Amsterdam
0: Santiago del Cile.
1: e Santiago del Cile. Questi sono i 4 centri nel mondo che sono abilitati al momento a fare e a utilizzare il magnete nella chirurgia del colon. Michel Garnier è venuto in sala operatoria con noi per vedere i primi casi di resezione colica laparoscopica con utilizzo del magnete. È stato piacevolmente sorpreso e attratto dalla tecnica,
0: Applicata.
1: dall'impegno di tutto lo staff, per cui ci ha proposto di operare in diretta a questo congresso internazionale che si è svolto a Montreal, di operare appunto in diretta un paziente con una patologia colica, a cui fare una risezione laparoscopica utilizzando il
0: Voi
1: magnete.
0: avete seguito praticamente una emicolectomia a destra e una resezione colica a sinistra, quindi.
1: Abbiamo fatto sì, un'emicolettomia a sinistra e poi anche un'emicolettomia a destra. L'emicolettomia a sinistra per un pseudotumore infiammatorio su una malattia diverticolare cronica, e un'emicolettomia a destra invece in un paziente con un tumore della flessura colica destra.
0: Certo. E adesso vediamo, scendiamo nel dettaglio, professore. Cioè, proprio in che modo i magneti, che è suggestivo ovviamente, no? Pensare che la pressione, in che modo i magneti vanno a sostituire in questo caso la struttura, generando appunto l'anastomosi, cioè la unione tra i due margini resezionati dell'intestino a monte e a valle, e come tecnicamente agisce? Lo immaginiamo magari pensando, però come funziona?
1: Allora, i magneti sono in neodimio e che cosa fanno? Realizzano praticamente un'anastomosi naturale. La compressione dei due magneti lineari crea gradualmente una sorta di ischemia, modificando ed infiammazione, modificando appunto la realizzazione di un'anastomosi che non viene più in modo traumatico attraverso l'apposizionamento di piccole clip di titanio, ma
0: Certo.
1: viene un'anastomosi naturale che si
0: Naturale.
1: forma nel giro di 10-20 giorni, e i magneti poi vengono espulsi naturalmente con le feci. Il
0: Certo.
1: grosso vantaggio è che anche al controllo colonoscopico l'endoscopista non si rende neanche conto più di dove è l'anastomosi, perché i tessuti sono praticamente normali, non sono traumatizzati, abbiamo un'anastomosi ampia, e soprattutto il grosso vantaggio è che il fatto che si realizzi un'anastomosi in modo naturale con l'utilizzo dei magneti, evitiamo i problemi tipici delle anastomosi intestinali, che sono il sanguinamento, la fistola e la
0: Certo.
1: stenosi, che può comparire nel tempo a causa della cicatrizzazione realizzata dalle graffettine di
0: Certo.
1: titanio.
0: Ascolti, professor Olmi, un ruolo importante che fa parte dei tessuti, ma che forse viene, se io ho capito bene, anche aggiunto, è il collagene per la guarigione dei tessuti. E come agisce? Perché è risultato, cioè, importante, fa parte dei tessuti ovviamente il collagene, quindi accelera il processo di guarigione?
1: Ovviamente il collagene aiuta il processo di guarigione naturale di questa anastomosi. Il tutto ovviamente garantisce la realizzazione di un'anastomosi fattibile, sicura e che evita le complicanze tipiche delle anastomosi
0: Certo.
1: intestinali.
0: Ascolti, professore, un'altra domanda riguarda invece la migrazione della tecnica, cioè a dire, voi avete operato il colon per un motivo, cioè per un tumore, per altri motivi. È possibile, come dire, trasferirlo in altro tipo di chirurgia, sempre di tipo gastrointestinale?
1: Ma assolutamente, noi abbiamo iniziato già 2 anni fa a fare anastomosi gastrointestinali, per cui nei bypass, transit bipartition, SASI, in pazienti appunto bariatrici. E oltretutto questi magneti a poco per volta verranno utilizzati con misure diverse per poter realizzare anastomosi in ogni distretto corporeo e per le varie patologie che possono richiedere delle risezioni.
0: Certo.
1: Questi magneti sono ovviamente validati dall'FDA e dalla CE, per cui attualmente possono tranquillamente essere utilizzati in chirurgia bariatrica e in chirurgia gastrointestinale.
0: Certo. E quindi, professore, giusto per avviarsi verso la conclusione, quali sono le prospettive allora future di questa tecnologia? Cioè, un po' le ha dette, però cambia l'approccio, un po' il modo di generare e di eseguire un'anastomosi, e sono sempre sicure, da quello che si capisce, in tutte le applicazioni?
1: Ma finora in tutti gli interventi che sono stati fatti, sia in chirurgia gastrointestinale bariatrica, sia in chirurgia colica, non abbiamo mai avuto un problema dovuto ai magneti. Credo che i magneti andranno poco per volta a sostituire l'utilizzo delle suturatrici meccaniche, proprio per il tipo di anastomosi che riescono a realizzare, che è un'anastomosi naturale. E che
0: Certo.
1: evita a tutti, appunto, come dicevo, i rischi tipici delle
0: Certo.
1: anastomosi.
0: Mi viene una curiosità, professor Olmi. In alcune patologie dove magari il tessuto può essere più fragile, non so, adesso io magari sbaglio, lo dico e poi lei mi correggerà, tipo nella malattia del colon con grandi aree di infiammazione, oppure nel morbo diciamo, di Crohn, eccetera, dove i tessuti. Può essere di miglior supporto un'anastomosi di questo tipo rispetto alla tradizionale o non cambia? O
1: No,
0: dico.
1: direi assolutamente sì, nel senso innanzitutto per le varie patologie infiammatorie o
0: Sì.
1: neoplastiche è importante avere dei margini di risezione adeguati dove
0: Certo.
1: il tessuto sia sano. Poi lo spessore del tessuto non implica il fatto che si possa o non si possa utilizzare il magnete, nel senso che il magnete lo si può utilizzare sia che il tessuto sia sottile o più spesso legato a uno stato di infiammazione. Cambierà il tempo in cui si viene a realizzare l'anastomosi, che
0: L'anastomo,
1: comunque
0: tempo.
1: abbiamo visto che nel giro di 20 giorni, anche nelle malattie infiammatorie coliche intestinali, l'anastomosi ci viene realizzata e il magnete viene eliminato.
0: Certo, beh, quindi insomma un cambiamento radicale da questo punto di vista. Senta, io volevo spendere due parole però per quanto riguarda il collega suo, il Michel Gagné. Cioè, lui inizia negli anni 80, grosso modo, a studiare, ad applicare la tecnica mini-invasiva. Com'è che lei poi si è diciamo, avvicinato alla sua tecnica? Che cosa l'ha incuriosito? Perché non tutti la praticano. Che cosa l'ha incuriosito di più di questa procedura?
1: Allora, Michel Gagné è un luminare della chirurgia
0: Sì.
1: internazionale, è il chirurgo che ha ideato la sleeve gastrectomy, è il chirurgo che ha ideato la surrenalettomia laparoscopica, è il chirurgo che ha praticamente portato avanti e reso disponibile a tutti la possibilità di utilizzare questa tecnica.
0: La chirurgia
1: Laparoscopica per le
0: mini-invasiva,
1: varie patologie,
0: chiamiamola
1: che è la chirurgia
0: cosiddetta, che
1: mini-invasiva.
0: ormai si parla.
1: Noi ci siamo conosciuti anni fa per congressi, per altre patologie, per la bariatrica, per cui nel momento in cui ha realizzato questo magnete, cercato dei centri nel mondo e per quanto riguarda l'Italia ha scelto noi e altri tre centri sempre in Italia per iniziare la chirurgia magnetica nei pazienti bariatrici. Da lì, visti gli ottimi risultati ottenuti, facendo noi anche chirurgia oncologica e chirurgia del
0: Certo.
1: colon, ci ha chiesto di poter utilizzare il magnete in uno studio internazionale anche in questi
0: Certo.
1: pazienti. E da qui è continuata una
0: Certo.
1: collaborazione piacevole che ci onora.
0: Bene, professor Olme, intanto io le faccio i complimenti perché l'essere scelti in un congresso internazionale penso che sia di prestigio suo personale, della sua equip, di tutto il gruppo che chiaramente si dedica a questo tipo di interventi. E negli ultimi anni devo dire che spesso l'Italia viene anche chiamata a dimostrare alcuni tipi di interventi in maniera internazionale, quindi vuol dire che tutto sommato sta sanità italiana proprio male, male, male non è messa, non so.
1: Ma direi proprio di no, anzi, i chirurghi
0: Anzi.
1: italiani sono sicuramente tra i migliori al mondo, per cui vantiamoci di
0: Certo.
1: questa cosa come vantaggio poi per ovviamente tutti i nostri pazienti.
0: Bene, professor, io la ringrazio molto. Ricordo che appunto abbiamo ascoltato il professor Stefano Olmi, responsabile della chirurgia bariatrica dell'ospedale San Marco di provincia di Bergamo. Grazie, professore, complimenti,
1: Grazie
0: buona giornata e alla
1: a lei,
0: prossima
1: buona
0: occasione.
1: giornata a tutti,
0: Grazie,
1: grazie.
0: grazie, grazie. Ecco, con questo abbiamo concluso questa intervista su questo tema che, a dirla così, è una cosa abbastanza apparentemente semplice. In realtà è un cambiamento di grande spessore all'interno di quelle che sono la realizzazione appunto delle anastomosi, cioè questi collegamenti necessari, indispensabili, dopo che si muove, lo potete capire da soli, dopo che si rimuove un tratto di intestino, bisogna abboccarli e quindi unirli insieme affinché il tratto intestinale riprenda di nuovo la sua attività. E quindi l'ideare un metodo così che stimola poi la guarigione attraverso quel collagene che è naturale, che è presente nei nostri tessuti, genera quindi una anastomosi definita appunto naturale dei tessuti, al punto che se si va a verificare dove questa anastomosi è, anche con degli esami strumentali diciamo importanti, e talora è molto difficile individuarla. Però non resta un segno, una cicatrice molto evidente. Poi la parte, diciamo così, più interna va in necrosi, come tutti i tessuti che non riceveranno più la vascolarizzazione in seguito, in questo caso, alla pressione che i magneti esercitano tra le due componenti intestinali, e quindi con questa parte necrotica si stacca anche il magnete che viene eliminato per vie naturali. E quindi, insomma, questa è diciamo, la caratteristica particolare di questa tecnica, di orgoglio nazionale, perché andare a un congresso mondiale di questa natura, vi assicuro, che non è cosa da poco, e aver trasmesso diciamo in live a livello mondiale la tecnica, la procedura e l'applicazione dei magneti che via via andranno modificati per forma e dimensione in base all'area topografica che deve essere trattata, ecco, questo già fa capire di quanto possa essere veramente ampio il campo d'applicazione. E tornando al nostro Michel Gagné, è stato il primo a ideare per via endoscopica, quindi sempre e per via minima invasiva, la rimozione delle paratiroidi o di parti di esso per malattie specifiche. Quindi nell'ambito della cosiddetta chirurgia del collo, le paratiroidi sono quelle piccole ghiandole, 4 per l'esaltezza, posti ai poli superiori e inferiori, destro e sinistro della tiroide, che devono essere conservate quando possibile perché proprio rientrano nel metabolismo osseo ed è fondamentale, quindi si cerca sempre di risparmiare. Per cui in questo caso, attraverso la chirurgia mini invasiva, si può proprio ricorrere a una rimozione senza incidere, con piccoli accessi molto molto limitati, e quindi con una chirurgia appunto mini invasiva. Ecco, quindi il dottor professor Michel Gagné è l'ideatore di queste tecniche che oggi sembrano di uso comune. Sono passati poco più di 40 anni e l'applicazione è di vasta e larga scala, lo sapete benissimo anche voi, o alcuni di voi, comunque spero il meno possibile, che vengono tra loro trattati con le tecniche chirurgiche di terapia laparoscopica mini invasiva, non necessariamente di tipo robotico assistita, ma alla fine la procedura è la stessa. Cambia l'applicazione degli strumenti, mentre nella laparoscopica abbiamo fondamentalmente delle leve che vengono introdotte, dei tubulari con delle manopole, il Da Vinci, il chirurgo, la chirurgia robotica assistita invece ha la presenza di una macchina ben definita, appunto il Da Vinci, che sempre attraverso la console è mosso sempre dall'operatore, anche se a distanza dal letto operatorio di pochi metri o anche volendo di decine di chilometri. Ecco, facciamo un breve stacchetto, ci avviamo alla conclusione, ma comunque prima volevo fare i complimenti a Francesca, che ci scrive, voglio dire che è nata la bambina la cui mamma e quindi sua figlia, la figlia di Francesca, aveva un segno particolare, un knock nella, a livello, diciamo così, dell'area dove il feto cresceva. La bambina è nata benissimo, quindi complimenti, e veramente complimenti alla mamma e quindi alla nonna, e soprattutto alla bambina, che è da quello che mi dice è nata 3,6 kg, quindi una bambinona veramente molto grande che sta bene, insomma deve essere gestita nell'allattamento, ma niente di che, quindi complimenti ancora, congratulazioni a tutta la famiglia. Ecco, allora stacchetto musicale.

0: Rieccoci, giusto per avvicinarsi verso la conclusione della trasmissione, e quindi dopo aver affrontato questi temi. Allora, la domanda dell'ascoltatore che riguarda appunto la chirurgia mini-invasiva con l'utilizzo dei magneti lineari per le anastomosi, ribadisco, per anastomosi, questo è il termine tecnico utilizzato per definire la unione dei due margini a monte e a valle quando si toglie un pezzo, come quando voi prendete un tubo dell'acqua, anziché tagliare l'estremità, la tagliate nel mezzo, ma poi li volete unire, ecco, dovete fare un raccordo, e quindi l'anastomosi è un raccordo tra le due parti che hanno subito una resezione della parte malata. E mentre con lo sutturatrici meccaniche sia lineari che circolari si applicano delle graffette oggi di titanio e quindi rimangono a permanenza. Per quanto riguarda il magnete cosa fa? Se voi mettete è una calamita, no? Quindi calamita non delle parti positivo, perché altrimenti si respinge, ma dalla parte positivo o negativo, quindi c'è una trazione, quindi crea una compressione, e quindi un magnete viene messo a monte con il lato positivo rivolto verso il basso e un magnete viene messo a valle con il lato negativo rivolto verso l'alto, quindi negativo e positivo, quindi hanno un'attrazione e quindi creano una pressione. Quindi questa forza di pressione generata dall'accoppiamento dei magneti più o meno mantiene uniti i lembi, proprio i lembi delle due parti di intestino. E una volta che passa un periodo, a seconda della tipologia di tessuto, variabile dai 7 giorni ai 20 circa giorni, 20, 21, 25 a seconda, la parte che rimane, diciamo, al di sotto e in mezzo ai magneti va in necrosi, e rimane la parte più, diciamo, vitale del tessuto, che rimane abboccato, il magnete si stacca e viene eliminato per vie naturali. Quindi è un sistema di pressione che agisce, ecco, giusto per spiegare quello che viene chiesto. È chiaro che queste cose vanno prima provate, vanno verificate, anche per stabilire il tipo di magnete, che tipo di forza deve avere, che tipo di pressione deve sviluppare, perché non si può decidere di mettere un magnete piccolo se la resezione è grande. Bisogna mettere un magnete che copra tutta la superficie dell'organo, in questo caso, altrimenti non. Ma non si tratta di quintali, sono piccoli pezzettini, fascette, diciamo, di magnete, che studiate appositamente per sviluppare un determinato tipo di pressione. Ecco, quindi è una tecnica importante, perché rientra nel piano evolutivo. Pensate, una volta, a fare una sutura ermetica più strati, è come quando voi prendete un tessuto, un pantalone, non so, una camicia, una maglietta rotta, vi mettete lì a cucire a mano, no? Ci vuole un tempo. Se invece avete la macchina da cucire, la mettete lì e fate meccanicamente, ci mette più tempo. Se avete una macchina da cucire programmata computericamente, che l'appoggiate lì, ci mettete ancora meno, perché la tecnologia consente di fare queste passi. Per cui questo è l'importanza, e chiaramente all'interno di questo progetto di chirurgia mini-invasiva, che ormai è ideato ovunque, pensate al ginocchio, pensate al menisco, alle ricostruzioni, ai legamenti, tutto attraverso delle piccole cannule con telecamera e quindi monitor. Tu guardi e lavori in via in diretta, perché non vedi esattamente le lesioni, ma vedi vedi attraverso un monitor e muovi le mani, e con le mani muovi quindi queste manopole con le giuste movimenti, estensioni e azioni che deve compiere, e via. Pubblicità, buona giornata a tutti.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Buonaventura Lavori Ferroviari. Siamo alla ricerca di operai per la nostra impresa. Persone specializzate come autisti camion patente CE con CQC, escavatoristi gommato, saldatori rotaie con procedimento alluminotermico. Inoltre c'è un programma di Academy Scuola Professionale per poter conseguire una serie di abilitazioni frequentando corsi per rispetto legge 81. Primo soccorso, caduto dall'alto, amianto, antincendio, tutti i corsi necessari per lavorare in ferrovia. Indispensabile il corso lingua italiana a livello B2, anche se stranieri. Il lavoro diurno e notturno si svolge lungo le linee ferroviarie con treni e la linea di contatto attivi. Stipendio di 2.500 euro netti per il personale già formato e che ha superato il primo periodo di 3 mesi. Restano a nostro carico le trasferte e l'alloggio. Visita il sito www.bonaventura.it e inviaci il tuo curriculum. AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
3: Simone Rossella, sono partiti i saldi a Resana. Vi aspettiamo per calzare le nostre primizie. Scarpe in cotone e lino molto leggere con i nostri plantari, tutto a 19, 29, 39. Camicia in lino, 29,90. Maglietta in cotone, 19,90. Giubbotto in microfibra, a 29,90. Sandali, uomo e donna, tutto a 39,90.
4: Che cosa aspettate? Venite da Simone Rossella, ci sarà un zaino in omaggio termico. Vi aspettiamo.
3: Allora prendi la macchina e vieni da Simone Rossella. Chiama il numero 339 80 20 168. Saremo a vostra disposizione. Un grande ciao e un saluto da Simone e
4: Rossella. Ciao.

0: Eccoci, volume un po' alto. Buongiorno, due parole per preannunciarvi che anche oggi ci sono Radio Gamma 5 94 MHz, via Antoniana 66, Campodarsego in provincia di Padova. Oggi è sabato 11 luglio 2026. Io sono Massimo, la casa secondo il mio architetto, e come di consueto vi tengo ben volentieri compagnia sabato mattina dalle 10 fino alle 13. E mi sembra che tutto quanto funzioni, vedo lucette tutto a posto, anche oggi tante cose interessanti da raccontarvi, giornatina un po' caldina, per cui magari se rimanete dentro non fa neanche male, però dopo magari ne parliamo un po' meglio. Va bene, sigla iniziale, un pochettino di musica e poi torniamo. Pronti? Via.
1: Uno degli aspetti più micidiali dell'attuale cultura è di far credere che sia l'unica cultura, e invece è semplicemente la peggiore. Beh, gli esempi sono nel cuore di ognuno. Per esempio, il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni alla settimana è la cosa più pezzente che si possa immaginare. Come si fa a rubare la vita agli esseri umani in cambio del cibo, del letto e della macchinetta? Mentre fino a ieri credevo che mi avessero fatto un piacere a darmi un lavoro, da oggi penso a questi bastardi che mi stanno rubando l'unica vita che ho, perché non ne avrò un'altra, c'ho solo questa. E loro mi fanno andare a lavorare 5, a volte 6 giorni a settimana e mi lasciano un miserabile giorno per fare cose. Come si fa in un giorno a costruire la vita? Allora, intanto uno non deve mettere i fiorellini alla finestra della cella della quale è prigioniero, perché sennò, anche se un giorno la porta sarà aperta, lui non vorrà uscire. Deve sempre pensare con una coscienza perfetta: questi stanno rubandomi la vita in cambio di 2,5 milioni al mese, bene che vada. Mentre io sono un capolavoro il cui valore è inenarrabile. Non capisco perché un quadro di Van Gogh debba valere 77 miliardi e un essere umano 2,5 milioni al mese, bene che vada. Secondo me, poi, siccome c'è un parametro che con le nuove tecnologie i profitti sono aumentati almeno 100 volte, l'orario di lavoro dovrebbe diminuire almeno 10 volte. Invece no, l'orario di lavoro è rimasto intatto. Oggi so che mi stanno rubando il bene più prezioso che mi è stato dato la natura. Pensa alla cosa più bella che la natura propone, che è quella di, mettiamo, di fare l'amore, no? Immagina che tu vivi in un sistema politico, economico e sociale dove le persone sono obbligate, con quello che le sorveglia, a fare l'amore 8 ore al giorno. Sarebbe una vera tortura. E quindi perché non deve essere la stessa cosa per il lavoro, che non è certamente più gradevole che fare l'amore, no? Per esempio, il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana, certo, c'ho il mitra alla nuca, lo faccio, perché faccio il discorso, dico, meglio leccare il pavimento o morire? Meglio leccare il pavimento. Ma quello che è orrendo in questa cultura è che leccare il pavimento è diventata addirittura un'aspirazione, capisci? Ma è mostruoso che il tipo debba andare a lavorare 8 ore al giorno e debba essere pure grato a chi gli fa leccare il pavimento, capisci? Tutto ciò è oggettivamente mostruoso, ma laddove la coscienza produce coscienza, tutto ciò è effettivamente mostruoso.
2: Sì, vabbè, ma ormai è irreversibile la situazione.
1: Sì, tu fai giustamente un discorso in difesa di chi ti opprime, perché è il tipico dello schiavo, no? Il vero schiavo. Lo schiavo difende il padrone, mica lo combatte. Perché lo schiavo non è tanto quello che ha la catena al piede, quanto quello che non è più capace di immaginarsi la libertà. Ma rispetto a quello che tu mi hai detto adesso, quando Galileo ha enunciato che era la Terra a girare intorno al Sole, ci sarà sicuramente stato qualcuno come te che gli avrà detto: eh sì, sono 22 secoli che tutti dicono che è il Sole che gira intorno, ma arrivi te a dire questa stronzata. E come farai a spiegarlo a tutti gli esseri umani? Non è affar mio, signori. Allora guarda, noi intanto ti caliamo in un pozzo e ti facciamo dire che non è vero. Così tutto torna nell'ordine delle cose. Hai capito? Perché tutto l'Occidente vive in un'area di beneficio? Perché sta rubando 8 decimi dei beni del resto del mondo. Quindi non è che noi stiamo vivendo in un regime politico capace di darci la televisione e la macchina. No, è un sistema politico che sa rubare 8 decimi a 3/4 di mondo e che dà un po' di benessere a un quarto di mondo, che siamo noi. Quindi, signori miei, o ci si sveglia, o si fa finta di dormire, o bisogna accorgersi che siete tutti morti.

0: la vita inseguendo la felicità, credendo che dipenda dal successo, dal denaro o dalle circostanze esterne. Il buddismo insegna invece che la vera felicità nasce dentro di noi, quando impariamo a comprendere la mente e a vivere con maggiore consapevolezza. In questo video scoprirai 7 insegnamenti buddisti che possono aiutarti a diventare una persona più felice e serena. Imparerai a lasciare andare le preoccupazioni inutili, ad apprezzare il momento presente e a trovare equilibrio nella vita quotidiana. Vedrai i nostri nuovi video. Insegnamento 1. Vivi nel momento presente. Nel ritmo frenetico della vita moderna, la mente tende a correre avanti, immaginando problemi che ancora non esistono. Questo movimento continuo crea tensione e toglie leggerezza ai giorni. Tornare al presente non è una fuga, ma un ritorno alla realtà. È lì che la vita accade davvero, senza il peso delle paure future. Quando sei completamente presente, anche le cose più semplici acquistano valore. Un respiro, un passo, uno sguardo diventano ancore di stabilità. Non serve fare qualcosa di straordinario, basta esserci davvero. La mente si calma quando smette di inseguire ciò che non è qui. Molti credono che pensare continuamente al futuro li renda più preparati, ma spesso li rende solo più stanchi. L'ansia nasce proprio da questo eccesso di controllo mentale. Il presente, invece, non chiede sforzo, ma attenzione. E questa attenzione è una forma di cura verso se stessi. Nel buddismo si insegna che la mente è come una scimmia agitata, sempre in movimento. Portarla al momento presente significa offrirle un luogo dove riposare. Non si tratta di fermare i pensieri con forza, ma di non seguirli ovunque vadano. È un allenamento gentile, ma potente. Quando mangi senza distrazioni, senti davvero il sapore del cibo. Quando ascolti qualcuno con attenzione, crei una connessione più profonda. Questi piccoli gesti cambiano la qualità della vita. Non perché tutto diventi perfetto, ma perché diventi reale. Restare nel presente non significa ignorare il passato o il futuro, ma non lasciarsi dominare da essi. Il passato è già accaduto, il futuro non è ancora arrivato. Solo questo momento è vivo, e dentro questo momento c'è tutto ciò che ti serve. Spesso la mente cerca complicazioni, mentre la vita è molto più semplice di quanto sembri. Essere presenti riduce il rumore interiore e porta chiarezza. Non devi risolvere tutto subito, devi solo vivere un passo alla volta. Nel buddismo, la presenza è vista come una porta verso la libertà interiore. Quando non sei trascinato dai pensieri, inizi a vedere con più lucidità. Le emozioni passano senza travolgerti, e dentro di te nasce uno spazio di calma. Non serve cambiare il mondo esterno per trovare pace. Basta cambiare il modo in cui stai dentro ogni momento. Anche in mezzo al caos puoi trovare un punto fermo. Quel punto è sempre dentro di te, nel qui e ora. La vera leggerezza nasce quando smetti di vivere altrove e inizi a vivere adesso. Non è qualcosa da cercare lontano, ma da riconoscere vicino. Ogni momento è un'opportunità per tornare a te stesso, e in quel ritorno trovi una pace semplice e profonda. Insegnamento 2. Riduci gli attaccamenti. Nel mondo in cui tutto sembra dover durare per sempre, imparare a lasciare andare appare quasi controintuitivo. Eppure, è proprio l'attaccamento eccessivo a creare gran parte della sofferenza. Quando stringi troppo qualcosa o qualcuno, nasce la paura di perdere, e da quella paura nasce un'inquietudine costante. Aggrapparsi non è amore, ma bisogno travestito da affetto. Si cerca sicurezza fuori, invece di costruirla dentro. Questo rende fragili, perché tutto ciò a cui ti leghi può cambiare o scomparire. La libertà interiore inizia quando smetti di dipendere da ciò che non controlli. Molte persone si legano alle aspettative più che alla realtà. Immaginano come dovrebbero essere le cose e soffrono quando non accadono così. Questo crea una distanza tra ciò che è e ciò che si vorrebbe. Ed è proprio in questa distanza che nasce il dolore. Nel buddismo si insegna che tutto è impermanente. Nulla resta uguale per sempre. Comprendere davvero questo principio cambia il modo in cui vivi le relazioni e le esperienze. Non si tratta di diventare freddi, ma di accettare il cambiamento. E accettarlo porta a una calma profonda. Lasciare andare non significa smettere di amare, ma amare senza possedere. È un modo più leggero e autentico di stare con gli altri. Quando non cerchi di trattenere, permetti alle cose di fluire naturalmente. E questo rende ogni legame più vero. Spesso si resta attaccati anche a situazioni che fanno soffrire, per abitudine o paura. Si pensa che lasciare sia perdere, ma a volte è esattamente il contrario. È ritrovare spazio, energia e chiarezza. È tornare a respirare senza peso. Il cuore si alleggerisce quando smette di lottare per controllare tutto. Non puoi evitare ogni cambiamento, ma puoi cambiare il modo in cui reagisci. Accettare ciò che va e ciò che viene è una forma di saggezza. È un equilibrio che si costruisce nel tempo. Nel buddismo il distacco non è indifferenza, ma libertà. Significa vivere pienamente senza essere incatenati. Puoi apprezzare qualcosa senza averne bisogno per stare bene. E questo cambia profondamente la qualità della tua vita. Quando lasci andare ciò che non puoi trattenere, fai spazio a ciò che è più adatto a te. Non tutto ciò che perdi è una perdita reale. A volte è una trasformazione necessaria e dentro quel cambiamento può nascere qualcosa di migliore. La serenità cresce quando smetti di trattenere e inizi a fidarti del flusso della vita. Non tutto deve restare per avere valore. Alcune cose sono importanti proprio perché passano, e imparare a lasciarle andare è una delle forme più profonde di libertà. I prossimi due insegnamenti sono i migliori. Guarda fino alla fine. Insegnamento 3. Pratica la gratitudine. In un tempo in cui l'attenzione è sempre rivolta a ciò che manca, fermarsi a riconoscere ciò che già c'è diventa un atto raro. La mente tende a cercare continuamente qualcosa in più, come se il presente non fosse mai sufficiente. Questo crea una sensazione costante di vuoto. La gratitudine interrompe questo ciclo e riporta lo sguardo sull'essenziale. Apprezzare non significa accontentarsi, ma vedere con più chiarezza. Quando riconosci il valore delle piccole cose, la vita cambia ritmo. Un gesto semplice, un momento di calma, una parola gentile acquistano peso, e ciò che prima sembrava poco diventa improvvisamente molto. Molte persone aspettano grandi eventi per sentirsi felici, ma nel frattempo ignorano ciò che hanno già. Questo crea una distanza tra la realtà e la soddisfazione. La gratitudine accorcia quella distanza, trasforma l'ordinario in qualcosa di significativo. Nel buddismo si insegna che la sofferenza nasce anche dal confronto e dal desiderio continuo. Guardare ciò che hanno gli altri può alimentare insoddisfazione. Guardare ciò che hai tu, invece, porta pace. È un cambio di prospettiva che non richiede nulla di esterno. Essere grati non significa negare le difficoltà, ma non lasciarsi definire da esse. Anche nei momenti complessi c'è sempre qualcosa che resta stabile. Può essere il respiro, una presenza accanto o semplicemente la possibilità di ricominciare. Riconoscerlo dà forza. La gratitudine è un allenamento della mente, non un'emozione che arriva per caso. Più la pratichi, più diventa naturale. Inizi a notare ciò che prima passava inosservato, e questo cambia il modo in cui vivi ogni giornata. Quando smetti di concentrarti su ciò che manca, l'ansia diminuisce. Non perché tutto sia perfetto, ma perché non vivi più nella costante attesa. Il presente diventa sufficiente. E dentro questa sufficienza nasce una forma di serenità. Nel buddismo la gratitudine è vista come una porta verso la gioia interiore. Non è legata al possesso, ma alla consapevolezza. Puoi avere poco e sentirti pieno, oppure avere molto e sentirti vuoto. Tutto dipende da come guardi. Coltivare gratitudine cambia anche il modo in cui ti relazioni con gli altri. Diventi più attento, più presente, meno esigente. Le relazioni si alleggeriscono perché non sono più basate sulla mancanza, ma su un senso di pienezza condivisa. La vera ricchezza non è ciò che accumuli, ma ciò che riconosci. Quando impari a vedere il valore di ciò che hai, smetti di inseguire continuamente altro. E in quel momento, senza sforzo, la vita diventa più semplice e più piena. Insegnamento 4. Prenditi cura della tua mente ogni giorno. Nel tempo in cui la mente è continuamente stimolata, prendersene cura diventa una necessità, non un lusso. Pensieri veloci e ripetitivi occupano spazio senza chiedere permesso. Se non li osservi, finiscono per guidare le tue azioni. La lucidità nasce quando inizi a vedere ciò che accade dentro di te. Molti credono di essere i propri pensieri, ma non è così. I pensieri arrivano e vanno, proprio come le nuvole nel cielo. Quando li segui senza accorgertene, perdi il contatto con la realtà. Osservarli, invece, crea una distanza sana. Prendersi cura della mente non richiede ore di silenzio, ma piccoli momenti distribuiti nella giornata. Basta fermarsi, respirare e notare cosa sta accadendo dentro. Questo gesto semplice interrompe il flusso automatico e riporta presenza. Nel buddismo si insegna che la consapevolezza è la chiave per non essere schiavi della mente. Non devi eliminare i pensieri, ma imparare a non farti trascinare. È una pratica gentile che cresce con il tempo e che porta equilibrio. Quando inizi a osservare senza giudicare, qualcosa cambia. I pensieri perdono forza perché non ricevono più la stessa attenzione. Non è repressione, ma comprensione. E questa comprensione libera. La mente tende a creare storie, spesso lontane dalla realtà. Immagina scenari, anticipa problemi, ripete ricordi. Senza consapevolezza, tutto questo diventa pesante. Con consapevolezza, diventa solo movimento. Anche pochi minuti di calma al giorno possono fare una grande differenza. Non serve cercare condizioni perfette. Puoi iniziare ovunque ti trovi. La pratica è semplice, ma il suo effetto è profondo. Nel buddismo, allenare la mente è come prendersi cura di un giardino. Se lo lasci crescere senza attenzione, si riempie di disordine. Se lo curi con costanza, diventa uno spazio armonioso. E vivere lì è più leggero. Con il tempo, impari a riconoscere i pensieri che ti aiutano e quelli che ti confondono. Non tutto ciò che pensi è utile. Scegliere dove mettere attenzione diventa una forma di libertà. E questa libertà porta chiarezza. Una mente curata non è una mente vuota, ma una mente stabile. Non si lascia travolgere facilmente e resta presente anche nei momenti difficili. È un equilibrio che si costruisce giorno dopo giorno e che rende la vita più semplice e più vera. Se sei arrivato in equilibrio, accetta che tutto cambia. Viviamo spesso con l'idea che ciò che amiamo debba restare immutabile, come se il tempo dovesse fermarsi per proteggerci. Ma la realtà segue un altro ritmo, fatto di trasformazioni continue. Quando resistiamo a questo movimento naturale, nasce una tensione silenziosa. Accettare il cambiamento non è rinunciare, ma comprendere come funziona la vita. Molte sofferenze nascono dal desiderio che le cose restino come erano. Ci aggrappiamo a momenti, persone, situazioni, sperando che non cambino mai. Ma ogni cosa segue il proprio ciclo, indipendentemente dalla nostra volontà. Vedere questo con chiarezza aiuta a non lottare inutilmente. Il cambiamento non è sempre comodo, ma è sempre presente. Anche quando sembra che tutto sia fermo, qualcosa si sta muovendo. Le emozioni cambiano, i pensieri cambiano, le relazioni cambiano. Riconoscere questa realtà rende più flessibili e meno rigidi. Nel buddismo si insegna che l'impermanenza è una delle verità fondamentali dell'esistenza. Nulla nasce per restare identico a se stesso. Comprendere questo non porta tristezza, ma libertà. Significa smettere di aspettarsi stabilità dove non può esistere. Accettare non significa approvare tutto, ma smettere di opporsi a ciò che è inevitabile. La resistenza consuma energia e crea frustrazione. L'accettazione, invece, apre uno spazio di calma. È una forma di intelligenza emotiva che si sviluppa con il tempo. Spesso il cambiamento porta con sé nuove possibilità, anche se all'inizio non sono visibili. Ciò che finisce lascia spazio a ciò che può nascere. Restare attaccati al passato impedisce di vedere il presente, e il presente è l'unico luogo dove la vita continua. Nel buddismo, osservare il cambiamento è un modo per comprendere più profondamente se stessi. Quando vedi che tutto passa, anche le difficoltà perdono peso. Non perché spariscano subito, ma perché sai che non dureranno per sempre. Questo pensiero porta sollievo. Anche i momenti belli sono impermanenti e proprio per questo diventano preziosi. Sapere che non dureranno li rende più intensi. Non si tratta di trattenere, ma di vivere pienamente mentre accadono. È un modo diverso di stare nella vita. Accogliere il cambiamento significa anche accogliere la propria crescita. Non sei la stessa persona di ieri e non sarai quella di domani. Ogni esperienza lascia un segno e trasforma qualcosa dentro di te. Accettarlo rende il cammino più leggero. Quando smetti di combattere ciò che cambia, trovi una nuova stabilità dentro di te, non basata sulle condizioni esterne, ma su una comprensione più profonda. È una serenità che non dipende da ciò che resta, ma da come osservi. E questo cambia tutto. Insegnamento 6. Sii gentile con te stesso. In un mondo che spinge a essere sempre perfetti, la voce interiore diventa spesso severa e giudicante. Ci si parla con durezza, come se questo potesse migliorare le cose. Ma la critica continua non costruisce, consuma. Essere gentili con se stessi è un atto di equilibrio, non di debolezza. Molte persone offrono comprensione agli altri, ma la negano a se stesse. Perdono la pazienza davanti ai propri errori e si colpevolizzano per ogni imperfezione. Questo crea una distanza dolorosa dentro. Trattarsi con rispetto è il primo passo per ritrovare armonia. Sbagliare fa parte dell'essere umano. Non è qualcosa da nascondere o punire. Ogni errore può diventare un insegnamento se osservato con lucidità. Quando ti concedi di imparare invece di giudicare, cresci davvero. La rigidità blocca, la comprensione apre. Nel buddismo si insegna che la compassione deve includere anche se stessi. Non puoi offrire pace agli altri se dentro di te c'è solo conflitto. Coltivare uno sguardo gentile verso le proprie difficoltà cambia profondamente la qualità della vita. È una pratica che richiede presenza. Essere gentili con se stessi non significa ignorare ciò che va migliorato. Significa affrontarlo senza violenza interiore. Puoi riconoscere i tuoi limiti senza trasformarli in condanne. Questo crea uno spazio più sano per cambiare. La mente tende a ripetere frasi dure, spesso apprese nel tempo. Senza accorgertene diventi il tuo critico più severo. Interrompere questo meccanismo richiede attenzione. E ogni parola più gentile è un passo verso l'equilibrio. Nel buddismo, la mente è vista come qualcosa che può essere educata. Non sei obbligato a credere a tutto ciò che pensi. Puoi scegliere di rispondere con calma invece che con durezza. Questo cambia il rapporto che hai con te stesso. Quando inizi a trattarti con più rispetto, anche le emozioni diventano più gestibili. Non si accumulano con la stessa intensità, perché trovano spazio per essere comprese. La pressione interna diminuisce e al suo posto nasce una calma più stabile. La gentilezza verso se stessi si costruisce nei piccoli gesti quotidiani. Un momento di pausa, una parola più morbida, un respiro consapevole. Non serve fare grandi cambiamenti, serve continuità. Col tempo, questo atteggiamento diventa naturale e si riflette anche nelle relazioni. Quando sei in pace con te stesso, smetti di cercare approvazione ovunque. La sicurezza cresce dall'interno. E da lì nasce una serenità più profonda e autentica. Insegnamento 7. Vivi con uno scopo e con compassione. In un tempo in cui molte azioni vengono fatte in modo automatico, vivere con uno scopo diventa una scelta consapevole. Non si tratta di grandi obiettivi lontani, ma del significato che dai a ciò che fai ogni giorno. Quando le tue azioni hanno un senso, anche le giornate più semplici acquistano valore, e questo cambia il modo in cui vivi il tempo. Avere uno scopo non significa riempire la vita di impegni, ma darle direzione. È sapere perché fai ciò che fai, anche nelle piccole cose. Questo crea una stabilità interna che non dipende dai risultati immediati e rende più forte anche nei momenti difficili. Molte persone cercano felicità accumulando esperienze o risultati, ma spesso restano insoddisfatte. La gioia più profonda nasce quando senti di contribuire a qualcosa che va oltre te stesso. Aiutare, ascoltare, comprendere sono azioni semplici ma potenti e lasciano un segno che dura nel tempo. Nel buddismo si insegna che la compassione è una delle qualità più alte che una persona possa sviluppare. Non è solo un sentimento, ma un modo di vivere. Significa riconoscere la sofferenza negli altri senza voltarsi dall'altra parte e scegliere di rispondere con presenza e rispetto. La compassione non richiede gesti straordinari, ma attenzione sincera. A volte basta esserci davvero per qualcuno. Un ascolto senza giudizio può alleggerire più di 1000 parole. Sono questi momenti che creano connessioni autentiche. Quando vivi pensando anche agli altri, la tua prospettiva cambia. I problemi personali si ridimensionano e la mente si apre, non perché spariscano, ma perché non occupano più tutto lo spazio. Questo porta a una forma di leggerezza. Nel buddismo, lo scopo della vita non è solo evitare la sofferenza, ma comprendere e trasformarla. La compassione diventa il ponte tra te e gli altri. Ti permette di agire con più equilibrio e di costruire relazioni più profonde. Agire con uno scopo rende anche più chiari i tuoi valori. Sai cosa conta davvero e cosa puoi lasciare andare. Non ti perdi in distrazioni inutili e questo rafforza la tua presenza. La felicità che nasce dalla compassione non è rumorosa, ma stabile. Non dipende da riconoscimenti o risultati esterni. È una sensazione interna di coerenza e cresce ogni volta che scegli di fare il bene, anche nel silenzio. Quando unisci scopo e compassione, la vita diventa più ricca senza bisogno di aggiungere altro. Non serve cercare lontano ciò che può nascere dentro. Ogni gesto consapevole diventa parte di qualcosa di più grande e il cuore trova una pace semplice e profonda. Per concludere il video, una frase di Buddha su cui riflettere: chi trova la contentezza dentro di sé scopre la vera felicità.
1: Eccoci qua. Anche oggi vi ho fatto ascoltare questo bell'audio, come diventare una persona felice, 7 insegnamenti buddisti. Magari sono cose che abbiamo sentito ancora, che sentiamo spesso, però ripetite Juvant, come dicevano gli antichi. Radio Gamma 5, 94 MHz, in questo sabato 11 luglio 2026. Io sono Massimo, la casa secondo bioarchitetto, e come di consueto vi tengo compagnia ben volentieri il sabato mattina dalle 10 alle 13.

vi dicevo, appunto, Radio Gama 5, 94 MHz, via Antoniana 66, Campo d'Arsego, in provincia di Padova. Avete sentito, come di consueto, la mia sigla iniziale, Discorso tipico dello schiavo, di Silvano Agosti. Riccardo Tristano Tuis e Regeneration, invece, la musica che sentite di sottofondo. Anche oggi vi ho fatto sentire questo lungo audio di come diventare una persona felice, 7 insegnamenti buddisti. Poi metto tutto quanto sul canale Telegram Massimo Conte Architetto. 334-7102-672 per gli sms, messaggi, WhatsApp in diretta. 334-7102-672. 049-700-700-049-700-838 invece per le telefonate, quando più tardi avrete voglia e ben volentieri ci possiamo confrontare, tenere direttamente, appunto, per telefono. Vediamo cosa dice il meteo. Mi piace confrontarmi con voi riguardo a questo, avere un'idea del meteo. Sabato oggi parzialmente soleggiato, qua 10%, 10-15% di possibilità di pioggia, ma direi più no che sì. E domani soleggiato, lunedì nuvoloso, martedì parzialmente soleggiato, mercoledì per lo più soleggiato, giovedì parzialmente soleggiato, venerdì ancora parzialmente soleggiato, sabato per lo più soleggiato. Quindi tutta quanta la settimana, diciamo, appena appena un po' appena appena insomma il sole un po' velato. Temperature dai 22 ai 33 gradi mi dà qua, e quindi insomma vedremo un po' che cosa. Precipitazioni, vi dicevo, tutto sommato niente di particolare, anzi no, non è previsto pioggia per niente, quindi la cosiddetta settimana all'insegna del bel tempo. 20, vediamo un pochettino, 6, 5, 6, 8 km orari, quindi una leggera brezzolina. Sapete quanto importante sia per avere la sensazione appena appena un po' più fresco, quindi dovremmo avere una temperatura percepita un po' più bassa. E va bene, qua direi che chiudiamo la parentesi del meteo, vediamo che cosa ci riserva come iniziative della radio il nostro bel registro. Eccolo qua. Allora, Ferragosto, Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù nel regno di mucche e marmotte. Nel pomeriggio, stravaccatissimi in località Lobby ai 1350 metri. Sabato 15 agosto, tutti in malga, ad inspirare un panorama da fiaba. Ci troviamo alle ore 10:15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona. Poi saliamo presso Malga Lobbia, Chiosco Boraccia. Dalle ore 11 circa il via alla passeggiata con guida. Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù grigliato con polenta, salsiccia, carne salata, fagioli e sottaceti, e con un attimo della pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar. C'è un contributo, chiesto un contributo sui 20 euro. Ci stanno anche panini e taglieri, oppure portati da mangiare al sacco. Per info e prenotazioni 329-0038-988. Per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando un saldo di euro 20 all'organizzazione. Ciao Bey, a mente vuota, vi aspettiamo in quota. Poi ancora la creazione del gruppo editoriale per edizioni Radio Gamma 5. Stiamo cercando volontari per creare il gruppo editoriale di Radio Gamma 5 per poter pubblicare altre opere con il marchio Edizioni Radio Gamma 5. Nel dettaglio le varie competenze riguardano grafico, copertina libro, illustrazioni, editing, correzione e preparazione testo, impaginazione, creazioni video, gestione eventi, interviste, presentazioni opere, supporto vendita, opere comunicati stampa, aiuto logistico e organizzazione amministrativa. Verranno selezionate figure con esperienza e o con desiderio di crescere in questo settore, ma soprattutto persone che abbiano a cuore un bene della radio.
Preproporsi, inviare una mail a turinfabio@hotmail.it. Ripeto, turinfabio@hotmail.it. Oppure, meglio ancora, se così è più semplice, inviare un messaggio WhatsApp al numero 347 715 9717. E AF Energia sospende la visione delle bollette di luce e gas per i mesi di luglio e agosto. Naturalmente possiamo sempre rivolgersi a loro nella loro sede, quindi per Diabano, per così insomma in confrontarsi, far vedere la bolletta di luce e gas, che può essere sempre utile conoscere, è sempre una buona cosa. E cerco urgentemente casa anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, sui 350-400 euro al mese. Per info Franco 334 320 1392, 334 320 1392. Le vibrazioni del sapere organizza viaggi esperienziali 2026 per io piramidi bosniache dal 22 al 29 agosto, Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre. Un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere.it, sezione viaggi e gite con noi. Per informazioni e prenotazioni Valentino 349 778 0167. Ripeto, Valentino 349 778 0167. Posti limitati e la prenotazione è naturalmente obbligatoria, quindi mi raccomando, vi aspettiamo. Poi ancora una richiesta di cerco casa per mancato rinnovo locazione o da lasciare libero l'appartamento entro il 31 agosto. Cerco appartamento in affitto vuoto con cucina abitabile, bagno, due camere e garage, zona Marostica, Bassano e dintorni. Contattatemi al 338 994 6575. E grazie, ringrazio anticipatamente. ciaobei.org, andate a vedere sul sito www.ciaobei.org e per questa interessante iniziativa. Poi ancora basta, mi sembra che non ci sia altro al momento. E 5 per 1000 possibilità quest'anno di versare da parte vostra il 5 per 1000 Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linea vitale, linfa vitale. Il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettere nero su bianco sono i seguenti. Codice fiscale 0159 259 80 90 288. Provo a ripeterlo. 0159 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000. Continuiamo a sostenere la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 possiamo effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 tramite un bonifico alla Banca di Credito Cooperativo di Campodarsego, l'IBAN lo troviamo sul sito della radio, portando un contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, che sono i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita della radio stessa. Bene, bene, bene, direi che possiamo, come di consueto, fare una piccola pausa musicale con il nostro Pavarotti e James Brown. Via!

Luciana Pavarotti, nulla più senso se si vive solo per sé. Eccoci ritornati un sabato 11 luglio 2026, Radio Gamma 5, 94 MHz. Andiamo avanti come di consueto con l'angolo filosofico, la frase del giorno. Inizio sempre io: ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai niente, sii gentile sempre. Nulla darà la possibilità di sopravvivenza sulla Terra quanto l'evoluzione verso una dieta vegetariana. E qua adesso tocca a voi, vediamo che cosa mi avete mandato. Buon sabato Massimo, saluti a tutti da un'umida Treviso, da Marica e genitori. Per oggi condivido con te questa frase: il mare ci ricorda che gli animali più silenziosi come le balene e i coralli sostengono l'equilibrio di tutto l'oceano, anche se noi a volte li dimentichiamo. Marica, sempre bellissima e come sempre la tua frase. Vediamo poi che cosa possiamo mai aggiungere. Il modo migliore per fare una cosa è farla, e qua credo che non ci sia molto da aggiungere. Non mi scoraggio perché ogni tentativo sbagliato è un altro passo avanti. Se hai il potere di rendere felice una persona, fallo. Il mondo ha bisogno di persone felici, e ci mancherebbe altro. A San Valentino e per tutto l'anno la persona più importante da amare sei tu. Eccolo qua, che ne dite? Chi ti ama davvero non ti chiede di cambiare, cambia insieme a te. E anche questo direi che non è male, vero? Però sentite questa, voglio chiudere con questa. Attenzione un attimo. Puoi perdere ciò che hai, ma non ciò che sei.

0: bellezza della tua gioventù. Non ci pensare. Il potere di bellezza e gioventù lo capirai solo una volta appassite. Ma credimi, tra 20 anni guarderai quelle tue vecchie foto e in un modo che non puoi immaginare adesso. Quante possibilità avevi di fronte e che aspetto magnifico avevi. Non eri per niente grasso come ti sembrava. Non preoccuparti del futuro, oppure preoccupati, ma sapendo che questo ti aiuta quanto masticare un chewing gum per risolvere un'equazione algebrica. I veri problemi della vita saranno sicuramente cose che non ti erano mai passate per la mente, di quelle che ti pigliano di sorpresa alle 4 di un pigro martedì pomeriggio. Fa una cosa ogni giorno che sei spaventato. Canta. Non essere crudele col cuore degli altri. Non tollerare la gente che è crudele col tuo. Lavati i denti. Non perdere tempo con l'invidia. A volte sei in testa, a volte resti indietro. La corsa è lunga e alla fine è solo con te stesso. Ricorda i complimenti che ricevi. Scordati gli insulti. Se ci riesci veramente, dimmi come si fa. Conserva tutte le vecchie lettere d'amore. Butta i vecchi estratti contro. Rilassati. Non sentirti in colpa se non sai cosa vuoi fare della tua vita. Le persone più interessanti che conosco a 22 anni non sapevano che fare della loro vita. I quarantenni più interessanti che conosco ancora non lo sanno. Prendi molto calcio. Sii gentile con le tue ginocchia. Quando saranno partite ti mancheranno. Forse ti sposerai o forse no. Forse avrai figli o forse no. Forse divorzierai a 40 anni. Forse ballerai con lei al 75esimo anniversario di matrimonio. Comunque vada, non congratularti troppo con te stesso, ma non rimproverarti neanche. Le tue scelte sono scommesse, come quelle di chiunque altro. Goditi il tuo corpo. Usalo in tutti i modi che puoi, senza paura e senza temere quel che pensa la gente. È il più grande strumento che potrai mai avere. Balla. Anche se il solo posto che hai per farlo è il tuo soggiorno. Leggi le istruzioni, anche se poi non le seguirai. Non leggere le riviste di bellezza, ti faranno solo sentire orrendo. Cerca di conoscere i tuoi genitori. Non puoi sapere quando se ne andranno per sempre. Tratta bene i tuoi fratelli. Sono il miglior legame con il passato e quelli che più
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costa sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 92 888.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000.
2: A Ioanni, in matematica come andavito?
3: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
1: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
1: Stavolta non farlo scappare.
0: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
2: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.

0: Puente Bacaà, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
1: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
2: In località Loppia, con due B, ai 1350 metri.
0: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
3: Vecini, ci troviamo alle ore 10:15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
4: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
0: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
2: Con guida!
1: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
2: Fino a sciopare! Boom!
1: Euro 20.
3: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
2: Per info e prenotazioni
5: 3
6: 2 9
5: 0 0
6: 3
5: 8
6: 9
0: 8
7: 8.
0: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
2: Ode!
0: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
2: Se no, capì, a mi piace baccaia e a grigliata.

0: completi.
1: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
2: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

0: Alcuni, i più preziosi, rimarranno. Datti da fare per colmare le distanze geografiche e gli stili di vita, perché più diventi vecchio, più hai bisogno delle persone che conoscevi da giovane. Vivi a New York per un po', ma lasciala prima che ti indurisca. Vivi anche in California per un po', ma lasciala prima che ti rammollisca. Non fare pasticci coi capelli, sennò quando avrai 40 anni sembreranno di un 85enne. Sii cauto nell'accettare consigli, ma sii paziente con chi li dispensa. I consigli sono una forma di nostalgia. Dispensarli è un modo di ripescare il passato dal dimenticatoio, ripulirlo, passare la vernice sulle parti più brutte e riciclarlo per più di quel che valga. Ma accetta il consiglio per questa volta.
1: E come ripeto sempre, nella vita ci vuole forza, coraggio e tanta tanta pazienza. Eccoci tornati. Hermes ci scrive: ciao Massimo, si sente che stanno lavorando eccetera eccetera. Sì, stiamo facendo sempre cose nuove qua, mettendo a posto, e quindi sono sotto le finestre e un pochettino di rumore, se fate caso, si sente, vero? E poi Hermes mi scrive: mantieni sempre le tue sigle iniziali, che diventano un mantra, che diventano un mantra da ripetere, che così almeno qualcosa entri in testa alle persone, perché qua si sta andando sempre più in discesa. Zerbini al e a più non posso. Hermes, qua caliamo un velo pietoso, vero? Comunque sono d'accordo con te, e al momento non ho ancora trovato qualcosa che sia, diciamo, che mi soddisfi nel sostituire le mie sigle iniziali e quant'altro. E aiutatemi anche voi, naturalmente, insomma, se vi sembra che ci sia qualcosa di altrettanto, come dire, così, insomma, profondo, non so neanche io come dire, aiutatemi, mandatemelo, che magari lo condividiamo con tutti quanti. Bene, bene, bene, bene. Da dove partiamo? Da due cose. Ho trovato una nuova definizione che volevo un attimino provare a condividere con voi. Sì, dai, parliamo un attimino dell'agricoltura.

L'agricoltura sintropica e l'orto sinergico sono due metodi di coltivazione naturali, dicevo. Entrambi si rifiutano pesticidi e concimi chimici, ma presentano differenze strutturali profonde. L'agricoltura sintropica imita la foresta vergine, si basa sul concetto di sintropia per generare energia e fertilità nel tempo. L'ideatore è Ernest Gosch, agronomo svizzero. L'obiettivo è rigenerare il suolo creando foreste produttive, agroforesteria, stratificazione, piante disposte su più altezze, erbacee, arbusti e alberi, successione, specie piantate insieme per succedersi nel tempo, potatura, pratica fondamentale per produrre biomassa da lasciare a terra. Acqua, il sistema crea il proprio microclima e con relativa umidità. Cos'è l'orto sinergico? L'orto sinergico si basa sulla cooperazione tra piante annuali, sfrutta le autoesclusioni e le sinergie radicali. L'ideatore è Emilia Hezlip, adattando il lavoro di Masanobu Fukuoka. L'obiettivo è coltivare ortaggi senza lavorare mai il terreno. Bancali, coltivazione su aiuole rialzate fisse, i cosiddetti bancali. Copertura, suolo sempre protetto da pacciamatura di paglia. Anche qua si aprono un po' due linee e scuole di pensiero, quella della paglia o del fieno o eventualmente anche dei cartoni o cose di questo tipo. Sinergia, consociazione stretta tra gli ortaggi, leguminose e piante aromatiche. Radici, le radici morte rimangono nel suolo per nutrirlo. Quindi le differenze chiavi, caratteristiche per quel che riguarda l'agricoltura sintropica piuttosto che l'orto sinergico. L'agricoltura sintropica come modello la foresta intatta e invece come l'orto sinergico la prateria alla macchia. Alberi e ortaggi per quel che riguarda le dimensioni dell'agricoltura sintropica, l'orto sinergico prevalentemente ortaggi. La gestione potatura intensiva per l'agricoltura sintropica, semina e trapianto per l'orto sinergico. Spazio sviluppo molto verticale, invece per quel che riguarda l'orto sinergico sviluppo orizzontale tramite i bancali. La durata, sistema perenne a lungo termine, invece per quel che riguarda appunto l'agricoltura sintropica. Invece per quel che riguarda l'orto sinergico, cicli stagionali e annuali. Come scegliere? Vediamo che cosa ci consigliano in questo articolo. E scegli la sintropica se hai grandi spazi e vuoi un sistema forestale autonomo, invece l'orto sinergico se vuoi produrre ortaggi classici in piccoli spazi domestici.

Questo, diciamo, sono alcune indicazioni abbastanza sommarie come si dice, per dare qualche indicazione di massima su questi concetti. Allora, l'agricoltura sintropica è la coltivazione secondo natura, la tecnica di gestione agroforestale ideata circa 40 anni fa in Brasile da ricercatori svizzeri.

Ernest Gösch lavora in totale sintonia con la natura basandosi sui principi della successione ecologica delle specie. Utilizzare la successione naturale delle specie nel tempo e nello spazio come motore propulsivo per un'agricoltura naturale e sostenibile. Questo è il concetto fondamentale alla base dell'agricoltura sintropica. Tecnica di gestione agroforestale che si traduce in un ecosistema produttivo composto da alberi, arbusti e colture annuali, capace di rigenerare la fertilità del suolo e allo stesso tempo di contribuire al mitigamento degli effetti del cambiamento climatico. E vabbè, poi ci sarebbe cos'è la sintropia, significato del termine, la rivoluzione della coltivazione. E ci sarebbe anche una considerazione sull'agricoltura sintropica in Italia, perché poi ci sono un sacco di definizioni. Per esempio, anche qua vedo agricoltura biodinamica, il metodo steineriano che punta alla sinergia con l'ambiente. Sì, naturalmente ci sono molteplici possibilità e diciamo opportunità per approfondire, per sviluppare diverse tipologie. Dopo in realtà sono cose che magari uno tende a personalizzare, però effettivamente i principi base sono stati codificati e ragionevolmente parlando sono tutte operazioni che magari in passato si conoscevano e si facevano in maniera abbastanza, come dire, abbastanza consueta, e poi si sono un po' perse con il sistema di coltivazione intensiva, eccetera, eccetera. Però è assolutamente utile conoscere e approfondire anche per il cosiddetto fai da te, nel senso che si possono applicare tutte le varie tipologie, i vari sistemi anche sulla piccola scala, e quindi anzi si ha molto molto vantaggio per la quantità di impegno, di lavoro che ci si può mettere e cose di questo tipo. Devo dire che si trova molto spesso, anzi quasi sempre, a scontrarsi con le cosiddette abitudini, con i sistemi di lavorazione del terreno che negli ultimi anni sono stati, la meccanizzazione anche su piccola scala, quindi nell'ambito del privato eccetera, consente di avere delle tipologie di attrezzature, dei relativi interventi che effettivamente sono sempre più alla portata di tutti, e motozappe, insomma tutta una serie di tipologie di attrezzature anche su piccola scala. Però qua si apre ancora un mondo sull'opportunità in pratica di metterci le mani al terreno, e si sta prendendo piede, si sta diffondendo, sta prendendo piede da un po' di anni a questa parte dei sistemi che prevedono l'utilizzo sempre molto meno importante della aratura o della vangatura, insomma della aratura e la conseguente lavorazione del terreno, per motivi di fatto molto molto semplici, perché appunto anzi non solo costa fatica, tempo, fatica eccetera eccetera, ma addirittura è controproducente. Sta roba qua è interessante da approfondire. Devo dire che c'è anche qua tutto quanto un mondo che è veramente veramente molto molto interessante da approfondire. Magari su ognuno nel proprio piccolo potrebbe fare delle varie prove e vedere un po' come si comporta. Certo che il fatto di lavorare il meno possibile la terra e usare sistemi di controllo delle erbacee più naturali rispetto a diserbanti e quant'altro è assolutamente auspicabile, insomma. E è che sì, ci è stato insegnato in un certo modo, abbiamo sempre visto fare così, e quindi difficilmente subito si può cambiare idea su come mantenere un determinato luogo, e per carità poi si può anche, c'è anche un po' un margine di disponibilità a reinterpretare le varie tipologie di intervento.

Va bene. Interessante questa cosa, vero? Per carità, poi c'è anche chi ha un po', tra virgolette, più che tempo, anche disponibilità e voglia di mettersi in gioco, capacità e desiderio di provare, quindi insomma è sempre delle cose che è cosa buona e giusta. Piccola pausa musicale e poi ritorniamo.

sfumiamo, eccoci ritornati. Tu parli di agricoltura e non dici niente che in Italia abbiamo 1000 tra senatori e deputati che sarebbero adatti a fare gli aratori di zolle in pieno campo, visto che in altri posti fanno solo danni. E no, Adamo, il vice Dio si firma. Adamo, non ci avevo pensato, però mi sa che è qua, è il caso. Poi Hermes sottolinea ancora, no, mi raccomando, non di continuare con le tue sigle iniziali, continua, sono la base delle tue appunto sigle iniziali, continua a tenerle. Certo, Hermes, ci mancherebbe altro. Va bene. Allora, un altro argomento di cui è un po' che mi è stato chiesto e all'inizio, non so, l'avevo considerato un po' così, quindi diciamo, non so, però aiutatemi anche voi, sentite che cosa mi è stato chiesto. Un giardino, supponiamo di avere un giardino di un migliaio di metri quadri, più o meno grande, insomma, potrebbe essere cosa? E capire quale potrebbe essere un sistema per tenerlo pulito durante tutto quanto l'anno, con dei sistemi naturali che impegnassero poco le persone e cose di questo tipo. Sta cosa qua, sì, naturalmente dalle ricerche che si possono fare eccetera eccetera si trovano la possibilità di utilizzare degli animali, ed era un po' una cosa che a me non piaceva molto, perché sapete un po', vi racconto sempre quali sono, come dire, le mie e remore sul discorso del sfruttamento animale, sia per il discorso alimentazione ma non solo, ma anche per il discorso di divertimento o qualsiasi altra cosa in cui si vada a utilizzare gli animali e cose di questo tipo. E certo è che, per carità, dopo uno potrebbe avere dei punti di vista anche un pochettino, diciamo, come dire, un pochettino più elastici. Sapete che ci sono i cosiddetti santuari, vero? Santuari degli animali, in cui si vanno a tenere, diciamo, degli animali che sono stati salvati da delle situazioni, sì, molto molto complicate, per dir poco. Per cui, partendo un po' da questo principio, insomma, sono stato sollecitato per approfondire eventualmente questa possibilità. Sentite che cosa ho trovato, magari datemi una mano anche voi per così le vostre esperienze e cose di questo tipo. La soluzione più indicata per gestire 1000 metri quadri di giardino con un minimo sforzo consiste nell'allevare un piccolo gruppo di pecore nane, come la razza Ousant, o caprette, sono le pecore nane o caprette tibetane. Questi erbivori brucano l'erba in modo continuativo, fungendo da tosa erba ecologico, e concimano a loro volta il terreno. Andiamo avanti un po' su questo ragionamento qua, poi arriveremo, insomma, che di capire un po' meglio sì, perché il principio base è quello di avere, di utilizzare gli animali e magari salvati da situazioni che altrimenti andrebbero abbattuti per cibo, tutto quello che volete, e quindi mettere questi animali per il fatto che tenerli in condizioni un po' più, diciamo, ragionevoli, umane, se vogliamo così dire, e quindi questi dovrebbero dare il loro aiuto nel tenere pulito un prato e cose di questo tipo. Avete capito un po' il senso, vero? Allora, qua si dice, in realtà le caprette o comunque ovini, animali di questo tipo,
hanno bisogno anche, c'è la questione legata alle, ai permessi, ci vogliono delle autorizzazioni, bisogna aprire uno schedario, insomma c'è una burocrazia da seguire e quindi bisogna un attimino capire se uno ha voglia di imbarcarsi su una roba del genere, però insomma quello è un altro paio di maniche, poi magari capiremo. Comunque qua c'è scritto: perché scegliere ovini nani o caprette? Perché scegliere ovini nani o caprette? Manutenzione minima rispetto a un tagliaerba a motore, non richiedono carburante e riducono drasticamente il lavoro di sfalcio. Gestione degli infestanti: sono ghiotte di erbacce e rovi, tenendo puliti anche gli angoli più difficili del giardino. Impatto sul terreno: le pecore nane hanno un peso ridotto e non rovinano il manto erboso con il calpestio. Impegno e attenzioni necessarie: anche se riducono l'impegno dello sfalcio, questi animali non sono completamente autonomi e richiedono alcune cure quotidiane. Ricovero e protezione: hanno bisogno di una stalla o di una casetta per la notte e ripararsi dalle intemperie, oltre a una recinzione sicura per proteggerli dai predatori. Acqua e alimentazione integrativa: devono avere sempre a disposizione acqua fresca e soprattutto nei mesi invernali in cui l'erba scarseggia, fieno di buona qualità. Poi c'è la questione della gestione sanitaria: è fondamentale garantire controlli veterinari periodici, sverminazioni e pulizia della loro area. Alternative da valutare: vediamo qua che cosa ci suggerisce in questo articolo. Se desideri un impegno ancora inferiore, un'ottima alternativa tecnologica è l'impiego di un robot tagliaerba per grandi superfici, vabbè, però non era quello che si voleva. Sentite qua: se preferisci i volatili puoi optare per oche o anatre che brucano l'erba, ma richiedono recinzioni adeguate e la gestione costante di laghetti o bacinelle d'acqua. Qua poi ci sono diversi tipologie, perché vediamo se riusciamo a capire, proviamo ad approfondire un po' di più. Conviene tenere capre o pecore? L'idea sulle capre, però, perché sapete che sono animali un pochettino di caratteristiche leggermente diverse. E poi magari se ci sono degli alberi, piante da frutto, anche quello è un elemento in più. Le pecore hanno la tendenza a brucare, le capre puntano di più ai germogli, perciò le capre tendenzialmente fanno più danno. Per un'estensione, questo qua era un esempio di 1000-1500 metri quadri, dovrai non eccederne il numero di capi, altrimenti in poco tempo renderanno il tuo appezzamento un deserto. Dovrai prevedere una recinzione, un ricovero da fare in modo che possano disporre sempre di acqua. Questo esempio parla di 3 capre su 3,5 ettari di terreno. Le capre fanno quello che vogliono, sono libere di bighellonare in giro tutto il giorno. Le chiudo di notte, loro preferirebbero starsene in giro anche di notte, ma avendo avuto perdite causate dai lupi, di notte le chiudo. E do loro un po' di fiocato la sera e possono disporre di un rotolone di fieno. Tieni presente che sia capre che pecore mangiano anche in inverno. Le pecore poi vanno tosate. Le capre sono più simpatiche, più vivaci e dispettose. Se si accorgono che hai interesse in una qualunque coltivazione, vorranno assaggiarla. Non importa di quale coltivazione si stia parlando, forse anche ortiche. Così come poco importa come le proteggi. Se non è oggi, sarà domani, ma prima o poi ci arrivano. Le pecore sono più tranquille ma più imprevedibili. Se ti chini per qualsiasi ragione, potrebbero decidere di caricarti, e credimi, potrebbero farlo se non per qualche ragione qualcosa le spaventasse. In preda al panico potrebbero partire a razzo, travolgendo qualsiasi cosa, magari facendosi male.
per avere seppur minima prevenza di reddito dovresti farle filiare, ma non è questo il caso che pensavo io. Gestire sui un becco che è un montone per periodo il colore potrebbe non esserne facile da divertente. Insomma, considerale sempre come un costo, perché se le vedi come un investimento va in perdita. E secondo il mio modesto parere, un buon decespugliatore ti costa meno e rende di più. Magari altri animali potrebbero farti raggiungere gli obiettivi che ti poni, chissà, magari un Angus dei lasciarsi al pascolo o coniglie da tenere a casa, ma anche in questo caso lo stai buttando lì. No, esatto. Le capre sono delle mangiatrici di foglie, se gli dai i prodotti della potatura si lasciano solo il legname. Vengono usate per riciclare gli alberi dall'albero di Natale, divorano tutto lasciando solo lo scheletro, e ci sono delle simpatiche dimostrazioni. Va bene, ok, però aspettate che volevo approfondire anche altre possibilità. E aspettate, dove è andato qua? E ecco, ah, eccolo qua, sì. E in un altro spunto avevo trovato questo suggerimento qua. Per un migliaio di metri quadri di giardino, gli animali migliori per tagliare le erbe e fertilizzare tutto l'anno con il minimo sforzo sono le oche e le galline. Preferibilmente gestite insieme, scrivono qua. Allora, falciatrici naturali, controllo dell'erba. Le oche sono i migliori erbivori da giardino in assoluto. A differenza di capre e pecore, non distruggono la corteccia degli alberi e non richiedono recinzioni altissime. È interessante questa cosa qua, vero? 3-4 esemplari di oche su un migliaio di metri mangiano costantemente l'erba tenera mantenendola corta. I vantaggi richiedono solo un piccolo specchio d'acqua, anche una vecchia vasca e un riparo sicuro per la notte. Le razze consigliate sono l'oca padovana o l'oca cignoide, entrambi ottime pascolatrici. Disinfestatori biologici, controllo di insetti ed erbacee. Le galline non falciano l'erba alta, ma sono imbattibili per la pulizia del terreno e il controllo dei parassiti. Galline ovaiole, 4-5 esemplari, eliminano zecche, zanzare, larve, lumache e formiche. Per quel che riguarda i vantaggi, razzolando muovono il terreno, rimuovono il muschio e offrono una freschezza, e offrono uova fresche ogni giorno. E per quel che riguarda la gestione, richiedono un pollaio protetto dai predatori, una recinzione attorno all'orto per evitare che becchino le verdure. Se non vuoi alcuna responsabilità gestionale, cibo, pulizia, recovery, curve veterinarie, puoi favorire l'insediamento di fauna selvatica utile. Ricci e rospi sono i re della pulizia notturna contro lumache, scarafaggi e insetti dannosi. Come attirarli? Lascia un angolo del giardino selvaggio con un cumulo di ramaglie e foglie secche e azzera l'uso dei pesticidi chimici. È simpatico anche questo suggerimento, vero? Poi qua dice ancora: perché evitare capre, pecore e conigli? Anche se si pensa spesso a loro, per 1000 metri quadri richiedono troppo impegno. Capre e pecore mangiano la corteccia degli alberi uccidendoli, distruggono cespugli e piante ornamentali e richiedono recinzioni robustissime. E c'è poi la questione della burocrazia all'ASL, che è relativamente complessa. Però c'è anche da dire che magari, piccola dettaglio tecnico, si possono mettere degli elementi di protezione, tipo dei bancali eccetera, disposti a triangolo per proteggere ad esempio le piante, soprattutto quando sono piccole. Magari quando cominciano a essere molto più grandi la corteccia è già molto più dura, per cui è probabile che non ci siano questi problemi. Allora, le capre e le pecore, abbiamo detto questo. Poi il discorso dei conigli: tendono a scavare gallerie profonde rovinando il manto erboso e scappando facilmente, quindi niente discorso conigli.
quindi e qua è un'altra bella considerazione. Le anatre, eccolo qua, arriviamo un po' a questo punto che mi piaceva. Le anatre sono un'ottima scelta per i 1000 metri quadri di giardino, sono più silenziose delle oche e meno distruttive delle galline, poiché non razzolano e quindi non rovinano il manto erboso con le zampe. Quello che c'è da sapere sulle anatre e la gestione con il minimo sforzo. Le anatre si concentrano sulla pulizia del terreno piuttosto che sul taglio dell'erba alta. Disinfestazione totale. Sono le nemiche giurate di lumache, anche quelle giganti senza guscio, chiocciole, zanzare, mosche, formiche e larve. Taglio dell'erba, mangiano solo i germogli più teneri e l'erba corta, quindi non sostituiscono completamente il tosaerba se l'erba cresce molto. Concimazione, producono un ottimo fertilizzante liquido che si dissolve rapidamente con la pioggia o l'irrigazione senza bruciare l'erba. E poi qua da alcuni consigli su quelle che sono le migliori razze. Per 1000 metri quadri un piccolo gruppo di 3-4 esemplari composto da un maschio di 2-3 femmine è ideale. Anatra corritrice indiana, ha un corpo verticale e cammina velocemente, è la migliore in assoluto per cacciare insetti, si muove tantissimo, non vola ed è la razza più usata per vigneti per la pulizia biologica. Anatra Pechino più cicciottella e tranquilla. Ottima pascolatrice, ma si muove più lentamente. Evita l'anatra muta, anche se è molto silenziosa, vola facilmente e potrebbe scavalcare la recinzione del giardino. Di cosa hanno bisogno? L'impegno minimo. Per tenerle tutto l'anno con poca fatica ti servono solo tre cose: acqua per la testa, non serve un laghetto enorme, basta una bacinella bassa o una vecchia conca dove possono immergere completamente la testa per pulirsi gli occhi e le narici. L'acqua va cambiata spesso, puoi usarla per bagnare le piante, è ricca di azoto. Un rifugio per la notte, una casetta di legno o plastica, tipo quelle per cani grossi, sollevata da terra con della paglia sul fondo. È fondamentale chiuderle dentro la sera per proteggerle da volpi, faine o cani randagi. Integrazione alimentare, anche se mangiano insetti ed erba, la sera lascia loro una manciata di mangime specifico per anatre o cereali misti per attirarle nel rifugio. E questo qua mi sembra molto molto interessante. Vediamo che cosa ancora. Beh, dai, facciamo una piccola pausa e poi ritorniamo. Dove è andato? Eccolo qua.

0: Eccoci, sfumiamo, torniamo sul discorso del giardino. Aspettate che mi ero perso. Vi dicevo, aspettate che mi sono perso. Perché ci sono tante cose da dire. Il rifugio per la notte, di cosa, il discorso delle anete stavamo parlando, e dalle ricerche che ho fatto mi attirava l'idea della coppia di anatre sassonia e di una coppia di anatre corritrici. E poi dove siamo qua? Dicevamo integrazione alimentare, allora acqua per la testa, non serve un laghetto, dicevamo, basta una bacinella bassa, una vecchia conca dove possono immergere completamente la testa per pulirsi gli occhi e le narici. L'acqua va cambiata spesso, puoi usarla per bagnare le piante, ricca di azoto. Rifugio per la notte, una casetta di legno o plastica, tipo quella per cani grossi, sollevata da terra con della paglia sul fondo. È fondamentale chiuderla dentro la sera per proteggerla da volpi, faine e cani randagi. Integrazione alimentare, anche se mangiano insetti ed erba, la sera lascia loro una manciata di mangime specifico per anatre o cereali misti per attirarle nel rifugio. E vuoi che poi ancora sotto, allora, per ridurre al minimo la fatica e garantire il benessere delle anatre, il rifugio notturno va posizionato seguendo 5 regole strategiche: sotto un albero a ridosso di un muro, quindi c'è una protezione termica perché le anatre soffrono il caldo estivo molto più del freddo invernale. Posizione: metti la casetta all'ombra di un grande albero deciduo che fa ombra in estate e lascia passare il sole in inverno, oppure sul lato nord-est della casa di un muro per proteggere dal vento forte, oppure nel punto più alto e drenato del giardino, che non ci sia umidità, perché il terreno intorno alla casetta diventerà umido a causa del loro passaggio e delle deiezioni. Posizione: evita gli allevamenti, gli avvallamenti dove ristagna l'acqua piovana. Posizione rifugio su una leggera pendenza o su di un terreno ben drenato, meglio ancora se sopra una pavimentazione in autobloccanti, ghiaia, una pedana di legno rialzata. Questo eviterà la formazione di fango e renderà la pulizia facilissima. Vicino a una presa d'acqua, praticità di gestione. La beveratoia e la bacinella dell'acqua vanno svuotati e sciacquati quotidianamente. Metti la casetta a portata di tubo del giardino, non vorrai trasportare secchi d'acqua avanti e indietro per tutto quanto il terreno, soprattutto d'inverno. Non troppo vicino alle finestre delle camere, perché anche se le corritrici indiane sono discrete, le femmine possono starnazzare all'alba e se avvertono un pericolo, un gatto o un riccio che passa. Mantieni una distanza di almeno 15-20 metri dalle finestre della tua camera e da quello dei vicini per garantire sonni tranquilli. E in una zona facilmente accessibile, controllo serale, perché poiché l'unico vero impegno a chiuderla la sera e aprire la mattina è per proteggere dai predatori, il tragitto casa rifugio deve essere comodo. Scegli un punto visibile dalla finestra della zona giorno e facilmente raggiungibile anche al buio o quando piove. Poi ancora, per il pavimento della casetta e la zona subito all'esterno, obiettivo è isolare dall'umidità e permetterti una pulizia in 3 minuti. Le anatre producono deiezioni molto liquide, quindi la scelta dei materiali è fondamentale per evitare fango o cattivi odori. Dentro la casetta, la lettiera è ideale non lasciare mai il pavimento della casetta nudo, legno o plastica. Uso uno di questi materiali assorbenti, stendendo uno strato alto circa 8-10 cm. Trucciolo di legno depolverato è la scelta migliore, è il materiale più assorbente in assoluto, isola termicamente, assorbe i liquidi velocemente e lascia la superficie asciutta. Compra quello specifico per cavalli o avicoli, non i residui di falegnameria che contengono polveri nocive per i loro polmoni. Paglia di grano molto economica e calda in inverno, le anatre la adorano per fare il nido, assorbe meno del trucciolo, quindi va sostituita o integrata più spesso. Pellet di paglia o di legno non trattato ha un potere assorbente altissimo, si sbriciola quando si bagna creando un fondo asciutto, costa un po' di più ma dura a lungo. La base del pavimento sotto la lettiera, se la casetta appoggia direttamente a terra l'umidità del suolo salirà all'interno. Per evitarlo, se la casetta ha il fondo in plastica o legno, copri il fondo con un tappetino di gomma rimovibile, tipo quello del bauli delle auto. Quando devi pulire, arrotola il tappetino con la lettiera sporca, lo svuoti nella compostiera, dai una sciacquata con la canna dell'acqua e rimetti il trucciolo pulito. Se la casetta non ha fondo, appoggiala sopra una pedana fatta in piastrelle di cemento autobloccanti o grigliati in plastica per giardino. Questo impedisce anche ai predatori come i topi e le faine di scavare gallerie sotto le strutture per entrare. Fuori dalla casetta in zona pranzo, le anatre sporcano moltissimo, devono mangiare e bevono. Non mettere mai acqua e cibo dentro la casetta, altrimenti la lettiera si infradicerà in un giorno. Mettili fuori e sotto i contenitori. E usa ghiaia e sotto i contenitori usa ghiaia fine o ciottoli di fiume, creano un drenaggio perfetto. L'acqua della bacinella che inevitabilmente scivolerà fuori infiltrerà del terreno evitando la formazione di una pozzanghera e di fango. E qua va bene. E se vediamo poi ancora, vi dicevo le due tipologie che avrei individuato sarebbero le cosiddette due anatre sassonia e due anatre corritrici. È un'ottima combinazione sia esteticamente sia per la gestione del giardino. Scegliere tutte femmine è la decisione migliore per avere il minor impegno possibile. Eviterai le risse tra maschi, lo stress da accoppiamento per le anatre e soprattutto avrai una produzione costante di ottime uova fresche. Ecco come funzionerà queste squadre di quattro anete con il giardino di 1000 metri quadri. La dinamica del gruppo, la combinazione è perfetta, unendo due razze diverse otterrai un equilibrio ideale per la pulizia del terreno. Le due corritrici indiane saranno le esploratrici veloci. Sono instancabili e perlustreranno ogni angolo del giardino alla ricerca di formiche, zanzare, lumache, muovendosi con la loro tipica camminata eretta. Le due sassonia saranno le raccoglitrici tranquille, una razza tedesca più pesante e magnifica, con il suo piumaggio color fulvo bluastro. Si muovono più per lentamente perché pascolano molto bene l'erba tenera e sono perfette per ripulire zone più vicine a casa. Eccole qua. Bonus: uova fresche tutto l'anno. Sia le corritrici indiane che le sassonia sono eccellenti ovaiole. Quattro femmine ti garantiscono una produzione abbondante. Aspettati circa 200-250 uova all'anno per ciascuna anatra. Boia! Però. Le uova di anatra sono leggermente più grandi di quelle di gallina, hanno un tuorlo più ricco e sono fantastiche per fare la pasta fresca o i dolci. E essendo razze con pesi e carporature diversi, tieni a mente questi dettagli. La porticina della casetta, le corritrici sono strette e alte mentre le sassonie sono più larghe e massicce. Assicurati che l'apertura della casetta notturna sia larga almeno 35-40 cm per farle entrare.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi,
3: finalmente festosi! E dopo tante camomille,
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costa sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 92 88.
2: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000.
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
1: Codice fiscale 01 59 80 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: Buonaventura Lavori Ferroviari. Siamo alla ricerca di operai per la nostra impresa. Persone specializzate come autisti camion patente CE con CQC, escavatoristi gommato, saldatori rotaie con procedimento alluminotermico. Inoltre c'è un programma di Academy Scuola Professionale per poter conseguire una serie di abilitazioni frequentando corsi per rispetto a legge 81. Primo soccorso, caduto dall'alto, amianto, antincendio, tutti i corsi necessari per lavorare in ferrovia. Indispensabile il corso lingua italiana a livello B2, anche se stranieri. Il lavoro diurno e notturno si svolge lungo le linee ferroviarie con treni e la linea di contatto attivi. Stipendio di 2.500 euro netti per il personale già formato e che ha superato il primo periodo di 3 mesi. Restano a nostro carico le trasferte e l'alloggio. Visita il sito www.bonaventura.it e inviaci il tuo curriculum. Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
11: Simone Rossella, sono partiti i saldi a Resana. Vi aspettiamo per calzare le nostre primizie. Scarpe in cotone e lino molto leggere con i nostri plantari, tutto a 19, 29, 39. Camicia in lino, 29,90. Maglietta in cotone, 19,90. Giubbotto in microfibra, a 29,90. Sandali, uomo e donna, tutto a 39,90.
12: Che cosa aspettate? Venite da Simone Rossella, ci sarà un zaino in omaggio termico. Vi aspettiamo!
11: Allora prendi la macchina e vieni da Simone Rossella. Chiama il numero 339 80 20 168. Saremo a vostra disposizione. Un grande ciao e un saluto da Simone e
12: Rossella. Ciao!
0: E quindi eccoci qua, stavamo dicendo del bonus uova fresche tutto l'anno, circa 200-250 uova all'anno per ciascuna anatra. Le uova di anatra sono leggermente più grandi di quelle di gallina, hanno un tuorlo più ricco e sono fantastiche per fare la pasta fresca o i dolci. Consigli per la gestione di questa specifica squadra. Essendo razze con pesi e corporatura diverse, tieni a mente questi dettagli. La porticina della casetta, le corritrici sono strette e alte, mentre le sassonie sono più larghe e massicce. Assicurati che l'apertura della casetta notturna sia larga almeno 35-40 cm per farle entrare comodamente insieme senza che la sassonia rimanga incastrata o debba spingere. Niente cibo competitivo, le carritrici sono velocissime e potrebbero arrivare sempre prima sul cibo. Usa una ciotola bassa e molto larga o due ciotole separate a un metro di distanza per la manciata di mangime serale, così tutte e quattro manterranno contemporaneamente senza stress. Mangeranno contemporaneamente senza stress. Altezza della bacinella dell'acqua. Le sassonie hanno zampe più corte rispetto al corpo, rispetto alle corritrici. La bacinella per l'acqua deve essere abbastanza profonda da permettere a tutti di immergere la testa, così, ma con i bordi abbastanza bassi per consentirle alla sassonia di entrare e uscire agevolmente senza ribaltarsi. E poi c'è il discorso della gestione dei nidi, eccetera eccetera. E aspettate che vedevo dei messaggi. Stefano di Camisano, buon sabato l'architetto, eccetera, ci siamo capiti, grazie, ciao ciao. Volevo farti i complimenti per la bellissima musica che ci fai sentire, ma dove le trovi? 10 e lode. Questo è Marco da Cittadella. Guarda Marco, dico sempre, non è che sia un proprio un vado a orecchio e mi fa piacere veramente che piacciano anche a voi. E sì, insomma, adesso sono dai che magari metterò sul canale Telegram qualche musica di queste. E tra l'altro, non mi ricordo se ve l'ho già parlato, tendo anche a mettere delle musiche secondo una determinata frequenza e poi, per carità, dopo cosa volete, tutto da verificare, però trovo che almeno scrivono sempre su internet eccetera, eccetera, che sarebbero curative e bla bla bla, non saprei dirti bene, però come dico sempre, come dico spesso, tentar non nuoce, giusto? Quindi non si sa mai, mi fa piacere che piaccia anche a te comunque. Allora, un altro concetto per portare avanti questa questione potrebbe essere quello del pasco turnato o rotazione dei settori. È la scelta migliore in assoluto perché un giardino di 1000 metri quadri ti permetterà di mantenere il prato sempre verde, far rigenerare l'erba e dare il tempo al terreno di assorbire il concime naturale delle anatre, azzerando quasi del tutto la manutenzione. Ecco come organizzare la rotazione con il minimo sforzo. E dividere i 1000 metri quadri per 4 anatre, la soluzione ideale è dividere il giardino in 3 zone da circa 300-330 metri quadri l'una. Zona A, attiva, dove le anatre pascolano, cacciano insetti e concimano quel momento. Zona B, di riposo, rigenerazione, l'erba ricresce e il terreno assorbe le deiezioni. Zona C, zona di risposto, l'orto, la zona che vuoi proteggere totalmente in quel periodo, esempio dove hai seminato piante giovani e fiori dedicati all'orto estensivo. Tempi di rotazione, sentite qua, le anatre non rasano il prato a zero come le pecore, quindi i tempi sono molto flessibili. In primavera, estate, sposta le anatre ogni 3-4 settimane. L'erba cresce in fretta e ha bisogno di pause per non subire il calpestio continuo. in autunno-inverno puoi allungare i tempi a 6-8 settimane o addirittura lasciarle libere su tutta la superficie, poiché la crescita dell'erba si ferma e gli insetti scarseggiano. Eccoci qua. Poi ancora... la recinzione con poco impegno, dato che hai scelto corritrici indiane Sassonia, hai un enorme vantaggio: nessuna delle due razze vola, pesano troppo o hanno ali troppo corte per staccarsi da terra. Recinzione mobile da 60-80 cm, non servono pali cementati o reti alte, basta una rete

È interessante, vero? La gestione della casetta notturna durante i turni. Per evitare di dover spostare la casetta pesante ogni volta, usa la strategia del punto Central Lab. Posiziona la casetta notturna in un punto fisso al centro del giardino. Fai convergere i confini dei tre settori proprio davanti alla porticina della casetta. In questo modo ti basterà orientare una piccola fetta di rete davanti all'uscita per incanalare le anatre nel settore della settimana senza mai dover muovere la loro casa o l'abbeveratoio principale. E come posizionare i cancelli della casetta e come proteggere l'orto quando apri in questa in nuova zona. E vediamo se possiamo. Lo schema geometrico è a Y di come sfruttare, cioè perché il concetto qual è? È quello di mettere una sorta di casetta in un determinato punto, magari in un punto centrale, e poi dividere con una specie di ventaglio in tre parti, insomma, quindi una specie di Y. Oppure tenere, dipende anche dove è posizionata la casetta, e con le reti fare i percorsi in modo che le anatre di volta in volta siano guidate dal discorso della rete mobile con i paletti e quindi le porti ogni volta ad andare dove si vuole. E come funziona la gestione dei flussi? I cancelli. Nella zona neutra, un'area di circa 2x2 metri attorno alla casetta deve avere almeno tre cancelli indipendenti, uno per ogni settore del giardino. Turno nel settore 1, apri il cancello 1 e tieni chiuso il 2 e il 3. La mattina le anatre escono dalla casetta attraverso la zona neutra ed entrano direttamente nel settore. La sera rifanno il percorso al contrario. E vabbè. Ok. Cancello 2, casetta, cancello 1. E settore 3. Settore 1, 2, 3. Va bene, va bene, va bene. Sì, insomma, capite anche voi. Capite anche voi, insomma, un po' il concetto. Aspettate, vedo anche un messaggio. Vendo maiali neri da compagnia. Potete tenere nel terrazzo, in giardino, in casa. Peso standard 3 quintali a digiuno. Boia, no, 3 quintali, 300 kg. Sono impegnativi. Ci picchia, direi 3 quintali. Vabbè, comunque, ok. Vendo maiali neri da compagnia. Se qualcuno è interessato, scrivetemi che vi faccio avere il contatto, cose di questo tipo, insomma. Però sì. E poi ancora, allora, consigli pratici per realizzarlo con zero fatica. Posizione dell'acqua: metti la bacinella principale dell'acqua e la ciotola del cibo e serale dentro la zona neutra. In questo modo l'area umida e sporca rimane la stessa e vicina alla casetta non devi spostare i secchi quando ruoti i settori. Pavimentazione della zona neutra: dato che quest'area sarà calpestata 365 giorni all'anno, copri interamente con ghiaie, ciottoli e autobloccanti. Eviterai che diventi una palude di fango in inverno. E cancelli fai da te, non servono veri cancelli in legno o ferro, trattandosi di corritrici e sassonie che non volano, non spingono con forza. I cancelli possono essere semplicemente dei pannelli di rete rigida da giardino, larghi circa 1 metro, fissati da un lato con delle fascette da elettricista che hanno da cerniera, dall'altro chiusi con un semplice moschettone. Se ti interessa, posso spiegare come abituare le anatre a rientrare da sole. Vediamo come si può fare. Vediamo, vediamo, vediamo. Allora, abituare le anatre a rientrare da sole nella casetta la sera è sorprendentemente facile. Le anatre sono animali molto abitudinari e paurosi del buio. Una volta impostata la routine, andranno a dormire da sole alla stessa ora ogni giorno. E metodo in tre fasi per addestrarle col minimo sforzo in meno di 2 settimane.
il reclusorio dei primi 3-4 giorni, imprinting della casa.

Quando porti a casa le tue due corritrici e due assessori, non lasciarle subito libere nei 1000 metri quadri, altrimenti si disperderanno e prenderanno paura. Tienile chiuse all'interno della zona neutra, il recinto fisse e interno alla casetta per i primi 3-4 giorni. Obiettivo: devono capire che la casetta, quel piccolo recinto, sono il loro luogo sicuro, dove ci sono sempre acqua e cibo e dove nessun predatore può toccarle. Il trucco del cibo serale, il rinforzo positivo: le anatre non vanno mai forzate a correre, altrimenti si stressano e scappano dalla parte opposta. Si governano con la gola. Di giorno, quando sono nel settore del pascolo, non lasciare cibo a disposizione, troveranno già insetti ed erba. Lascia solo acqua per bere. Il rituale della sera: cerca mezz'ora prima del tramonto, vai nella zona neutra e scuoti la ciotola del mangime. Fai rumore con i chicchi di cereali o il pellet. Versa il cibo nella ciotola dentro la zona neutra o direttamente nella casetta. Richiamo: associa sempre un suono fisso, un fischio, un richiamo vocale come qua qua qua o il rumore del secchio. Capiranno all'istante che quel suono significa cena. Fase 3, accompagnamento dolce. I primi 10 giorni, le prime volte che aprirai il settore grandi al tramonto, potresti doverle aiutare a trovare la strada verso l'hub centrale. Cosa fare? Non ricorrere da dietro, cammina molto lentamente dietro di loro, tenendo le braccia leggermente allargate. Le anatre si muovono in cerchio, muoviti con calma per convogliarle verso il cancello aperto del loro settore. Mantieni la calma, se cammini piano si muoveranno come un piccolo gregge compatto direttamente verso la zona neutra, attirate anche dall'odore del cibo serale. E quindi qua sembra tutto semplice, vedo? Cosa succederà dopo 2 settimane? Intorno al 10° giorno noterei una magia. Non appena il cielo inizierà a farsi imbrunire, le 4 anatre si metteranno in fila da sole davanti al cancello della zona neutra, aspettando che tu arrivi a dare un mangime e chiudere la porticina. Il tuo unico impegno sarà girare la chiave del lucchetto per la notte. Se vuoi rendere la porticina automatica, vediamo se si può. E con il timer solare, così chiude. Cosa fare nelle giornate di forte maltempo? Vediamo la porticina automatica. E perché mi diceva questo amico che potrebbe essere che abbia bisogno di assentarsi per qualche giorno. Allora, rendere la porticina automatica è la svolta definitiva per avere zero impegno. Ti eviterà di dover uscire all'alba o sotto la pioggia e protegge la tua squadra di anatre dai predatori notturni in totale autonomia. Esiste in commercio un kit pronti all'uso, spesso venduti come porte automatiche per pollai, che si applicano direttamente sulla parete e sulla porticina della casetta in legno o plastica. Ecco le caratteristiche fondamentali da considerare e come impostarle per le tue anatre. Dato che le casette si trovano al centro giardino o comunque distante dalle prese di casa, hai due opzioni senza fili: pannello solare integrato è la scelta più comoda, la potrai ricaricare da sola durante il giorno, includere quasi sempre una batteria interna di backup che garantisce il funzionamento anche dopo settimane di cielo coperto. E molti modelli di qualità, come quelli delle aziende specializzate, funzionano con 4 batterie normali durate circa 6-12 mesi e il display ti avvisa quando si stanno scaricando. 2. Come programmarlo? Il segreto è per le anatre. Questo dispositivo offre le modalità di funzionamento per le anatre dove usarli in modo strategico. La mattina, modalità crepuscolare, sensore di luce, la porta si apre da sola quando sorge il sole. Le anatre amano uscire presto per bere e mangiare la rugiada mattutina. Il sensore legge la luce dell'alba e solleva la paratia in alluminio. La sera, modalità timer orologio. Attenzione, non usare mai il sensore crepuscolare per la chiusura serale delle anatre. A differenza delle galline che entrano appena iniziano a imbrunire, le anatre adorano il crepuscolo e restano volentieri fuori fino all'ultimo raggio di luce. Rischiando di rimanere chiuse fuori, imposta il timer orario fisso, ad esempio 21:30 in estate, le 17 in inverno, calcolando circa 20-30 minuti dopo il tramonto effettivo.
quando sarai sicuro che sono rientrate per la cena. Due funzioni salvavita obbligatorie. Quando acquisti il kit su piattaforme specializzate o store online, assicurati che siano presenti queste due specifiche di sicurezza. Sensore anti-schiacciamento o anti-pinch. Se un'anatra ritardataria si trova sotto la ghigliottina mentre si sta chiudendo, la porta deve avvertire la resistenza a fermarsi immediatamente e riaprirsi riprovando la chiusura pochi minuti dopo. Autoblocco antipedatore. Una volta chiusa la paratia deve bloccarsi sul fondo in modo che volpi e faine non riescano a infilarsi le zampe sotto per sollevarla con forza. E vabbè, beh dai, finiamo l'articolo oramai. Dato che hai aggiunto le due anatre sassonie, che sono più larghe e robuste delle corritrici, evita i modelli di porte standard molto stretti per galline. Cerca i modelli contrassegnati come Lage o Exalage, con un'apertura netta di almeno 30-35 cm di larghezza per garantire il passaggio fluido. E, beh, vabbè, poi quali sono le marche più affidabili? Oppure come montarla fisicamente, vabbè dai. Ok, e direi che possiamo anche accontentarci, vero? Ma se avete qualche suggerimento, fatemi sapere qualcosa, se avete delle anatre a casa, come le gestite, eccetera, eccetera. È sempre tutto quanto molto molto interessante. E facciamo un'altra pausa musicale. E eccola qua. Dov'è qua? Eccola qua. Proviamo questo un attimo.

0: Eccoci qua tornati. Allora. Manca mezz'oretta alla conclusione della mattinata e volevo farvi così. Volevo appunto farvi ascoltare un po' di cose che ho trovato in questa settimana. Vediamo da dove cominciare. Allora, chat control. L'Europa ha approvato il controllo delle tue chat private. E qua, grazie. Cos'è questo? Poi ancora. Caso Ranucci, Bellavia. Sono allibito per l'amicizia con la Vittoria. Lo squalifico. Caso Ranucci, Bellavia. Sono allibito per l'amicizia con la Vittoria. Lo squalifica. E da report sempre inchieste unilaterali. Vabbè. Geoingegneria. Da dov'è che cominciamo qua? Il Parlamento europeo autorizza i colossi del web a leggere le nostre chat private per proteggerci, naturalmente. Proviamo a sentire questo un attimo.
1: L'Europa ha autorizzato il controllo delle nostre chat private. In Parlamento, sotto la voce emergenza e nonostante 314 voti contrari, oggi è passata la deroga della chat control 1.0. E sapete cosa vuol dire? Vuol dire che Meta, Google, Microsoft possono registrare automaticamente le nostre chat private, ovviamente per proteggere i minori e lo scambio di materiale sessuale. Oggi sulla carta, domani chissà quale controllo di massa si potrà esercitare in violazione dei diritti inviolabili dell'uomo.
2: Se avesse l'opportunità.
0: Eccolo qua, giusto per tanto per sapere, vero? Vediamo poi questo qua. No, vabbè. Geoingegneria. Dopo 4 anni di ricerca e di studio si conclude l'inchiesta giornalistica sulla geoingegneria. Mamma mia, qua non si è come dire tranquilli con niente. Caso Ranucci, Bellavia. Sono allibito per l'amicizia con la Vittoria. Proviamo a sentire un attimo questo. No, niente, questo qua è un po' lunghino, lasciamo stare, non ha importanza. Chat control, sentiamo ancora.
1: Chat control, siamo tutti spiati? Che cosa sta accadendo? E perché quello che è successo a Bruxelles è vergognoso non solo nel contenuto, ma è vergognoso nel modo in cui si è svolto? E ovviamente mentre tutti erano distratti dalla partita delle partite ai mondiali, cioè Marocco-Francia. Allora vedete, è importante capire il punto, capire il principio e capire dove ci vuole portare la von der Leyen, l'Unione Europea e questo controllo capillare delle nostre vite. Perché se noi non capiamo questo, non capiamo i passaggi ulteriori e quindi capire anche come è stata portata a termine la deroga della chat control 1.0 fino al 2028 ci fa capire perché ci tengono così tanto. Ovviamente nel nome della protezione dei bambini, perché i bambini ormai vengono usati per tutti i loro sporchi affari, nel nome della protezione dei bambini dalla pedofilia. E qua già vi ho detto tutto. Allora, è sconcertante che 450 milioni di persone abbiano sottovalutato quello che è avvenuto il 9 luglio a Bruxelles, cioè che cosa è passato in Parlamento con una norma definita eccezionale, che poi eccezionale non era, ma evidentemente per loro andava fatta con urgenza. Che cosa è avvenuto? È passata la proroga alla chat control 1.0. Che cosa vuol dire? Questa chat control 1.0 permette alle piattaforme di andare a registrare in automatico, quindi di infilare il naso, di controllare i messaggi privati. Ancora, siamo ancora nella fase con accettazione volontaria, quindi si tratta della chat control 1.0 perché ci devono traghettare nella chat control 2.0 dove la registrazione dei nostri dati, di quello che scriviamo, di quello che chattiamo, avverrà in automatico attraverso le piattaforme, cioè le piattaforme saranno autorizzate, i colossi del web saranno autorizzati a registrare le nostre conversazioni private. È vergognoso quindi che hanno fatto questa, che è passata questa chat control 1.0, che di fatto si era arenata in una votazione precedente, e essendo scaduta il 3 aprile, proprio perché diciamo è una violazione della privacy, ci sono dei dati che vengono violati, quindi diciamo necessitava di una proroga. Qualche mese fa il Parlamento l'aveva bocciata e allora da qui la manovra, cioè è stata torta, cioè modificata una normativa parlamentare, e tutto con la scusa di proteggere i bambini dalla pedofilia. È cinico che si sia utilizzato l'ultimo giorno utile per, mentre tutti eravamo distratti dalla partita, da Sinner, da Wimbledon, dal caldo, da tutto quello che volete, è cinico che si sia usato l'ultimo giorno utile per far passare e per far approvare in Parlamento qualcosa che non era già passato. E allora il supervisore per la protezione dei dati aveva già avvertito che c'erano dei rischi sulla privacy, quindi loro stanno andando in deroga, perché? Per avere il tempo di aggiustare la norma. Ma oltre a essere cinico, è anche allarmante. È allarmante che venga prorogata questa chat control 1.0 non di 2-3 mesi, ma fino al 2028, cioè per avere il tempo di aggiustare bene la norma e di portarci nella chat control 2.0, quando il controllo non sarà più su base volontaria ma diventerà automatico. Questo è nel progetto, e quindi voi dovete capire bene dove ci vogliono portare. Perché era così importante? Perché se non fosse stato così importante, ovviamente nel nome della protezione dei minori dalla pedofilia, quando ci sono 100.000 modi per verificare se i bambini, se le foto sono oggetto di pedofili, eccetera, quindi con questa pantomima vi fa capire quanto era importante controllare le nostre chat private, i nostri messaggi privati. È scandaloso. Quindi è cinico, vergognoso, allarmante, è scandaloso che si sia praticamente piegata, che abbiano piegato una procedura d'urgenza per qualcosa che non era d'urgenza. Quindi per noi non era urgente, ma evidentemente per loro lo era. Quindi cosa è successo? Se ci voleva la maggioranza che dicesse sì a che passasse la norma, invece con un'aula, diciamo, semivuota e soprattutto con tutte le persone distratte dai mondiali, che cosa è successo? Che hanno fatto passare il no, è diventato un sì perché è bastata una maggioranza dei presenti, cioè l'hanno considerata una votazione valida. Ovviamente tutto questo viene adesso.
0: Adesso qua comunque abbiamo capito un po' il senso, è una cosa un po' articolata, ma è quello che ci interessa, è avere conferma un po' del senso della situazione. E vediamo ancora che cosa vi posso far sentire. Sentite questa.
3: Obiettivi colpiti in una notte. L'ordine è partito dal vertice della NATO. Nella notte tra il 7 e l'8 luglio Donald Trump ha provato l'attacco all'Iran mentre sedeva al tavolo dell'alleanza contro un paese che stava negoziando durante i funerali della sua guida suprema. Al mattino la firma, 70 miliardi all'Ucraina per 2 anni, il 5% del PIL in armamenti, e a porte chiuse il presidente americano promette di vendere armi indipendentemente da come verranno utilizzate. Chi produce? L'America. Chi paga? Guardati intorno. perché ti riguarda. Il Brent vola verso i 79 dollari, il gasolio supera 1,94 euro al litro e le accise sono tornate piene dal 3 di luglio. Il tuo pieno finanzia quei contratti, ma la vera notizia è la svolta turca. Erdogan ha capito la lezione. Il grande equilibrista tra Mosca e l'Occidente collettivo ha sottoscritto la definizione della Russia come minaccia per i prossimi 30 anni. In cambio, il rientro negli F-35, i motori per i suoi caccia e un oleodotto militare da 1,2 miliardi verso la Polonia. Dopo l'Iran, nessuno vuole essere il prossimo bersaglio. La Turchia si ruola, l'America vende, l'Europa paga. Condividi questo video con chi ripete che non ci riguarda.
0: E io pago, come diceva qualcuno, vero? Manco a dirlo. Questo governo Meloni si prepara a scarcerare 10.000 spacciatori. L'ultima modifica, vabbè. Nel Nordio 8-10.000 fuori dal carcere invece di rimpatriare. Ma non lo so, neanch'io cosa dire. Sentiamo un attimino questo, magari vediamo.
4: Action dal vostro Morisano. Buongiorno a tutti amici, per chi non mi...
0: Morisano intervista Enrico Stocco riguardo al discorso prima gli uomini, adesso gli animali, è sempre il piano del nuovo ordine mondiale. Anche questo, vabbè. La distopia UE avanza, passa chat controllo, legge in stile orwelliano di controllo totale, Unione Europea oltre 1984, nessuna dittatura cade senza che si versi il sangue dei dittatori, va bene. Poi vediamo qua, questo cos'è? Vabbè dai. Questi qua sono, cioè c'è sempre qualcuno che è fuori di testa. Ecco cosa vede un turista che viene a Firenze. Beh, questo qua magari è un po'. Vabbè. Ok, quell'azienda che non esisteva. Per anni l'hanno negata tacciando di becere complottismo e disinformazione che ne rivelava l'esistenza e ne tracciava i veri obiettivi. Adesso te la sparano in faccia e ti dicono pure che la devi finanziare. Vabbè, questo qua, sentiamo questo ripasso qua.
5: Conoscete i 17 obiettivi di sviluppo dell'Agenda 2030? Se non sapete che cos'è l'Agenda 2030... Male, molto male. Obiettivo ufficiale numero 1, fine della povertà. Obiettivo reale numero 1, riduzione della popolazione. Obiettivo ufficiale numero 2, fame zero. Obiettivo reale numero 2, monopolio degli alimenti. Obiettivo ufficiale numero 3, salute e benessere. Obiettivo reale numero 3, vaccinazione ciclica obbligatoria. Obiettivo ufficiale numero 4, istruzione di qualità. Obiettivo reale numero 4, indottrinamento. Obiettivo ufficiale numero 5, parità di genere. Obiettivo reale numero 5, femminizzazione e divisione della società. Obiettivo ufficiale numero 6, acqua pulita e servizi igienico-sanitari. Obiettivo reale numero 6, privatizzazione di tutta l'acqua nel pianeta. Obiettivo ufficiale numero 7, energia accessibile e pulita. Obiettivo reale numero 7, energia cara e tasse ecologiche abusive. Obiettivo ufficiale numero 8, lavoro dignitoso e crescita economica. Obiettivo reale numero 8, sfruttamento del lavoro e schiavitù fiscale. Obiettivo ufficiale numero 9, industria, innovazione e infrastrutture. Obiettivo reale numero 9, quarta rivoluzione industriale, transumanesimo. Obiettivo ufficiale numero 10, riduzione delle disuguaglianze. Obiettivo reale numero 10, leggi uniche per tutti i paesi. Obiettivo ufficiale numero 11, città e comunità sostenibili. Obiettivo reale numero 11, sorveglianza e controllo totale. Obiettivo ufficiale numero 12, consumo e produzione responsabili. Obiettivo reale numero 12, alimenti transgenici, fattorie di insetti. Obiettivo ufficiale numero 13, azione per il clima. Obiettivo reale numero 13, geoingegneria climatica. Obiettivo ufficiale numero 14, vita sott'acqua. Obiettivo reale numero 14, controllo assoluto degli alimenti marini. Obiettivo ufficiale numero 15, vita sulla terra. Obiettivo reale numero 15, controllo assoluto delle risorse naturali. Obiettivo ufficiale numero 16, pace, giustizia e istruzioni solide. Obiettivo reale numero 16, stati di polizia, fine delle libertà. Obiettivo ufficiale numero 17, alleanze per il raggiungimento degli obiettivi. Obiettivo reale numero 17, governo globale, nuovo ordine mondiale.
0: Nuovo ordine mondiale. E qua poi metto tutto quanto sul canale Telegram Massimo Conte Architetto, così ve lo potete riascoltare. Ancora vi fidate, dottor Moscarella? Sentiamo un attimino.
6: Ma ci siete o ci fate? Ancora date credito a giornalisti, politici, medici che hanno taciuto su ciò che realmente è accaduto nel 2020 e su ciò che sta adesso succedendo, come gli attacchi sul cibo per renderlo sempre meno qualitativo, sulle prescrizioni mediche sempre più ricche di farmaci per protocollo e non perché abbiano una logica. Ancora vi fidate, o comunque vi fate condizionare, relativamente a chi vi ha nascosto e continua a nascondere che vi hanno ammazzato parenti e amici lì dove avrebbero dovuto curarli, dove c'erano gli eroi medici, gli eroi infermieri, dove entrava la gente con i propri piedi e che fino a mezz'ora prima di essere ventilata parlava a telefono con i propri parenti o conoscenti dicendo: io sì, ho un problema, ma tutto sommato respiro bene, ma mi dicono che sto rovinato e quindi dovranno trattarmi con i ventilatori polmonari. Ma vi sembra normale andare a effettuare una ventilazione polmonare su una persona che può parlare a telefono tranquillamente? Una volta, fino al 2019, le ventilazioni venivano utilizzate per chi stava boccheggiando, per chi stava andando all'altro mondo. Era un tentativo disperato e rischioso per cercare di tenere in vita qualcuno che stava per varcare la soglia del trapasso, non per coloro che parlavano tranquillamente a telefono e che erano del tutto autosufficienti, lucidi e presenti a loro stessi. E guarda caso, i cosiddetti morti ci sono stati solo lì dentro, non per strada, non a casa, lì dentro si entrava più che vivi e si usciva in polvere. E quanti chiamavano a casa e dicevano: venitemi a prendere perché qui non me la contano giusta? Poi parlavate con i medici e vi dicevano: ma quello è il delirio dato dalla patologia, il delirio. Intanto dopo una settimana, 10 giorni, vi arrivava la notizia di venirsi a prendere le polveri. E vi fidate ancora, ancora vi orientate verso partiti politici, ascoltate quelli di sinistra, di destra, di centro, di sopra, di sotto, ancora. Ancora pensate che questi abbiano voce in capitolo e che non siano soltanto delle marionette messe lì per illudervi che qualcuno, se non schiodate il culo voi da quella sedia, se non prendete iniziative voi, se non cominciate a disobbedire voi, se non cominciate a opporvi voi, se non cominciate a fottervene voi, se non cominciate a ignorarli voi, non risolverete mai nulla, nessuno vi tirerà fuori dai pasticci. Anzi, adesso fra geoingegneria, cibo spazzatura che arriva col Mercosur, stanno distruggendo agricoltori e allevatori che seguono ancora ritmi naturali e metodi naturali, che noi dobbiamo tenere in vita andando a acquistare da loro direttamente, disertando i supermercati, il lager supermercato, che vi dà l'anticamera della casa farmaceutica, vanno a braccetto. Ancora vi fidate delle istituzioni, salvando la pace di coloro che ancora cercano di rispettare l'essere umano, la natura. Vi rendete conto? La nuova legge sulla caccia. Possono sparare a qualsiasi bestia ovunque. Ma vi sembra una cosa naturale questa, per rispettare l'etica, la sensibilità di noi tutti? Nessuno vuole la caccia, questi la amplificano. Perché? Perché nel Parlamento c'è gente che ha interessi a vendere armi e quindi legifera in un certo modo, ma perché sopra di loro c'è chi vuole il male, chi vuole la sofferenza, chi vuole il logorio e la distruzione di ogni forma di rispetto per l'essere umano e per la natura intera. E voi ancora andate con la coda tra le gambe dai medici a farvi abbuffare di farmaci, quando nella maggior parte dei casi, seppure aveste una o più patologie, perché spesso sono patologie presunte, inesistenti, perché hanno ridotto i parametri di normalità in modo che risulta la gran parte delle persone fuori dalla norma e quindi malata anche se non ha sintomi, e vi sembra normale che un malato non abbia sintomi? Vi state rincoglionendo a tal punto che ormai si ride di voi, lì nelle alte sfere ridono di voi, vi considerano dei coglioni totali. Pensate ancora di potervi difendere qualcosa, la casetta, il terreno, il lavoro. Vi stanno distruggendo dentro, nella qualità della vostra quotidianità, che è assolutamente caduta a picco nelle viscere della terra, tra preoccupazioni per stare al passo economico, con un costo della vita che viene aumentato sempre di più, con la scusante di guerre programmate, spesso anche inesistenti. Perché c'è il gioco in borsa, perché c'è il garante. Garante di che? E quindi rincorrete sempre una pace che non arriverà mai. In famiglia ci sta chi è malato, perché ormai è stato distrutto, c'è a chi hanno detto che è malato e quindi si portano tensioni inutili in famiglia. E quindi come si passa il tempo? A fare analisi? A prendere farmaci? A rendersi conto che ormai non c'è più libido, non c'è più voglia di contatto fisico, non c'è più motivazione esistenziale, che si campa così a tirare avanti alla spera in Dio? Se non muovete le chiappe voi, se non vi opponete, se non disobbedite, se non rischiate qualcosa, il male busserà alle vostre porte.
0: Ancora vi fidate, dottor Giuseppe Moscarella, e mi sembra che sia molto molto eloquente. Era uno scherzo, visto che era prima quell'annuncio riguardo ai maialini, vero? Vendo maialini neri, no dai, peso standard 3 quintali a digiuno, adesso ho capito, no sì, mi sembrava una bella, cioè 3 quintali, Era uno scherzo, visto che parlavi di anatre che sono vietate nei centri abitati, come le galline, però a Fratta Polesine, a 100 metri da Villa Badoer, la villa natale di Giacomo Matteotti, uno tiene 3 cani davanti a casa, eppure un maiale nero, vabbè, che dorme in una buca sotto un albero, da notare che è in centro abitato, vabbè. Poi elimineranno i poveri, ecco perché sparirà la povertà. Ma sì, questo è Stefano di Vicenza, ma non saprei cosa dirti. Va bene, vediamo un attimino che cosa vi potrei ancora fare ascoltare. Sentiamo qua un attimo, attenzione, eccolo qua, non ha avuto nessun effetto collaterale, anzi questo chi è? Sentiamo qua.

0: notiziona che circola su tutti i giornali. ANSA si vaccina 217 volte contro la terribile malattia. Nessun effetto collaterale. Il caso di un cittadino tedesco riportato sull'ANSET. 217 volte, ma stiamo scherzando. Ma leggiamo assieme. Un uomo tedesco che si è vaccinato deliberatamente, attenzione, l'ha scelto lui, contro la terribile malattia ben 217 volte, senza però riportare alcun effetto collaterale a causa delle numerose somministrazioni. Secondo i ricercatori è la persona più vaccinata della storia. Siamo nel Guinness dei primati, wow! Il sistema immunitario dell'uomo di 62 anni della città di Magdeburgo, nella Germania centrale, sta ancora lavorando a pieno ritmo, hanno detto i ricercatori sulla rivista The Lancet Infectious Diseases, malattie infettive. L'uomo, il cui nome non è stato riportato, si è sottoposto volontariamente, non l'ha spinto nessuno, attenzione, non c'era bisogno di nessun Green Pass, alle numerose iniezioni contro ogni consiglio medico, mentre gli esperti mettono in guardia dal trarre conclusioni a lungo termine da questo singolo caso. Lui è andato volontariamente, non c'era il Green Pass, non c'era niente, non doveva andare in discoteca, contro ogni consiglio medico, perché i medici hanno detto, oh no, attento, bello, voi dite che i medici non lo sconsigliavano. No, c'erano i casi in cui lo sconsigliavano, vedete? Mi raccomando, non bisogna trarre conclusioni a lungo termine su sta roba qua, L'uomo ha catturato l'attenzione dei ricercatori e chissà come mai, per la prima volta dopo alcune notizie riportate nel 2022, quando aveva ricevuto solo 90 vaccinazioni. Secondo i media di quel periodo, l'uomo era sospettato di aver ricevuto così tante dosi per raccogliere certificati di vaccinazione che avrebbero poi potuto essere falsificati e venduti a persone che non volevano essere vaccinate. Ma avete capito? Lui lo faceva per gli altri, così poi poteva falsificare le certificazioni. Ma avete capito? Ma è un genio, questo è proprio un genio. Secondo il documento scientifico pubblicato all'inizio di questa settimana, il pubblico ministero di Magdeburgo ha aperto un'indagine sulle accuse di frode sul caso, ma non è stata presentata alcuna accusa penale, ma perché? Ma dai! Si è messo a disposizione degli altri. Il caso ha offerto ai ricercatori la rarissima possibilità di studiare la cosiddetta ipervaccinazione. Ma wow, ma pensa che coincidenza! Alcuni scienziati hanno teorizzato che dopo così tante vaccinazioni le cellule immunitarie di un corpo diventerebbero meno efficaci man mano che si abituano agli antigeni. Gli scienziati dicono che più ne fai e più le cellule immunitarie diventano meno efficaci, cioè il sistema immunitario diventa meno efficace. Ma per il tedesco non è così, attenzione! Secondo i ricercatori, non so se sono gli stessi, non me lo domandate perché non lo so. Qua si dice scienziati, ricercatori, ma un nome, un cognome! Quindi secondo i ricercatori l'uomo aveva concentrazioni considerevolmente più elevate di cellule immunitarie e anticorpi contro il virus della terribile malattia rispetto a un gruppo di controllo di 3 persone che avevano ricevuto le 3 vaccinazioni raccomandate, afferma lo studio. Quindi lui ne aveva di più, attenzione, ma qua siamo proprio davanti al fenomeno. Inoltre il suo corpo non ha mostrato segni di affaticamento a causa di tutte quelle somministrazioni. Il suo 217esimo vaccino ha comunque aumentato il suo numero di anticorpi contro la terribile malattia. E chi l'ha scoperto questo? I ricercatori! Ma chi? I nomi? Un nome, lo mettete un nome. L'uomo ha riferito di non aver mai avuto effetti collaterali a causa di nessuno dei vaccini. Inoltre, non è mai risultato positivo neanche alla terribile malattia, mamma mia! E non ha mostrato segni di infezione pregressa. Chi l'ha detto? I ricercatori. Ma chi? Quelli di prima? Boh, non si capisce niente. E questo è quanto. Questo signore tedesco ha fatto 217 vaccinazioni, non si capisce perché. Sì, per avere i certificati, poi falsificarli, venderli. Adesso stanno indagando, ma non si sa. Però voi sapete che Mimar riesce sempre ad avere gli scoop. Io ho scoperto il vero motivo per cui andava a vaccinarsi e il motivo per cui ha smesso. Intanto vi mostro, perché è giusto che sia così, che è vero ciò che dice, che non ha avuto nessun danno collaterale, nessun segno di affaticamento, proprio non si vede nulla. vi mostro la foto del prima e del dopo. Preparatevi. Eccolo qua. A sinistra com'era prima delle 217 vaccinazioni. A destra il dopo. E io non noto differenze. Non so voi, ma per me è uguale. Non è successo niente. E adesso vi mostro il motivo per cui lui ha fatto tutte quelle vaccinazioni. 3, 2, 1. Ecco l'infermiera che lo vaccinava. Avete visto il furbacchione? Ah, e poi perché ha smesso? Perché la 218esima volta si è trovato invece questa infermiera e lui ha detto no, guardi, adesso l'ho capito il vaccino, prima non l'avevo tanto capito, siamo a posto così, io vado, tanto ormai il Green Pass non c'è più, siamo a posto. Voi chiedevi...
1: Eccolo qua. E a proposito di prescrivere farmaci pericolosi alla di cane, tipo le stamine per abbassare il colesterolo, è successo che per venderle hanno abbassato i valori da 220 a 230 portandoli a 200-180, così staminali per tutti. Ale. E poi Daniele mi scrive: ciao Max, come dire, vedete, c'è chi si avvicina quasi 200 volte e non ha subito danni, invece casi che solo uno non è stato male. Quindi a chi credete, non è possibile stare male con un'unica pera, perché c'è chi ne fa altre ad oltranza e non ha avuto nulla. Inoltre il signore tedesco lo ha fatto per colpa che dei non vaccinati per fare il Green Pass finto. Gira e rigira, l'obiettivo è sempre del no vax. L'obiettivo è sempre il no vax. Daniele, guarda Daniele, io guarda, veramente non so cioè, da che parte ecco, ci siamo capiti. E poi ancora poi sentite che trucco hanno usato per introdurre la sorveglianza, vabbè l'abbiamo già detto. Vabbè, un altro spezzone tratto dal discorso del donno, vabbè dai, niente, manca un minutino, siamo arrivati alla conclusione anche oggi di sabato 11 luglio 2026. E che dire, vi do appuntamento a sabato prossimo, mi raccomando, una buona settimana e come dice qualcuno, state attenti perché il mondo è un postaccio, vero? Ciao ciao, sigla finale. Dovrebbe arrivare.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Nove settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
2: Ma quanto mi costa sta radio?
6: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
0: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
7: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
1: Stavolta non farlo scappare.
0: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
2: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!

0: Puente Bacaà, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
1: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
2: In località Loppia, con due B, ai 1350 metri.
0: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
3: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
4: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
0: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
2: Con guida!
1: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
2: Fino a sciopare! Boom!
1: Euro 20.
3: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
2: Per info e prenotazioni
5: 3
6: 2 9
5: 0 0
6: 3
5: 8
1: 9
0: 8
7: 8.
0: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
2: Ole!
0: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
2: Se no capì, a mi piace baccaia e a grigliata.

0: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a 1/3 del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
1: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

E allora che il Dio vi benedica tutti nel nome del Padre, del Figlio e della Santissima. Radio Gamma 5 è già arrivato l'11 luglio 2026. Nell'82 si vincevano i mondiali, cos'era, l'11 o il 12, ma comunque insomma era momento di mondialito, i mondiali di quell'Italia là che si riempì di festa e le fontane erano meta di tuffi particolari, erano quelli della vittoria del mondiale 82. 34-38, firma fascista, 82 Pertini, va bene, Spagna, este mundial. Va bene, eravamo noi campioni del mondo allora. Va bene, niente da fare. Stasera però, va bene, comunque insomma, anche se mastichiamo poco di questo mondiale, un po' magari tiferemo per la Norvegia contro l'Inghilterra. Assolutamente, assolutamente sì. Va bene, avevo già pronto in rampa di lancio sta roba qua, ragazzi.

La dedico agli Stakhanov di sabato 11 luglio. Abbiamo appena perfezionato i lavori, finiti alle ore 12, più che appena perfezionati. E qui abbiamo fatto praticamente, qua, di marmittoni marmittoni, di lastroni lastroni, abbiamo fatto un bel quindi quadratone. Tradotto, se un domani dovessimo entrare in guerra, da quest'angolo qua nascostissimo potremmo tranquillamente lanciare di tutto e di più, nel senso fare magari una base missilistica nascosta, qua lanciare sei, oppure far partire i droni, quelli che stanno completamente modificando il sistema bellico in giro per il pianeta, Iran insegna, Iran doset, va bene. Quindi grazie a tutti, saluto il grande Michele, proprio Stakhanov al massimo, con il grandissimo nostro amico appunto Filippo Dadoio, e così Albino, e così 883, insomma, vabbè, abbiamo appena finito di pranzare.

elettorali, quindi mai nella storia una Caritas che nel 2025 ha accompagnato oltre 280.000 persone. Attenzione, numero che corrisponde ad altrettanti nuclei familiari, perché l'intervento mira sempre a rispondere ai bisogni dell'intero nucleo. Si tratta del valore più elevato mai registrato. Vai col Guinness dei primati, vive il governo di destra-centro. Intanto partiamo da qua. Cercasi sponsor, andrebbe bene anche una parte del patrimonio di Elon Musk, o Elon Musk che dir si voglia, 1100 miliardi di dollari, incredibile, il ragazzo ha messo a posto la sua vita, nel senso che per le prossime 1000 generazioni il ragazzo è stra a posto assolutamente. Vabbè, voi dovete pensare che oltretutto vedevo questo conteggio, perché si gioca un po' con i numeri così in partenza, spariamo un po' di minchiate come solito, nel senso 1100 miliardi di dollari, questa è una realtà assolutamente per il 54enne appunto Elon Musk, ma quindi patrimonio più ricco del mondo, insomma, ecco, supersonica e stellare ricchezza, ma paragonabile ad un stipendio medio netto in Italia di 1700, che è tanta roba, che sarà più basso dal mio punto di vista, però mettiamo come nel loro calcolo appunto 1700 euro al mese, contando la tredicesima arriviamo a un totale insomma di 22.100 euro netti all'anno. Ebbene, sia bisognerebbe per avvicinare praticamente il patrimonio di Elon esattamente 43 milioni di anni per accumulare tutta la ricchezza di Elon Musk. Va bene, solamente buttarla là in rinancianità. Ciao, bene. Saluto anche Ottavio, mi tiene aggiornato sulla questione acqua per quanto riguarda RDM, e la segretaria, in base alla lettera che leggevo sabato scorso, ha risposto, e quindi speriamo che tutto vada a buon fine, anche se giustamente Ottavio non ci crede più di tanto. Se qualcuno volesse magari affiancare Ottavio per quanto riguarda l'incontro con l'amministrazione di Milano per la questione acqua, RDM e dintorni, si faccia sotto, gli passo il numero di Ottavio. Ciao Ottavio, grazie di tutto. Quante volte abbiamo detto noi siamo ciò che mangiamo, ciò che respiriamo, ciò che vediamo, ciò che viviamo, quindi noi siamo anche parte del paesaggio che frequentiamo, abitiamo e vediamo anche soprattutto. Vabbè, dico questo perché per chi ha lavorato oppure vive in quel contesto lì tra Vedelago e Treviso, sapete, esiste Istrana, no? C'è un detto ad Istrana, c'è un detto: tutto mondo è paese, fora che Istrana, fora che Istrana. Se lo dicono, un motivo ci sarà, non lo so. Allora, per chi magari è un abitué, perché ben la conosce, o perché lì ci passa per lavoro, o per amoreggiamenti vari, o per XY motivo, perché si va verso magari la questione jesolana, ebbene, siamo abituati in quel di Istrana a vedere un aereo lì piazzato nei pressi del centro, no? Indicativamente laddove c'è il semaforo centrale, più avanti a sinistra ci sta l'aereo, no? È stato posizionato da parte del 51esimo stormo è quello di Istrana, sto parlando insomma di quell'insediamento che è venuto ancora molti decenni fa, si parlava appunto del giugno del 1954, allora tagliare il nastro dell'avvio appunto di questo aeroporto è stato l'allora Presidente della Repubblica Luigi Einaudi, e ricordo essere il 51esimo stormo, quello che ha come logo un gatto che praticamente artiglia il sorcio verde, ebbene un reparto da caccia, gli Eurofighter Typhoon, no, noi parlavamo di Typhoon con l'amico appunto Filippo Dadò, in riferimento a discoteca del passato, in questo caso il tifone ha a che fare con l'aereo Eurofighter Typhoon. Dico questo perché appunto dicevo, chi lì ci passa o chi ci vive insomma è abituato a vedere sicuramente l'aereo lì posizionato in rampa di lancio, ed è cosa che sarà propria anche per milionate o vagonate di turisti oppure di realtà vacanziera che atterreranno nei lidi jesolani. Perché? Perché un caccia del 51esimo stormo di Istrana sarà proprio collocato all'ingresso di Jesolo, oppure è stato appena messo insomma, ecco, quindi un caccia, ripeto, del 51esimo stormo di Istrana viene messo in quel di Jesolo. Questo va detto subito, alcuni andranno a applaudire il tutto oppure porteranno i ciechi a vedere l'aereo. È ovvio che in momenti bellici è giusto anche farci l'occhio sempre più, e quindi insomma, ecco, far finta di nulla è quasi impossibile, però
Insomma, io penso che uno dei messaggi che si vuole

0: trasmettere praticamente, non so, ai residenti, ai bambini o a milioni di turisti, sarà quello assolutamente di essere di fronte a uno strumento che viene utilizzato sui fronti bellici, sui fronti di guerra. Quindi meglio abituarli da piccoli, meglio abituarci da piccoli, per carità. Potrebbe esserci anche tante altre risposte, dirà qualcuno, però io intravedo questo, insomma, questo caccia bombardiere come biglietto da visita appunto in quel di Jesolo, per quanto riguarda l'aereo, che lì appunto milionate di persone lì in vacanza o di passaggio andranno sicuramente a vedere, a vedere. Ed è valido quello che appunto più di qualcuno ha sottolineato essere, cioè che se un tempo noi praticamente andavamo alla ricerca delle città, andavamo sicuramente insomma a visitare le città per quanto riguardava il loro richiamo, per quanto concerne le opere d'arte, piuttosto che le piazze, i giardini, il gelato migliore, le discoteche o i monumenti civili o incivili, che dir si voglia, intendo dire tra virgolette insomma le scritte nei muri, oggi abbiamo un cacciabombardiere appunto che diventa questo arredo urbano, e quindi lo si considera addirittura un simbolo di cui andare fieri. Vabbè, d'altronde, ripeto, siamo abituati ormai ad avere tanti fronti bellici, e quindi quelli sono anche parte appunto della strumentazione altamente utilizzata, anche se ultimamente abbiamo sottolineato essere vincente la carta dei droni, che l'Italia comincerà anche a confezionare di qui in avanti, di qui in avanti. Va bene, vedevo invece nel corso di questa settimana, ho letto due o tre cosucce simpatiche, insomma, perché sapete, abbiamo un po' da passare anche il periodo caldo e quant'altro, e allora noi nei ricordi di allora, con i campi di mais inteso quelli con i spruzzi appunto che tanto consumano acqua, perché il mais è una coltivazione assolutamente irrigua, e quindi adesso hanno detto vabbè, ma dai, meno mais e vai con meno panoce, e quindi vai con i vigneti. Vabbè, non siamo felici, ne manco lo stesso, assolutamente ne manco lo stesso. Però siamo sempre fermi anche ad un discorso che si lega poi al promessaio elettorale, nel senso che tutto quello che noi vediamo è poi anche foriero o comunque insomma seguente le promesse che si fanno durante le campagne elettorali, perché abbiamo sicuramente di vari piedistalli, di vari sistemi partitocratici che vanno a impegnarsi con le varie promesse. Poi le promesse non possono essere mantenute, e questo anche in ambito agricolo, anche se comunque avete visto nel gioco dell'ultimo etero diretto governativo italiano si gioca molto anche sul Ministero dell'Agricoltura, con il Made in Italy, con Urso, con Lollobrigida, e quindi insomma sì, i titoli ci sarebbero, ovvio che un conto è il titolo, un conto è quello che dovrà essere portato poi in realizzo. Voi sapete, abbiamo detto tante volte, beh, noi facciamo le campagne elettorali, dobbiamo assolutamente quindi conquistare l'elettorato, dobbiamo portare chi andrà a votare dalla nostra parte, e quindi ovvio che le promesse vengono fatte, e questo avviene da sempre. Uno può anche però dire fisiologicamente, ovvio, ci promettono 100, poi magari mantengono l'80-90, magari, a differenza magari di chissà quali tempi, penso mai, ultimamente se vanno a promettere 100, se riescono a realizzare il 5% è già qualcosina. Dico questo perché vedevo l'iniziativa di Carlo Cottarelli, lo vedete ogni tanto, spilungone anch'esso insomma in TV spesse volte, è un noto economista, no? Carlo Cottarelli, la doppia C, no? Un noto economista, editorialista e direttore, vedo anche, dell'osservatorio sui conti pubblici italiani, perché bisogna sempre avere un osservatorio importante sui conti pubblici che sforano continuamente parlando, e lui insegna anche all'Università Cattolica insomma del Sacro Cuore di Milano, quindi c'è un Sacro Cuore, anche un cuore che arde in questo caso nel corpo suo. E a proposito di promesse elettorali che poi non vengono mai realizzate, voi dovete sapere che Carlo Cottarelli, non so se l'avete letto, Carlo Cottarelli è partito con l'ennesima raccolta di firme, dico l'ennesima nel senso ovunque noi ci si giri, dai cieli alti ai cieli bassi, abbiamo un sacco di raccolte di firme. Quella interessante dal mio punto di vista era quella, diciamo, per dare un messaggio a chi finanzia ancora i quotidiani, insomma, non tutti, ma una buona parte sono ancora finanziati attraverso il contributo pubblico, per la qualcosa bisognerebbe raccogliere 500.000 firme. Però se avete notato, ne avevo parlato un po' di settimane fa, chi si è messo in prima linea ed è ancora lì in solitaria sono quelli di Schierarsi, un'associazione il cui portavoce è Alessandro Di Battista, ex Movimento 5 Stelle, che qualcuno vorrebbe riproporre per la prossima campagna elettorale 2027, vedremo mai in quale sponda andrà quindi posizionandosi, anche se al momento lui dice a mani in alto mi arrendo di fronte sicuramente a questa classe partitocratica che non ha nulla a che fare con il mio pensiero, i miei obiettivi. Però a parte questo, si sono andati a fare per raccogliere le firme e c'è stato questo boom iniziale grazie anche alla piattaforma digitale, quella che gratuitamente con la CIE e lo SPID ti permette appunto di firmare. L'invito che facciamo a tutti in questi ultimi 16-17 giorni, penso manchino mai sicuramente pochi giorni, sono state superate di poco le 300.000 firme, ma ripeto, arrivare a 500.000 valide pulite non è cosa semplice. Però ovvio, sono rimasti da soli, poi sì, organizzano anche diversi banchetti in diversi contesti d'Italia, però io non ho visto nulla al momento, ne parlavamo prima con l'amico quindi Filippo, e quindi l'unica via diretta per firmare per chi lo volesse è con lo SPID e con il CIE, andando direttamente appunto nella pagina apposita. E dicevo appunto anche la difficoltà di raccogliere 500.000 firme, non la vedo semplice assolutamente, però ripeto, non è una questione che si lega al DDL, quella delle 50.000 firme, una legge iniziativa popolare, 50.000 firme, vabbè, quelle sarebbero state raccolte sicuramente nel volgere di breve tempo, quindi in poche ore. Qui sarebbe stata una cosa un po' più seriosa, perché poi si sarebbe andati alla consulta a chiedere di poter indire un referendum e in quel caso chiamare sicuramente a raccolta il grande pubblico italiano, quindi l'elettorato italiano, sperando di portare praticamente, essendo un referendum abrogativo, il 50% più uno degli elementi di diritto al voto, quindi vuol dire veramente una massa popolare che è completamente distratta, non solo in questi ultimi tempi ma in questi ultimi secoli, in casa nostra per dire in tanti anni, completamente distratta tutt'altro, figurate se questi hanno intenzione di andare a firmare. Se però li becchi uno a uno in strada, sicuramente sarebbero anche d'accordo, insomma, di non finanziare certe realtà vendute ai vari sistemi di sinistra, destra, centro, insomma un elenco non sterminato comunque, ma di quotidiani che hanno ancora bisogno vitale di quindi soldini pubblici per mantenersi in vita, altrimenti attraverso gli abbonamenti e soprattutto attraverso la pubblicità non arriverebbe da nessuna parte. Vabbè, io però ero fermo sul binario praticamente del basta promesse elettorali irrealizzabili. Carlo Cottarelli, ripeto, l'economista, questo noto economista che spesso a volte vedete, diciamo, facendo zapping a destra e a sinistra, si è dato a fare con questo DDL per raccogliere le firme. Ha detto: parto con una raccolta firme contro il promessaio. Promessaio è una parola che ho usato spesso, cioè le promesse che vengono fatte durante le fasi elettorali. E lui dice praticamente che i partiti dovrebbero indicare come trovare i fondi quando fanno tutte le promesse elettorali, che poi il più delle volte, quasi sempre, rimangono irrealizzate, nel senso che ci dicono: ma abbiamo trovato la normativa che non immaginavamo, il TAP vecchio insegna, abbiamo visto che i costi sarebbero forsennati, i tempi sarebbero da allungarsi alle calende greche, come si suol dire in questi casi, e quindi non conviene. Però ovvio, ci avete infarinato la testa, ci avete sicuramente promesso di tutto di più, vi abbiamo sostenuto anche da un punto di vista di voto elettorale, e poi ce lo mettete in quel posto, in questo caso senza vaselina. Va bene, per dirvi comunque, è partita questa raccolta firme promossa appunto anche dall'ex senatore del Partito Democratico, per oltre a dire noto economista, editorialista e quant'altro, è anche ex senatore del PD, cioè di una cloaca di sinistra, se possiamo dirlo, di una discarica di sinistra, per dirla tutta, Carlo Cottarelli. Lui dice: vogliamo introdurre misure per rendere trasparenti i programmi elettorali. Nelle ultime elezioni, lui porta questo esempio, 2018-2022, i partiti hanno fatto promesse che sarebbero costate al bilancio pubblico fino a 150 miliardi di euro l'anno, cioè per realizzare quelle promesse che hanno fatto avremmo dovuto mettere oltre 300.000 miliardi, perché tintinna meglio, entra meglio, scava meglio dentro di noi se lo traduciamo subito in lirette, o meglio nella fulira, appunto, quando eravamo leggermentissimamente magari un po' più sovrani anche dell'aspetto monetario. Va bene, 150 miliardi di euro l'anno. E allora, visto che le forze politiche che vanno al governo dicono praticamente ogni qualvolta arrivino ad attraccare nei lidi importanti di potere: non ci sono i soldi, pensavamo sì ok, le promesse però sono irrealizzabili, come possiamo fare? Allora il suo disegno di legge dice che i programmi elettorali presentati ai partiti debbono, con tante B, anche indicare dove nel caso si possano prendere i soldi. Vabbè, la vedo una cosa un po' buttata là, insomma, sotto il soleone estivo, però anche questo entra un po' nel numero di quante firme dobbiamo raccogliere, o insomma si raccoglie di tutto e di più. Stiamo raccogliendo ovviamente, si aprono diciamo quindi sistemi di raccolta firme che metà basta. Si tratta di una cosa che già esiste, lui dice, porta l'esempio, infatti è vero, in Olanda, in Svezia, in Canada, in Australia, dove forse si vive un po' meglio che dalle nostre parti, e dice di recente tutto sommato la roba è stata introdotta anche in Grecia, perché ad esempio quando parliamo del debito pubblico, di quanto stiamo sperperando attraverso il debito pubblico, che sembra una grande gabbia o comunque una tagliola molto delicata, e siamo ampiamente oltre i 3.000 miliardi appunto di debito pubblico a livello nazionale, ebbene quando però si diceva in quali sono i peggiori a livello europeo, noi la Grecia, a parte il Giappone, sì, ma il Giappone anche nella sua moneta, nel caso quando vuole fare un click giusto nella giusta direzione lo fa, senza stare lì tanto sicuramente a dover bussare le porte quelle alte, nel nostro caso vorrebbe dire la BCE piuttosto, diciamo, tutte le banche private o comunque insomma sistema di Ursula e dintorni, per qualcosa non se ne viene fuori, oppure alle realtà statali insomma del nord Europa, che puntano spesso a volte l'indice contro noi che poi facciamo sempre parte di quei pigs, no, col Portogallo piuttosto che l'Italia, appunto la I era anche di Italia, insomma pigs, no, vabbè, detto questo comunque anche la Grecia, insomma vabbè, quindi seguiremo così marginalmente questo lancio di una campagna per raccogliere le firme, ripeto, a sostegno di questo DDL, disegno di legge, visto che lui dice nei pochi mesi in cui sono stato in Parlamento, ottobre 2022 e maggio 2023, lui risponde che praticamente ha presentato questo disegno di legge per introdurre delle misure per avere maggiore trasparenza per quanto riguarda i programmi elettorali dei partiti, e quindi sì, ok, partiamo la raccolta delle firme perché vogliamo assolutamente arrivare a conclusione per discuterne del tutto, per carità, raccogliere 50.000 firme con l'ultima quindi piattaforma digitale gratuita è alquanto sempliciotto, poi ovvio andremo a discuterne e potremo arrivare anche a determinate conclusioni, però saremo sempre lì di fronte a quel classico grande promessaio, lì dove una volta arrivati quindi nelle poltrone che contano ci diranno come sempre sì, però abbiamo fatto un DDL, abbiamo deciso di discuterlo, abbiamo magari anche migliorato la norma, ma non sarà così assolutamente, perché cosa propone questo DDL per essere ancora più sempliciotti? Allora, nelle ultime elezioni 2018-2022 tutti i partiti hanno fatto promesse elettorali che sarebbero costate il bilancio pubblico fino a 150 miliardi di euro l'anno. Ovviamente che succede? Che poi quando le forze politiche vanno al governo dicono che non ci sono i soldi, quindi non si schei, si scopre così che quelle promesse erano irrealizzabili, vabbè, come tante altre sinceramente, ponte sullo stretto piuttosto che tutto il resto. Tutto questo toglie credibilità alla campagna elettorale e allontana la gente dalla partecipazione al voto, quindi secondo il loro punto di vista questo porta all'allontanarsi della gente alla partecipazione del voto, e quindi abbiamo tutti questi numeri negativi, per la qualcosa bisogna far rientrare anche l'elettorato, anche perché come diceva Andreotti, il grande Andreotti del passato, ha sempre detto che non importa nulla chi noi si vada a votare, non importa se voi votate la sinistra o la destra, o la destra, la sinistra o il centro, allora popolava molto sicuramente lo scudo crociato per quanto riguarda la Democrazia Cristiana, lui ci ha sempre detto, e parlo di Giulio Andreotti, l'immortale Giulio Andreotti, laddove noi si potrebbe veramente risolvere tante questioni a livello italico per quanto riguarda le stragi, gli insediamenti, i porti e le nebbie, in riferimento soprattutto quella scatola nera che tiene sulla schiena, lì dove la si potesse aprire noi tante soluzioni le avremo anche in casa nostra. Ma tornando a quello che volevo farvi capire, era questo: non interessa nulla chi noi si vada a votare, lo ha detto lui nel passato, l'importante è che gli italiani vadano a votare, una volta che qualunque direzionabilità partitocratica arriva lassù, poi abbiamo altri meccanismi, altre dinamiche per regolarne la loro vita, quindi vuol dire assolutamente abbiamo tutta una serie di ricatti, tutta una serie di imposizioni, tutta una serie di comandomi dall'alto e ti sia sotto e metti in pratica quello che stiamo vedendo praticamente farsi da parte di tutti i governi che sono alternati negli ultimi decenni, indipendentemente che siano arrivati in quel contesto attraverso la volontà del voto popolare oppure perché governi tecnici, perché quando serve lo spread, Berlusconi insegna, lo portiamo a determinati livelli, e quindi il governo per forza di cose deve farsi in disparte e assurge agli onori delle cronache magari un Mariolino Monti, se non è Mariolino Monti potrebbe essere un Mariolino Draghi, va bene, quanti mari abbiamo qua al mondo? Una marea, va bene, Jesolo è uno di questi, intendendo per mari parlo di quello assolutamente, va bene, quindi per chi ne fosse interessato, per quanto riguarda abbiamo 3 minuti da destinare praticamente a una perdita di tempo, potrebbe fare tranquillamente questo, basta promesse elettorali elettorali realizzabili, allora andiamo a firmare. Dove si firma? Si firma sul sito www.fondazioneluigiinaudi, e anche da lì siamo partiti oggi. Luigi Einaudi, no, cioè colui che ha tagliato il nastro in quel giugno del 54, in quel di Strana, laddove tutto mondo e paese fora che Strana, per l'insediamento del 51esimo stormo, che quando decollano, ragazzi, dà un fastidio anche in piena estate, ma d'altronde devono essere sempre pronti e scaltri a staccarsi dal suolo, perché quando il lavoro chiama, bisogna attuarlo fino in fondo. Va bene, quindi essere sempre pronti e disponibili. Vabbè, dico solamente www.fondazioneluigiinaudi.it per chi volesse apprenderne di più o comunque dare una mano, perché ovvio, letto così velocemente, la questione è anche da applaudirsi per molti aspetti, quello che abbiamo detto un sacco di decenni qua dentro. Il promessaio che viene fatto durante le fasi elettorali, promesse elettorali, vuol dire campagne elettorali, da sempre le fai in maniera mastodontica, poi magari quella piccola percentuale riesce sicuramente a realizzare, ultimamente ne manco quella, e quindi di conseguenza batte un colpo l'ex senatore del Partito Democratico Carlo Cottarelli, per il suo punto di vista sicuramente un DDL che non andrà da nessuna parte, in considerazione anche del fatto che spesse volte abbiamo raccolto firme per i DDL, quindi anche le leggi di iniziativa popolare, poi come avete visto rimangono ad ammattire, come dico spesso, ad ammuffire ancora meglio all'interno dei cassetti del nostro sistema parlamentare. Il parlamentaccio italico, vabbè, comunque vabbè. L'intervista di Carlo Cottarelli era molto lunga, alla fine della fine della fine, mentre scorrevano i titoli di coda, viene posta la domanda anche al nostro Carlo Cottarelli in questione se potrebbe ricandidarsi a elezioni politiche o casomai come sindaco, al che, visto che prima dicevo sono stato veramente poco all'interno di quel magna generale per quanto riguarda, quindi quanti pochi mesi io sia stato all'interno del Parlamento, ripeto, ottobre 2022, maggio 2023, ragazzi, dai, sono 6-7 mesi, sì e no, e ho detto, beh, tutto sommato mai dire mai. Ecco, il ragazzo lascia sempre una porta aperta, e quindi lascia sempre una porta aperta. Allora, si raccolgono le firme in questo contesto. Altre firme da raccogliersi potrebbero essere quelle ad esempio per le dimissioni dei vertici dello Stretto di Messina SPA, perché ci sarebbe anche l'idea di poter raccogliere insomma un bel po' di firme per quindi cantargliene quattro a chi oggi domina la scena per quanto riguarda quello sperpero di denaro pubblico. A proposito appunto di denaro, sperpero di denaro pubblico, figuratevi quanto abbiamo già sperperato per il ponte sullo Stretto, dove dobbiamo ancora mettere in terra in maniera seriosa e ufficiale la prima pietra per quindi unire quelle due coste tra Calabria e la Sicilia. Quindi una raccolta, appunto, in questo caso si parla di una raccolta in un contesto locale che loro sperano di poter allargare a tutto il paese per quanto riguarda appunto una petizione, quindi da farsi amplia a livello nazionale per portare le dimissioni di quei dirigenti che tutto sommato che ultimamente abbiamo sentito insomma legarsi, non tutti, però una particella si è legata sicuramente al sistema della corruzione. Figuratevi se parlando del ponte sullo Stretto non abbiamo la possibilità di immaginare che mamma santissima allunghi gli artigli in casa propria, in casa sicola, in casa calabrese. Figurate se l'andrina piuttosto che la mafia se ne restano là sicuramente con le mani in tasca nel vedere questo ben di Dio di opere, di appalti, di tutto quello che ne consegue nella costruzione di un'opera che magari potremmo sapere quando inizierà e mai quando arriverà a conclusione, a parte tutto il discorso di impatto ambientale, impatto economico, impatto sociale, tutto il resto, invece di migliorare sicuramente quello che già oggi avviene per il passaggio di quei 2-3 chilometri insomma da una parte all'altra, cosa che invece non avviene perché se il problema lo tieni acceso e fai vedere che ci sono problemi a livello industriale, perché il ponte non potrebbe servire, anche perché viene a dirtelo uno del nord, anche se comunque già questa presa di posizione da parte di Matteo Salvini ha fatto sicuramente un bel po' di crepe in casa leghista, poi è arrivato sicuramente diciamo lo tsunami, come si vuol dire in questi casi, Vannacci, per qualcosa appunto si è parlato in queste ultime settimane di un sorpasso già avvenuto per quanto riguarda sempre l'aspetto sondaggistico di Futuro Nazionale nei confronti della Lega, e quindi andrà assorbendo voti dalla parte del centrodestra o destra-centro che dir si voglia, ma di questo casomai ne parleremo un'altra volta. Dicevo praticamente, allora Carlo Cottarelli si dà da fare per quanto riguarda basta promesse elettorali realizzate lì. Qui si pensa di raccogliere le firme, diciamo, per il ponte sullo stretto, in questo caso ripeto per le dimissioni dei vertici, che poi sono sempre gli stessi che operano sicuramente da tanti anni per la qualcosa tante realtà economiche hanno intascato, voglio dire, tanti schei hanno già preso nel frattempo. Vedevo piuttosto quello che ha in serbo di realizzare in termini di legge Erika Stefani. Erika Stefani qua dentro spesse volte se ne è parlato in maniera non piacevole, soprattutto in riferimento alla questione delle banche, e quindi lei leghista, se vi ricordate, mi sembra una vicentina leghista, insomma, ecco, e avrebbe in serbo questo DDL contro, e attenzione, che perché qua, se andiamo a vedere esattamente il motivo appunto di questa legge per fermare chi manipola le menti, potrebbe essere importante sinceramente, perché uno qua dentro abbiamo detto tante volte porca madosca e quanti santoni e quanti guru e quante sette, non dico qua dentro ma anche da qua dentro se ne è parlato spesse volte in riferimento a tutto quello che viene nel circondario, ma anche non proprio nel circondario, per quanto riguarda santoni, i guri, i maestri dell'ultima moda che devono lanciare sicuramente il corso X o Y piuttosto che il libro da piazzare, perché i migliori rimedi li hai solamente se vieni assolutamente di fronte al sottoscritto spendendo magari centinaia di euro, e quindi buttati dentro il corso. E questa Erika Stefani avrebbe questa proposta di legge, lei è senatrice leghista, quindi insomma ovvio la spada è quella di Giussano assolutamente, insomma, ecco, contro i santoni, contro i guru, contro le sette e contro anche i partner possessivi. Quindi insomma è un'estate calda quella che già si prospetta essere in noi per quanto riguarda questo fronte di inizio luglio 2026, perché ripeto la proposta che porta la firma appunto di questa senatrice, ripeto la leghista Erika Stefani, prevederebbe l'introduzione del reato di quello che in inglese è il mind control, e quindi insomma si prevede addirittura un periodo di carcere nell'eventualità da 3 a 8 anni, e quindi vuol dire la manipolazione mentale. Beh, tante volte sapete anche da questi microfoni sono stati portati tanti esempi di quanto le nostre menti possono essere manipolate, quanti guru, quanto allungatori, quanti furbetti, quanti, ne abbiamo un'infinità, ne abbiamo un'infinità in tutti i settori, in tutti i campi. Vabbè, no, dicevo, portavo solamente questo a titolo di cronaca per quanto riguarda l'avvocatessa ed ex ministro dell'autonomia, è quell'autonomia che non abbiamo realizzato, ma nemmanco avvicinato, nemmanco nei periodi stefaniani, al femminile inteso Erika con la K, nemmanco oggi in termini calderoli, ci sta meglio perché l'estate è calda, calderoni ci sta sicuramente meglio rispetto appunto a Stefani, ai periodi stefaniani, però Stefani è anche uno che tutto sommato insomma abbiamo anche al potere localmente parlando come governatore d'evento. Noi tifiamo per Gianluca Stefani, quello degli alberi, quello insomma della difesa del suolo, territorio e della patavinità green, ma quella vera assolutamente. Va bene, comunque seguiremo un po' l'evolversi appunto di tutte queste realtà per quando è il ponte, e così anche la questione appunto del promessaio, e così magari anche questa proposta di legge per fermare chi manipola le menti, cioè sarebbe assolutamente bisogno, perché insomma di furbastri che oltretutto comportano dei danni a D maiuscola ce ne stanno un'infinità, e con le nuove tecniche digitali i numeri del fenomeno oltretutto sono in continua crescita praticamente. Vabbè, quindi noi monitoreremo la situazione, anche se comunque nel breve dovremo assolutamente continuare a monitorare soprattutto quali potranno essere le nostre possibilità per venirne un po' a capo, nel senso che si parlava promessaio e quant'altro, abbiamo all'orizzonte qualcosina di innovativo di nuovo per puntare magari il nostro pollice indice con la matita, quella che trovate al seggio, e magari nell'arco del 2027 avere questa novità. Ogni tanto ne accenniamo, soprattutto in riferimento a quella che era l'avvento del sogno azzurri, che mi sembra alquanto confinato, anche se però i suoi protagonisti in prima linea si sono già dati da fare per programmare questo nuovo partito che secondo loro, firme raccolte, andrà sicuramente presentandosi per quindi la tornata elettorale 2027-2026. Sto parlando del partito No Vax, con l'avvocato polacco in prima linea, ma soprattutto il nostro conosciutissimo Luca Teodori. Entrambi erano praticamente fondatori, Luca Teodori è, però non, ripeto, non riesco a capire che fine abbia fatto questo, diciamo, fenomeno chiamato Azzurri. Io vi ho fatto ascoltare ogni tanto in maniera vomitevole, soprattutto nel testo e nel, anche nella vocalità del generale Pappalardo, l'inno di Azzurri. Per chi non ci crede, vada ad assaggiarselo. Metta inno Azzurri alternativa nazionale. Alternativa nazionale, le parole sono assolutamente la voce, il volume, la fonetica, e quindi la firma è quella del generale Pappalardo, che in questi ultimi mesi non si è più sentito rimbalzare, a differenza, ripeto, di chi quel movimento barra partito l'ha fondato, perché adesso dicono invece: noi ci presenteremo come Novax. Quindi abbiamo rotto anche un po' quelle paure del passato. Cosa vuol dire? Vuol dire che allora eravamo sempre lì fermi a dire Freevax, Freevax, Freevax, che non conveniva a caldo dire quel Novax, anche se Freevax lo condividiamo ancora meglio, ci mancherebbe altro, siamo per la libertà vaccinale, però Novax, sai, sembrava quasi di schierarsi in maniera, come dire, in maniera tosta contro il sistema, anche perché il sistema allora aveva delle formule di ricatto non da poco. Per la qualcosa conveniva assolutamente, anche da parte nostra, indipendentemente dal fatto che ci si creda o no fino in fondo, io ci credo comunque, Freevax la lettura è meglio, si traduce meglio, però ripeto, Novax capisco assolutamente anche questa presa di posizione. Per quanto riguarda il partito, ripeto, c'è un partito che si presenterà nel 2027, Novax. Ovvio, riuscissero a beccare tutti i voti di quelli che qualcosina del passato hanno capito, o quelli che da sempre sono stati irriducibilmente contro il covidiotismo, contro la pandemia, e l'abbiamo spesse volte anche mascherata nei nostri limiti possibili qua dentro, attraverso quei momenti caldi a tutta intervista con chi non si era schierato con il vario, con i vari burionesimi di allora. Ebbene, ovvio che sono, penso, milionate di persone. Pensare che tutti questi sinceramente vadano a cavalcare quest'onda Novax, ne dubito. Però, per onor di cronaca, ripeto, visto che abbiamo tanti altri contesti in affanno per quanto riguarda l'epopea del dissenso, il dissenso è andato sempre più squagliandosi, ma ci sarà oltretutto anche di qui a una quindicina di giorni, sì, penso 15 giorni, perché 15 e 11 fa 26, quindi 26 luglio a Roma ci sarà il congresso di DSP. DSP è un acronimo, sta per democrazia sovrana e popolare, quella praticamente del toscano che si è legato a quell'uomo della falce e martello, tifosissimo in maratona del Torino Calcio, per quanto riguarda Marco Rizzo, e sono un po' i ferri corti e si contenderebbero a colpi di congresso, appunto, quello che ormai rimane di questa creatura, che qualcuno appunto dice spesso: ma è tutto sommato è un partitello, un movimento partitello che all'1% può sicuramente attraccare. Io ne dubito, però mettiamo all'1%, insomma, ecco, possa essere anche cosa propria. Dall'altra parte abbiamo Angelo Dorsi, sapete, con altri si è legato appunto a intellettuali, all'intellettuali, diciamo al regno un po' degli intellettuali, intellettuoide, sì, e per la qualcosa appunto questi partono con Agora, però è una cosa molto di sinistra, quindi si parla di riabbracciare soprattutto il fronte putiniano, la Russia e quant'altro, e però è ovvio che se andiamo unicamente a soffermarci sull'aspetto della questione vaccinale, vi dico subito che il professor Angelo Dorsi era non d'accordo con l'obbligatorietà, ma lo stesso anche che accennavo prima Alessandro Di Battista, per molti aspetti è tutta realtà che il braccio lo ha destinato alla patria. Se a distanza di alcuni anni si sono un po' ravveduti, questo non lo so fino in fondo, però allora erano alquanto schierati, chi più chi meno, ma comunque, insomma, per quanto noi se ne possa dire, si sono tutti felicemente quindi accordati per destinare, ripeto ancora, il braccio alla patria, come ha fatto anche il Piero Pelù, ma così penso anche tutta quella menoaia cantante di gruppi che ogni tanto si faceva primeggiare anche da parte mia in diretta radiofonica, dal Vasco Rossi, piuttosto che Vasco Rossi, in riferimento sicuramente, diciamo, alle canzoni stile quelli Bambini all'asino fanno casino, ci vuole uno spino, ci vuole uno spino, però a parte questo, gli americani, si ricordate, però ovvio, poi li abbiamo assaggiati durante quel momento caldo, laddove serviva assolutamente schierarsi, li abbiamo trovati assolutamente nel palcoscenico del burionesimo, quindi vuol dire praticamente con Bassetti, Burioni, Pregliasco, e quindi con tutti quei signori, compreso Crisanti, che era il grande appunto zanzarologo di allora, prima di acquistare la villa in quel di Vicenza per donarla con due o tre mila euro, cacchio dico, durante magari un weekend alla San Valentino, però a parte parte questo, ripeto, il fronte del dissenso è andato squagliandosi sempre più, e allora adesso si spera da parte di lor signori, ripeto, col partito Novax, di quindi raggranellare un po' di aderenti, un po' di aderenti. Ve ne parlo perché, ovvio, mi sono posto la questione, sì, però settimane che sentiamo Luca Teodori condividendone sicuramente appunto le sue esternazioni in ambito di quello che è stato sul fronte covidiotismo, quello che sarà sicuramente prossimamente magari con qualche altro nuovo rilancio di fronte al quale dovremmo essere assolutamente pronti, non è sicuramente l'antivirus, non è l'ebola assolutamente del Congo, ma a parte questo abbiamo sempre poi anche gli allevamenti, quelli del Mantovano piuttosto che del Veronese, ma così magari anche di altre realtà venete piuttosto che italiane, laddove sappiamo somministrarsi dei vaccini che poi vanno sicuramente a riverberare nel bene o nel male, per noi nel male, per altri nel bene, oppure nell'innocuità totale, per quanto riguarda sicuramente quel cibo, quelle uova, quella carbonara che grazie alle uova senza panna si intende, andremo sicuramente preparando per chi ha volontà di masticare anche sotto il solleone qualcosa che ha a che fare con un piatto magari più da clima un po' più mite, no, dicevo, perché sto Novax è sempre stato tema del Novax, e quindi vaccini, finalmente è uscito anche il programma, e quindi il nostro programma fatto di sovranità, libertà, pace, diritti e lavoro, e quindi hanno messo praticamente in saccoccia di tutto e di più, difficile esserne contrari per quanto riguarda ad esempio la questione della sovranità monetaria ed economica, ovvio da lì dovremo partire, immaginando quando mai di poter tornare assolutamente ad un baratto, perché il baratto sarebbe meglio rispetto a quello che ci aspetta oggi con l'euro in tasca, in attesa dell'euro digitale che andrebbe limitando ulteriormente il nostro sistema di libertà, perché quando parliamo di contante parliamo assolutamente appunto di sicurezza, di libertà o comunque di maggiore possibilità da parte mia di investire scheo di qua o di là senza che un click mi comporti un blackout, e quando c'è blackout, l'abbiamo visto spesse volte, tutto va praticamente spegnendosi e tutto viene regolato a lor piacimento. Va bene. Detto questo, però, nel programma, ripeto, Novax, immediata uscita dell'Italia dall'Unione Europea e dall'euro. Detto così, ovvio, difficile non condividere tutto questo, immaginare di poterlo fare, la vedo impossible, sempre che noi non si dia il là ad una rivoluzione, allora si apre un'altra parentesi, siamo pronti ad imbracciare le fionde e le cerbottane degli anni 70? No, e allora niente da fare, niente. Lira italiana quale moneta nazionale pienamente sovrana? Ecco, questo è il punto 2, sovranità monetaria ed economica, nel programma appunto, ripeto, del partito Novax, e quindi lira italiana quale moneta nazionale pienamente sovrana? Magari, dirà qualcuno, assolutamente sì. Ripristino delle banche pubbliche. Bene, ormai non abbiamo più, a parte mezza, ma non abbiamo più nessuna banca pubblica, però qualcosa dipendiamo in assoluto, e allora la soluzione è mettiamo i schei sotto il materasso. A posto. Dopo che provi a chiamarmi tutto, e allora ragazzi si finisce sotto i ponti. Altro punto, Italia paese di pace, neutrale e non allineato, bello, nessun sostegno o coinvolgimento a conflitti e guerre, Italia protagonista di relazioni internazionali basate sul dialogo, sulla cooperazione, sul rispetto dei popoli. Possiamo essere in disaccordo secondo il vostro punto di vista rispetto a questo, oppure no, è impossibile essere in disaccordo. Poi noi siamo legati assolutamente a tutta una serie di e porterò assolutamente prossimamente appunto tutta una serie di date che hanno confezionato per l'Italia le sbarre, cioè siamo venuti in gattabuia per il semplice motivo che abbiamo firmato di tutto e di più nel passato e anche nei tempi un po' più recenti rispetto a quelli lontani 70-80 anni fa, però qualcosa, noi districarsi da quel sistema è impossibile. Però è bello anche leggere nessun sostegno o coinvolgimento a conflitti e guerre, e invece noi siamo assolutamente complici per quello che sta avvenendo sotto formula diversa ma comunque sempre genocidaria in quel di Gaza, così per quanto riguarda la violenza intrapresa sul fronte della Cisgiordania, e quindi noi siamo assolutamente schierati come Radio Gamma 5, si dirà in toto non può essere, noi abbiamo ancora quelli che tifano per anche se in maniera un po' diversa poi rispetto a prima, per quindi il fantoccio americano e quindi Horst Taft, piuttosto che l'assassino Netanyahu, piuttosto che i terroristi Ben-Gvir e Smotrich, però noi sappiamo che abbiamo ancora quelli che sono convinti che il 7 ottobre 2023 la colpa è unicamente di quelli di Hamas, che sono assolutamente assassini, sono assolutamente terroristi, sono assolutamente da colpevolizzare, condannare per la qualcosa. Se oggi abbiamo 73.000 morti dichiarati anche dal fronte israeliano va tutto bene, morti sono molti di più, però 73.000 è tanta roba, più la realtà genocidaria che continua ancora oggi, più quella scatola vuota dicasi del Board of Peace, laddove l'interno come realtà osservatrice, perché attenzione, articolo 11 non ci impone di entrare praticamente a piedi uniti all'interno di quel contesto là vomitevole, però come osservatori sì, e questo abbiamo fatto come Italia con il Tajani, Crosetto, Meloni, Salvini. Vabbè, no, dico questo perché nessun sostegno, convincimento, conflitti e guerre, no, siamo complici di quello che sta succedendo dal fronte di Gaza sino a quello ucraino, senza sbagliare per nessun motivo al mondo. C'è un punto importante in questo programma, che è quello agricoltura naturale, salute e ambiente. Come poter essere in disaccordo con tutto questo? Assolutamente. E il primo punto è agricoltura naturale senza OGM. Ah, sulla questione degli OGM ci torneremo su, perché se avete notato hanno atteso il caldo 2026 per, di pressione in pressione, introdurre questi nuovi OGM. Lunedì, blackout sperando in disparte, faremo questa intervista con Tiziano Fantinella per parlare un po' anche di quello che potrebbe essere, nella speranza di un nuovo sistema di progettino, per fare magari un elenco o comunque produrre una filiera che sia maggiormente tutelante per quanto riguarda: devo acquistare delle sementi, ho voglia di carpirne un po' di più, ho voglia di carpirne un po' di più, ho voglia di trovare del cibo. È arrivata una signora questa mattina mentre eravamo lì all'esterno sotto il porte, una signora che è stata mandata direttamente da un dentista di Montebelluna, che la passa praticamente al nostro Fabio Becchera Istrana, il quale direttamente parla di noi altri per quanto riguarda il gas, e allora cercava delle uova fidate, della carne fidata, degli alimenti fidati, delle realtà fornitrici, che gli ho detto praticamente venga qua nel mese di settembre, ci sono i gas e potrà sicuramente quindi capirne un po' di più. Questo avviene attraverso il passaparola, dirà qualcuno, evidentemente sì, però c'è anche chi si mobilita, si dà da fare per sperare di. E allora magari con Tiziano, per quanto riguarda soprattutto l'aspetto sementiero, per quanto l'aspetto quindi anche magari preparati per l'agricoltura e quant'altro, avere magari anche dei nomi dove poter volgere lo sguardo a nostra voglia, sarebbe magari utile. Comunque, ripeto, ne parleremo sicuramente lunedì, poi alle ore 14 dovrei avere appunto la riproposizione, appunto, di intervista con Rosario Marciano per quanto riguarda le ultime appunto sue pubblicazioni. Ha smascherato completamente sicuramente il DDL, altro raccolta firme, DDL cieli puliti, assolutamente, veramente mal fatto, ed è un complimento che facciamo, veramente un quesito mal fatto per un tema non delicato, ma molto di più, un tema che è di un'importanza stratosferica per tutto quello che avviene sopra le nostre teste, tutto quello che ricade nel nostro vivere, per tutto quello che è proprio di questi momenti di vita, di questi ultimi anni, ma decenni soprattutto, per quanto riguarda la classica geoingegneria clandestina. Comunque ne parleremo di questo, parleremo dell'alluminio, parleremo di tante altre robe, di vaccini e quant'altro. Però detto questo, agricoltura naturale senza OGM, ve ne parlavo perché dicevo, il periodo è caliente, no? 2026, estate, luglio, caldo, e allora i nuovi OGM sono passati. Brutto da dirsi, sicuramente sì, dobbiamo assolutamente quindi cominciare a formulare delle alternative. Attenzione però, perché l'Unione Europea sta spingendo anche per ridimensionare sempre di più la possibilità di scambio non è che oggi ci fosse chissà quale fiera aperta H24, però anche la questione delle sementi, attenzione all'occhio vigile, direi malvagio in questo caso, della Commissione Europea, quindi l'Unione Europea per meglio dire. E poi soprattutto l'idea è quella, e lo stanno facendo, di spingere sempre più per l'introduzione di microorganismi geneticamente modificati. Quindi qua un trittico che verrebbe a lambire tante delle nostre battaglie per qualcosa, meglio fortificarsi in con netto anticipo, ed è quello che cercheremo di fare sicuramente facendo intervenire anche Tiziano Fandina intanto, e poi magari altri protagonisti, magari in autunno fare sicuramente una serata laddove portare magari anche direttamente chi può essere quello che fornisce sementi, piuttosto che i nostri Gullino, il nostro Tiziano Fantinelli, piuttosto che tutti quelli che trovate al gas come anche formula di scusa, a me serve quindi una dritta per, ecco, questo può essere sicuramente importante. Comunque ripeto, al punto 5 del programma del partito Novax, agricoltura naturale senza OGM. Ecco, l'agricoltura naturale è ovvio, messa così è un titolone, poi metterla in pratica non è semplice, però l'Italia sicuramente si fa forte del fatto che da un punto di vista biologico e biodinamico tutto sommato sa difendersi molto bene. Attenzione, perché quello che ho detto poc'anzi in riferimento sicuramente alle pressioni multinazionali sulle i contesti europei e dovesse entrare in vigore fino in fondo tutto quello che ho appena menzionato in termini di sementi, nuovi OGM, TEA in Italia, sempre tecniche di evoluzione assistita piuttosto che microorganismi geneticamente modificati, ecco, l'agricoltura naturale diventerebbe veramente molto difficile, perché l'agricoltura naturale bisogna anche sicuramente di un sistema naturalissimo per quanto riguarda tutto quell'aspetto di impollinazione, quella verticale, quella orizzontale, quella classica con gli insetti pronubi che favoriscono l'impollinazione, quella che dal sistema dell'apparato radicale poi si espande anche nelle autostrade lì sottostanti, intendo dire sotto Pachamama, sotto la terra madre, assolutamente nel sottosuolo, assolutamente. Altro punto, rispetto dell'ambiente, delle piante e degli animali. Ecco, già per fare questo basterebbe unicamente applicare almeno l'1%, perché non è stato fatto nemmeno questo, l'articolo 9, quello che qualche anno fa nel febbraio appunto, mi sembra del 2022 se non erro, ma potrei sbagliare, febbraio 2022 è stato ritoccato nell'articolo 9 e articolo 41 mettendoci addentro anche il termine ambiente e soprattutto anche a tutela delle generazioni future e così anche per il benessere degli animali. Basterebbe unicamente applicare quello che già abbiamo messo dopo tanti decenni all'interno degli articoli della Costituzione, cosa che già c'era anche prima, sia molto chiaro, però prima, ripeto, la parola ambiente all'interno di 139 articoli che compongono la nostra realtà costituzionale, il librone della Costituzione non ci stava, adesso ci sta. Cosa è cambiato allora? Niente, forse peggio, assolutamente forse peggio, nel senso che poco è stato fatto da parte di questo governo, a parte tutte le promesse giustamente fatte durante la campagna elettorale, parlando di sovranità, di indipendenza, di autonomia, di Made in China, avrebbe da dire. No, questo è quello che si leggeva nelle pance delle macchinette che noi si lanciava addosso i cancelli o dosso i muretti allora negli anni 70, adesso è tutto Made in China, sì, per molti aspetti sì. Ecco, nel nostro ministero invece si parla di Made in Italy, Made in Italy, ma quando mai, non importa, però se è possibile difendere quello che ormai abbiamo in quantità molto contenuta, ecco, vediamo di farlo. Cancellazione delle attività di geoingegneria climatica, quindi attenzione, a forza di parlarne nel programma Novax, vi dico questo se qualcuno volesse andare a votare e quindi magari diamo qualche indicazione, perché sicuramente il restante fronte del dissenso è alquanto annacquato e sta annaspando a più non posso, anche se di qui al 2027 poi sarà a vedere se sarà aprile, ma 99% non sarà aprile, sarà sicuramente nel periodo autunnale la tornata elettorale, per qualcosa altre realtà del dissenso si quindi formuleranno in maniera tale che, e più sono, più arriveremo ad utilizzare sempre quel divide et impera a livello nazionale per qualcosa, non si raggiunge nulla di nulla di nulla. L'ultima volta nel 2022, se vi ricordate, di 6 ben 5 concorsero a quella realtà di voto politico, alle politiche 2022 5 realtà del dissenso su 6, ebbene 4 raggiunsero lo 0, qualcosina ina e uno solo l'1,9%, tramutabile in 500.000 voti, ed era quel paragone che a un certo punto ha detto: io il mio l'ho fatto, mi metto in disparte, Italexit prendetela te, il primo che è passato se l'ha presa ed è ancora viva e vegeta, senza mai che nessuno sappia questo, ma non importa, il nostro paragone l'aveva fatto che metà basta ed era uscito ampiamente dalla gabbia per ingabbiare ulteriormente, casomai, Noiatico Gabbia in riferimento alla trasmissione che conduceva un bel po' di anni prima, perché quel mondo l'ha tutto sommato, lo ha masticato, non in maniera altamente profonda stile chissà chi, ma comunque molto più di noi, assolutamente sì. Tra poco spot e poi ritorniamo con gli altri punti del programma Novax.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
0: Settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
0: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
0: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
0: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
6: Ripeti?
0: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
8: Ma quanto mi costa sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
8: 01 59 80 90 288.
0: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000.
0: A Ioanni, in matematica come andavito?
6: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
10: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
0: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
11: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
12: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.

0: era andato tutto in blackout. La mia banda suona il rock. Ma ne approfittiamo per leggere un po' di messaggi.
1: La mia banda suona il rock. Il resto all'occorre.
0: Ciao Luca, buon sabato a te e a tutti gli affezionati ascoltatori che ci vogliono bene. Davide 66, ciao Davide 66, classe di ferro, ale ale. Ciao, sta qua la game suonata mesora fa. È Stefano e Vicenza. Ah, quella che ho messo su prima, bellissima. ACDC, strepitosi, proprio scandito anzi. Quanti italiani o la maggioranza straniera che va alla Caritas? Beh, tanti italiani, comunque stranieri, ma comunque sono circa 300.000 nuclei familiari lì accodati lì in fila per portare in bocca qualcosina. Buongiorno Luca, in imminente ritiro di Pinzolo, dove lei, come solo lei, da decenni sa tenere in alto i cuori dei tifosi granata, possiamo dire che il calciomercato è iniziato positivamente. Il capitano rimane, il Ciolito è riscattato, Ristanio, con la O maiuscola, è sempre un'ottima promessa e sembra che si scelga un buon portiere senza risparmiare. Che il presidente, dopo tutte le contestazioni, di più voglia patinare i cordoni della borsa, la speranza è veramente l'ultima a morire, ma in questo caso è proprio una patologia cronica, ma comunque è sempre Forza Toro. Ciao Beo, grazie Michele a Venezia. Allora, due tre cosucce su quello che hai scritto. Ristanio al momento unica pedina acquistabile, la volevamo già due anni fa, ma costicchiava, il Parma ce la fotté e la Venezia lo passò al Parma e il Parma l'ha fatto giocare 20 volte, sì e no pochissimo, un golletto messo lì alle spalle del portiere nemico, ma comunque una prestazione di Oristanio assolutamente insufficiente, prendendo tutti i voti delle pagelle delle 20 partite messe in moto insomma da Oristanio, siamo al 6 meno se va tutto bene, però Michele siamo al 5,7 5,8. Però a parte questo, sì, si ha bisogno soprattutto di che cosa? Beh, intanto di un mister che dimostri esattamente quello che ha detto ieri in conferenza stampa, che arriva con un coraggio veramente tremebondo, con un coraggio sicuramente da risvegliare quasi quasi anche i prodromi per quanto riguarda il tremendismo granata, ma soprattutto in riferimento a che cosa? A quella volontà anche da parte sua di chiedere quello che è giusto chiedere. E allora, siamo stati i peggiori in termini di difesa l'anno scorso? Assolutamente sì, dopo il Pisa la peggior difesa d'Italia. Allora cominciamo assolutamente a strutturare il muro difensivo, partiamo da Dadrio, partiamo da dietro, che è il portiere, ma servirebbero anche due elementi che atterrino in casa granata quasi quasi con il con le figlie da titolari in assoluto, ecco, questo assolutamente sì. Poi ovvio fa piacere che sia rimasto colui che sognava magari di tornare in Argentina, e quindi il Simeone piuttosto che Zapata, che Zapata farà molto da chioccia e torna utile, si è spalmato un po' il contratto e va bene, comunque l'età è 35 barette, non è che sia di poco conto, sperando che non, oh, tocco tutto il ferro del mondo, non arrivi in altra mazzata anche al 50% come quella che subì sicuramente un bel po' di tempo fa, ecco, si è rimesso in questi ultimi mesi per qualcosa. Comunque ovvio, ripeto, sono piaciute le parole appunto espresse, esternate ieri dal mister Ignazio Abate, che per la prima volta atterra in Serie A, ma non avrebbe potuto far diversamente. Spero di non dover così magari di qui a qualche mese arrivare a dire erano i solite ovvietà che si spara a caldo per dimostrare che hai quasi quasi un po' di sangue granatello, visto che per un anno ha militato anche con i nostri colori nel passato, non tanto lontano. Comunque dai, la speranza, bravo, come dici te, sarebbe l'ultima a morire, chi la perde, lo dico spesso, perde il senso del suo futuro. Il 19 luglio cominceremo sicuramente così a visionare un po' di schemi, tattiche, moduli per quanto riguarda il 3-5-2 o il 3, cos'è, gioca col 3-5-2 oppure il 3-4-2-1, una cosa del genere, insomma, una cosa del genere. Ciao bello, grazie al messaggio. Ciao Luca, stamane dalla Nuova Venezia si legge di Cansiglio, sembrano vogliono far pagare l'ingresso come a Venezia, così le 3.000 Varedo è meglio se si prenota. Se non è di questo, sì, è una notizia, non avevo il mio nome nel messaggio riguardo il Cansiglio. Walter, sì, io ho sentito la notizia e quindi, visto che ormai stiamo monetizzando anche tutto quello che è l'aspetto paesaggistico da Venezia in qua e in là, in su e in giù, sì, ho sentito anch'io per quanto riguarda le 3.000 Varedo a numero chiuso e tutto il resto, insomma, ecco, quindi invece di mettere chi sta lì, sarebbe utile vigilare per chi va magari a introdursi in quel contesto in malo modo, ma qui quod, piuttosto che, sai, immondizia a destra o a sinistra e assalti con l'infradito per farsi vedere bei dalla propria amata, ecco, no, però sì, è una cosa da fastidio anche al sottoscritto. Sulla questione del Cansiglio, oltretutto, stiamo sempre lì a monitorare per quanto riguarda quell'idea malsana di evitare la privatizzazione del Cansiglio, una specie di mercificazione. Vorrebbe dire praticamente che quella realtà, quel lido là ultramillenario per quanto riguarda quindi la Foresta del Cansiglio, che io intendo dire sempre un gioiellino che abbiamo qui in disparte di casa nostra, vi invito sempre ad andarci per chi ha voglia di portare la propria amata, i cei, andare in solitaria per elucubrare. Abbiamo veramente un'infinità di sentieri, di possibilità d'abbraccio con gli alberi, di respiro di quei monoterpeni che alleggeriscono il nostro dosaggio di stress, o comunque insomma di stanchezza cronico emotiva, sottolineo. Quindi andateci assolutamente, è un ben di Dio che va assolutamente difeso prima che si intraprenda la via della privatizzazione, cioè vuol dire svendere quella parte del Cansiglio. L'idea è sempre quella di puntare l'indice sull'ex albergo San Marco e da lì poi partire praticamente di sicuramente, diciamo, stile vaionistico, stile praticamente onda devastante per quanto riguarda, non so, gli agriturismi, la realtà dei cimbri lì dove, per chi ne fosse interessato, la prima domenica di agosto, quindi di qui a non molto, c'è un grandissimo richiamo di scatolieri, dei famigerati e famosissimi, quindi ciao, se odio dire, Dio caro, no, ho visto l'altro che passava e quindi mi sono anche perso la testa, va bene, quindi va bene. E nella prima domenica di agosto c'è la grande festa del mi si sfuggiva, vabbè, siamo perdi. I scatolieri, Dio la Madonna di Dio, i scatolieri, ovviamente i scatolieri. Laddove siamo stati un sacco di volte, oltretutto anche da parte del sottoscritto, ce ne hanno parlato in maniera straordinaria. Ai cimbri, no? Il villaggio dei Cimbri, quindi potete andare tranquillamente a visitare di tutti di più in quel contesto là. Se andate alle parti di Casa Vallorca, andate a salutare la nostra Franca e fatevi fare praticamente un bel piattino, e già lì uscite e avete soprattutto l'imbocco del bosco, e quindi l'entrata del bosco, e potete fare tranquillamente anche un anellino di camminata tranquilla, rilassata, fattibile per tutti, anche se avete l'amico a quattro zampe, in maniera tale da quindi allietare un po' anche il vostro paesaggio interiore, perché quello è veramente un ben di Dio. Comunque purtroppo sì, grazie al messaggio Walter, per il semplice motivo che stiamo veramente svendendo di tutto e di più e quindi mettendo sotto gestione di controllo assoluto di tutto e di più, e fa male sentirlo. Luca, il partito azzurri è il gaffato, è a fine degli azzurri della nostra nazionale, sparì e fatto fiasco e qualificazioni mondiali. Beh, in effetti sì, ma non ne ho più sentito parlare, però so che, ripeto, i protagonisti in prima linea sono tutti oggi a cavalcare l'onda del partito Novax. Forse sono resi conto che quella realtà affiancante soprattutto il generale Pappalardo nell'Italia dei generali non ci stava bene, perché l'altro generale che ben conosciamo meglio è quel Vannacci, che a sondaggi se la sta passando sicuramente alquanto benino, per non dire benone, per non dire benone. L'Italia ha tanti problemi che si sommano in uno,

che trovate al Gas, trovate in lista, trovate sicuramente qui con la possibilità di avere i diretti protagonisti che vi raccontano anche come l'iter viene formulato per quindi portarla dentro El Paqueteo. Per carità, mi si dirà non può costare, no, non può costare come quella cinese o come la porcheria i cui marchi si fanno passare durante sicuramente il momento Rai o Mediaset, ma si va a investire anche sicuramente di fronte a un alimento che è di una digeribilità vincente e soprattutto anche in quantità la si mastica non solo meglio ma anche meno. Perché? Perché ti sazi anche prima di che altra, che sei quasi vuota all'interno, acqua e basta. Boraccia, boraccia è una garanzia, mi viene in mente quello, sentite che in pubblicità abbiamo già diverse prenotazioni, quindi siamo già un bel gruppo che salirà al Ferragosto, belle persone, e quindi andremo sicuramente a divertirci ma anche a stravaccarci in tutti i sensi, perché ripeto, da lassù 1350 abbiamo sparagnato 100 metri grazie a, al nostro Fabio Della Pianta 883 nello spot 1350, saremo lì praticamente quindi a banchettare. Per chi lo vuole, chi si prenota con la griglia, allora sì, mangia griglia e se paga, ma altrimenti se uno mangia il sacco nessun problema assolutamente, insomma, ecco. Però facciamo una bella camminata per andare su, chi vuole evitarla si sale da un'altra parte in maniera molto più facilitosa e quindi di conseguenza ci si trova poi la 1350 in questo chiosco, perché non è una malga, è un chiosco, con poi mettiamo tutti i tavoli con i relativi ombrelloni per rimanere all'ombra, chi vuole può cappare il sole, chi vuole può andare a fare una camminata là attorno, ed è un luogo bellissimo. Solo il mirar d'attorno è carta vincente che ti dà sicuramente una verniciata di fresco al nostro sistema d'anima, solo guardando lassù. Per quanto riguarda la quota Frida, casomai ne ho già accennato io comunque, Salvarego, ne accennerò magari anche lunedì prossimo quando avrò in diretta dalle ore 14 in poi il nostro quindi grande Rosario Marciano. Però quello che in maniera molto riassuntiva Salvarego sta dicendo esattamente questo: l'avvocato Frida si lega molto a Indipendenza, Indipendenza si lega molto praticamente essendo il portavoce di essa, quel Gianni Alemanno che è uscito mercoledì scorso dal carcere. Appena uscito, la sera stessa o l'indomani, sono andati a pranzo l'uno e l'altro assieme. L'uno è Gianni Alemanno, che ho appena menzionato, l'altro è Vannacci, il colonnello. Perché? Perché Indipendenza confluirà all'interno di Futuro Nazionale. Perché Selvarego mi riporta alla memoria l'avvocata Frida? Perché l'avvocata Frida fa parte di Indipendenza, che di conseguenza sarà sicuramente emanazione di Vannacci. Al che, ed è qua che voleva arrivare Selvarego, il nostro Rosario Marciano disse un po' di settimane fa, mettendo tutto nero su bianco, se volevamo dare un ampio risalto, a parte sicuramente la messa in opera in malo modo per molti aspetti della questione appunto di DLC Liblu, perché non mettere in prima linea e far formulare tutto questo dal portavoce Vannacci, visto che l'avvocato Frida si lega molto anche alla realtà Indipendenza, quindi Gianni Alemanno, quindi Vannacci sarebbe stato sicuramente un trampolino di lancio molto molto più accattivante, molto meglio, ecco. Comunque dai, casomai ne parleremo in maniera più profonda, comunque è di questo si tratta assolutamente. Te lo avevo detto che ieri andrei a colonizzare anche l'Inter, prossimo passo colonizzazione del Toro per portarlo in Champions. L'ondulazione non un moto ma una condizione esistenziale, l'ondulè, l'oltre che va oltre, e quindi la quintessenza dell'oltre, ma oltre con l'accento sulla E, ed è un tutto dire, non è oltre senza accento, è un oltre con la fra 10 minuti ti aspetto qua, e con il non accento, poi io mi ospito, perché ragazzi no, faccio intervenire anche Filippo Adoio e il 883. No, per quanto riguarda se quello che te mi scrivi in riferimento alla colonizzazione, siamo lì praticamente sempre ad aspirare a nuova realtà di vertice dirigenziali, in questo caso vorrebbe dire nuova presidenza. La nuova presidenza potrebbe sicuramente legarsi al fronte americano, nel senso che Bank of America oggi si sta dando da fare per... C'è qualcuno che per caso vorrebbe arrivare a bussare definitivamente alla porta del Toro? Qualcuno sicuramente ha chiesto per quanto riguarda i costi e dintorni? Bene, sì. Ecco, in quel caso è quello che ho detto sin dagli albori, nel senso che noi non si può immaginare l'avvento di, non so, un tifoso... che diventi presidente coi schei del Piemonte o del Nord Italia o italiano, la vedo quasi dura. Purtroppo dovremo sicuramente che noi sottostare, come lo fanno già diverse squadre in Serie A, mi sembra 7-8 squadre in Serie A, diciamo, quindi confino a Mari Americanoide, purtroppo, per quanto riguarda i fondi, sperando che siano poco magari speculativi rispetto a quelli che invece
che invece rispetto a quello che molti rappresentano, e quindi siamo lì in attesa di. Nel frattempo comunque il Toso non vende assolutamente, con il fido appunto Gianluca Petracchi al fianco, di essere direttore sportivo,

si sta allestendo quello che è possibile allestire, sinceramente. Si vende di qua e con pochi soldi si investe dall'altra parte. Però mi sarei aspettato che, visto che il raduno è iniziato praticamente ieri in quel di Torino per 2-3 giorni, insomma, così un po' di test, così un po' alla come che la va, poi si parte effettivamente a lunedì prossimo, si parte ufficialmente per il ritiro precampionato, 2 settimane circa, in quel di Pinzoli, in altura, come in un bel luogo, insomma, ecco. Vabbè, laddove per il 40° anno consecutivo, insomma, saremo presenti, però per qualcosa mi auguravo che si partisse ad allestire in maniera seriosa la difesa, che l'anno scorso ha patito il tutto di più, cioè sono molto negativa, ripeto, la peggior difesa, non siamo retrocessi, ma il Pisa sì, e beh, dopo il Pisa arriviamo noi, quindi mi ha fatto peggio ancora di altre squadre che sono retrocesse come il Verona o quello della Cremonese addirittura. Viva Yellow Sun, capeggiati da Jonathan che è milanista, e Basso in Red Art, capeggiati dalla Lilli che è interista, Adamo il Sapiente. Voglio dedicare il lino di Azzurri ai Red Art perché sono dei Reccioni. Beh, allora ragazzi, la terminologia Reccioni era all'ordine del secondo, però questo è Adamo, è la prima lettera dell'alfabeto, è Adamo che arriva praticamente a introdurvi nel lino di Azzurri l'alternativa nazionale, perché c'erano tante alternative ma questa è nazionale, quindi prende l'Italia da nord a sud, da Bolzano sino praticamente diciamo a Ragusa, e di conseguenza noi qualche stilla, qualche nota, qualche passaggetto lo facciamo ascoltare, perché lo devo ad Adamo e ad Eva, i primi della terra. E quindi Azzurri, ripeto, che fine hanno fatto non lo sappiamo, sono nati con le migliori credenzialità per quanto riguarda l'unitarietà del fronte al dissenso, ma adesso, ripeto, una fetta imponente dei loro fondatori ha costruito o sta assolutamente quindi portando in palmo di mano questa nuova realtà partitica Novax. E però l'inno di Azzurri era questo, ragazzi, mi raccomando, a parte la musica, il testo, la voce è quella del generale Pappalardo e il testo è suo.

0: e crede in Dio.
1: E crede in Dio.
0: E crede in Dio. Prima, Filippo, ho detto esattamente che quello che abbiamo strutturato qua stamattina,
2: sì,
0: nel caso bellico di guerra e quant'altro, fa partire dei droni da qua o dei missili da qua, qua non mi becca nessuno.
2: Nessuno.
0: Ma che è una roba perfetta questa.
2: Qua sono perché nascosti qua e ben protetti.
0: Beh, qua sì, io sì, esempio, tutto, farli partire da qua in alto e poi vai da che altra parte, vai, dipende, verso dove io voglio.
2: Beh, sì, sì, come chi fa qui, ucraini, se bombarda tra dei ori.
0: Per cui, te hai capito che...
2: Abbiamo fatto un lavoro, no, game, no, game, perché ha fatto.
0: No, no, hai fatto un lavoro migliore, prima
2: cosa,
0: molto bello, molto bello. Dove sono andati? Dice? Dove
2: devo
0: andare?
2: Beh,
0: ma poi tu dove sei mangiato? È trottato.
2: Ma oh ragazzi, è diventato un numero uno da star qua ormai.
0: Ma
2: ci
0: star?
2: Siamo?
0: No, perché se la posizione ai rampi lancio anche il nostro grande 883. Ieri ennesimo momento. Siete cicale come che entra? I maschi cicaleschi come che entra? Quindi, Gemo, ieri ricorda che... Ma se te ve la... ti dico qualcosa per se te stai qua, finalmente che capito. Finalmente.
3: Buongiorno,
0: in che senso? Buongiorno. Come vai,
3: bene?
0: Mangiato come moglie? Visto che lavorate che vi fate fuori, bene, però...
3: Un capolavoro.
0: Zio, se puoi far partire i missili, i droni e quant'altro... E poi non mi peccano mai, non mi peccano mai, chiamano antenne e tutto, ma lo può essere qui, là.
2: Anche perché niente credi neanche che
0: sono niente. Si vede a terra, tutti vai a Venezia, Vicenza, Treviso, Padova e quattro province che ascolta che cazzo tutti chi fa. Eppure qua ragazzi, pensa che ben, se struttura bene ancora, la siete che mi riempire un po' di più, ma se sa ben a messa che metà basta.
2: E ora io do tre alberetti torno un fiatino in più.
0: Baretti che senso?
2: Alberetti.
0: Ah, alberetti, o più baretti che...
2: Alberetti.
0: Cioè, alberetti, qui dove qua, ma io mi sempre qua. E ora alberetti, sì, vorrei qualche alberetto...
3: Alberetto.
0: Aspetta che leso una scianta che qua mi era arrivai nel frattempo. Aspetta che leso una scianta. Caro Luca, se per ipocrita concetto di politico il correttezza equipariamo la resistenza palestinese al terrorismo, generalizziamo tutta la faccenda che riguarda milioni di persone espropriate la loro vita in maniera violenta e psicopatologicamente, senti che parola è un lungo, perversa, come solo uno stato farlocco occidentale, adesso lui ha speso che parola occidentale con la U davanti, ha saputo mettere in atto, ovvero un genocidio programmato da mastini assatanati di stampo nazista. No, beh, diciamo chiaro e tondo, Fabio, i nazisti del XXI secolo in maniera certa e certosina, se questi, tutta la storia di Israele naviga in un mare di sangue di innocenti, sì, che parte molto prima del 7 ottobre 2023, in effetti è la cosa vera. Tre cime è a numero chiuso da 2 anni. Allora Baby 300 che mi informa su questo, sul messaggio di Walter prima, le tre cime di Lavaredo, ma ti ghetto sentore, perché se le serve qualcosa che vorria quindi confezionare anche nei dintorni là, per quanto riguarda pagamento, comunque numero chiuso, comunque numero ristretto più che altro, e va ben così. Fammi sapere se sei dei news dai parti là della pista a boba, che ormai come siamo messi là qua a pista a boba, siamo su di rimettere che basta, ma ne parlerò prossimamente per quanto riguarda lo sperpero di denaro pubblico per quanto riguarda tutte quelle opere che dovevamo confezionare entro il febbraio 2026, non ce l'abbiamo fatta, si immaginava assolutamente un caso, può essere quello della variante dell'Ongarone, ma tanto altro, quella di Cortina, per dirla tutta, per la qualcosa lag sarà tanto da magnare, e nulla è stato fatto a caso, sia chiaro. Ciao Luca, te dedico il Moraro. Beh, il Moraro cosa vuol dire Moraro?
2: Il Moraro, quello che fa è More, il Moraro, l'albero è Moraro.
0: Ma in italiano si chiama? È il gelso.
2: Il gelso,
0: il Muraro di Bachi da Seta, e il Moraro è il più bel albero che avevamo nel ricordo degli anni 70, il più bello in assoluto.
2: E quello che trasforcava a piedi tutti.
0: Sì, quei bianchi, quei more ancora di più. Prima c'è una cosa, adesso leso la poesia, però mi viene in mente la dita adesso, perché dicevo praticamente, noi siamo quel paesaggio che vivemo e che vediamo. L'aereo di Strana in centro, che c'è sempre stato, adesso io ho messo a Jeso l'altro giorno, che è un aereo.
2: Sì.
0: Dal 51esimo stormo fiocca in quel di Jeso, quindi arriva milioni e milioni di putei, turisti, stranieri e quant'altro, giusto mette che l'aereo, ma siamo talmente abituati che ghiamo da farsi un nostro fin in fondo. Però era un Eurofighter Typhoon, e ora che avevo suddiviso a parole, perché il Typhoon però era un'altra roba. Quel tornado là, il tifone, no, il tifone vuol dire
2: tifone.
0: Il tifone era una roba, che roba ieri?
2: Era la discoteca, ragazzi, era il divertimento.
0: Era divertimento, era festa, figa. Cioè, ieri era brutto da dire, ma era così,
2: no,
0: ragazzi.
2: No, brutto da dire, qui era.
0: No, ieri era quello, esattamente. No, ma era musica soprattutto, no, ragazzi.
2: Soprattutto
0: no, la musica, ieri era prima.
2: Sì.
0: delle ore, vai, te lo dico, la musica veniva prima delle ore, i scavioni venivano prima delle ore, e dopo che era la Vespa e i motorini e Pallas e tutte le macchine, oppure arrivavano anche le fighe. Però sinceramente parlando, era il Typho, era l'Eurofighter Typho, non lo capisco adesso, perché accennavo del 50esimo stormo di strada.
2: E uno che ne è per andare a Brescia, per andare
0: a Ghedi, sarà che zoneava?
2: No, su chi sei anche in Serie C, non mi ricordo mai il nome, che te ve su a Gardone Valtrompia. A un certo punto te devi a destra, che te su che sei un paese bello, dove sei tutte le acciaierie, dove che fa cosi per le armi.
0: Ma in provincia di Brescia?
2: De Brescia, a me ricordo mai il nome.
0: Ah, Ospitaletto?
2: No, sei su,
0: è Brescia,
2: sei su al nord del Brescia.
0: Vabbè, sono quello che vi in mente una squadra in Serie C.
2: Sì, sì.
0: Solo Daniele può essere sta roba qua. Michele Venezia e Daniele.
2: E lì che sei anche lì su un tornante, e ha messo un
0: aereo.
2: Identico di quello che ha portato.
0: Ma passa tanta gente, perché Jesu passa milioni di persone.
2: Ma che passa tutti, che c'è tutte le acciaierie, tutta la roba, tutto il pomato, se no che passa.
0: No, che sapere sta squadra se decide adesso.
2: Non mi ricordo mai il nome. No, Bedizzole, ma no. Bedizzole che era Lessigalla.
0: Le Sigalla, ma cosa dire? Si è andato fuori, cioè, ragazzi.
2: E dopo mi viene in mente il nome.
0: Vabbè, se no manda qualcuno, squadra Serie C, sicuro Serie C.
2: Serie C che era sullo stesso girone del Vicenza.
0: Aspetta, nome composto o no?
2: No, nome unico.
0: Vabbè, allora, El Moraro, signori, come potrei scordarlo? Da boccia co vivevo ne a casa vecchia, che ieri vi sin al porsil, sto bell'albero con una buona stranessa. Perché El Bel Moraro fasea sia e more bianche come alate, che nere come il catrame. E da quanto iera buone a me pansa, e quella di me fradei iera gonfia come i vedei. Ma mia madre mi contava che nel dopoguerra qua iera c'era e che iera tanta fame, aiutava sua gran famiglia a levare appunto i banchi da seta. Costretta a ciapparli in man per metterli sora e foglie, ciavai al Moraro così sti bachi i poeva ingrassare. Caro Moraro, grazie del tuo magico esistere raro, ne ricordo dolce amaro. No, il mio ricordo è straordinario, perché per noi altri il Moraro iera assolutamente, laddove iera due ravvicinati iera i pai di a porta, laddove non iera i pai di a porta iera praticamente conta per il gioco del nascondino, sette metti con de spy a chi altri che scampava e si nascondeva. E nervature era il nostro abbraccio più fenomenale da un punto di vista energetico vibratorio, era il nostro parcheggio di biciclette, che l'indomani dell'acquisto nuovo o seminuovo il cavalletto si rompeva subito con impenai, quindi si posava le biciclette là, motivo per quindi asciugare le magliette quando che arrivava in fuori dei spruzzi o comunque erano tutti bombi di sudore o
2: e mettevi
0: su chi rami a quei rami del gelso, mi serviva per fare i primi archi che mio nonno mi faceva praticamente quei archi, il gelso lo ricordo, oppure se metteva come una specie di panchina con la schiena posata sul gelso, oppure era soprattutto il nostro cellulare di allora, tanto quanto le panchine, dove se si trovava nei periodi estivi, se trovavamo al Moraro X o Y e là se catavamo come gruppo, lì era una specie di messaggio che mandavi col cellulare,
2: sì.
0: Se disegno se a sabato se catemo dopo scuola se catemo praticamente, e lì era in prossimità dove che se faceva le squadre per dopo scendere in campo per lottare contro i quartieri
2: e
0: nemici. E
2: segnati che avevi in odrio l'arsola del canale, che te andavi a pescare, te stavi all'ombra sotto i morali, te che stavi proprio sotto all'ombra, ti faceva tutta questa bella ombra, e ogni tanto quando vi era il periodo te maiavi anche qualche mora, qualcosa.
0: Sì.
2: E te stavi a Dio.
0: Te maiavi un sacco di roba naturale, perché veramente sì, poi era tutto di più anche allora, Mari, però molto più naturale da adesso. E tutto quell'insieme che si andava per i campi per ciavare tutto di più, perché mele, pere, ciliegie piuttosto che l'uva bacò, l'ago conosciuta, ragazzi. E era me ricordo il pomaro e il peraro, era che roba antica vecchia, quei piccoli arti andavi su, erano molto grandi, molto alti. E ti raccoglievi, ma mi ricordo di averli mai lavai neanche nei fossi, che ieri qui marsoni, ma non mi ricordo mai averli lavai assolutamente. O se andava nei cave, si portava la frutta e tutto, si beccava strada facendo. L'uva bianca ieri coltivata in maniera più contenuta rispetto a quell'altra un po' selvatica o comunque nera, ecco, ieri qui che dicevamo spesse volte, quando chi mi beccava partiva il lancio al giovellotto, e quello sì, se no sparava anche a salve, mi diceva appunto il nostro RDM sabato scorso, perché sparava anche a salve, o no, sparava assai, nel suo caso
2: assai.
0: Un giorno rientra a casa con la schiena bucherellata col sai che bruciava, e quindi di conseguenza era
2: un po'
0: più alto, doveva sparare, ma se sai Ciao Luca, ma quando è che organizzate un concerto con Bobby Solo in radio con Enzo DJ? Un saluto a Silvia e Paola. Ciao Silvia, ciao Paola. Per quanto è Bobby Solo, Bobby Solo me ne aveva parlato praticamente Enzo, che ieri era quell'idea con anche l'amico che abbiamo qua di fronte adesso, quindi Ilario, di chiamarlo direttamente al pranzo. Però sapevamo che ieri era sicuramente un tempo perso a parte suo, perché te che si sento e passa persone, non te puoi guardarlo più tanto, e se te che dai spazio sul palchetto lo vede su una micro parte e Dio ci acqueare, perché non sei, era il momento giusto. E quindi abbiamo fatto desistere questo. Però l'idea che abbiamo fatto con Enzo era quello di portarlo sicuramente Mari ad attrezzarsi in una serata dove fosse il vero grande protagonista. Marico, vedo se mi sente adesso, tutto è fattibile, perché so che sei molto legato assolutamente anche a Radio Gamma 5, perché io, i nostri amici, i colleghi speaker, l'ho intervistato tante volte, e quindi insomma penso che venga lì anche con un certo piacere. Dite che dopodiché il Ciami un po' d'esente a raccolta che venga qua a vederlo, questo non saprei a dirti, insomma a me non ho mai seguito Bobby Solo, anche se lo conosco assolutamente, però insomma quella lacrima, non so quello che canta la lacrima,
2: sì,
0: no,
2: una lacrima sul viso,
0: e quello del latte è sempre io, quello del latte,
2: no, quello su Gianni Morandi.
0: Gianni Morandi, vedi, tu arrivi a chiamare Gianni Morandi, addio Madonna. Allora, ciao Luca Attack. E qua ragazzi, e qua che sei Attack. E Attack è una roba particolare in Italia. Con la cap, il triseppio piatto coi bifonghi del dullato, premise le poppazze sorignati in fianco alla fellona. Suavizza i magnestai del deglutirio. Attenzione, non è deglutorio, è deglutirio. Panciofili a farci star la colliera mugnata. Si aspirina il Gigi Malessio. Gigi Malessio è straordinario. Gigi Malessio, ragazzi, stile Malpietro. Sì. Non sei bel Pietro da verità, ma il Pietro. Quindi si aspirina il Gigi Malessio dei posturati gobbici. E qua ragazzi, gobbici, i ghisi, i gobbi in Italia ragazzi. Beppi sei un gobbo ad esempio, tifoso della Juve. A busto libero l'Arlenio di Ficozzi, Murdinga, le vivezze plastufoniche, quacquarelli, onomatopelvici, non sei onomatopeici, onomatopelvici, che sei il Monte de Venere, e qua si scala tutt'altra roba. Ragazzi, se non comprai un decriptatore non si arriva nessuna parte. Su ventri appassati alla canna del Grass, del Grass, hanno donato una taburia da metterli in pidocchio i politesi delle nostre sacche. Davide, 625 metà panza ragazzi, e me costa perché il contratto, però non mi porta più via, perché che prova qui del merengue del Madrid, Dio provare che tutti, ma noi mi porta via l'inno che castrizza anche le pappardelle mentre le cicale stanno sotto alle cicorie. Questo che entra in cuffia mia, penso che a casa vostra sei il maschio delle cicale che vive 5 settimane dopodiché dovrà abdicare dalla vita, tanto quanto magari poche ore di farfalla, però noi ti vogliamo un ben dell'anima, e sei i nostri protagonisti oggi, e colonna sonora per quanto riguarda le nostre caldi estate dagli anni 70 ad oggi, noi da mai muoia. Filippo Dadò e 883 con Luca e il trio Pibeo, che sei?
2: Grazie.
0: Area qua, grande Simone, solo Simone. La squadra di calcio è il Lumezzane.
2: Lumezzane, bravi.
0: Ma possibile, non mi viene in mente, ragazzi. Lumezzane, Dio Madonna. Ora qua, e in alto, la squadra di Brescia è il Lumezzane 967. Grazie, prima ero
2: Lumezzane,
0: Simone.
2: Lumezzane, mai in mente il nome.
0: Ma come se non dai, il Lumezzane?
2: Sì, no, è bello, sai che vago anche a caricare.
0: So, fate da un adesivo, bisogna picca l'adesivo del Lumezzane con l'aereo. Che coriga è Lumezzane?
2: Bianco, no, so.
0: Che coriga è Simone Lumezzane? Perché non sia colore bianco, no, non sei bianco neanche a Caspa, no. Bianca azzurro, Lumezzane, bianca azzurro.
2: Che forse sei azzurro in mezzo.
0: Forse vuoi indovinare col bianco azzurro, non lo so. Fammi sapere, Daniele, daia, Daniele. Luca, e i pometti piccoli, i rossi dolci, madonna.
2: I pometti lazzarini.
0: Ma tanti nomi che aveva. Melona che aveva un albero grande sempre, che ne mangiavo a secce, che beo. Sì, Daniele ricorda sicuramente quel momento là, se mangiava sicuramente quella vitamina che si imprimeva nella nostra vita immediatamente. Perché ti dice l'arancio ti ostacchi, ti fa viaggiare, con saputo che ti arriva. E in effetti te ve torte praticamente a 10 euro al chilo, che a porcheria è a 10 modella. Pasticceria che se è vitamina C, ma costa poco, sì, ma cosa c'è, come immagini, costa poco, te lo dai i cani, per niente, nel senso che se veleno. Noi anche nei campi, allora se avevamo sicuramente, ecco, fossimo strutturare il fatto di magari essere vaccinati contro voglia, allora che eravamo cei, siamo difeso magari con sti alimenti qua,
2: ma
0: propria,
2: sicuramente. E dopo
0: e l'acqua del fosso
2: te ricordi tu e marinese
0: quella, allora sempre. Quando te ieri sgionfa del lua, ciao, dei sarese, e ieri finì e marinese
2: E Catavia per tutto.
0: E ieri però alcuni erano marotiche che
2: sì, e
0: erano
2: marotiche, e di picco e dei ciliegie.
0: Più picco e via fra dopo.
2: E era rosso chiaro.
0: Rosso chiaro. Era rosso ciliegia. E Marinè, grande ricordo, queste però te fasi a tortuti perché se ne mettono in frega.
2: Sì, no, ma te Catavia anche gli alberi di Rio Strada.
0: Sì,
2: te ne Catavia. Adesso te vedi più,
0: Non si vede niente. Se ne sembra manco, vai. Se vede discariche e basta. Salutiamo Michele.
2: Michele, che
0: la pietra d'angolo. Cioè, una pietra d'angolo vuol dire praticamente uno che realizza di tutto e di più, ragazzi. Veramente.
2: Cioè, anche se non vi era io qua.
0: Fondamentale. Fondamentale oggi. Solo col gioco di cazzola, che ti ho visto?
2: Sì.
0: Solo col gioco di cazzola. Baff. Qua, ripeto, poi metti i lettini, se mi fa piscina, avanti poi vivere
2: con. Ah, sicuramente. A parte che sei richieste forti di piscina
0: forti.
2: Qua da noi altri, in maniera che d'estate si possa fare. E anche, mettiamo su
0: 8-3, fa il tuffo a bomba, tutta l'acqua. Ale, a posto. Che siamo che il trampolino, però.
2: Sì, ma in acciaio.
0: Io pure in acciaio. Col caldo che dai piedi lunghi, resti qui. Resti qui. Ciao Luca, una buona notizia di EMPA per i nostri amici in questa realtà dimensionale. Se andate a fare la spesa, potete donare i cibi confezionati ai nostri amici pelosissimi e canini. Quindi, per chi va a fare la spesa, che sia sicuramente un peso di carrelli messi là in disparte, che puoi raccogliere sicuramente, diciamo, questi generi alimentari per quindi portare un sorriso ai nostri amici cani. Questo scartare che mi entra in cuffia, che sembra i funghi, i funghi di Venezia, non è una cicala. E se a caramea che se io mangiare il tosato.
2: Chi?
0: Siamo in tre, non siamo né mia né Filippo, però c'è un terzo, lo puoi dire che mangiamo. Ok, senti qua, quindi se abbiamo votato per Vita nel 2022, oggi i Novak sono i nostri resistenti, dai la speranza e l'ultima certezza. E qua te ne mandi un albero di un verde svettante, sperando che rimanga ancora attivo e vivo ancora per molto, perché adesso con sto caldo si rende conto che a Padova delle isole del calore, perché se più di qualche denuncia è troppo caldo e l'asfalto tira su, e magari rotto tutto e chiomeno che se più e l'asfalto se lo chiamo magna, se lo chiamo quindi soga, e quindi di conseguenza te paghi sto
2: caldo. Ma avremo una città molto più bella, molto più
0: scorrevole,
2: molto più.
0: Mi pare l'inno dei Regioni. Propongo God Save the Queen con bandiera nera qua grande al centro, e allora qua andiamo da tutt'altra parte, perché quando dice Alex mi adoro sta canzone qua, per quanto riguarda soprattutto God Save the Queen, che ben te conosci, Dio salvi la regina, ma God Save the King,
2: ma ti penso che Uri ha fatto un disco solo, un disco
0: Sex Pistols
2: che ha fatto un disco, e va la corsa che si stacca il disco.
0: Beh, che sei intanto Anarchy UK, e che sei praticamente, perché sei Johnny Rotten e Johnny il Marcio, che dopo di che lui ha spopolato con i Pill,
2: te ricordi?
0: Public Image Ltd Limited, no?
2: Sì.
0: Public Image Ltd, e dopo che era Steve Vincio, che è morto molto giovane, perché si è buttato dentro di tutto e di più, una discarica in proporzione adesso a peggiore in Italia.
2: Via.
0: Ah, dove che altro? Non so, mia dove che vive?
2: No, è discarica. Va bene, dai.
0: Perché stavi sia discarica che Michele mi diceva prima.
2: Sì, è bello, ragazzi, è un chilometro più.
0: E allora, no, si dice giusto, praticamente quella meta che si tagliava dappertutto, te ricordo.
2: Sì, ma io era fulminata. Lì la droga era proprio Maia Sarreo, perché gli era aldea. E comunque che ha trovato la sua compagna, che non mi ricordo più come si chiama, che gli era messa a peso di lui.
0: Si compresa la sua compagna, ma non mi ricordo più assolutamente. E catena il collo del ferro, e poi che ha fatto una canzone, però
2: Frank Sinatra
0: che viene su dai Sky
2: col pubblico francese, perché è che dopo a fine che spara sul pubblico
0: sì,
2: e poco dopo
0: ma i concerti che aveva vietato e quant'altro, gli faceva il concerto sul Tamigi. Su imbarcazione,
2: che dopo lì ha ripreso i Clash, quando gli ha fatto l'Onno Calling, che la sua barca e attraversava il Tamigi.
0: Bella anche qui, ragazzi. Grazie, che 967, la squadra di Brescia, Lumezzane. Grazie. I colori del Lumezzane sono il rosso e il blu. Non so neanche.
2: Rosso blu
0: era come il Genoa. Grazie mille. Allora, il rosso e il blu, Lumezzane. I pomi arsarioi mi manda, come ricordo. No, che ricordo là, gli era fatto veramente. Beh, intanto dei campi verdi. E come c'eravamo prima di entrare in diretta con Filippo, noi avevamo ancora la possibilità di vedere alcuni animaletti che adesso non si vede come allora, perché i ramari, ti mi dicevi, molto meno, e i maggiolini molto meno, e lucciole molto meno.
2: Mi più viste, mi 6 anni che non
0: ne vedo. No, che sei ancora in zone, chi è vero?
2: Sì, se te adesso posti tipo Faonte, roba così, penso che devi.
0: Sì, sì, no, ma anche un po' da nostre parti mi diceva, però il fatto è che essendo anche sentinella ecologica, vuol dire che te è sicuramente un luogo che almeno al momento, momentaneamente parlando, se meno contaminante rispetto a. Quindi ieri anche animaletti, che ieri anche arbitri insomma del momento e quindi del clima, ma anche soprattutto della condizione dell'ambiente, del territorio, cacchio, dell'ecosistema, cioè, della biodiversità, come, porca come, caso dentro e fuori.
2: È come per esempio mi papastrei, i famosi papastrei, mise 3-4 anni che mi vedo.
0: Papastrisi, ma forse che mise un tocchetto non li vedo. Parliamo di pipistrelli, che era veramente delle macchine da guerra per quanto riguardava quello che si faceva attorno ai lampioni, un attimo avevamo un punto di riferimento a serata nei quartieri, i lampioni. Te vedi svolazzare sulla nostra testa queste qua. Che era allora la leggenda che se aveva aggrappato i cavi D1 e quindi i cavi tagli cavi A0, perché? Però questi, non scherzando ragazzi, senza leggenda, questi fa fuori dalle 2 alle 4.000 zanzare ogni notte. Quindi diventava anche utili per farmi fuori quel mal di Dio là, che se la zanzara sì, che parte, era un zero un piccolo.
2: A parte che ti te vedevi anche sui lampioni il mondo dei insetti che voleva attorno, che adesso non te vedi più.
0: No, che era veramente un mondo ampio di tutto e di più, ripeto, facemmo un elenco allora straordinario. Non che era nutri, non che era i gazze, non che era sicuramente i corvi, i gaiera, ma non era a queste distanze, cioè a queste realtà, no, altre vicine che sei ai supermercati, come dicevo spesso, sono il parcheggio. Io tutto quell'insieme anche sui fossi, tutto quel pesce là che era, cioè un attimo ricorso andava a fare il bagno, ma senza stare là a discutere gobbe vu una boccata di acqua, mi ha dato l'acqua per attraverso, cioè ragazzi.
2: No, mi ricordo che andavi a fare il bagno, che era i famosi sifoni, che dai canai, no,
0: i sifoni,
2: faceva il buco sotto col tubo. E dopo buttava l'acqua sui campi
0: e faceva
2: dentro tipo una piccola vaschetta. Appena venivo fuori.
0: E là era una vasca, che era vasca fresca, che, fresca, acqua che corrente sempre.
2: Ma non fare il bagno, stavi d'estate, era il paradiso.
0: Dopo che ha cominciato a costruire il quartiere di conseguenze che ha fatto, diciamo, tutte quelle colline con la terra de risulta, e ne sei nate capane che si faceva per andare a combattere che altri del quartiere vicino, con gli archi, con i fionde, con i cerbottane e tutto. E quindi, sì, che grandi ricordi, ma avevamo quei cave che veramente mi faceva divertire e anche allenare, perché è un allenamento, è il nuoto, a corsa, è impennata in bicicletta, e vai a pesca, e vai col canotto, col gomon, e vai a gnari, e vai, ragazzi, che era tutto più, per partito motocross, è partito.
2: E era anche casa in costruzione che ti andavi a giocare.
0: Beh, tantissimo. Una volta, e se faceva cadani, però tante volte, perché a partire
2: da saltavi da terrazza, che sotto via il cumulo di sabbia grano.
0: Sì,
2: no?
0: Il classico.
2: E saltavi da terrazza sola, e era una volta te
0: divertivi. Qui forati, mattoni forati e tutto,
2: con tutto te divertivi.
0: Poco e tutto, con tutto e poco.
2: Perché noi sì, ma te gavi tutto.
0: Oh, so, no, cioè, voltavi le spalle al centro urbano e si viveva solo di campi e di cave, ma per anni e anni. Mi ricordo sempre che si faceva, adesso tocca a te, se mandava uno in centro a prendere o i ghiaccioli o i chiocciolette, l'acqua e colaio, ma si chiama, i bovoetti, i bovoetti, se mandava solamente a far che roba era, e basta. Se andavamo in centro qualche sabato era unicamente per trovare gli adesivi di negozi e negozi, perché non sapevo negozi, salve a un po' di impacciamento e paura che se avevamo piccoliti a trovare gli adesivi. Per cui era ancora allora, mi ricordo lo 012 Benetton, purtroppo verde e bianco, lo 012 Benetton, però era questo che si faceva, ma altrimenti si aveva unicamente i campi, però dopo di che era tutte, diciamo, che piste che aveva costruito nei cave dei motocross, che arrivava tutte qui praticamente senza targa e quindi illegali, per capirsi, insomma, ecco, senza assicurazione monada, e che era sti raduni del sabato tra Tose e Tosi, quant'altro, c'è il sole, il bagno. Un grande ricordo, grandissimi ricordi. Dopodiché però se partivo, sì, dopo se cotevi una sata età, era discoteche che richiamava,
2: dopo,
0: e allora
2: dopo l'odio
0: se il ciao sta all'inizio, oppure che i motorini bastardi stile il boxer,
2: sì,
0: il califo,
2: ma il boxer se veniva fuori dopo, il califo se veniva fuori
0: prima,
2: il califo, ma il califo era tipo una moglie correva che era roba,
0: sì,
2: grande,
0: sì, una roba vecchiotta, però
2: sì, non gli era neanche tanto bello, sinceramente,
0: no, non era bello il califo, non
2: però correva,
0: correva
2: fisso, e ciao sta quello proprio più popolare, anche perché tipo bicicletta, leggero, bello anche da vedere, perché esteticamente, bisogna dire la verità, che ha fatto un bel motorì, e era abbordabile per tutti, perché non aveva prezzi.
0: E dopo qualche mese partiva in modifiche metà bassa,
2: sì, dopo,
0: a Sea
2: subito,
0: e Manopo, il Coeore
2: subito,
0: e qui tutti a Pua, e lo scarico e il carburatore,
2: prima roba era a marmita.
0: Marmite,
2: per te
0: subito,
2: ricordi,
0: sì,
2: che sì, io veniva fuori con una marmita,
0: sì,
2: tonda e
0: un il tocchetto finale, il tondifino,
2: che faceva così.
0: a tutti i promossi un ciao, vi ricordo che altra volta il canto metteva fuori a Furo Michietto da Castello o Buieri i negozi, a tutti i promossi un ciao.
2: Sì, io non era la mia fase averlo subito,
0: No, beh, subito no, ma erano tante richieste a loro. Bianco e blu, ieri con Ripi che andava per la maggiore, cioè era sì, qui era, nella fabbrica per capirsi.
2: Sì, però il blu non mi, lui era che il blu
0: scuretto
2: statale, sì, macchina, sì. Macchina blu, che dovevo dire che il blu scuro.
0: Diplomatica, non, macchina diplomatica.
2: Diplomatica, sì. Piuttosto bianco che blu. Mi invece lo comprare, perché era l'unico che era. Aspettavo 6 mesi.
0: No, ma se facevi il corno poi qui che uno subito.
2: Sì, dopo sì, ma mi, quello che ho trovato mi era verde pisello col variatore. Quel variatore era che il tocchettino da drio marcia per andare su in salita, che era l'unico
0: e tra poeta che tirava, sì, tra poeta che tirava, però attenzione,
2: quando andavi su pai colli e c'era che sarese sì, io tirava, che altri pedalava
0: e nell'epoca senza casco,
2: beh, casco segnato,
0: mi ricordo petto nudo e via casco, sì, via sì, beh, sarese sì, andavamo a fotterle sempre a Aso, che era di chi saresari, che era in queste case de una volta, ste ville quant'altro, si entrava appena appena e quindi ma dopo, cioè, si saltava poco ed era
2: esiso, ma,
0: esiso è manco, esiso che ho fatto meno,
2: gli altri che ne
0: ma il bicocche, pesche ma, e pesche a bicocche, ragazzo.
2: E beh, su quanti sei alberi di persi in giro di tutti?
0: No, non si più, no, pure la qualità di allora non
2: pensi, sì, cioè. Mi ricordo che era uno lì vicino agli altri che ne aveva 6-7 alberi di persi, i persi grossi gialli. Ma ti, quando ti mettevi in bocca, a parte che veniva fuori a mezzo litro di succo di frutta.
0: Ah, beh, tanta roba, sì.
2: Ragazzi, era buoni.
0: Vicius sul canale YouTube del canale di Davide Martini, bassista, dice, e non è l'unico, che Sid non sapeva suonare per niente, era solo una scimmia da circo e bassista. Ma sì, questo l'ho detto più di qualcuno?
2: Sì. Anche no, non era un bassista, io. A parte che il punk era l'unica musica che poteva suonare anche a chi che non era buon suonare.
0: A me ricordo anche a me che dai cantieri ad Oparaimo i bimattoni e le toie da Carioia per fare le rampe, per saltare con la bici, salta fossi, sì, vero? Sì, sì. E quei ammortizzatori, quei duri, avevo solo a Moia che girava attorno sulla battuta d'oro duro, perché che altri costava un sacco di soldi, non ho mai avuto possibilità di averla.
2: Mi ricordo le prime biciclette da cross, quei due forceone, quei che dopo era dura anche quei, ma manco che aveva e Moia che andava su e su. E ora chi che aveva qua seta e unga, te sai che veniva su così con l'affaretto di ferro,
0: da Drio, sì, che faceva su schiena, da Drio a schiena,
2: e dite che avevi sta bicicletta
0: sui reni da Drio, sì. No, beh, ricordi che ne è un'infinità, perché dai Vespi ciao e biciclette, perché si modificava di tutto e più, stracolme di adesivi, tutte le biciclette, guardate, mettiamo un sacco di adesivi e a Rosetta partiva subito, perché prima in penale partiva a Rosetta, partiva il...
2: E ste quinta che sua roda,
0: se no, beh, cartuina classica, cartuina con moneta. Veramente, se uno pensa adesso, dice, ma come che non siamo divertiti?
2: Se te vai in giro così adesso ti spara, dico.
0: Poi ti mandami di che foto di alberi veramente con chioma ampia e larga, che fa un bel vedere, tanto quanto qui che siamo qua fuori, per quanto riguarda l'abbraccio che facevano altri con il salice piangente, con il melograno, con l'acero e con la betulla, che da un punto di vista filosofico ha sicuramente una marcia in più. Va bene, se che la quella corteccia bianca per capirci.
2: Comunque una volta era differente, anche perché non te avevi invidia di uno d'estate, che cioè non sai che se uno che avesse avuto qualcosa in
0: no,
2: più
0: no,
2: di ti
0: ma se divideva casomai,
2: l'unica roba che ti faceva rabbia se quello che portava il baion, perché anche se non era buono giocare, quello giocava sempre perché aveva il baion.
0: No, quello che portava il baion, che toccava giocare, perché portava il baion, quello beo, era quello da Rosari, che te tirai a destra, ma a sinistra, sì. Quanti super tele che avevamo rotto, giallo neri, rosso neri, nero azzurri, bianco neri,
2: tutti te bei a rombetti, perché te pareva cosa, solo che
0: un sacco di Rosari allora.
2: Anche se il tiro forte, 3 metri faceva, perché dopo fermava, perché non...
0: Però ieri i baioni che permetteva anche a chi non sapeva assolutamente calciare, magari fare anche un gol che non aspettava nessuno, perché tirava a sinistra e andava a destra. Però quando portava il baion, quello beo, e ora ti toccava farlo giocare. Stai dritto, stai dritto, stai dritto.
2: Cioè, ma è dopo il beo, sai che ti facevi le porte senza asta?
0: Sì,
2: per la... cui ti sì, là e sì, gol, non ti sei mai massa alto, massa basso, massa.
0: Sì, beh, siamo ancora di discuterne, penso da allora, per quanto riguarda. No, e si sbassava, faceva finta che a mano andava tanto in alto, sì, stile il gobo di Andreotti, come dico spesso, per quanto riguarda l'asta allora dei porti.
2: È come la linea che delimita il campo, che no, che era. No, allora, quando ti sì, interessava ti, ma non era fuori.
0: Sì, sì, sì.
2: Quando che interessava quei
0: partie, e dopo partiva una scianta migliori che ti quando, contro che altri quartieri era bello, perché ora ti mettevi anche a guardaline e ogni tanto dei peai, dei colpi ti ciapavi, era solo una bacinea di acqua qua spuglia dentro, basta, ricordo, qua spuglia, basta, la di me pareva che adesso che roba che era fredda, ti espulse tutto di più, la spugna classica usata, ti ricordo, ciapa l'acqua, butea, alzate e corri, e loro prima roni, cioè incredibile veramente.
2: No, ma è pare che ti potevi usare il bagno dappertutto, perché mi ricordo che da boccia de sera
0: tutto cemento,
2: con un mio amico che mi stava davanti, in strada proprio, te sogavi de prima, te mettevi te una porta de qua, una porta de A, e te tirai il bauma sempre de prima, te, in mezzo alla strada.
0: Sì, e te sogavi sennò anche quei pareti de muro, e in effetti se è diventato un immenso grande campione Gigi Meroni del Toro, morto troppo presto allora, praticamente, mi sembra 24 anni, che aveva imparato a sogare all'oratorio praticamente nel Comasco, e quindi dire che è un sogo molto veloce, te tiravi anche da sponda sul muro, te rientrava il bauma, tutto quanto, il cemento, e io diventavo un grande dribblomane, e te imparavi da là praticamente, adesso che sei scuole, che sei pulmini, che sei 150 euro da investire a borsa piuttosto che una maglietta, o c'è scarpe, no, scarpe non sa dentro, te compri, tuo padre te compra tutti le scarpe, se cambiamo che scarpe allora è tutto, ma sì, non mi ricordo, sì, quei tacchetti,
2: ma beh, una volta che era anche, ti ricordo tutti i tacchetti in sughero?
0: No, in sughero non mi ricordo, ma avevo poche scarpe con i tacchetti, che andavo meglio a giocare senza, giocavo un sacco di partite ma senza, andavo meglio a giocare.
2: No, mi invece sempre con le scarpe a calcio. Ma una volta che faceva anche quei tacchetti in sughero, che aveva praticamente due ciodini o tre, che non mi ricordo, che praticamente era impiantata sola.
0: Sì.
2: E te che hai visto scarpe con i tacchettini in sughero? Il problema qual era? Se consumava il sughero?
0: Ah beh sì.
2: Te pai che grattai.
0: No, mi ricordo invece che mi l'altra volta, penso, con famigerate false Clark da 9.900 lire, da passare sull'asfalto caldo.
2: Te assavi sulla sua,
0: veramente? Oppure si imbottiva tutto, ad esempio, dei sassetti qui infuocati neri, la madonna che roba.
2: Aspetta, questo, buttarlo via dopo, perché...
0: Sentiamo cosa mi manda questo, aspetta, se mi capisco.
4: Quando essere bambini, alla bicicletta gli si mette la molletta, il chiappino, a Firenze si chiama chiappino, col cartoncino. Ahimè non era agi, tu sentivi il rumore che ti andavi forte, più che sembrava il rumore dell'automobile o del motore della motocicletta. Non era ganzo, ci si divertiva perché se era bambini. Perché se era bambini. E sono passato.
0: Questo è un comico toscano, questo.
4: Una macchina, una Fiat 500 Abarth, però era elettrica. Elettrica, e faceva il rumore. Il rumore brum brum dell'Abarth. Ho detto scusami, gli ho detto a quello lì, c'aveva il finestrino basso, le caldo. Ho detto scusami, ma che ho un elettrico di sta macchina? Lui mi fa sì, ma lei il rumore finto, ora mettano il rumore finto alla macchina. Ma che te compra? No? Ti ha speso una fracca di soldi per comprare una 500 Abarth con il motore finto di elettrico. Ma che ti ha perso il capo? E lui mi fa ma ce n'è dell'altra, allora l'ho cercata, eccole qui. Allora, oltre alla Fiat 500 Abarth c'è la Skoda Kodiaq, la Volkswagen Golf GTD, l'Audi SQ8, la BMW i8 e la Porsche 911. Uno compra una Porsche 911 con il rumore finto, ma non capite mica una sega nulla davvero, ma avete perso il capo.
0: Grande, bella, a proposito delle cartoline sui raggi della bicicletta, questa non conoscevo assolutamente, e ti devi sentire, sì
2: è
0: un comico,
2: sì.
0: Visto nel passato, ma non so che è un gran successo sto qua, però
2: ho detto la verità.
0: No, mi è piaciuto questo passaggio qua, assolutamente sì. Se ti interessa Luca, che sei Cateno De Luca a Verona a fare un incontro istituzionale, pare che vuoi allearsi con la Lega, so che te è un debole Cateno, oggi pomeriggio se riusciamo a fare la macchina in tre, magari se partiamo via tre panini. Sì. Cateno e Luca, per legarsi ancora meglio, perché qua lega le Cateno non si lega qua, lega per forza di cose, gioco di parole, giustissimo. Ni altri a un botto dopo magna smontaimo la marmitta del ciao e del califo, facemmo un casin d'amati e il vige carogna e il necorea drio gera e il suo orario d'endare a famiglie e pu e pari. Vabbè, metto pari, no, mi fa venire in mente sto messaggio qua, che è vero, sicuramente si faceva che rumore che si allucina, ma adesso sì. Ancora a motorino adesso che ti passa vicino, che te tedia l'udito veramente, che metà basta. Ma mi ricordo allora che invece avevamo la nostra signora là in centro di Avia, quartiere Valsugana Castelfranco, che faceva il giro di tutte le famiglie per dire fino alle ore 3 mi raccomando che bambino, ci faceva quello che voglia. Però mi ricordo quanto che ha garrotto i marroni, quel che non mancava mai all'interno della via barra quartiere, dei tre donne che veniva sempre a rompere i marroni i nostri genitori per dire mi raccomando che i bambini, i vostri figli non escano fino alle ore 3, ricordo, incredibile. E così eri al mare, ti avevi appena mangiato, dai tu in acqua subito.
2: Beh,
0: ma tante volte ti disegna Dio,
2: però finché fino alle 4 che te che a fare la digestione, che te che a fare, che te che a gozzare,
0: quello io dirti che era un sacco di digestione da fare, e quindi di conseguenza bisognava attendere, aspettate, che andavamo tutti in acqua e ti eri in bacuca con sto,
2: sì, Ma di pratica dopo che dicevo, ma ascolta, ma che altri?
0: Col costume, costume di spuglia, sai che se sugava
2: sì,
0: dopo
2: sì,
0: si è
2: sì,
0: beso.
2: Sì, sì, dopo si è pesante che oltretutto anche camminando
0: che era, sì, che era segnato l'ancora a conchiglia,
2: sì, conchiglia sì. E dopo te hai il cappellino bianco
0: con lo spaghetto davanti,
2: con lo spaghetto davanti, sì,
0: marinaio, va bene, tutti i ricordi insomma degli anni 70 che mi ho passato, dopo di che si è cominciato anche all'era dei coioni, con le direttrici quelle cattive veramente, che metà bastava perché il papà lavorando in fabbrica aveva queste agevolazioni per mandarti in Coionia, però manca mi soldi in Coionia tante volte, più che altro in montagna, però in Coionia, e vai a camminare così, ho conosciuto l'altra volta il Mulaz, che è sicuramente anche un bel rifugio lassù, però quelle direttrici che erano veramente dei burbere stile quasi nazi, veramente allucinanti,
2: su quello dei parrocchi, mi andavo a Jesu, alla Colonia, Monteberico, che ora tutte le sere ti passai a vedere il film, no? Si impiazzai sul muro, però ogni anno, e era sempre i tre film, la Don e sui preti, però ti passai a vedere un tempo una sera, è il secondo tempo e a sera addio,
0: esatto, ti rovinava anche
2: era sempre qui,
0: è il mondo onirico, i sogni ti rovinava anche per l'indomani, vedi la seconda parte, cos'è che era, l'albero di zoccoli, cosa
2: no ma che Marcellino pane e vino,
0: sì,
2: ma dico, manco una volta, ogni anno cambia film, no, era sempre qui,
0: era sempre qui. Ecco, a merenda ai 4 è più o meno che era.
2: Merenda ai 4, come veniva a catarte tua mamma domenica prima delle 8, niente da fare, alle 8 fino a mezzogiorno, poi ori che doveva andare via, perché ti devi andare a mangiare e andare in letto. E il poteva tornare ai 4, che ora te potevi fare il bagno, insomma, roba da matti.
0: Vabbè. Qua manca 3-4 minuti, noi siamo appuntamento intanto a Ferragosto, non siamo messi bene a Ferragosto?
2: Ferragosto non messi bene, posso
0: dire. Siamo a famiglia, maschera, sei nuovi che sei iscritto, maschera.
2: Sì, che sono da ieri sera, in tre.
0: Salutiamo Susanna allora, in tre, che per la prima volta sale con noi altri a Ferragosto, e ringrazio Fippo perché è andato a prendere i soldi, mi ha detto, a Galia difficoltà qua, ma dove sito? Da Dolo. E abbiamo l'uomo giusto, ho detto, ma da Dolo, ma sito Manta, da Dolo. Sì, mi faria un piacere immenso, simpatico.
2: Per quello che avevo con insomma,
0: ovvio che,
2: non è che
0: comunque meglio a Ferragosto, dai, insomma,
2: e a trovare un posto bellissimo. Freschissimo, perché se sta bene
0: sì,
2: la
0: sta a Dio veramente la
2: compagnia, ragazzi. Sarà bellissima, stupenda, bella, come bellissima. L'anno scorso
0: sì.
2: Ricordo a Fabio che se mai era manco dell'anno passato, perché
0: l'anno scorso mi ho fatto una roba che sei brasi, come dire, mi non che faccio più, per favore basta, non l'ho mai visto in 19 anni. Beh, in 19 anni sta radio tegato tanto, però
5: straccasso, quindi
0: in 19 anni questo ha dato un
5: straccasso.
0: Quindi, per dire unicamente che noi saremo là a Ferragosto, chi vuoi iscriversi si iscrive, chi vuoi mangiare il sacco mangiare il sacco, con 20 euro che sei sicuramente formaggio da scioppare, piuttosto che grigliata, piuttosto che poente, piuttosto che sottacenti, tutto il resto, insomma, ecco, se vuoi venire su, ripeto, se sta bene, prima c'è una bella camminata in mezzo ai faggi, a faggeta, con il faggio quello storico. Ilario! Anche Ilario che casca col cellulare, Dio Ilario, robe allucinanti. Allora basta iscriversi, vabbè, chi vuole si iscrive. Il 29 agosto saremo praticamente al Casolare di sera con la musica e quant'altro, per quanto riguarda sicuramente la cena del 50esimo, e ne faremo a fine mese questo, lo spot. Dopodiché se prevede di organizzare qualcosa anche in Foresta del Cansiglio, probabilmente verso il 20 di settembre, perché dopo il 27 dovremmo avere anche la grigliata, dove ti si manca e ti aspetta fa Fabio Becchesto giro,
2: non tocco più il cane, basta.
0: E deve conoscerti, quindi che sarà la grigliata per il 24esimo anniversario del gas, sì, perché era il 2002, quindi 24esimo anniversario del gas di Radio Gamma 5.
2: 25esimo, qui che vi a fare il gas, che pagherà la cena a tutti quanti gli altri.
0: A tutti gli altri, assolutamente
2: sì. Mi fanno male, no?
0: Assolutamente sì. Bella mia maglietta azzurra che ha oggi, ti hai visto?
2: Azzurri,
0: l'allero, l'allero. Va bene, stasera, per chi ti fermo allora, visto che il Bayern ormai
2: Norvegia.
0: È andato, abbiamo visto, ne parleremo sicuramente per quanto riguarda, diciamo, la FIFA cagata che ha fatto, che metà basta, ne parleremo nei dettagli, anche al telefono, Ilario, a tua età. Bisogna buttarlo via il telefono.
6: La sua parola.
0: Ah sì?
6: A Lili,
0: che a te stressa queste ore qua, che non deve stressarti, dite che è un appuntamento d'ore con le spose e questa viene a stressarti a 2-3 minuti dell'avvento della trasmissione. Va bene, il Lumezzane gli era a squadra, solo lui lo sapeva e basta, il Lumezzane gli era a squadra.
2: No, perché gli hanno più parlato in aereo, se a Brescia, è bello se che vuoi anche a scaricare.
0: Lui va a scaricare, neanche se ricordai ma a squadra.
2: Non mi ricordo mai il nome del paese, Lumezzane.
0: Lumezzane.
2: Sì, è difficile, Lumezzane. Eppure.
0: Va bene, saremo fare questo casino tutto, dai, ragazzi, vi salutiamo, vi ringraziamo, se sentite sentiamo lunedì a parte il sottoscritto, e a domenica ti quando
7: siete fermi non domenica 18 quella dopo che sei,
0: il 26
7: 26 26 se sentimo
0: 26 se sentimo
7: musica stavolta afro no, sì.
0: Il periodo è giusto, quello che hai morito è giusto, afro in 19 anni sta radio te gavato
8: un stracazzone.
0: Allora che vi capio praticamente, mi vuoi ben tutti dall'A alla Z, 3 secondi ciao a tutti, andiamo fuori sicuramente a mangiare un po' di frutta. Ale, ciao belli
7: a tutti,
0: ciao belli, ciao.
9: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
0: Dopo 9 settimane e mezzo.
10: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
0: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
10: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
0: Radio Gamma
11: 5 per 1000!
12: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
13: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
0: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
10: Ripeti?
0: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
14: Ma quanto mi costa sta radio?
10: Ma quanto mi costa sta radio?
15: La sequenza magica è la seguente.
13: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
10: 01 59 80 90 288.
0: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
11: 5 per 1000!
0: A Ioanni, in matematica, come andavito?
10: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato, è il magico numero.
9: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
0: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
16: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
17: Buonaventura Lavori Ferroviari. Siamo alla ricerca di operai per la nostra impresa. Persone specializzate come autisti camion patente CE con CQC, escavatoristi gommato, saldatori rotaie con procedimento alluminotermico. Inoltre c'è un programma di Academy Scuola Professionale per poter conseguire una serie di abilitazioni frequentando corsi per rispetto a legge 81. Primo soccorso, caduto dall'alto, amianto, antincendio, tutti i corsi necessari per lavorare in ferrovia. Indispensabile il corso lingua italiana a livello B2, anche se stranieri. Il lavoro diurno e notturno si svolge lungo le linee ferroviarie con treni e la linea di contatto attivi. Stipendio di 2.500 euro netti per il personale già formato e che ha superato il primo periodo di 3 mesi. Restano a nostro carico le trasferte e l'alloggio. Visita il sito www.bonaventura.it e inviaci il tuo curriculum.
18: Poenta e Baccarà, c'era il piatto dei cuoretti, ed esso al ristorante, a selvo con dei preti.
0: Poenta e Baccarà, una bontà sicura, ma avuto metter una grigliata in altura?
17: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
19: In località Loppia, con 2B. Ai 1350 metri.
0: Sabato 15 agosto tutti in Malga.
20: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
21: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
0: Dalle ore 11 circa il via alla passeggiata.
19: Con guida.
17: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù, grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti, e con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
19: Fino a sciopare!
1: euro 20.
20: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
19: Per info e prenotazioni
8: 3
22: 2 9
8: 0 0
22: 3
8: 8
22: 9
0: 8
11: 8.
0: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di euro 20 all'organizzazione.
19: Ode.
0: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
19: Se no, capì, capì, a me mi piace baccalà e a grigliata.

0: Simone e Rossella, sono partiti i saldi a Resana. Vi aspettiamo per calzare le nostre primizie. Scarpe in cotone e lino molto leggere con i nostri plantari, tutto a 19, 29, 39. Camicia in lino, 29,90. Magliette in cotone, 19,90. Giubbotto in microfibra, a 29,90. Sandali, uomo e donna, tutto a 39,90.
1: Che cosa aspettate? Venite da Simone Rossella, ci sarà un zaino in omaggio, termico, vi aspettiamo.
0: Allora prendi la macchina e vieni da Simone Rossella, chiama il numero 339 80 20 168, saremo a vostra disposizione. Un grande ciao e un saluto da Simone e
1: Rossella, ciao!

E allora buon pomeriggio a tutti voi, carissimi amici, in questo sabato 11 luglio 2026, programma musicale Canzoni della Nostalgia, come sempre in compagnia del sottoscritto Ilario fino alle ore 17. Una bella giornata calda anche oggi. Vedo che tutto funziona qui in radio, speriamo bene, tocchiamo ferro. Un saluto a tutti voi, allora, ascoltatori, ammalati, persone sole. Purtroppo abbiamo appreso la notizia oggi di un altro mitico cantante degli anni 60 che ci ha lasciato, Peppino Di Capri. Oggi ho inserito nella scaletta una sua canzone che aveva partecipato a un disco per l'estate 1963.

0: Operazione Sole, per ricordare Peppino Di Capri. La prossima la devo fare per la Marica, purtroppo l'aveva richiesta sabato scorso. Te la faccio ascoltare oggi per intero. Un saluto a tutti, in modo particolare a Enzo e famiglia.
1: Che già nunca besare.

E allora con Nico Fidenco abbiamo accontentato anche Marica e famiglia. È arrivato il messaggio anche della Nadia. Volevo ascoltare un brano di Peppino Di Capri, te lo faccio ascoltare sin dall'inizio. E oggi ti faccio ascoltare una canzone della tua Venezia. Saluto a tutti, firmata Nadia di Cassavio.

E questo era il gruppo folk La Gondola. Saluto anche la Nadia. Per i Roby di Padova invece arriva Rocky Roberts. Eh sì, mi ha detto che era veramente tremendo, ma allora era molto molto più giovane.

E allora, oggi abbiamo Los Paraguayos che ci tiene compagnia negli stacchetti, Rocky Roberts, allora abbiamo accontentato il Roby di Padova. Per la Gabriella dell'Olmo, eh sì. Quando entra lei in discoteca, veramente un successo straordinario. Anche sabato scorso l'abbiamo portata, eh sì. Bisogna averla vista, vero Enzo? Tutti che la guardavano, che la applaudivano. Quando è partito questo tango,

E allora cerca di essere pronta anche per questa sera, perché verremo a prenderti più tardi, sai. Ciao Gabri. Oh, dunque è arrivato anche Davide. Continua a fare caldo anche qui a Lesiano. Saluto Marco di Marghera, Luca De Mandria, con Marca Corrado e Anna Maria, il buon Enzo DJ, firmato Davide di Lesiano. Vi ricordate Franco IV e Franco I?

Sì, quanto ha girato questo 45 giri in quegli anni 60. Saluto anche Davide. Per la Anna e famiglia di Piove invece arriva Adelio Mille.

per Roberto di Milano. Ti faccio ascoltare un brano dell'anonima Magna Gatti.

allora, con l'anonima saluto anche Roberto di Milano. Vedo che è arrivato anche Adamo assieme ad Eva. Ciao Adamo, voleva dedicare alla Rosanna, sorella della Giannina di Santa Maria di Sala, una canzone di Michele.

Era Adamo, cioè Michele per Adamo. Ha chiamato anche l'Agnese di Vicenza, altra giovane ascoltatrice.

altro 45 giri che si è consumato in quegli anni 60, Jim Pitney. Saluto anche l'Agnese. L'avevo promesso anche questo prossimo alla Anna De Breganze, una canzone di Claudio Villa. Un caro saluto all'Agnese con le Vicentine, la Dunia con la Nadia, la Ada, la Brunella con Valerio, Piero e Valentina, il poeta Bruno e in sua famiglia. Amori.

grande Claudio. Saluto anche la Anna di Breganze. Ha chiamato anche la Gianna di Santa Maria, voleva ascoltare un brano dei New Trolls. Io che ho te.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera dal 30 giugno al 1 settembre mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
2: Stavolta non farlo scappare.
1: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
3: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
4: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
5: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
6: Cari amici, molti di voi conoscono già i programmi dei Cristiani delle Origini che Radio Gamma 5 manda in onda ogni martedì alle 19.30. Si tratta di programmi aconfessionali, al di fuori da ogni religione, poiché Dio è al di sopra di ogni religione e non ha bisogno di intermediari. Oggi vi invitiamo anche a vedere i programmi televisivi dal titolo La vera scuola è la vita. Ogni venerdì sera alle 20.30 su Channel Italia, digitale terrestre 123, digitale terrestre 123. O visitate e ascoltate i programmi nella mediateca www.gabriele.tv.
7: Eccomi qui, allora riprendiamo ancora una volta qui da Radio Gamma, il radio microfono, canzone della nostalgia, con le vostre dediche e richieste. Mi ha chiamato anche Ettore di Galliera Veneta. Mi scrive: tu, Ilario, che hai un po' di tutto, di quegli anni 60-70. Siccome siamo un po' in tema anche in questo periodo con l'austerity, ti ricordi quella canzone dei primi anni 70 dove andavamo tutti a piedi anche la domenica, non si poteva andare via in auto per l'austerity? Ho 45 giri, sei fortunato. Tony Sant'Agata.

Austerity si cantava nel 73, ma è ormai diventato attuale anche in questi giorni nostri. Tutto caro, tutto costa. Ciao Ettore! Silvio di Vicenza invece voleva ascoltare, se possibile, una canzone, una mitica canzone di Adriano Celentano, anni 60.

La mora se mi va, la rossa se mi va, la bionda se mi va.

La mora se ne va, la rossa se ne va, la bionda se ne va, non ballo il cia cia

0: società.
1: Vedo che è arrivato un messaggio. Volevo dire alla Ada che non è arrivato niente prima delle 15, perché io qui non c'ero. Assunta di Strana voleva ascoltare un brano delle Piccole Ore, Bambina Mia.

con le piccole ore. Allora abbiamo accontentato anche l'Assunta di Strana ed è arrivato il messaggio anche della Ada, che saluta un po' di amici, dalla Anna Maria, Marca Corrado, Anna di Breganze con la Gabriella, la Gianna con la Nadia, Valentina e nonno Piero, Enzo DJ Famiglia, la Dunia con Marco di Marghera. Per ricordare Peppino Di Capri, allora un'altra sua canzone, era un Sanremo 73.

0: E allora, in ricordo a un'altra grande cantante, Peppino Di Capri, che si è spento proprio questa notte, saluto e ringrazio anche Ada.
1: Che linda sta la mañana.
0: Per la Monica di Marcon.

mezzanotte, Alberto Anelli, saluto anche Monica. Eh sì, a volte mi viene anche da ridere. Qui mi scrive il Zizza. Ciao Ilario, siccome in radio hai molto successo, c'è il rischio che ti chiami la Rai a fare da Iori lo stesso tuo programma, però sappi che sarebbe meglio che te restassi con noi altri. Ciao Zizza!

allora, caro Zizza, sarà meglio che rimanga qui con voi. Cosa ne dici tu? Ha chiamato anche la Elena di Rossano Veneto. Saluto circolare a tutti noi. Una bella canzone di Bastelli.

Acqua viva Bastelli, saluto la Elena. Eh sì, qui Zizza mi lancia una sfida. I computer, eh sì. '1971 fa parte di un 33 giri questo brano qui, poi te lo farò ascoltare. Ma devo fare prima un brano per la Cesina di Campodoro, che voleva dedicare un brano al marito che si chiama Giovanni, la canzone dal titolo Caro Giovanni.

questi erano i Canfin. Saluto anche la Cesira, il marito Giovanni. È arrivato anche il Beppi 300, grande maestro. Grazie Beppi. Ti ricordi Bruno Filippini? Era un po' imparentato con la Nadia del Lido.

Ed è arrivata pronta la risposta del Beppi 300. Certo che mi ricordo di Bruno Filippini. Lavoravamo assieme a Cortina, addirittura Beppi. Facciamo partire allora i computer. Eh sì, mi aveva lanciato la sfida il Zizza.

E questi erano i computers. E qui mi scrive, non lo sapevo proprio, mi scrive ancora il Baby 300. Non sapevo che eri un artista anche tu, Beppi. E riferisce a Bruno Filippini. Bruno ha suonato al Tartarughino e poi con me allo Sci Club 18. Sei un artista anche te, Beppi. Aspettiamo i tuoi dischi allora.

Ciao bel giovanotto. Prepara la 500 che questa sera andiamo a prendere la Gabriella. La mettiamo sul bagagliaio, cosa ne dici? Ciao bel giovanotto. Saluto Sabina e mamma Lidia, la Gabriella, la Marica e i genitori, la Nadia, con Davide e Anna di Breganze, la Vardina e Piero, il nostro Bruno e Luigi e stasera con le nostre ragazze. Firmato Enzo DJ. Questo cantante si chiamava Leo Sardo e nel 66 partecipò al Cantagiro con questa canzone che ascolteremo subito.

E allora con Leo Sardo saluto anche l'amico Enzo e a stasera. E qui mi è arrivato un altro messaggio dal Beppi. Sì. Sapevo che il Beppi era un cuoco eccezionale. E qui mi scrive: io ero in cucina e lui suonava alla sera per i clienti, molto simpatico.

Saluto anche come ultimissima telefonata la Vilma e Gianni di Campo Nogara, altri giovani ascoltatori. La figlia della famosa Giorgia di Sant'Alberto. Ciao Vilma!

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Poenta e Baccarà, c'era il piatto dei cuoretti, ed esso al ristorante, asello con dei preti.
2: Poenta e Baccarà, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
3: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
4: In località Loppia, con 2B. Ai 1350 metri.
2: Sabato 15 agosto, tutti in Malga.
5: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
6: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
2: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata.
4: Con guida.
3: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti, e con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
4: Fino a sciopar! Boom!
3: Euro 20.
5: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
4: Per info e prenotazioni
7: 3
6: 2 9
7: 0 0
6: 3
7: 8
3: 9
2: 8
8: 8.
2: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
4: Ode.
2: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
4: Se no, capì, a mi piace baccalà e a grigliata.

0: Simone e Rossella, sono partiti i saldi a Resana. Vi aspettiamo per calzare le nostre primizie. Scarpe in cotone e lino molto leggere con i nostri plantari, tutto a 19, 29, 39. Camicia in lino, 29,90. Maglietta in cotone, 19,90. Giubbotto in microfibra, a 29,90. Sandali, uomo e donna, tutto a 39,90.
1: Che cosa aspettate? Venite da Simone Rossella, ci sarà un zaino in omaggio termico, vi aspettiamo.
0: Allora prendi la macchina e vieni da Simone Rossella, chiama il numero 339 80 20 168, saremo a vostra disposizione. Un grande ciao e un saluto da Simone e
1: Rossella, ciao!
2: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto!

Benvenuti, benvenuti su Radio Gamma 5. Stiamo trasmettendo da via Antoniana 66 a Campo d'Arsego, in provincia di Padova, nel centro della bellissima terra veneta. Sono le 17:07 del 4 luglio 2026. Potete ascoltarci sui 94 MHz oppure in streaming sul sito della radio oppure su Radio Garden. Io sono Giuseppe, questo è lo spazio del partito 3V Verità Libertà, dedicato a tutti coloro che vogliono cercare la verità, consapevoli che senza libertà non è possibile cercare la verità. Sintonizzati sulla libertà, sintonizzati sulla libertà. Per comunicazioni potete scrivere a info@movimento3v.it oppure potete inviare anche un sms o un whatsapp al 334-7102-672. I temi che abbiamo trattato le settimane scorse sono tutti relativi alla salute delle persone e abbiamo così elencato un po' quelli che sono le fondamenta per rimanere e restare in salute e per essere in salute, ovvero un'aria pulita, un'acqua pulita, un cibo sano e una sana spiritualità. Ecco, oggi, siccome tanti mi chiedono ma cosa fate voi per le elezioni, cosa fate di qua, cosa fate di là, parleremo anche di quello, continueremo a parlare di quelle che sono le fondamenta per una vita sana e in più, siccome l'avevo preso tempo fa quando ho iniziato a parlare in radio, ma i tempi comunque sono cambiati e questo libro che ho in mano però li precorreva, quindi staremo un po' in compagnia con un libro che si chiama In terra ostile di Boni Castellane. Boni Castellane naturalmente è l'appellativo dell'autore. E grazie Davide del saluto. Io saluto tutti quanti coloro che non sono riuscito a salutare la settimana scorsa perché c'era parecchia confusione e quindi saluto anche Patrizia e ho letto i messaggi di tutti ma non sono riuscito a leggere tutti i messaggi, ecco questo volevo precisarlo. Ecco, prima di continuare con la trasmissione procediamo con gli annunci radio. 5 per 1000, possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare, il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: 0159 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5, 5 per 1000 volte. Poi passiamo all'annuncio che da sempre ci contraddistingue: sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale numero 25 38 64 59 tramite bonifico alla BCC di credito cooperativo di Campo d'Arsego al seguente IBAN IT20E 08327 6242, seguito da ben 7 zeri, 22 35 15, oppure portando il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, ovvero ai membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. E veniamo a martedì 7 luglio ore 21:30 in sede radio. Cine Gamma 5 presenta Snowden, ritratto personale affascinante di una delle figure più controverse del XXI secolo. L'uomo responsabile di quella che è stata definita la più grande violazione dei sistemi di sicurezza della storia dei servizi segreti americani. Consulente esperto di informatica, legato ad un impegno di massima segretezza, Snowden ha scoperto che una montagna virtuale di dati viene registrata tracciando ogni forma di comunicazione digitale, non solo relativa a governi stranieri e a
potenziali gruppi di terroristi, ma anche a quelle di normali cittadini americani. Disilluso rispetto al suo lavoro nel mondo dell'intelligence, Snowden raccoglie meticolosamente centinaia di migliaia di documenti segreti per dimostrare la portata della violazione dei diritti in atto. Martedì 7 luglio, ore 21:30, in sede radio. Oh, bene, passiamo anche un annuncio per agosto, che ormai agosto è dietro l'angolo. Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù nel regno di mucche e marmotte nel pomeriggio stravaccatissimi in località Lobbia ai 1350 metri sabato 15 agosto, tutti in malga ad ispirare un panorama da fiaba. Ci troviamo alle ore 10:15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, provincia di Verona. Poi saliamo presso Maga Lobbia, chiosco Boraccia, dalle ore 11 circa il via alla passeggiata con guida. Alle ore 13 pranzeremo in malga, menù grigliata con polenta, salsiccia, carne salata, fagioli e sottaceti, e con un attimo de pazienza formaggio a volontà fino a sciopar. Euro 20. Ci stanno anche panini e taglieri, oppure portatevi da mangiare al sacco. Per info e prenotazioni 329 0038 988. Post scriptum, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto portando il saldo di euro 20 all'organizzazione. Ciao bei, a mente vuota.

in questo settore, ma soprattutto persone che abbiano a cuore il bene di Radio Gamma 5. Per proporsi, inviare un'email a Burin, troppo riflesso, Turin Fabio, che è il nostro esperto in materia e che in settimana lo potete sentire anche in radio, turinfabio@hotmail.it, chiamare o inviare un messaggio WhatsApp al numero 347 7159 717. AF Energia, sospendono la visione delle bollette di luce e gas per i mesi di luglio e agosto, li potrete ritrovare in sede radio a partire dall'ultimo giovedì di settembre, grazie a tutti. Cerco urgentemente casa anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a euro 350-400 al mese. Per info, Franco 334-320-1392. Approvato. Vabbè, ok. Comunque chiamare Franco al 334-320-1392. Le vibrazioni del sapere organizza i viaggi esperienziali 2026. Allora, le piramidi Bosnia, che dal 27 giugno al 4 luglio sono passate dal 22 al 29 agosto 2026, oppure Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre 2026, un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere.it, sezione Viaggi e gite con noi. Per informazioni e prenotazioni, Valentino al 349 7780167. Posti limitati, prenotazione obbligatoria. Principi di libertà, relazione. Allora, Michele Levorato è un operatore sociosanitario dipendente di un'azienda sanitaria dal 2020. In queste righe racconta la sua esperienza. Allora, io leggo quello che c'è scritto evidenziato. Dopo aver affrontato la spesa per i difensori, per la tutela della mia salute e del mio diritto, mi trovo quindi oggi a dover affrontare tutte le spese di lite di controparte, nonostante fossi regolarmente in possesso della certificazione in esenzione. Questo esborso inficia anche la possibilità di proseguire la mia battaglia legale. Purtroppo in molti casi come il mio mi è stata una sorta di vendetta giudiziaria a carico di chi ha usato ribellarsi con condanna alle spese legali. Se desiderate maggiori informazioni, scrivete pure a questa email giustiziasanitaria2025@gmail.com, ringraziandomi anticipatamente per poter portare avanti i principi della libertà. Michele. Allora, se volete sapere di più e volete aiutare Michele l'ha Levorato, scrivete pure a giustiziasanitaria2025@gmail.com e poi c'è anche, se avete piacere di contribuire alle spese legali di questa causa, potete fare una donazione a Michele Levorato all'IBAN IT41C 030 62 3421. Adesso qua ci sono tutti i zeri, 60 mi pare che siano, 30 60 322, ci vedo poco, a posto siamo. E l'email di Michele è michelevo72@gmail.com, Michele Levorato. Allora, ciao Bay e Radio Gamma 5. Ciao Bay è un sito di annunci, è un progetto sociale di mutuo soccorso in collaborazione con Radio Gamma 5. Ciao Bay e Radio Gamma 5 sostengono il territorio, la nostra gente e le nostre aziende in difficoltà, favoriscono nuovi rapporti umani e il reciproco aiuto per creare una nuova coesa comunità locale in Veneto. Ecco, se volete informazioni andate sul sito ciaobay.org oppure scrivete a info@ciaobay.org, perché il tutto è in divenire e si va passo per passo. Ecco. Cerco casa per mancato rinnovo locazione, ho da lasciare libero l'appartamento entro il 31 agosto 2026. Cerco appartamento in affitto, vuoto con cucina abitabile, bagno, due camere e garage, zona Marostica, Bassano e dintorni. Contattatemi al 338 9946 575, grazie.
Fabio Romanato ha 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante.

alla mandibola destra, ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia, necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo un aiuto, si può versare al seguente IBAN IT94Y 08327 6296, seguito da ben 7 zeri, 80 15 15. Banca di Credito Cooperativo di Roma, filiale di Pionca di Vigonza. Allora, qui abbiamo un convegno che è stato ieri, il 3 luglio, perché oggi ne abbiamo 4, deve essere stato fantastico. Un convegno di Alfredo Bellucco, c'era Alfredo Bellucco e Daniele Trabucco. Bellissimo, penso che sia stato bellissimo, perché quando si parla di difendere i diritti dei più deboli, vale sempre la pena di sostenere queste cose. Ecco, per quanto riguarda sostenere i diritti dei più deboli e degli ultimi, eccetera, che fa pandan con andremo alle elezioni, cosa faremo alle elezioni, ne parliamo tra poco. Siccome la puntata, come le volte scorse, può risultare pesante per qualcuno, noi adesso mettiamo su una canzone per gli innamorati. E per quelli che ne sono innamorati, ascoltatela lo stesso, che è bella comunque. A tra poco. Alan Sorrenti, tu sei l'unica donna per me.

Rieccoci, rieccoci in onda, canzoni di altri tempi che però hanno sempre il loro effetto. Come dicevo prima, molti ci chiedono che cosa faremo per le elezioni, cosa non faremo, ce lo chiedono sempre e noi, siccome ne abbiamo preso una spanzata nel 22, e allora tutto, prendiamo tutto con le pinze, con le molle, cerchiamo di aiutare veramente chi merita nel territorio, come abbiamo fatto con Resistere Veneto. Mentre per quanto riguarda quello che succederà alle prossime elezioni, teniamo occhi e orecchie aperte, anche se il sentore è più o meno quello di una grande chiavata per tutti, perché se cambiano la legge elettorale poi chi va su è sempre un nominato, è sempre un qualcuno che deve rispondere a qualcun altro e con tutti i giri di poltrone che ci sono intorno e quella scellerata scelta di diminuire il numero dei parlamentari, non è che ci resta tanto spazio di manovra per tutti coloro, parlo per tutti coloro che cercano la verità. E senza libertà non è possibile cercare la verità, quindi è un fattore fondamentale ricercare candidati che al primo posto o partiti, ma lasciamo veramente, che al primo posto mettano la parola libertà, perché nel momento in cui ti dicono che le vaccinazioni sarebbero belle perché tutelano la collettività, ecco, già lì incominciamo a farci venire la pelle d'oca, ecco. Perché se qualcuno non ha ancora capito l'andazzo, ecco. Ecco, tanto per capire l'andazzo, stavo in questi giorni che ho avuto delle esperienze un po' negative in famiglia, a tempo, diciamo, tra virgolette, perso, stavo cominciando ad archiviare tutto il malloppo che mi sono fatto, il mazzo che mi sono fatto tra il 20 e il 22. Tra documenti ufficiali dell'OMS, video di dottori, video di medici, video di scienziati, non video di cazzari, ecco, video di gente, insomma, che cercava in quel periodo di aprirci gli occhi. Naturalmente bisognava studiare o comunque affidarsi a qualcuno che non aveva conflitti di interessi, quantomeno, mettiamola così, E quindi mi è venuto in mente, insomma, che questi temi che stiamo trattando dell'aria pulita, dell'acqua pulita, si integrano tanto facilmente con quello di andare alle elezioni, ma si integrano altresì con un libricino del 2023 dovrebbe essere, perché ormai è talmente distrutto da quante volte l'ho letto e portato in giro, che si intitola In terra ostile, è di Boni Castellane, che è, diciamo, il nomignolo dell'autore, e vediamo se qualcuno degli ascoltatori conosce Boni Castellane. E quindi quasi quasi io andrei già direttamente nell'introduzione di questo libro, che c'ha già un sottotitoletto che dice Chi fischia a bordo della nave attenzione. Tira le tempeste, e già lì dice: ma come mai si scrive questa cosa, no? E questo autore scrive: L'eterno ritorno dell'uguale declinato nella quotidianità di coloro che posseggono già tutto si realizza nell'espansione del loro dominio sulle cose e soprattutto sulle vite degli altri. Forse è meglio se lo ripeto, che qualcuno non ha capito. È l'eterno ritorno dell'uguale declinato nella quotidianità di coloro che posseggono già tutto, si realizza nell'espansione del loro dominio sulle cose e soprattutto sulle vite degli altri. Avere potenza sulle vite altrui è più appagante e più chic che avere semplice possesso sulle cose degli altri. Sicuramente è più moderno, più digitale, più socialmente qualificante. Tra quelle poche decine di persone, il sé si percepisce nel dominio
sui milioni di vite, sulla capacità di incidere in profondità nei loro comportamenti, nelle loro scelte quotidiane, anche quelle piccole, anche quelle insignificanti. Ripeto questa frase qui, tra quelle poche decine di persone, cioè sottinteso che comandano, tra virgolette, che gestiscono, che muovono di qua, muovono di là e fanno il bello e il cattivo tempo, tra quelle poche decine di persone il sé si percepisce nel dominio sui milioni di vite, sulla capacità di incidere in profondità nei loro comportamenti, nelle loro scelte quotidiane, anche quelle piccole, anche quelle insignificanti. Nessun re ha mai venduto il regno, tutti i re si sono indebitati per mantenerlo ed ampliarlo. Il denaro è funzione del potere e non viceversa. Quando si comprende questa premessa, allora tutto diventa più chiaro, tutto viene rivelato in quanto gioco ed in quanto rito. Quante volte abbiamo detto qua in radio che ci sono due blocchi di elite che si contendono il gioco e magari fanno anche pari e dispari per chi vince, e sotto ci sono le nostre vite. Mi intendo quando ci sono quei famosi agglomerati di persone che governano e che vengono selezionate per governare e che vanno magari in qualche istituto di cui non faccio il nome e che magari sono da una parte e poi sono dall'altra, e questi conglomerati finanziari massonici poi decidono chi governa su un posto e chi governa nell'altro posto. Ecco, per loro è tutto un gioco in cui sono previsti dei riti. A proposito di riti, nella seconda parte della trasmissione farò un momento di ricordo di Vito Monaco. Ok, un momento di ricordo di Vito Monaco, che tempo fa ci faceva vedere un video degli anni 80 che ci prefigurava già negli anni 80 quello che poteva capitare ai giorni nostri, ecco. E tutte queste cose fanno pandan con tutti i documenti che sto archiviando, e quello, uno di quelli più importanti, parla di libertà e del fatto che questa libertà in un determinato periodo, diciamo tra il 20 e il 22 in particolare, ma non solo, è stata, diciamo tra virgolette, soppressa. Vi ricordate quando si poteva uscire solo con il cane, oppure coi figli non potevi andare oltre un tot, tutte queste cazzate qua, ok? Sono un modello, hanno costruito un modello che può servire per altre emergenze, ok? Perché quando ci sono le emergenze si può fare di tutto, possono fare di tutto, violare i diritti inviolabili dell'uomo, e noi siamo qui che resistiamo e cerchiamo di fare in modo di non fargliela passare, quantomeno, ecco. Adesso, dopo queste premesse, sentiamo ancora Alan Sorrenti e Figli delle Stelle.

E chi fermerà i figli delle stelle? Già, nessuno li ferma i figli delle stelle. Bene, bene. Allora, a questo punto, come vi dicevo, possiamo andare avanti e nella seconda parte, ecco, della trasmissione faccio un momento di memoria per Vito Monaco che ci ha lasciati da poco, ecco. Siccome la volta scorsa non ho fatto nulla, e sempre, fa sempre parte comunque di quelle persone che hanno cercato di capire che cosa funzionava, che cosa non funzionava, cosa cercavano di farci dietro le spalle, e in un modo o nell'altro ha cercato di difendere quella che è l'imprenditoria italiana, insomma. Per quanto riguarda l'imprenditoria italiana, ormai molti imprenditori hanno scelto un modello di impresa che funziona a prescindere dall'organismo Stato in cui si trova, e anche perché se non mettiamo la genialità e viene tutto intrappolato in regole assurde, però io la penso in un certo modo, e il mio modo di pensare è che noi in Italia abbiamo di quelle risorse a livello spirituale e materiale che sono notevoli, al di sopra della maggior parte dei popoli che ci sono e quindi nel bene o nel male riusciremo e riusciamo a venirne fuori. Ecco, l'importante è coalizzare più persone possibili, darci una mano l'uno con l'altro, perché da soli in questo momento storico è molto dura. Ecco, è molto dura. E quindi, ritornando al discorso delle elezioni, voi di Trevi cosa fate? Allora, intanto noi guardiamo bene che cosa sta succedendo, perché alla fine sembra proprio che stia succedendo che qualcuno del mondo del dissenso si coaguli verso Vannacci o verso Agorà o verso altre formazioni, per poi cosa fare? Per poi fare le stampelle di un centro-destra piuttosto che di un centro-sinistra? E questo è il destino di chi ha resistito in quel periodo? Fare da stampella a coloro che ci hanno chiusi in casa, che hanno cercato di chiuderci in casa, perché insomma chiuderci in casa a me almeno non, e a tanti altri non ci sono riusciti, ma è stata dura comunque, insomma. E ritornando al libro di Boni Castellane, che invito a prendere, i lettori a leggere, che si intitola In terra ostile, vediamo se qualche lettore conosce il nome vero di Boni Castellane. Allora, il denaro dunque è funzione del potere e non viceversa. Quando si comprende questa premessa, allora tutto diventa più chiaro, tutto viene rivelato in quanto gioco ed in quanto rito. Condizione del dominio è l'induzione della precarietà nella vita dei dominati. Proprio lo ripeto questa condizione qua, perché è un classico di questi tempi. Condizione del dominio è l'induzione della precarietà nella vita dei dominati. Una volta posto nella condizione di poter perdere tutto da un momento all'altro, accetterai tutto, queste sono le condizioni, no? E nel momento in cui sei digitalizzato il passo è velocissimo e ci mettono proprio tac, un click. Non basta poter perdere alcune cose e non basta nemmeno poter perdere le cose che stanno più a cuore, come accadeva nel mondo premoderno, nel quale per i congiurati si minacciava la perdita dei beni e la confisca a favore dell'imperatore. Le vite tuttavia rimanevano sacre, talmente sacre da poter essere sacrificate. La modernità è il superamento del sacro, vale a dire l'abbandono dell'idea di limite. Ecco, l'abbandono dell'idea di limite ce l'abbiamo anche semplicemente considerando quello che viene fatto con l'intelligenza artificiale. E con l'intelligenza artificiale già ben 2 anni fa hanno constatato che droni ucraini
sono riusciti a bombardare un luogo con dei militari anche al seguito, che doveva assolutamente essere bombardato per poi successivamente passare, e questo tramite l'intelligenza artificiale, quindi senza avere un filtro umano, e poi per passare successivamente con un altro drone a vedere se c'erano morti, se era stato distrutto tutto, e per fare la conta, ecco la conta bella, la conta, eh? E siccome questo è avvenuto 2 anni fa, figuriamoci cosa non avviene adesso. Quindi il discorso è questo: la modernità è il superamento del sacro, vale a dire l'abbandono dell'idea di limite. Prima, nel mondo diciamo pre-Covid o nel mondo pre-moderno della modernità di adesso, prima diciamo si è passati da un c'è un limite a tutto a non c'è più nessun limite. Questo è un paradosso, ma è la realtà delle cose. Oh, dunque sono arrivati altri messaggi. Allora, Maurizio, ciao Giuseppe, hai ascoltato Marciano martedì su 100 giorni da Leoni? Tra le tante informazioni che ci ha dato, ci ha spiegato anche come ci stanno distruggendo con l'alimentazione. Beh, sì, io non l'ho ascoltato, ma la realtà è proprio quella che ormai diciamo da qualche settimana, ovvero sia che se si prendono l'aria e ne fanno ciò che vogliono, e consideriamo che l'aria è quella che respiriamo 24 ore su 24, e certe particelle vanno a interferire sui neuroni del cervello, vanno direttamente inalate, e il naso è direttamente è nella parte in cui insomma ci sono delle particelle che fanno male, ecco. Passiamo all'acqua pulita e passiamo alla sana spiritualità. Naturalmente Marciano dice che ci stanno distruggendo con l'alimentazione, ed è la verità. Noi in Italia, per quello che dicevo prima, che siamo un baluardo ancora, non so per quanto, ma possiamo ancora essere un baluardo, perché abbiamo talmente varietà di paesaggi e di morfologia del territorio, che c'è la possibilità di fare centinaia e centinaia di tipologie diverse di coltivazioni, di orti, di grani, eccetera, e quindi abbiamo la possibilità di diversificare per renderci diciamo liberi, autonomi, mi viene da dire autodeterminati, anche se è una parola grossa questa, perché molti si dichiarano autodeterminati ma nella realtà ce ne vuole, cioè vabbè, insomma, comunque arriviamo al limite, ecco, di questa parola. Già il fatto che uno si coltivi il cibo da solo, hai voglia, e quindi già il fatto che grazie a Leonardo Guerra si sono scatenate delle vicissitudini in questa primavera alle vaccinazioni aviarie, insomma, dobbiamo stare sempre sul pezzo, cercare di aiutare coloro i quali fanno qualcosa da questo punto di vista e non perdere mai l'obiettivo, e l'obiettivo è sempre quello della libertà, quella libertà che ci vogliono limitare in qualsiasi modo, perché noi, se abbiamo libertà, siamo in grado di risolvere qualsiasi problema. Non è che abbiamo bisogno di un'intelligenza artificiale, magari quella ci può servire per fare dei conti stratosferici che con il cervello non ci arriviamo, ma le risorse umane che abbiamo all'interno di noi riescono a fare miracoli, ecco, anche se non si possono definire miracoli perché quello è relativo al divino, ma dentro di noi abbiamo delle risorse, lo abbiamo dimostrato perlomeno noi italiani almeno negli ultimi decenni, con persone che ci hanno fatto sparire in poco tempo, tipo Aldo Moro, Olivetti, Mattei, ecco, tutte queste persone che hanno avuto un certo tipo di genialità, è una genialità tipicamente nostra, ecco, non sottovalutiamo quello che siamo e quello che possiamo fare come italiani, come veneti, come persone che hanno un quid in più, non c'è niente da fare, ce lo riconoscono tutti che abbiamo un quid in più. Mi ricordo quando ero alle superiori che studiavamo la geoingegneria, scusate, la geopolitica a livello energetico,
Nella geopolitica a livello energetico si facevano i confronti su come si comportava l'Italia rispetto agli altri paesi. Allora, i tedeschi hanno un loro modo di ragionare, e gli americani idem, hanno un modo da, diciamo, imperialista tra virgolette, e quindi vanno lì, cercano di comandare. I tedeschi sono talmente rigidi che se gli scappa qualcosa di diverso rispetto a quello che è la normalità, fanno fatica a rientrare nei binari. Noi invece ci adattiamo a tutto, e mi ricordo che all'epoca, appunto, di Mattei, e prima e anche dopo, noi italiani sapevamo dialogare con gli arabi, perché riuscivamo ad entrare in relazione e a farceli amici tra virgolette. Noi negli anni 70, negli anni 80 eravamo considerati quelli che stavano coi palestinesi e così con gli israeliani, riuscivamo a stare amici di tutti, a differenza di adesso che siamo appiattiti completamente su un binario morto, perché si va solo a schiantarsi lì, su quel binario lì, a meno che uno non abbia solo la logica di potere. Allora, con la logica di potere, state tutti con gli israeliani e siamo a posto, facciamo così e non ne parliamo più, ma non mi sembra il caso. Se vogliamo essere liberi, non possiamo andare a finire lì. E dunque, allora altri messaggi, vediamo un po', anche se non c'è scritto chi sei. Gli esseri umani si incarnano sulla terra non per andare fuori, ma per trovarsi dentro. Oggi anche le chiese ufficiali si sono perse nell'infinito pensando di restare padrone. Bah. Tra il 2000 e il 2005 era venuta la moda anche dai comuni di mettere casette per i poveri pipistrelli che ci liberavano dalle zanzare. Purtroppo quelli che hanno fatto questa pubblicità erano andati all'università. Purtroppo questi diversamente abili sono dimenticati che certo i pipistrelli mangiano insetti, però dove trovano gli insetti, dato che gli esperti hanno dato ordine di spruzzare la peste per uccidere le zanzare? Vabbè, ma che attinenza ha, diciamo, con quello che stiamo parlando? Con il discorso della libertà, ok, so anch'io che tante volte dalle università escono dei progetti che delle volte possono essere autonomi, fatte da mente libere, ma tante volte sono anche finanziate da entità, diciamo, da multinazionali che poco hanno a che vedere con la libertà. Perché nel momento in cui metti tutto a profitto e ti dimentichi, per esempio come nella sanità, dove da noi è un diritto universale, ma non dappertutto. Noi abbiamo nel nostro DNA la possibilità di risolvere tanti problemi e di farcela, insomma, ecco. E questo è un messaggio che io dico, do sempre di speranza, perché altrimenti cos'è? Stiamo qui solo per lamentarci, ma nella realtà abbiamo degli esempi. È vero che tanti esempi sono morti o li hanno uccisi, ma più siamo e meglio è. E non è possibile che ci facciano fuori tutti, non è possibile. E se ci sono più persone che possono sostituire altre persone, il gioco si fa più duro. Ritornando al discorso del gioco, e adesso ascoltiamo, vediamo se riusciamo a fare una canzone. Sì, Tina Turner, vai.

0: I don't wanna lose you di Tina Turner. Rieccoci in onda. E come vi dicevo, insomma, un po' di leggerezza ci vuole nel momento in cui si affrontano dei temi. Magari c'è qualche ascoltatore che non è abituato e si trova a sentire parole, insomma, pesanti come quelle che dicevo prima leggendo quel libro. Le vite tuttavia rimanevano sacre, talmente sacre da poter essere sacrificate. La modernità è il superamento del sacro, vale a dire l'abbandono dell'idea di limite. Siamo passati, al fatto di pensare che c'è un limite a tutto, al fatto che non c'è più nessun limite. Il superamento di tutti i limiti in quanto inveramento dell'idea stessa di annullamento dell'idea di limite affonda le sue radici nell'illuminismo e trova in Sade il suo più lucido narratore, un compagno di viaggio scomodo per le loro vite pubbliche, ma così intimo per le loro vite private. La letteratura è il luogo del superamento del limite, così come i media oggi sono i luoghi della concessione del permesso per la trasgressione dei limiti. Tanto lo ripetiamo che si riesce un po' a percepire meglio. La letteratura è il luogo del superamento del limite, così come i media oggi sono i luoghi della concessione del permesso per la trasgressione dei limiti. I media sono il pascolo nel quale il gregge impara ad aprire le finestre, sono le piccole stanzette borghesi nelle quali i maestrini che si credono scrittori, perché un sistema li ha cooptati, insegnano a chi è già precario nella pratica a divenire precario nello spirito. Quante volte ci siamo detti precario? E qua abbiamo detto precario nella pratica e precario nello spirito. Qui appunto andiamo nelle fondamenta, e quelle fondamenta che dicevo prima sono l'aria, l'acqua, il cibo e la spiritualità. Se uno diventa precario nella spiritualità, diventa precario nel cibo, capite che è come costruire una casa senza fondamenta, e prima o poi barcolla e cade giù al primo scossone. Allora, i media quindi sono il pascolo nel quale il gregge impara ad aprire le finestre, sono le piccole stanzette borghesi nelle quali i maestrini che si credono scrittori, perché un sistema li ha cooptati, insegnano a chi è già precario nella pratica a divenire precario nello spirito. Se oggi già ti possono privare di tutto spegnendoti il chip della carta di credito, non esiste motivo perché tu lasci sopravvivere quei legami con il passato, con ciò che ti unisce al mondo anteriore e superiore. Non ci sono aree negli appartamenti in affitto perpetuo. Questa è molto pesante, è anche difficile da capire, eh? Sapete, no? L'affitto perpetuo, no? Tutte le cose che hai in leasing, in locazione, e tu sei in affitto perpetuo, sei sempre lì che paghi e alimenti sempre quella ruota come un criceto, come un criceto. Ecco, tra poco riparte la pubblicità in automatico e quindi ci risentiamo tra poco. Farò anche un omaggio a Vito Monaco a modo mio, a modo insomma, però è un modo per continuare a creare un certo tipo di consapevolezza negli ascoltatori, perché è vero che
1: fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000! Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
6: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
8: Ma quanto mi costa sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
8: 01 59 80 90 288.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
10: 5 per 1000.
2: A Ioanni, in matematica come andavito?
11: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono solamente qua, è il magico numero.
1: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
12: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
13: Buonaventura Lavori Ferroviari. Siamo alla ricerca di operai per la nostra impresa. Persone specializzate come autisti camion patente CE con CQC, escavatoristi gommato, saldatori rotaie con procedimento alluminotermico. Inoltre c'è un programma di Academy Scuola Professionale per poter conseguire una serie di abilitazioni frequentando corsi per rispetto legge 81. Primo soccorso, caduto dall'alto, amianto, antincendio, tutti i corsi necessari per lavorare in ferrovia. Indispensabile il corso lingua italiana a livello B2, anche se stranieri. Il lavoro diurno e notturno si svolge lungo le linee ferroviarie con treni e la linea di contatto attivi. Stipendio di 2.500 euro netti per il personale già formato e che ha superato il primo periodo di 3 mesi. Restano a nostro carico le trasferte e l'alloggio. Visita il sito www.bonaventura.it e inviaci il tuo curriculum.
14: Siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera dal 30 giugno al 1 settembre mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
15: Stavolta non farlo scappare.
14: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
16: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
13: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
0: In Trevi ci sono molti ascoltatori affezionati e lo stesso vale per Radio Gamma 5, ma può capitare che qualcun altro si metta in onda e ascolti quello che diciamo, che

Eccoci, ho voluto mettere anche la sigla vocale. Bentornati su Radio Gamma 5, stiamo trasmettendo da via Antoniana 66 a Campo d'Arsego, in provincia di Padova, nel centro della bellissima terra veneta. Sono le 18:10 del 4 luglio 2026. Potete ascoltarci sui 94 MHz oppure in streaming sul sito della radio oppure su Radio Garden. Io sono Giuseppe. Questo è lo spazio del partito 3V, Verità Libertà, dedicato a tutti coloro che vogliono cercare la verità, consapevoli che senza libertà non è possibile cercare la verità. Sintonizzati sulla libertà, sintonizzati sulla libertà. Per comunicazioni potete scrivere a info@movimento3v.it oppure inviare un sms o un whatsapp al 334-7102-672. Ecco, i temi che abbiamo trattato nelle scorse settimane, ovvero aria, acqua pulita, cibo sano, sana spiritualità, come diciamo fondamenta per vivere una vita sana e salutare e libera, soprattutto fanno pandan con quello che sta succedendo anche a livello politico, no? Ci stanno fregando un'altra volta con questa nuova legge elettorale e siccome noi di Trevi ne abbiamo viste di cotte di crude e abbiamo preso una grande spanzata nel 2022, e allora siamo lì sempre con gli occhi aperti a capire cosa succede e cosa non succede. Ecco, oggi questa seconda parte della puntata volevo fare ricordo di Vito Monaco, però prima di tutto e dirvi anche che nella prima parte abbiamo letto l'introduzione a un libro che si intitola In terra ostile di Castellane, e questo perché lo leggo e probabilmente lo leggerò anche le prossime puntate, perché siamo in una condizione in cui bisogna capire come muoversi, nel senso che al di là del fatto che io dico sempre mettiamoci in relazione con gli altri, con i più vicini, cerchiamo di fare gruppo, eccetera, ecco, forse queste cose che sto dicendo fanno pandan con quello che mi scrive Michele da Venezia, che mi scrive: Buonasera Giuseppe, è vero che gli italiani di un certo livello abbiamo un quid più degli altri, forse anche due, ma mediamente tendiamo verso il basso. Allora qui ti posso dare ragione perché a livello di istruzione stiamo andando verso il basso, verso la mediocrità. Questo non va bene. Non va bene, però è la realtà dei fatti, purtroppo. Perché non sappiamo fare squadra e pensiamo di sapere tutto noi. In Veneto mi so meglio de ti, punto. Invece occorreria dir t'ascolto e pondero specialmente quello che go davanti e il che ne sa qualcosetta de più. E se per questo che ascolto Giuseppe molto volentieri, poi ragiono con mia testa, grazie Michele. Oh, grazie, grazie Michele. Guarda, questo messaggio che ho letto, guarda, non fa una grinza. Prendete sempre anche quello che dico io con le pinze, perché poi alla fine non è, cioè, è tutti questi ego, io lo abbasso, lo tolgo. Fate conto che nel 2022 ho partecipato direttamente a tre elezioni, due amministrative e le politiche, ma io non ero né candidato sindaco né a Padova né a Verona e non ero neanche candidato alle elezioni del 2022, ma ho dato una grande mano a Vita e a tutti quelli del Basso Veneto, ma anche non solo del Basso Veneto. So che alla fine, quando è stata ora di rendiconto, mi chiamavano a tutte le ore del giorno e della notte. E tutti quelli che ho seguito, nessuno si è mai preso una multa, quindi vuol dire che il mio lavoro l'ho fatto bene, ma l'ho fatto perché ci credevo. Adesso, con questa legge elettorale che vogliono fare, è quasi palese che chi va pende verso un Vannacci o verso un Agorà o verso qualsiasi altra cosa deve essere per forza un appendice di quelli che poi governano, che poi diventano centrodestra, centrosinistra. E in mezzo, insomma, io già dall'autunno scorso che citavo il fatto che gli eredi di Berlusconi si stanno muovendo per fare

0: Dunque, Patrizia di Treviso. Ben trovato Giuseppe. Boni Castellane nasce e vive a Milano. Dopo gli studi filosofici intraprende la carriera di contadino presso il mondo accademico italiano. Un giorno indossa la maschera e da quel momento si mette a dire la verità. Il suo nome è scritto sull'acqua da I due mondi di Boni Castellane. Ma il nome e cognome nessuno me lo sa dire. Altro messaggio da Max 58. Come si chiama quel signore che parla di scie chimiche che ha contatti Facebook? Non si scrive, quindi non lo so, non ne ho idea. Che parla di scie chimiche che ha contatti Facebook, non saprei dirti. Non saprei dirti, però Giannini di scie chimiche ne sa qualcosa, insomma. Dopo alla fine, se uno ne parla, va a finire internato. Non è che sia tanto bello parlare di certi argomenti, ma in ogni caso qua in Radio Gamma 5 non è che siamo molto... Non sono mica solo io, tanti parlano di argomenti scottanti. E, insomma, è una radio un po' scomoda, non è facile andare avanti con questo sistema qua, con una radio così, questo lo dico così fuori dai denti. E fuori dai denti adesso vi faccio sentire il compianto Vito Monaco, gli faccio un omaggio e ci risentiamo tra poco, vediamo se lo trovo adesso, eccolo qui. E a me viene la pelle d'oca, ma è giusto anche, fa parte di quelle cose in cui, che stavo archiviando e che ho trovato anche questa, ne ho trovate tantissime tra il 2020 e il 2022, tra studiare documenti dell'OMS, del Ministero della Sanità, delle case farmaceutiche, dell'EMA, mamma mia, io non so, stavo scoppiando in quel periodo, ma almeno studiando mi sono reso consapevole che ci stavano fottendo. Chi si è affidato alla famosa scienza con la S del dollaro, la E dell'euro e la H finale, pazienza, si affidi anche nei prossimi anni, voglio dire. E ci sentiamo tra poco e non piangete, non piangete.
1: Sono andato alla ricerca, dico a voi, attenzione, leggete le scritte, perché è una canzone questa qua, e a voi vi dico che è un video che nel 1985, udite, 1985, forse aveva poco senso, ma vederlo oggi con gli occhi nostri del 2024 fa una certa impressione. E io sono riuscito, per fortuna, non so come l'ho individuato, ho detto no, questo dobbiamo farlo vedere agli ospiti di venerdì sera. E il titolo è Katie, don't go to supermarket, sì. Non andare al supermercato, in poche parole, no? Questo è il concetto, lasciamo stare l'inglese.
2: Far rabbrividire.
1: Ah, lo conosci? Ecco, io voglio farvelo vedere, 1985, quindi da quando stanno preparando tutto quello che sta accadendo oggi. Guardate.
3: Hey guys and gals, get hit with a new craze. Register today for your very own personal 666 barcode implant.
0: Ecco, per chi sa l'inglese è più agevolato a capire tutto, altrimenti dovrà andare sul canale YouTube o sui video di Canale Italia.

0: Mario. Mario.
1: Sì, beh, allora, far rabbrividire questa canzone qua.
0: 1985, da quando stanno studiando?
1: Beh, in altri stati dove sono un po' diversi come economia, noi avevamo tutti i piccoli negozi di vicinanza, poi sono arrivati i supermercati anche da noi, in altri stati sono.
0: Ma là, al di là del supermercato, sì, è, sì, il pagamento.
1: Allora sembra che in uno degli ultimi supermercati stranieri, di cui non si fa il nome, che sono arrivati in Italia, alle casse ci sia già il lettore facciale, di riconoscimento facciale, perché in questo modo riusciranno a tracciare quante volte vai al supermercato, quello che consumi, perché quando...
2: Ascoltate bene quello che dicono, perché siamo a 2 anni fa, adesso siamo già nel 2026, qua il mondo va avanti, ma tutto quello che va avanti è già programmato da tempo, e comunque fa bene sentirlo, e per me è un omaggio a Vito Monaco.
1: Decideranno che la produzione di carne inquina di qua e di là, se tu consumi troppa carne non te la danno più.
0: Islanda. Ecco, tu sei stato in Islanda. Cosa accade in Islanda? Diciamolo.
1: Ma in Cina lo fanno già da tempo.
3: Allora, intanto l'Islanda è un protettorato statunitense e praticamente è bandita la moneta. Si può soltanto che pagare attraverso...
0: La carta di credito.
3: Nessun posto, dal bar al pizzicagnolo, che non c'è ovviamente, al supermercato, non è possibile utilizzare la moneta contante. Si utilizza esclusivamente questa. E c'è un'app per ogni cosa.
2: Vediamo se avete riconosciuto questa voce.
3: Sotto un parcheggio di 3.000 posti auto c'era una sola macchinetta per andare a scaricare questa app con cui dovevi pagare con code infinite. Se scioppa un vulcano la non so cosa chi combina.
1: Speriamo che scioppi presto.
3: E questa è la famosa libertà di questa situazione. Comunque, la canzone è importante, ma non è da adesso, signori miei. Guardate bene, la seconda metà dell'Ottocento, Gustave Le Bon scrisse un libro che era Psicologia delle masse, e trovate quello che sta succedendo. 1986, aspetta, 1986, Jean Raspel, Il campo di santi, leggete quei libri e vedete.
4: Scusami,
3: vai Beccio mio, tu sai che per te questo è altro.
4: No, sono 10 anni che studio i simboli, perché i simboli parlano al presente. Io non ho guardato quello che c'era scritto, che non mi interessava, ho guardato le immagini. Io vorrei sapere se è possibile rivedere soltanto, ci sono 3-4 volte che si vede il numero 666.
0: Sì.
4: È quello che va, c'è la firma di chi l'ha fatto e si è firmato. Se non riusciamo a guardare i simboli, le parole non servono più. I simboli parlano nel tempo. È inutile pensare alla canzone, alle frasi, ai marchi.
0: Ma il concetto, ecco,
4: c'è ancora un altro prima, un 6 rosso, qualche immagine prima.
1: Ci stanno portando lì comunque.
4: E sono tutte queste cose che fanno, li firmano, e anche questo è un filmato firmato. Queste sono le cose che dobbiamo guardare. Ci parlano con i simboli, distruggono con i simboli.
0: Ma noi stiamo denunciando sempre, giustamente. Allora, come diceva prima...
2: Ecco, io voglio ricordarmelo con la frase «Ma noi stiamo denunciando sempre». Io voglio ricordare Vito Monaco così. Luisa, bravissima, è quello che parlava il nostro Leo, e ecco, io volevo ricordare così Vito Monaco perché mi sembrava doveroso farlo in questo mondo dell'informazione, un po' che tante volte è controverso, ma ha trovato in lui un qualcuno che cercava comunque e spronava anche gli ospiti a parlare di determinati argomenti, anche essendo, diciamo, fuori dal contesto del mainstream, ecco, che non è una cosa semplice. E dunque, sto guardando altri messaggi. Più di qualcuno l'ha sentito, Danilo Leo Lazzarini, esatto, è veramente grande. Comunque Danilo Leo Lazzarini è veramente ne sa, ma oltre a sapere dà anche dei consigli, non so se avete capito, anche i libri, ha dato dei libri. Ecco, chi vuole ed è incuriosito da questo video è su Canale Italia, uno se lo può trovare anche su YouTube, eccetera, e si intitola Quello strano video del 1985. Dopo, naturalmente, su Canale Italia uno può andare a ascoltare qualsiasi cosa, però questo video è veramente un qualcosa che ci tocca al cuore, perché parla di pagamenti digitali, di identità digitale coinvolta nel pagamento digitale. Poi naturalmente il video va a finire con questi ragazzi che scappano e vanno a farsi una vita autonoma fuori da quel contesto di, tra virgolette, schiavitù, perché alla fine è lì che ci vogliono portare, no? Non avrete nulla e sarete liberi, è il famoso totem, il famoso detto che ci inculcano, che molti giovani ce l'hanno, insomma. E soprattutto in quella canzone ci sono alcuni spunti di marketing, tra virgolette, tipici del fatto di come si fa a comprare le persone con niente. Sì, Michele di Venezia, anche tu hai indovinato. Sì, anche Mario Fabris. Guardate, io vi ho messo qualcosa perché intanto per fare omaggio a Vito Monaco, primo, e secondo perché come spunto è molto utile. Se troviamo degli ascoltatori che non hanno magari che non hanno avvezzo la nostra radio, il nostro modo, tra virgolette, di prendere le cose, di cominciare, ma avere anche dei dubbi, perché adesso avere dei dubbi sembra quasi che sia diventata il complottista, il complotto delle scie chimiche, che tutti questi discorsi qua, che sono tutti discorsi per minimizzare quello che noi denunciamo, e anche Vito Monaco denunciava a suo modo, insomma, e noi ne siamo consapevoli, ecco. E da Michele di Venezia io prendo spunto proprio anche per il discorso che è vero che potremmo avere un quid in più, però c'è l'ego, quell'ego che non ci fa coalizzare, che però a questo punto, anche parlando anche di politiche, se va avanti quella legge elettorale lì sarà ben difficile trovare, alla fine sono tutti nominati, decide il capobastone, c'è peggio della legge precedente, insomma, almeno lì c'erano i collegi uninominali, che qualcuno magari se la poteva giocare, tra virgolette, ma vabbè. Adesso, per ritornare sul tema delle elezioni e sul fatto è centrodestra, centrosinistra, vi metto come spunto una canzone che è molto criticata da un certo punto di vista, ma da un certo altro punto di vista no, ma che può essere come spunto per capire quanto presto si fa a escludere qualcuno solamente perché magari ha detto una mezza parola diversa rispetto a quella che noi pensiamo. E in più è una canzone che è una canzone americana dei Skinny Reed, faccio fatica a pronunciarlo faccio fatica a pronunciare il nome della band, canzone molto criticata, ma allo stesso tempo è bella da sentire, io perlomeno a me piace, ecco. Dopodiché ognuno può fare quello che vuole, ma è sempre da spunto per capire nel momento in cui andiamo a prendere una matita per andare a votare, anche se spesso e volentieri veniamo invitati, non andiamo a votare perché non serve a nulla, perché qua, perché là, nella realtà dobbiamo sempre riflettere, perché o troviamo uno spunto per capire cosa fare. Magari andare a votare fino a poco tempo fa poteva anche servire, perché adesso veramente la legge che stanno predisponendo è una legge blindata, e con il Parlamento a numero ridotto è veramente quasi impossibile entrare, se non con dei compromessi che non stanno né in cielo né in terra, insomma, ecco. Eccola qua la canzoncina, vediamo se vi piace.

Eccoci qua, vi chiederete ma come mai hai scelto questa canzone? L'ho scelta intanto perché si chiama Sweet Home Alabama, cioè la dolce casa Alabama, ok? E quindi perché l'ho presa? Perché partiamo dal territorio, partiamo ad amare il nostro territorio. Perché è da lì che dobbiamo partire, non c'è niente da fare. Se aspettiamo che ci sia il Salvatore che viene a darci la soluzione, passando anche per i generali, vabbè, allora andiamo pure avanti. Abbiamo già avuto Badoglio, penso che sia stata, insomma, abbastanza, insomma. Adesso ne avremo degli altri. Ma questa è così una battuta che faccio, ecco, la canzone è proprio per riflettere sul fatto che bisogna unirci il più possibile sul territorio, amare il proprio territorio e guardate, spesso e volentieri sulla canzone dicevano che il cielo è blu. E il cielo è blu, eh? Il cielo è blu. E quindi nel momento in cui si dice che il cielo è blu, noi non dobbiamo fare altro, al di là di quelli che mi criticano e che mi danno del complottista, che il cielo io vorrei proprio vederlo come lo vedevo quando ero bambino. E mi piacerebbe che anche i miei figli lo vedessero così. Posso ambire al fatto. Ambire a questa cosa, posso ambire a questa cosa, insomma. Io vorrei che i miei figli vedessero un cielo come lo vedevo io quando ero bambino. Non penso di volere chissà che cosa, ecco. Se però ce lo fanno ambire questa cosa, vuol dire che sono arrivati ben in là su questo fatto. E passando di cielo in blu a cielo in blu, vi offro un altro, ma il cielo è sempre più blu.

sempre più blu, ecco, il cielo è sempre più blu, vorremmo che fosse sempre più blu il cielo, eh? Ritornando al libro di prima, perché altrimenti se ci perdiamo non riesco più ad andare al punto. E i media sono il pascolo nel quale il gregge impara ad aprire le finestre. Sto leggendo, per chi si fosse messo in ascolto solo ultimamente, il libro In terra ostile di Boni Castellana. In particolare sto leggendo l'introduzione al libro. I media sono il pascolo nel quale il gregge impara ad aprire le finestre, sono le piccole stanzette borghesi nelle quali i maestrini che si credono scrittori perché un sistema li ha cooptati insegnano a chi è già precario nella pratica a divenire precario nello spirito. Questo per il discorso di prima, che mentre una volta si poteva dire c'è un limite a tutto, adesso questo limite ormai è stato scavalcato, lo stanno scavalcando, si sta scavalcando, perché nel momento in cui tu lasci un'intelligenza artificiale andare avanti da sola senza freni e lasci che un drone venga governato da un'intelligenza artificiale con un algoritmo senza che un umano possa prima dire aspetta che vediamo cosa succede, e allora in quel momento lì può succedere di tutto, può succedere che non ne veniamo più a capo, perché nel momento in cui tutto passa per di lì è quel passaggio per di lì che ti frega, perché ti devi passare sempre per di lì, e per di lì è la rete, per di lì è la tecnologia, e allora finché c'è un uomo che dice facciamo così, facciamo colà, ma nel momento in cui viene tutto automatizzato e l'uomo viene scavalcato completamente, chi fa l'algoritmo? Chi fa l'algoritmo? Chi ha interesse a fare l'algoritmo? Se noi diamo in mano l'algoritmo a chi fabbrica le armi saranno sempre fabbricate per fare guerre. E nel momento in cui ci sono le guerre, chi vince la guerra? Noi, ma perlomeno chi frequenta, chi ascolta 3V, Verità, Libertà, in generale anche Radio Gamma 5, sappiamo benissimo che le guerre sono finanziate da certe famiglie o erano finanziate da certe famiglie, che queste famiglie comunque ci sono ancora, e come finanziavano l'Austria così finanziavano la Francia, e come finanziavano l'Inghilterra così finanziavano la Germania, tanto alla fine vincevano sempre, perché quelli che ti vendono le armi, loro hanno sempre vinto, vincono sempre, non gliene fotte a nessuno se muore qualcuno. E palesemente e marcatamente in questi ultimi anni è proprio una cosa schifosa, perché vedere bambini uccisi è veramente, neanche questo non ci facciamo più, vedete, quando vi dico non c'è più limite a nulla, neanche più uno scandalo su questi bambini morti, su tutti questi bambini morti in Palestina, su questi bambini che vengono strappati dalle strade, dalle mamme, e vanno a finire nel mercato degli organi piuttosto che in mano a dei pedofili satanisti. Ecco, se non ci scandalizziamo più, se non abbiamo più questo limite, capite che può succedere di tutto, può succedere di tutto. Aspettate che sono arrivati altri messaggi. Mari, giusto il ragionamento del cielo, Giuseppe, io in cielo vorrei vedere anche tanti tanti uccelli volare liberi, il disegno di legge sulla caccia ce lo vuole impedire, cosa fa? Mamma mia, ecco lì hai preso un tasto su quello che stanno facendo, che è una roba, un obbrobrio proprio, guarda, mamma mia, è come, ma beh, lì meriterebbe proprio solo una puntata quel discorso lì sul disegno di legge della caccia, meriterebbe solo una puntata, ma non una puntata da fare con Berlato, sì, è ben chiaro, una puntata da fare con chi ama la natura, perché questi qua ci prendono in giro con la scusa della natura, ci fregano. È come il discorso, con la scusa della tua salute ti vacciniamo anche contro la tua volontà. È sempre quello, un raggiro con fatto con le parole. E quindi bisogna stare attenti, vedere, no? E prima il vaccino era fatto in un modo, adesso un prodotto farmaceutico a RMNA o a produzione lipidica viene spacciato per vaccino quando è tipicamente un prodotto farmaceutico, e vedete, cambiano le parole,
ma alla fine la sostanza è quella che ce lo vogliono mettere in quel posto e noi non possiamo fare altro, come diceva l'ultima frase che vi ho fatto sentire da Vito Monaco, noi non possiamo fare altro che denunciare e fare in modo che più persone denuncino e non farci più prendere in giro da questi politicanti, ecco. E dunque vediamo un po', allora Roby L'Alpin, allora vediamo un po', questo lo leggo tutto d'un fiato, vediamo se sono bravo. Tsunami, seduto sotto a un grande albero che mi fa ombra, odo un coro di cicale che tifa per il caldo e fa la ola. In preghiera alzo gli occhi al cielo che porta il solito chimico coperchio sfacelo, con la speranza che scenda qualche goccia d'acqua e ci ristori da questa metallica serra malvagia creata dai soliti aviatori. Ma non posso scordare che ogni essere umano è una preziosa goccia d'acqua nell'infinito mare blu. E se solo volesse come uno... E se solo volesse o volasse come uno tsunami dal divano si alza su. E se solo volesse come uno tsunami dal divano si alza su. Ecco, alla fine l'ho letta male, però insomma è quello. Grazie Roby, grazie. E buonasera Giancarlo, buonasera Giuseppe, essere dei complottisti cosiddetti è un titolo di merito a te? Sì, ah sì, anche io delle volte me lo dico. Gli altri che non hanno capito ancora nulla e che hanno firmato il consenso senza sapere nulla sono dei pecoroni. Buona serata, grazie Giancarlo. Sì, non mi resta altro che dirlo, perché proprio fatalità che in questi giorni ho archiviato documenti, video, mi è proprio venuto in mente questa frase che dici tu dei pecoroni, che poi è quello che ho letto prima sui media, no? I media sono il pascolo nel quale il gregge impara ad aprire le finestre, sono le piccole stanzette borghesi nelle quali i maestrini che si chiedono scrittori perché un sistema li ha cooptati insegnano a chi è già precario nella pratica di venire precario nello spirito. Se oggi già ti possono privare di tutto spegnendoti il chip della carta di credito, non esiste motivo perché tu lasci sopravvivere quei legami con il passato, con ciò che ti unisce al mondo anteriore e superiore. Anteriore è il passato, no? Superiore al divino, ok? Non ci sono aree negli appartamenti in affitto perpetuo. L'abbandono dell'interiorità e il metaverso visivo e cognitivo sono punti di arrivo necessari per l'abbandono definitivo dell'idea di limite. Eh sì. La macchina tritura i corpi nell'indifferenza, così come i feti vengono triturati prima di essere espiantati e gettati via. Una volta sostituito il limite con il superamento del limite, sarà possibile reintrodurre nuovi limiti dotati di interruttore e adatti alla creazione dell'uomo nuovo, del transumanesimo. Qual è il fine? Non c'è alcun fine, se non una cosa può essere fatta, la si deve fare, altrimenti si riconoscerebbe valore ontologico al limite stesso. Ecco, poi il libro continua e io l'avevo anche messo in sezioni, l'avevo studiato bene perché ci sono dei concetti che vanno anche capiti, sono spiegati da uno scrittore che va in profondità. E non sono dei concetti neanche facili da comprendere. E io ringrazio molto Radio Gamma 5 perché dà la possibilità a tutti gli speaker di esprimersi nel migliore dei modi e senza tanti vincoli, ecco. Una cosa che oggi non ho ancora detto è che per iscriversi al Movimento 3V sono sufficienti 10 euro, basta andare nel sito e andare su adesioni, su aderisci, insomma lì sul sito trovate sicuramente la possibilità di far qualcosa, perché comunque 10 euro vi posso garantire che sono pochi. Non so come altri partiti possano vantarsi di avere centinaia di migliaia di iscritti, posso solo capire come si fa e come con determinate strutture si possa in poco tempo arrivare a determinati risultati. E quello che posso solo dire è quello di stare con occhi e orecchie aperte, perché stando con gli occhi e con le orecchie aperte e avendo sempre il cuore che batte
per il prossimo, un cuore che con tutta la forza ci dà la possibilità di, sapete, no, la funzione del cuore, no? Porta il sangue dappertutto, ma nel sangue c'è l'ossigeno, e con quella pulsione, che è comunque comandata da un elettroimpulso, riusciamo, ecco, il cuore, quel fulcro che tutti noi abbiamo, è un qualcosa che ci rende umani, e che e noi dobbiamo assolutamente portare avanti questa umanità, che potrà anche essere scarsa perché si sta un po' mediocrizzando, ma guardate, piano piano rimarremo in pochi, va benissimo, ma in ogni caso rimanere pochi non vuol dire rimanere soli, vuol dire che ce la possiamo fare, ecco. E adesso vado su un classico, e con questo classico, cioè non è un classico nel senso che ha degli anni, è un classico perché lo metto spesso. Io vi saluto, vi auguro buon fine settimana, vi auguro anzi una buona domenica e anche una buona settimana. Adesso ha rinfrescato un po', si sta un po' meglio la sera, e spero che abbiate delle serate belle, perché sapete, no, tra giugno, luglio, agosto, se uno non va in vacanza, che ne so, in Sardegna, in Salento, nel mare Adriatico, in Veneto, piuttosto che a Lignano Sabbia d'Oro, piuttosto che, oppure in montagna a prendere l'altro fresco, se uno non può, comunque ci sono le sagre di paese, lì ci si diverte, insomma basta uscire di casa e fare due passi in compagnia, è meglio, è la migliore cosa che c'è. Auguro a tutti un buon fine settimana, se avete la possibilità di passare per Radio Gamma 5 per gli annunci che vi ho detto prima, benissimo, insomma, perché è sempre meglio anche venire qui in sede a fare relazione e a contarci di più, ecco, al di là dei gas, c'è il Cineforum martedì. Beh, sempre un motivo in più per poter condividere qualcosa. Buona serata a tutti e buon fine settimana. A presto.

0: Benvenuti, benvenuti su Radio Gamma 5. Stiamo trasmettendo da via Antoniana 66 a Campo d'Arsego, in provincia di Padova, nel centro della bellissima terra veneta. Sono le 17:07 del 4 luglio 2026. Potete ascoltarci sui 94 MHz oppure in streaming su.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Poenta e Baccarà, c'era il piatto dei cuoretti, ed essa al ristorante, a selvo con dei preti.
3: Poenta e Baccarà, una bontà sicura, ma avuto metter una grigliata in altura?
4: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
5: In località Loppia, con due B, ai 1350 metri.
3: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
6: Vecini, ci troviamo alle ore 10:15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
7: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
3: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
5: Con guida!
4: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
5: Fino a sciopare! Boom!
4: Euro 20.
6: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
5: Per info e prenotazioni
8: 3
7: 2 9
8: 0 0
7: 3
8: 8
7: 9
3: 8
9: 8.
3: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
5: Ode!
3: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
5: Se no capì, a mi piace baccalà e a grigliata con...

Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19:30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto!

0: Eccoci qua, la sigla dell'Europe.
1: Sì.
0: Tutto da ridire qua.
1: Un conto è
0: ascoltarli
1: così, un conto è ascoltarli davvero.
0: E ti avevo detto, sono dei mostri fantastici.
1: Veramente, veramente.
0: Dove sei andata?
1: Grazie mille a chi mi ha fatto questo regalo.
0: Porca miseria.
1: Un regalo graditissimo. Il biglietto per il concerto dei
0: Europe, non ci sono in giro questi qua. Sono quattro ragazzi svedesi fantastici.
1: Sì, io adesso vorrei. Io l'ho registrata anche.
0: Hai fatto dei video? Cosa hai fatto?
1: Sì.
0: No, ma adesso dobbiamo partire qua, no?
1: Sì, perché volevo vedere se riuscivo a.
0: Altre storie.
1: A farla sentire. Aspetta un attimo, da com'è?
0: Beh, dai, la fermo.
1: Aspetta un secondo.
0: Vuoi mettere su quello che hai iniziato te?
1: No, dopo. Aspetta un secondo solo e dopo.
0: Comunque devo dire che Tel Final Countdown si è fatta 30 anni fa, 40, da loro quattro, sono gli stessi come sono adesso.
1: Ascoltami, vuoi parlare tranquillamente, per favore? Dai, parla tranquillo.
0: Ho detto che la canzone Tel Final Countdown, fatta 40 anni fa,
1: The Final Countdown
0: fatta adesso, è uguale, perché sono gli stessi interpreti di tutto questo viaggio che hanno fatto questi quattro ragazzi svedesi fantastici. Oh ragazzi, questo è il gotto della musica.
1: Beato chi ha capito che te
0: sì, ho capito tutto.
1: Beato
0: chi se avete possibilità andate a vedere, poi vale la pena. E stasera ci sono i Scorpions a Romano Dezzelino.
1: Comunque le previsioni sono di pioggia.
0: Prima no, dai, vai, prego.
1: Beh, scusami. E allora, leggo le iniziative dopo.
0: Certo, vogliamo dire qualcosa, dai.
1: Dopo diciamo qualcosa. E allora, 5 per 1000. Possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare, il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: 0159809028. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Sostieni la radio. Per sostenere la radio, la cooperativa Gamma 5, potete effettuare un versamento sul conto corrente postale 25386459 tramite bonifico alla banca di credito cooperativo di Campodarsego, oppure andate su www.radiogamma5.it e fate un bel versamento portando il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, i membri del consiglio di amministrazione. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Cine Gamma 5 presenta una piccola impresa meridionale. Don Costantino è un ex prete che, per evitare che in paese si sappia della sua nuova condizione, è stato confinato dalla madre Stella in un vecchio faro dismesso di proprietà della famiglia di Costantino e che dovrebbe garantirgli l'isolamento. Mamma Stella infatti è già alle prese con un altro scandalo. Sua figlia Rosa Maria infatti ha lasciato il marito Arturo ed è scappata con un misterioso amante. In realtà, con l'arrivo di una serie di altri bizzarri personaggi, il faro si trasforma ben presto in un rifugio peccaminoso. Martedì 14 luglio, ore 21:30, in sede radio. Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù nel regno di mucche e marmotte e nel pomeriggio stravaccatissimi, in località Lobbia a 1350 metri. Sabato 15 agosto tutti in malga ad ispirare un panorama da fiaba. Ci troviamo alle 10:15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campofontana, Verona. Poi saliamo presso Malgalobbia, Chiosco Boracia. Dalle ore 11 circa il via alla passeggiata con guida. Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Il menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salata, fagioli e sottaceti, e con un attimo di pazienza formaggio a volontà fino a sciopar. Euro 20. Ci stanno anche panini e taglieri, oppure portatevi da mangiare al sacco. Per info e prenotazioni 329 0038 988. Per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di euro 20 all'organizzazione. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota. Creazione gruppo editoriale per edizioni Radio Gamma 5. Stiamo cercando volontari per creare il gruppo editoriale di Radio Gamma 5 per poter pubblicare altre opere con il marchio Edizioni Radio Gamma 5. Nel dettaglio le varie competenze riguardano grafica, copertina libro, illustrazioni, edit, correzione per preparazione del testo, impaginazione, creazioni video, gestione eventi, interviste, presentazione opere, supporto vendita, opere comunicati stampa, aiuto logistico e organizzazione amministrativa. Aspetta che metto su un brano.

0: Rieccoci qua. Scusate, c'era una telefonata importante. Vero?
1: Sì, sì, dai, tutto.
0: Allora, riprendo ancora delle iniziative da dove ero rimasta. Allora, creazione gruppo editoriale per edizioni Radio Gamma 5. Stiamo cercando volontari per creare il gruppo editoriale di Radio Gamma 5 per poter pubblicare altre opere con il marchio Edizioni Radio Gamma 5. Nel dettaglio le varie competenze riguardano grafica, copertina libro, illustrazioni, editing, correzione e preparazione del testo, impaginazione, creazioni video, gestione eventi, interviste e presentazioni a opere, supporto vendita a opere e comunicati stampa, aiuto logistico e organizzazione amministrativa. Verranno selezionate figure con esperienza e con desiderio di crescere in questo settore, ma soprattutto persone che abbiano a cuore il bene di Radio Gamma 5. Per proporsi, inviare una mail a turinfabio@hotmail.it. Chiamare o inviare un messaggio WhatsApp al numero 347-7159-717. AF Energia sospendono la visione delle bollette di luce e gas per i mesi di luglio e agosto. Li potrete ritrovare in sede radio a partire dall'ultimo giovedì di settembre. Grazie a tutti. Cerco urgentemente casa anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a euro 3,50-400 al mese. Per info Franco 334-3201-392. Le vibrazioni del sapere organizza i viaggi esperienziali 2026, piramidi bosniache dal 22 al 29 agosto 2026, Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre 2026. Un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione di luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere.it, sezioni Viaggi e gite con noi. Per maggiori informazioni e prenotazioni, Valentino 349-7780167. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria. Fabio Romanato ha 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, è affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante alla mandibola destra. Ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia. Necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi

0: trasferirsi altrove, a Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo un aiuto, si può versare un pensiero. Andate presso la filiale della Banca di Credito Cooperativo di Roma a Pionca di Vigonza e fate un versamento a nome Fabio Romanato, oppure chiamate in sede radio e vi sarà passato l'IBAN. È stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un Dipartimento della Difesa Civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace e risoluzione diplomatica. Campagna Un'altra difesa è possibile. Servono oltre 50.000 firme per poter portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15 settembre 2026. Per firmare online con Speed OCE www.difesacivilenonviolenta.org. Cerco casa, per mancato rinnovo locazione ho deciso di lasciare libero l'appartamento entro il 31 agosto 2026. Cerco appartamento in affitto vuoto con cucina abitabile, bagno, due camere e garage in zona Marostica, Bassano e dintorni. Contattatemi al 338 99 46 575. Grazie. Ecco qua. Io ho letto le iniziative. Allora, adesso facciamo una cosa del genere. Siccome succede che uno se ne va, l'altro se ne va, quell'altro ancora se ne va, noi adesso salutiamo due persone pubbliche che sono mancate in questi giorni.
1: Due grandi cantanti anche.
0: Esattamente. Allora, aspetta un attimo, che mi preparo.
1: La grandissima cantante Bonnie Taylor, giusto?
0: Sì.
1: E l'altro Beppino Di Capri.
0: Esattamente. E allora, li vogliamo ricordare
1: con una loro canzone.
0: Con un loro brano.
1: Sì.
0: E allora, aspetta un attimo, dopo che mi preparo qua il CD per dopo.
1: Sì.
0: E allora, iniziamo con Bonnie Taylor.
1: Grandissima bionda.
0: Total Eclipse. Lei è mancata per prima e noi la salutiamo con un suo
1: brano
0: che ha fatto un successo strepitoso.
1: Sì,
0: ok, pronti?
1: Sì,
0: via.

0: sì, ciao Boni, grandissimo cantante, grandissima voce.
1: Pallido.
0: Adesso tocca al Bambino di Capri.
1: Sì.
0: Grandissimo cantante del Bambino di Capri, perché ha vinto due Sanremo e ha fatto belle canzoni. Questa è Roberta, giusto? Quello che ha inventato del twist.
1: Sì.
0: Come on a twist again. Na, na, na, na, na. Anche lui è volato lassù.
1: Sì.
0: Purtroppo è così, eh.
1: Stamattina.
0: Stamattina.
1: No, l'hanno detto stamattina. Non ti via.
0: Era più da night.

0: Sì, adesso dobbiamo fare.
1: Via le mani.
0: Dobbiamo dire qualcosa adesso.
1: Sì, un attimo.
0: Prima leggiamo il messaggio, poi.
1: Esatto, aspetta che prima sistemo qua.
0: Sistema là e poi andiamo con un'altra. Cosa che è brutta, insomma, ragazzi. No, è una cosa incredibile.
1: Purtroppo. Talala. Qua. Ferma là, eccoci qua. Allora.
0: Dai. Leggi.
2: Cari voi, bentrovati. Grazie per la vostra compagnia e presenza per tutti noi. Se potete, dedicate una canzone italiana alla mia amica mamma Marilisa di 40 anni che è volata in cielo lunedì.
0: Porca
2: sono
0: miseria.
2: Certa che lei ascolterà con gioia. Certo. Grazie di cuore, Deborah.
0: Deborah, mi viene i brividi da 40 anni.
2: Che dirti? Che dirti? Assolutamente sì.
0: Ti diamo un abbraccio comunque.
2: Soprattutto in questi casi qua, insomma, si tratta di una persona di 40 anni, praticamente ragazzi. Una ragazza ancora, una ragazza in piena vita. Che purtroppo.
0: Allora, carissima, come si chiama?
2: Deborah.
0: No, la
2: Marilisa.
0: Marilisa, ovunque sarai, noi ti dedichiamo questa canzone.
2: Esatto. Allora posso partire?
0: Prego.
2: Bon. Deborah, eccola qua, per la tua amica mamma, ovunque sarai.

0: purtroppo la vita è così.
1: Ciao Marilisa,
0: anche da parte nostra.
1: Debora, un abbraccio forte, forte.
0: Da parte nostra.
1: E allora qua.
0: La vita è così, dobbiamo andare avanti comunque.
1: Purtroppo sì.
0: Adesso dobbiamo fare un'altra
1: Aspetta,
0: che se la fa peta. Aspetta. C'è in arrivo il temporale.
1: Porca miseria.
0: C'è qualcosa nell'aria.
1: C'è qualcosa
0: nell'aria. Adesso mettiamo su una canzone meravigliosa.
1: Allora, ragazzi, aspetta un attimo.
0: Prego.
1: Qua. Carissimi Nica e Rudy,
0: sì, ciao.
1: Dedico al mio grande amore Paola.
0: Sì.
1: Com'era il mondo prima di te?
0: Allala.
1: Era come un trono senza un re. Era come le nuvole senza la pioggia. Era come uno sposo senza una sposa. Era come la prigione senza la chiave. Alla donna della mia vita, tuo Roby.
0: Allala.
1: E noi la contorniamo
0: con questa,
1: con quel sorriso in volto
0: dei Moda.
1: Moda,
0: senti che roba, ragazzi. Rondi? Bellissima canzone questa, eh.
1: Aspetta, fermola, via.

0: grandissimi qua,
1: Modà, ragazzi.
0: E allora Roby Le Pin risponde: grazie ragazzi, siete fantastici.
1: Grazie anche a te.
0: Ti ringraziamo.
1: Roby, perché non ti porti Anna Paola a vedere i Scorpion stasera, Romano? Abiti là. Vai a portare,
0: non so neanche se trovi i biglietti, non so neanche se ci sarà.
1: Ragazzi,
0: allora, ragazzi, buona trasmissione come sempre. Saluto Marco da Marghera, Luca da Mandria, Marica Corrado e Anna Maria, Davide d'Alesiano.
1: Preparati, Davide.
0: Roby, lascia perdere, Davide d'Alesiano. Non so che cosa volesse dirti.
1: Perché?
0: Sai?
1: Perché ho preso una puntura da zanzara.
0: Sua bocca?
1: Sì, la prossima canzone è bellissima.
0: No, no, no, intanto adesso aspetta un attimo.
1: Devo aspettare?
0: Ah sì, certo.
1: Perché
0: Pasquet? Pasquet va bene così.
1: Pasquet deve aspettare. Lei parla francese?
0: Anche?
1: Sì, anche, e anche se due? Non so cosa stia a combinare. Niente. Sta combinando qualcosa.
0: No, no, no. Allora,
1: prego, signora.
0: Tira via le mani da là.
1: Le mie mani... Le mie mani, altra bellissima canzone di Modà. Hanno fatto bellissime canzoni,
0: Ah, sì.
1: Altro che molto, molto, molto, diremo che hanno tanto, tanto, tanto amore in queste canzoni. E tanta, veramente, molto, molto, come si dice, molto, non mi ricordo più, romantiche, dai.
0: Eccola.
1: Esatto, anche questa. Credi?

0: Eccoci qua, questi erano sempre in moda. Buona fortuna, adesso la prossima
1: allora,
0: canzone.
1: No, adesso stai zitto un attimo. Robin Alpin risponde: l'invidia è una brutta bestia.
0: Che cos'è?
1: Perché prima Davide D'Alesiano, secondo me, dico io.
0: Ma no, dai.
1: Ma... inviato... ma chi ti dice di rispondere a te? E aveva inviato un messaggio e ha detto: Roby, lascia perdere, e si vede che stanno giocherellando un pochino.
0: Senti, temporale in arrivo anche a Campodazzego, sul binario numero 2 è in arrivo da lassù.
1: Questa vuole.
0: No, cioè, sì, sentiamo. Sentiamo questa vuole lei. Sì. Sentiamo.
1: Sempre in moda. Ti amo, ma non posso più.
2: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

0: Ecco, abbiamo fatto un piccolo collage dei Moda, che sono fantastici. Comunque adesso cambiamo genere, sempre sul melodico, eh? Altra canzone meravigliosa negli anni 1900 e...
1: Posso dopo leggere dei messaggi?
0: Sì, non mi ricordo io. In questo momento non mi ricordo.
1: anche
0: se lo so, ecco, 77. Io non c'ero.
1: Come no?
0: No, non c'ero ancora sulla scena musicale.
1: Ma io allora.
0: Dica.
1: Davide dice: io dico solo che Marica e Davide, poeta pazzo, sono veri poeti e conoscono cosa sia la poesia. Mm-hmm. Davide D'Alesiano.
0: Ecco.
1: Vabbè. Allora, Flaminia ci manda una buona serata con una bella foto, un bel barattolino con una bella ciocca rosa, un cuore con scritto buona serata, e questo barattolo pieno di cuoricini rosa e bianchi, bellissimo. E ci manda un messaggio e dice: siete mitici, grazie per le belle canzoni.
0: Flaminia, mi hai stupito.
1: Questa è dedicata a te, Flaminia.
0: Flaminia, questa è dedicata
1: pronti
0: a te.
1: Qua?
0: Prego.
1: Anni 77.
0: 77, yeah. 1977. Prego.

0: Questi erano i Panda.
1: E adesso dobbiamo stare fermi un attimo perché manca 1:20 alla pubblicità.
0: Porca miseria.
1: Comunque Flaminia ci dice grazie e ci manda anche un bel cuoricino. Bella, grazie a Flaminia, te che stai ascoltando.
0: Ti hai stupito, Flaminia.
1: Ma puoi parlare con un accento?
0: Io sto parlando, scusa, dopo andiamo con la musica dance,
1: Si sente che vai, cerca di farti notare perché parla così, parla con là, invece va, non va mica bene, sai.
0: Ma io sono un tipo noto.
1: Sì, un tipo noto. Sì. Ma che curio.
0: Ma come no? Domanda a Flaminia poi.
1: Ma
0: senti che c'è brontolino.
1: Senti che bei brontoloni di pancia.
0: speriamo
1: Rosangela, dopo lo leggo finita la pubblicità, sai?
0: Sì, esatto. Sì, perché adesso parte la pubblicità nelle ore 20.
1: Esatto.
0: Sic. Canzoni di una volta erano belle e sono belle, perché ancora oggi vengono suonate e cantate in tutte le parti, tutte le discoteche.
1: 20 secondi.
0: Easy. Dopo faremo, dopo abbiamo delle belle canzoni, no? Prima della musica. Preparatevi, tic. Io vi...
1: 3, 2, 1, 0.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille,
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costi a sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 90 288.
3: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000!
3: A Ioanni, in matematica, come andavito?
4: Ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato, è il magico numero.
10: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
11: sembrava impossibile, ma ce l'aveva.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
1: Stavolta non farlo scappare.
0: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
2: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
3: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
4: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
5: Vai. Eccoci qua. Altre canzoni, allora. E poi... Poi?
6: Ciao ragazzi, ben ritrovati. C'è. Anche qua, temporale in arrivo.
5: Ecco.
6: Stasera vorrei dedicare a mia nipote la canzone di grazie e buona serata, Rosa.
5: Certo.
6: Mandi. Sei pregato, fin tanto che sto leggendo, per cortesia di non interrompere.
5: Ma io sono un pappagallo.
6: Va bene. Allora, vuoi leggere tu?
5: No.
6: E allora sta zitto.
5: Sei tu che fai tu.
6: Sta zitto.
5: Tu.
6: Hola.
5: Telefono cancia. Tu.
6: Posso andare?
5: Vai.
6: Mandi.
5: Pieno d'amore.

0: Sì, Loretta, oggi ragazzi, adesso parliamo sempre di amore, Rosa, con la prossima canzone.
1: Sentiti via le mani da là, eccola, bravo.
0: Questa parla d'amore, questa canzone, vero?
1: Eh sì.
0: Con le lacrime, sì. Fazzoletto e lacrime, mi raccomando.
1: Eh sì.
0: Noi faremo una bella musica molto dolce, molto romantica, ricordando il passato. Anche questa canzone, torniamo indietro con gli anni?
1: Questa.
0: Pronti? Andiamo, signori.

0: Questa canzone è andata a Sanremo?
1: No.
0: Sì.
1: No,
0: insieme
1: non
0: a?
1: Proprio.
0: Io credo di sì.
1: Non credo proprio.
0: Se appena non hai tirato il bidone, devi mettere un'altra però.
1: Sì, ti ho detto che metto su un brano.
0: Ah, di... metti su un brano te.
1: Pronti qua.
0: Posto,
1: eccolo qua. Pronti? Via signori.
0: Sì. Non parte.

0: Adesso mettiamo
1: adesso
0: su.
1: Adesso aspetta un attimo.
0: Intanto parlo.
1: Parla, ma non dire cosa.
0: Perché?
1: Perché di no?
0: Come non dico cosa?
1: No, non dire cosa.
0: Questa canzone cos'è?
1: No.
0: Allora dicela a te, dai, sentiamo. Poi lo dico io, scusa. Sì, eccola qua. Dai, diciamo che.

0: Numero 4.
1: Allora, questa
0: sì.
1: Era dedicata
0: a chi?
1: Alla caduta del muro di Berlino.
0: Esatto, un inno al muro di Berlino. Questo gruppo tedesco.
1: Che questa sera, sì, questa sera,
0: sì, sono
1: pioggia permettendo, si esibirà a Romano De Zelino.
0: Da non perdere, sono fantastici.
1: Esattamente. Il costo è un pochino elevato.
0: Vabbè, comunque
1: però
0: da vedere.
1: L'apertura è di un altro gruppo, poi ci sono loro.
0: Sì, ragazzi. Sono mitici.
1: Esattamente, esatto.
0: Poi sentite questa canzone.
1: È là, esatto. Speriamo che non venga a piovere tanto.
0: Esatto.
1: E chi ha acquistato il biglietto lo possa usufruire, perché sarebbe un peccato. L'unica data che hanno qua
0: in Italia.
1: La fanno qua a Romano De Zelino stasera.
0: Esatto.
1: Vabbè, dai.
0: Sono tedeschi.
1: Okay. Buonasera Nica e maestro, un carissimo saluto. Adesso in vostro ascolto con molto piacere Anna Rosa.
0: Anna Rosa, senti qua,
1: Anna Rosa. Noi questo brano lo dedichiamo a te. Bene?
0: Sì, fantastico.
1: Pronti?
0: Gli Scorpions.
1: Vai, via.

0: Eccoci qua. Allora, i tre gruppi mitici di adesso a livello mondiale sono gli Scorpions, Guns N' Roses.
1: Non e... di adesso.
0: Beh, insomma,
1: sono stati
0: in Europe. Tre gruppi fantastici.
1: Beh, io posso dire che domenica scorsa li ho visti.
0: Ma ragazzi,
1: Ostica, e devo dire, ragazzi, è stata una cosa.
0: Cioè, sono a livello mondiale, sì.
1: Strepitosa. Mm-hmm. Strepitosa veramente. Mm-hmm. Grazie, grazie e buona trasmissione.
0: Grazie a te,
1: Anna Rosa. Allora,
0: la prossima le dedico a me, va bene?
1: Sì.
0: Grazie donne che mi avete dato questa canzone.
1: Va bene. Anche per me dovresti dedicare una canzone.
0: Dopo te la dedico.
1: Dico il motivo.
0: Dopo te la dedico io.
1: Sarebbe un po' prematuro, però.
0: No, dopo te la dedico.

0: suggerire una cosa?
1: No.
0: Devi leggere qualcosa?
1: Sì, aspetta un attimo, aspetta un attimo prima che mi preparo qua.
0: Dopo ti dedico la canzone a...
1: Aspetta un attimo.
0: Dirò il perché comunque, eh?
1: Sì, dopo.
0: Aspetta.
1: Aspetta. Quello che avevi detto tu prima?
0: Sì. Gli occhi...
1: No.
0: Sì.
1: Il giardino?
0: Ah sì, certo, sì, scusa. Mi sono perso un po' così. Mi sono messo i pers.
1: Ah, sì.
0: Per strada, la road, Dai, devi dire qualcosa, leggi là.
1: Allora, aspetta un secondo.
0: Leggi.
1: Aspetta qua.
0: Ma devi dire...
1: Allora, buonasera e buonasera. Mille grazie del tutto.
0: Dai.
1: Sempre in ascolto, ormai 19 anni.
0: Però.
1: Ah, è Fabio... della pianta.
0: Non dici cosa ha detto.
1: FPV Fabio Pollice Verde.
0: Pollice
1: Ma
0: verde.
1: Fabio, 19 anni.
0: E
1: cosa ti ha dato questa radio in 19 anni? Mi scrive lui. Questa radio non mi ha dato un stracazzo. Un stracazzo.
0: Due volte. Azzarola.
1: Niente. Va bene? Niente.
0: In maniera bonaria, dai. Dai.
1: Dai Fabio.
0: Allora adesso,
1: sempre avanti, mai mollare.
0: Signora, posso dire una cosa? La signora qui presente,
1: io la ascolto dal 1998, Davide da Lesiana.
0: Io sono qui dal 1976.
1: È veramente. Vedi anch'io?
0: E allora, aspetta, ti dico una cosa. La signora qui presente, mia collega,
1: se sta zitto, parla piano, allora, piano, perché sai che mi incazzo.
0: La qui presente collega di radio, venerdì è il suo compleanno.
1: E chi ti ha detto di dirlo?
0: A me non me ne frega, perché non ci siamo sabato, perché io devo andare via.
1: Ah.
0: E le ho dedicato questa canzone che va su adesso per lei, e dirò buon compleanno con questa canzone.
1: Ah,
0: so
1: bene.
0: Che le piace, piace anche a me, è fantastica. Prego.
1: Grazie mille.
0: Prego.
1: Grazie mille, ma non si fanno mai gli auguri in una settimana di
0: cioè, come facciamo?
1: Va bene, non importa. Va bene lo
0: chiudi
1: stesso.
0: Chiudi te,
1: dai.
0: Sì, dai, vai.
1: Pronto?
0: Sento per te.

0: ragazzi, siamo col Gotha delle canzoni, adesso un'altra canzone fantastica. Mi raccomando, se la volete ballare, mi raccomando, le mani tenetevele al vostro posto.
1: Ma vuole parlare più lentamente, più tranquillamente?
0: Perché io so dove va a finire questa canzone, no? Sentirete la prossima. So, ero DJ, so come va a finire.
1: Sì.
0: Sì. Carissime donne, per tutte voi questa canzone adesso. Tutte le donne del mondo, per voi, da parte mia, che sono un uomo,
1: sì,
0: e che è uomo.
1: Fuori.
0: Vadi?

0: canzoni, che canzoni, ragazzi, anni scorsi, tutta roba.
1: Vabbè, le abbiamo fatte sempre.
0: È arrivato, guarda.
1: Sta zitto un secondo, per piacere, che adesso mi preparo qua.
0: Aspetta, vedi che è arrivato.
1: Chi?
0: Il DJ, guarda qua.
1: DJ Bromberg.
0: So che lei è stato ieri sera a Jesolo.
1: Parli tranquillamente.
0: È stata in discoteca, sì, con la testa. Venga qui a salutare gli amici, no? Come no? Li ciao con la manina, li saluti da là. Perché pensano che ti vedono? Hai paura che ti vedono?
1: No.
0: Vieni qua con noi, no? Vuoi partire? Va bene, dai. Andiamo con la musica dance.
1: Aspetta un attimo, aspetta un secondo. Va.
0: Andremo tutti in spiaggia con il pensiero a ballare questa mitica dance anni 90-2000. E vamos, muchachos. Poi andiamo su Facebook con altra musica. Gira la ruota.
1: Pronti qua?
0: Si parte?
1: Allora, sì.
0: Prego. Andiamo?
1: Sì, siamo giusti.
0: È pronto? Bombe.
1: Allora, dance.
0: Di musica dance, vai DJ, vai, vai.
1: Pronti?
0: Sì, via, vai. Via.
1: Poi alle 21 andiamo
0: su Facebook.
1: In diretta su Facebook.
0: E poi andiamo a casa.
1: E tante belle
0: canzoni,
1: emozioni.
0: Esatto.
1: A chi se è riesce
0: a vederci.
1: Ad essere al concerto degli Scorpio.
0: Ragazzi, quanto mi dispiace a me. Mi andrei in Germania a vederli. Andiamo?
1: Ma sei matto.
0: Perché? No. Ci vado in monastica, sì che ci vado. No. Andiamo?
1: Cioè, io ho già visto domenica quello degli Europe e devo dire.
0: ragazzi, guarda, siamo fuori dal mondo qua, ragazzi.
1: Almeno posso dire che nella vita li ho visti.
0: Ciao.
1: Non abbiamo solo la sigla. Guarda, ma veramente, ma sai il cantante?
0: Ma immagino, riconosco l'immagino.
1: Mamma mia!
0: Che sono stati a livello mondiale,
1: Porca miseria, che roba! Che roba! Non ha più la voce di prima.
0: Vabbè, come ciao, sono gli anni, sono anche per lui, ciao, scusa. È un sessantenne che lui,
1: Di più.
0: No, 62 anni ha.
1: No, ne compie 63 in agosto.
0: Vabbè, tanto ne ha 62. Cosa sta facendo? Dai, andiamo.
1: Io intanto ne ho un anno in meno.
0: E anche io ne ho un anno in meno.
1: Ma
0: due, tre
1: in più invece.
0: Andiamo,
1: signori,
0: vai, andiamo, sì, dai, vamos.
1: Via, vado.
0: Vai, alza, alza, vai, clic.
1: Oh. Perché non va?
0: Ehi!
1: Tucu!
0: Ma che. Dai!
1: Aspetta!
0: Ma lei ha dormito almeno?
1: No!
0: No!
1: Perché non parte?
0: A me lo dici? Cosa hai combinato?
1: Clic!
0: Clic! Eccola qua, si parte! Finalmente! No!
1: No!
0: Ma cosa hai combinato?
1: Non partiva! Eccola qua!
0: Ah, ecco!
1: Ma aspetta un attimo, però tlac tlac tlac tlac.
0: Sì, tlac tlac, ha combinato un.
1: No, non ho combinato niente.
0: No, è lui.
1: Ah.
0: Sì, si vede.
1: Aspetta un secondo.
0: Dai.

0: dai 94 MHz di Radio Gamma 5, musica dance 92.000
1: da DJ Brombe. Tutti a Jesolo andremo,
0: e
1: via.
0: E io chi sono?
1: Non mi ricordo cosa ti ha messo.
0: Lady Brosema.
1: Ciao, Brosema.
0: Ciao.
1: Prego, vadi.
0: Allora.
2: Vai. Sporge il ritmo della tua anima. Voglio vibrare dentro il suono.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Eccoci qua, abbiamo terminato
2: è
1: la...
2: È finita, fatalità, è finita anche la...
1: La bella musica degli anni 90-2000. Andremo, faremo...
2: La prossima settimana. No, la prossima settimana, no, la no. settimana o qualcos'altro.
1: Andremo al mare a fare una serata con questa musica. Chi viene con noi si divertirà da matti, giusto?
2: Oh,
1: vabbè, certo che sì. Tra me e DJ Vroom sarà una cosa mega. Adesso noi andiamo su Facebook e via con la musica... Che musica mettiamo?
2: Giampaolo mettiamo.
1: Giampaolo? Mm-hmm. Prego, si colleghi pure.
2: Allora, aspetta un momento. Aspetta che c'è la sedia che cigola un
1: Cosa è successo?
2: Niente.
1: Mi ha fatto pipì.
2: No, volevo sentire se il concerto degli Scorpions...
1: Fanno musica, il palco è coperto.
2: All'Ama Festival.
1: Chi ha che sa qualcosa ce lo dica.
2: È l'Ama Festival di Romano De Zellino
1: su una villa. Allora andiamolo, cosa facciamo?
2: Mi dia.
1: Prego. Si colleghi pure, si colleghi. Bella musica, ragazzi. Uh-huh. Altri tempi, altra roba.
2: L'hai detto 30.000 volte.
1: Bisogna sempre dirlo, c'è il coso qua che non sta fermo
2: un attimo.
1: Si sta collegando?
2: Sì, un attimo.
1: Cercami. Non è quando
2: vuoi. Quando hai messo a mente? Cercami.
1: Sì, cercami.
2: Nel cuore con la mente.
1: Lei si è collegata.
2: Adesso aspetti.
1: Chi vuole vederci, siamo qui in diretta. Facebook, come siamo in carne e ossa, giusto?
2: Beh, insomma, come si riesce?
1: Beh, sono molto...
2: Trasmetti
1: in diretta?
2: 3, 2, 1, venga più in qua.
1: Vengo più in là, aia, aspetta.
2: Dai, si muova.
1: Aspetta che c'è la sedia che cigolea.
2: Che... Guarda che non si vede niente lei, si vede solo a mezza manica.
1: Si vede adesso, sì. Sì. Ho messo fuori la testina.
2: Sì, ma venga un po' più in qua.
1: Ecco qua.
2: Eccola. Signori, buonasera a tutti. Venga ancora.
1: Serate, siamo sotto le ferie,
2: ancora?
1: No? Noi non ci andremo in ferie. Per chi è in ferie, beati loro.
2: Beh, scusi, lei non ci andrà mai, io ci vado in ferie.
1: Beh, non so, io dico così, ma tanto lei sa dove vado io, no? Allora...
2: No, ma neanche, non vorrei neanche saperlo dove va. Per l'amor di Dio, va là.
1: Sono ospiti di qua e di là.
2: Sì, di qua e di là.
1: Sì,
2: ciao.
1: Serate di qua
2: va
1: e
2: bene,
1: di là.
2: Vabbè, guarda. Io devo fare una cosa però prima della diretta qua.
1: Allora fai una cosa, dai. Che cosa fai?
2: Intanto mettiamo su una canzone di Giampaolo.
1: Sì.
2: E allora partiamo col suo CD ed è Concerto.
1: Ah, okay? Sì.
2: Degli Alunni del Sole, mentre io mi sposto un secondo che devo fare preparare una cosa.
1: Ah, sì, okay? Vadi pure, vadi. Tanto okay. Sto io qua.
2: Vado?
1: Sì. Da dove sei venuto io?

7-0. E vedo, lo ripeto, 342 03 03 970, prenotate

0: rispondo a Roberta di Treviso.
1: Ciao Roberta.
0: Chi è l'autore di questa fantastica rassegna musicale? Complimenti. E allora, noi lo conosciamo fisicamente, personalmente. Si chiama Giampaolo Contini, sì. Faceva parte all'epoca
1: dei Cobra con
0: sì,
1: una bella rettore
0: e dei California,
1: California musica,
0: adesso fa parte dei Maya, sì. e canta tutti i brani
1: dei nostri tempi, diremo.
0: Esatto, è di qualsiasi.
1: Fate parli con me,
0: esatto.
1: Se vuoi venire a ascoltarli.
0: E chi è l'autore? Perfetto, complimenti, via.

0: Eccoci qua, le ultime due canzoni e poi andiamo via anche noi. Perché
1: aspetti che tolgo qua.
0: Togli là.
1: Aspetta. Adesso un attimo.
0: Una la metterei, una chiudiamo con una mia.
1: Sì, aspetta, si spenga.
0: Prego. Prego, please, Gongo.
1: Allora, dai 94 MHz di Radio Gamma 5, questa, vai!

0: Eccoci, adesso partiamo con l'ultimo brano e poi vi salutiamo. E ci troviamo
1: la prossima volta.
0: Esattamente.
1: Signora, canzone di Guns N' Roses, famosa, adesso io ve la faccio ascoltare.
0: Ma un po' però, sì, però no, non tutta, perché altrimenti andiamo a finire a mezzanotte. Sì. Eccoci qua. Non ci

0: Ragazzi, anche stasera fino alle 22 siete incredibili. Davide D'Alesiano.
1: Grazie, Davide.
0: Ciao Davide, ci sentiamo fra 15 giorni, sai?

0: Eccoci qua, siamo giunti al termine della trasmissione, l'abbiamo sfumata un pochino perché altrimenti diventa troppo lunga. Ci sentiamo, come ho detto,
1: 25.
0: Il 25 di luglio. Buon fine settimana.
1: Stateci bene.
0: Esattamente, la settimana prossima, va bene?
1: Ciao a tutti.
0: Un abbraccio a tutti, grazie. E grazie sempre.
1: Ciao ciao.
0: Bene. Ok, adesso facciamo partire il notturno.
1: E andiamo
0: a casa anche noi. Aspetta un secondo. Qua. Aspetta. Qua. Vai.
1: Eccoci. Volume un po' alto. Buongiorno, due parole per preannunciarvi che anche oggi ci sono Radio Gamma 5 94 MHz via Antoniana 66 Campodarsego in provincia di Padova. Oggi è sabato 11 luglio 2026. Io sono Massimo, la casa secondo il mio architetto, e come di consueto vi tengo ben volentieri compagnia sabato mattina dalle 10 fino alle 13. E mi sembra che tutto quanto funzioni, vedo lucette, tutto a posto, anche oggi tante cose interessanti da raccontarvi, giornatina un po' caldina, per cui magari se rimanete dentro non fa neanche male, però dopo magari ne parliamo un po' meglio. Va bene, sigla iniziale, un pochettino di musica e poi torniamo. Pronti? Via!
2: Uno degli aspetti più micidiali dell'attuale cultura è di far credere che sia l'unica cultura, e invece è semplicemente la peggiore. Beh, gli esempi sono nel cuore di ognuno, per esempio il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana è la cosa più pezzente che si possa immaginare. Come si fa a rubare la vita agli esseri umani in cambio del cibo, del letto e della macchinetta? Mentre fino a ieri credevo che mi avessero fatto un piacere a darmi un lavoro, da oggi penso a questi bastardi che mi stanno rubando l'unica vita che ho, perché non ne avrò un'altra, c'ho solo questa. E loro mi fanno andare a lavorare 5, a volte 6 giorni a settimana, e mi lasciano un miserabile giorno per fare cose. Come si fa in un giorno a costruire la vita? Allora, intanto uno non deve mettere i fiorellini alla finestra della cella della quale è prigioniero, perché sennò, anche se un giorno la porta sarà aperta, lui non vorrà uscire. Deve sempre pensare con una coscienza perfetta: questi stanno rubandomi la vita in cambio di 2,5 milioni al mese, bene che vada, mentre io sono un capolavoro il cui valore è inenarrabile. Non capisco perché un quadro di Van Gogh debba valere 77 miliardi e un essere umano 2,5 milioni al mese, bene che vada. Secondo me, poi, siccome c'è un parametro che con le nuove tecnologie i profitti sono aumentati almeno 100 volte, e l'orario di lavoro dovrebbe diminuire almeno 10 volte. Invece no, l'orario di lavoro è rimasto intatto. Oggi so che mi stanno rubando il bene più prezioso che mi è stato dato la natura. Pensa alla cosa più bella che la natura propone, che è quella di, mettiamo, di fare l'amore, no? Immagina che tu vivi in un sistema politico, economico e sociale dove le persone sono obbligate, con quello che le sorveglia, a fare l'amore 8 ore al giorno. Sarebbe una vera tortura. E quindi perché non deve essere la stessa cosa per il lavoro, che non è certamente più gradevole che fare l'amore, no? Per esempio il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana, certo c'ho il mitra alla nuca, lo faccio perché faccio il discorso, dico meglio leccare il pavimento o morire, meglio leccare il pavimento. Ma quello che è orrendo in questa cultura è che leccare il pavimento è diventata addirittura un'aspirazione, capisci? Ma è mostruoso che il tipo debba andare a lavorare 8 ore al giorno e debba essere pure grato a chi gli fa leccare il pavimento, capisci? Tutto ciò è oggettivamente mostruoso, ma laddove la coscienza produce coscienza, tutto ciò è effettivamente mostruoso.
3: Sì, vabbè, ma ormai è irreversibile la situazione.
2: Sì, tu fai giustamente un discorso in difesa di chi ti opprime, perché è il tipico dello schiavo, no? Il vero schiavo. Lo schiavo difende il padrone, mica lo combatte. Perché lo schiavo non è tanto quello che ha la catena al piede, quanto quello che non è più capace di immaginarsi la libertà. Ma rispetto a quello che tu mi hai detto adesso, quando Galileo ha enunciato che era la Terra a girare intorno al Sole, c'era sicuramente stato qualcuno come te che gli aveva detto: se sono 22 secoli che tutti dicono che è il Sole che gira intorno, ma arrivi te a dire questa stronzata, e come farai a spiegarlo a tutti gli esseri umani? Non è affar mio, signori. Allora guarda, noi intanto ti caliamo in un pozzo e ti facciamo dire che non è vero, così tutto torna nell'ordine delle cose, hai capito? Perché tutto l'Occidente vive in un'area di beneficio, perché sta rubando.

0: la vita inseguendo la felicità, credendo che dipenda dal successo, dal denaro o dalle circostanze esterne. Il buddismo insegna invece che la vera felicità nasce dentro di noi, quando impariamo a comprendere la mente e a vivere con maggiore consapevolezza. In questo video scoprirai 7 insegnamenti buddisti che possono aiutarti a diventare una persona più felice e serena. Imparerai a lasciare andare le preoccupazioni inutili, ad apprezzare il momento presente e a trovare equilibrio nella vita quotidiana. Vedrai i nostri nuovi video. Insegnamento 1. Vivi nel momento presente. Nel ritmo frenetico della vita moderna, la mente tende a correre avanti, immaginando problemi che ancora non esistono. Questo movimento continuo crea tensione e toglie leggerezza ai giorni. Tornare al presente non è una fuga, ma un ritorno alla realtà. È lì che la vita accade davvero, senza il peso delle paure future. Quando sei completamente presente, anche le cose più semplici acquistano valore. Un respiro, un passo, uno sguardo diventano ancore di stabilità. Non serve fare qualcosa di straordinario, basta esserci davvero. La mente si calma quando smette di inseguire ciò che non è qui. Molti credono che pensare continuamente al futuro li renda più preparati, ma spesso li rende solo più stanchi. L'ansia nasce proprio da questo eccesso di controllo mentale. Il presente, invece, non chiede sforzo, ma attenzione. E questa attenzione è una forma di cura verso se stessi. Nel buddismo si insegna che la mente è come una scimmia agitata, sempre in movimento. Portarla al momento presente significa offrirle un luogo dove riposare. Non si tratta di fermare i pensieri con forza, ma di non seguirli ovunque vadano. È un allenamento gentile, ma potente. Quando mangi senza distrazioni, senti davvero il sapore del cibo. Quando ascolti qualcuno con attenzione, crei una connessione più profonda. Questi piccoli gesti cambiano la qualità della vita. Non perché tutto diventi perfetto, ma perché diventi reale. Restare nel presente non significa ignorare il passato o il futuro, ma non lasciarsi dominare da essi. Il passato è già accaduto, il futuro non è ancora arrivato. Solo questo momento è vivo, e dentro questo momento c'è tutto ciò che ti serve. Spesso la mente cerca complicazioni, mentre la vita è molto più semplice di quanto sembri. Essere presenti riduce il rumore interiore e porta chiarezza. Non devi risolvere tutto subito, devi solo vivere un passo alla volta. Nel buddismo, la presenza è vista come una porta verso la libertà interiore. Quando non sei trascinato dai pensieri, inizi a vedere con più lucidità. Le emozioni passano senza travolgerti, e dentro di te nasce uno spazio di calma. Non serve cambiare il mondo esterno per trovare pace. Basta cambiare il modo in cui stai dentro ogni momento. Anche in mezzo al caos puoi trovare un punto fermo. Quel punto è sempre dentro di te, nel qui e ora. La vera leggerezza nasce quando smetti di vivere altrove e inizi a vivere adesso. Non è qualcosa da cercare lontano, ma da riconoscere vicino. Ogni momento è un'opportunità per tornare a te stesso. E in quel ritorno trovi una pace semplice e profonda. Insegnamento 2. Riduci gli attaccamenti. Nel mondo in cui tutto sembra dover durare per sempre, imparare a lasciare andare appare quasi controintuitivo. Eppure, è proprio l'attaccamento eccessivo a creare gran parte della sofferenza. Quando stringi troppo qualcosa o qualcuno, nasce la paura di perdere, e da quella paura nasce un'inquietudine costante. Aggrapparsi non è amore, ma bisogno travestito da affetto. Si cerca sicurezza fuori, invece di costruirla dentro. Questo rende fragili, perché tutto ciò a cui ti leghi può cambiare o scomparire. La libertà interiore inizia quando smetti di dipendere da ciò che non controlli. Molte persone si legano alle aspettative più che alla realtà. Immaginano come dovrebbero essere le cose e soffrono quando non accadono così. Questo crea una distanza tra ciò che è e ciò che si vorrebbe. Ed è proprio in questa distanza che nasce il dolore. Nel buddismo si insegna che tutto è impermanente. Nulla resta uguale per sempre. Comprendere davvero questo principio cambia il modo in cui vivi le relazioni e le esperienze. Non si tratta di diventare freddi, ma di accettare il cambiamento. E accettarlo porta una calma profonda. Lasciare andare non significa smettere di amare, ma amare senza possedere. È un modo più leggero e autentico di stare con gli altri. Quando non cerchi di trattenere, permetti alle cose di fluire naturalmente. E questo rende ogni legame più vero. Spesso si resta attaccati anche a situazioni che fanno soffrire, per abitudine o paura. Si pensa che lasciare sia perdere, ma a volte è esattamente il contrario. È ritrovare spazio, energia e chiarezza. È tornare a respirare senza peso. Il cuore si alleggerisce quando smette di lottare per controllare tutto. Non puoi evitare ogni cambiamento, ma puoi cambiare il modo in cui reagisci. Accettare ciò che va e ciò che viene è una forma di saggezza. È un equilibrio che si costruisce nel tempo. Nel buddismo il distacco non è indifferenza, ma libertà. Significa vivere pienamente senza essere incatenati. Puoi apprezzare qualcosa senza averne bisogno per stare bene. E questo cambia profondamente la qualità della tua vita. Quando lasci andare ciò che non puoi trattenere, fai spazio a ciò che è più adatto a te. Non tutto ciò che perdi è una perdita reale. A volte è una trasformazione necessaria e dentro quel cambiamento può nascere qualcosa di migliore. La serenità cresce quando smetti di trattenere e inizi a fidarti del flusso della vita. Non tutto deve restare per avere valore. Alcune cose sono importanti proprio perché passano, e imparare a lasciarle andare è una delle forme più profonde di libertà. I prossimi due insegnamenti sono i migliori. Guarda fino alla fine. Insegnamento 3. Pratica la gratitudine. In un tempo in cui l'attenzione è sempre rivolta a ciò che manca, fermarsi a riconoscere ciò che già c'è diventa un atto raro. La mente tende a cercare continuamente qualcosa in più, come se il presente non fosse mai sufficiente. Questo crea una sensazione costante di vuoto. La gratitudine interrompe questo ciclo e riporta lo sguardo sull'essenziale. Apprezzare non significa accontentarsi, ma vedere con più chiarezza. Quando riconosci il valore delle piccole cose, la vita cambia ritmo. Un gesto semplice, un momento di calma, una parola gentile acquistano peso, e ciò che prima sembrava poco diventa improvvisamente molto. Molte persone aspettano grandi eventi per sentirsi felici, ma nel frattempo ignorano ciò che hanno già. Questo crea una distanza tra la realtà e la soddisfazione. La gratitudine accorcia quella distanza, trasforma l'ordinario in qualcosa di significativo. Nel buddismo si insegna che la sofferenza nasce anche dal confronto e dal desiderio continuo. Guardare ciò che hanno gli altri può alimentare insoddisfazione. Guardare ciò che hai tu, invece, porta pace. È un cambio di prospettiva che non richiede nulla di esterno. Essere grati non significa negare le difficoltà, ma non lasciarsi definire da esse. Anche nei momenti complessi c'è sempre qualcosa che resta stabile. Può essere il respiro, una presenza accanto o semplicemente la possibilità di ricominciare. Riconoscerlo dà forza. La gratitudine è un allenamento della mente, non un'emozione che arriva per caso. Più la pratichi, più diventa naturale. Inizi a notare ciò che prima passava inosservato, e questo cambia il modo in cui vivi ogni giornata. Quando smetti di concentrarti su ciò che manca, l'ansia diminuisce. Non perché tutto sia perfetto, ma perché non vivi più nella costante attesa. Il presente diventa sufficiente, e dentro questa sufficienza nasce una forma di serenità. Nel buddismo la gratitudine è vista come una porta verso la gioia interiore. Non è legata al possesso, ma alla consapevolezza. Puoi avere poco e sentirti pieno, oppure avere molto e sentirti vuoto. Tutto dipende da come guardi. Coltivare gratitudine cambia anche il modo in cui ti relazioni con gli altri. Diventi più attento, più presente, meno esigente. Le relazioni si alleggeriscono perché non sono più basate sulla mancanza, ma su un senso di pienezza condivisa. La vera ricchezza non è ciò che accumuli, ma ciò che riconosci. Quando impari a vedere il valore di ciò che hai, smetti di inseguire continuamente altro. E in quel momento, senza sforzo, la vita diventa più semplice e più piena. Insegnamento 4. Prenditi cura della tua mente ogni giorno. Nel tempo in cui la mente è continuamente stimolata, prendersene cura diventa una necessità, non un lusso. Pensieri veloci e ripetitivi occupano spazio senza chiedere permesso. Se non li osservi, finiscono per guidare le tue azioni. La lucidità nasce quando inizi a vedere ciò che accade dentro di te. Molti credono di essere i propri pensieri, ma non è così. I pensieri arrivano e vanno, proprio come le nuvole nel cielo. Quando li segui senza accorgertene, perdi il contatto con la realtà. Osservarli, invece, crea una distanza sana. Prendersi cura della mente non richiede ore di silenzio, ma piccoli momenti distribuiti nella giornata. Basta fermarsi, respirare e notare cosa sta accadendo dentro. Questo gesto semplice interrompe il flusso automatico e riporta presenza. Nel buddismo si insegna che la consapevolezza è la chiave per non essere schiavi della mente. Non devi eliminare i pensieri, ma imparare a non farti trascinare. È una pratica gentile che cresce con il tempo e che porta equilibrio. Quando inizi a osservare senza giudicare, qualcosa cambia. I pensieri perdono forza perché non ricevono più la stessa attenzione. Non è repressione, ma comprensione. E questa comprensione libera. La mente tende a creare storie, spesso lontane dalla realtà. Immagina scenari, anticipa problemi, ripete ricordi. Senza consapevolezza, tutto questo diventa pesante. Con consapevolezza, diventa solo movimento. Anche pochi minuti di calma al giorno possono fare una grande differenza. Non serve cercare condizioni perfette. Puoi iniziare ovunque ti trovi. La pratica è semplice, ma il suo effetto è profondo. Nel buddismo, allenare la mente è come prendersi cura di un giardino. Se lo lasci crescere senza attenzione, si riempie di disordine. Se lo curi con costanza, diventa uno spazio armonioso. E vivere lì è più leggero. Con il tempo, impari a riconoscere i pensieri che ti aiutano e quelli che ti confondono. Non tutto ciò che pensi è utile. Scegliere dove mettere attenzione diventa una forma di libertà. E questa libertà porta chiarezza. Una mente curata non è una mente vuota, ma una mente stabile. Non si lascia travolgere facilmente e resta presente anche nei momenti difficili. È un equilibrio che si costruisce giorno dopo giorno e che rende la vita più semplice e più vera. Se sei arrivato bene, accetta che tutto cambia. Viviamo spesso con l'idea che ciò che amiamo debba restare immutabile, come se il tempo dovesse fermarsi per proteggerci. Ma la realtà segue un altro ritmo, fatto di trasformazioni continue. Quando resistiamo a questo movimento naturale, nasce una tensione silenziosa. Accettare il cambiamento non è rinunciare, ma comprendere come funziona la vita. Molte sofferenze nascono dal desiderio che le cose restino come erano. Ci aggrappiamo a momenti, persone, situazioni, sperando che non cambino mai. Ma ogni cosa segue il proprio ciclo, indipendentemente dalla nostra volontà. Vedere questo con chiarezza aiuta a non lottare inutilmente. Il cambiamento non è sempre comodo, ma è sempre presente. Anche quando sembra che tutto sia fermo, qualcosa si sta muovendo. Le emozioni cambiano, i pensieri cambiano, le relazioni cambiano. Riconoscere questa realtà rende più flessibili e meno rigidi. Nel buddismo si insegna che l'impermanenza è una delle verità fondamentali dell'esistenza. Nulla nasce per restare identico a se stesso. Comprendere questo non porta tristezza, ma libertà. Significa smettere di aspettarsi stabilità dove non può esistere. Accettare non significa approvare tutto, ma smettere di opporsi a ciò che è inevitabile. La resistenza consuma energia e crea frustrazione. L'accettazione, invece, apre uno spazio di calma. È una forma di intelligenza emotiva che si sviluppa con il tempo. Spesso il cambiamento porta con sé nuove possibilità, anche se all'inizio non sono visibili. Ciò che finisce lascia spazio a ciò che può nascere. Restare attaccati al passato impedisce di vedere il presente, e il presente è l'unico luogo dove la vita continua. Nel buddismo, osservare il cambiamento è un modo per comprendere più profondamente se stessi. Quando vedi che tutto passa, anche le difficoltà perdono peso. Non perché spariscano subito, ma perché sai che non dureranno per sempre. Questo pensiero porta sollievo. Anche i momenti belli sono impermanenti e proprio per questo diventano preziosi. Sapere che non dureranno li rende più intensi. Non si tratta di trattenere, ma di vivere pienamente mentre accadono. È un modo diverso di stare nella vita. Accogliere il cambiamento significa anche accogliere la propria crescita. Non sei la stessa persona di ieri e non sarai quella di domani. Ogni esperienza lascia un segno e trasforma qualcosa dentro di te. Accettarlo rende il cammino più leggero. Quando smetti di combattere ciò che cambia, trovi una nuova stabilità dentro di te, non basata sulle condizioni esterne, ma su una comprensione più profonda. È una serenità che non dipende da ciò che resta, ma da come osservi. E questo cambia tutto. Insegnamento 6. Sii gentile con te stesso. In un mondo che spinge a essere sempre perfetti, la voce interiore diventa spesso severa e giudicante. Ci si parla con durezza, come se questo potesse migliorare le cose. Ma la critica continua non costruisce, consuma. Essere gentili con se stessi è un atto di equilibrio, non di debolezza. Molte persone offrono comprensione agli altri, ma la negano a se stesse. Perdono la pazienza davanti ai propri errori e si colpevolizzano per ogni imperfezione. Questo crea una distanza dolorosa dentro. Trattarsi con rispetto è il primo passo per ritrovare armonia. Sbagliare fa parte dell'essere umano. Non è qualcosa da nascondere o punire. Ogni errore può diventare un insegnamento se osservato con lucidità. Quando ti concedi di imparare invece di giudicare, cresci davvero. La rigidità blocca, la comprensione apre. Nel buddismo si insegna che la compassione deve includere anche se stessi. Non puoi offrire pace agli altri se dentro di te c'è solo conflitto. Coltivare uno sguardo gentile verso le proprie difficoltà cambia profondamente la qualità della vita. È una pratica che richiede presenza. Essere gentili con se stessi non significa ignorare ciò che va migliorato. Significa affrontarlo senza violenza interiore. Puoi riconoscere i tuoi limiti senza trasformarli in condanne. Questo crea uno spazio più sano per cambiare. La mente tende a ripetere frasi dure, spesso apprese nel tempo. Senza accorgertene diventi il tuo critico più severo. Interrompere questo meccanismo richiede attenzione. E ogni parola più gentile è un passo verso l'equilibrio. Nel buddismo, la mente è vista come qualcosa che può essere educata. Non sei obbligato a credere a tutto ciò che pensi. Puoi scegliere di rispondere con calma invece che con durezza. Questo cambia il rapporto che hai con te stesso. Quando inizi a trattarti con più rispetto, anche le emozioni diventano più gestibili. Non si accumulano con la stessa intensità, perché trovano spazio per essere comprese. La pressione interna diminuisce e al suo posto nasce una calma più stabile. La gentilezza verso se stessi si costruisce nei piccoli gesti quotidiani. Un momento di pausa, una parola più morbida, un respiro consapevole. Non serve fare grandi cambiamenti, serve continuità. Col tempo, questo atteggiamento diventa naturale e si riflette anche nelle relazioni. Quando sei in pace con te stesso, smetti di cercare approvazione ovunque. La sicurezza cresce dall'interno e da lì nasce una serenità più profonda e autentica. Insegnamento 7. Vivi con uno scopo e con compassione. In un tempo in cui molte azioni vengono fatte in modo automatico, vivere con uno scopo diventa una scelta consapevole. Non si tratta di grandi obiettivi lontani, ma del significato che dai a ciò che fai ogni giorno. Quando le tue azioni hanno un senso, anche le giornate più semplici acquistano valore, e questo cambia il modo in cui vivi il tempo. Avere uno scopo non significa riempire la vita di impegni, ma darle direzione. È sapere perché fai ciò che fai, anche nelle piccole cose. Questo crea una stabilità interna che non dipende dai risultati immediati e rende più forte anche nei momenti difficili. Molte persone cercano felicità accumulando esperienze o risultati, ma spesso restano insoddisfatte. La gioia più profonda nasce quando senti di contribuire a qualcosa che va oltre te stesso. Aiutare, ascoltare, comprendere sono azioni semplici ma potenti e lasciano un segno che dura nel tempo. Nel buddismo si insegna che la compassione è una delle qualità più alte che una persona possa sviluppare. Non è solo un sentimento, ma un modo di vivere. Significa riconoscere la sofferenza negli altri senza voltarsi dall'altra parte e scegliere di rispondere con presenza e rispetto. La compassione non richiede gesti straordinari, ma attenzione sincera. A volte basta esserci davvero per qualcuno. Un ascolto senza giudizio può alleggerire più di 1000 parole. Sono questi momenti che creano connessioni autentiche. Quando vivi pensando anche agli altri, la tua prospettiva cambia. I problemi personali si ridimensionano e la mente si apre, non perché spariscano, ma perché non occupano più tutto lo spazio. Questo porta a una forma di leggerezza. Nel buddismo, lo scopo della vita non è solo evitare la sofferenza, ma comprendere e trasformarla. La compassione diventa il ponte tra te e gli altri. Ti permette di agire con più equilibrio e di costruire relazioni più profonde. Agire con uno scopo rende anche più chiari i tuoi valori. Sai cosa conta davvero e cosa puoi lasciare andare. Non ti perdi in distrazioni inutili e questo rafforza la tua presenza. La felicità che nasce dalla compassione non è rumorosa, ma stabile. Non dipende da riconoscimenti o risultati esterni. È una sensazione interna di coerenza e cresce ogni volta che scegli di fare il bene, anche nel silenzio. Quando unisci scopo e compassione, la vita diventa più ricca senza bisogno di aggiungere altro. Non serve cercare lontano ciò che può nascere dentro. Ogni gesto consapevole diventa parte di qualcosa di più grande e il cuore trova una pace semplice e profonda. Per concludere il video, una frase di Buddha su cui riflettere: chi trova la contentezza dentro di sé scopre la vera felicità.
1: Eccoci qua. Anche oggi vi ho fatto ascoltare questo bel audio, Come diventare una persona felice, 7 insegnamenti buddisti. Magari sono cose che abbiamo sentito ancora, che sentiamo spesso, però ripetite Juvent, come dicevano gli antichi. Radio Gamma 5, 94 MHz, in questo sabato 11 luglio 2026. Io sono Massimo, la casa secondo bioarchitetto, e come di consueto vi tengo compagnia ben volentieri il sabato mattina dalle 10 alle 13.

vi dicevo appunto Radio Gamma 5 94 MHz via Antoniana 66 Campo d'Arsego in provincia di Padova. Avete sentito come di consueto la mia sigla iniziale, Discorso tipico dello schiavo di Silvano Agosti. Riccardo Tristano Tuis Regeneration invece la musica che sentite di sottofondo. Anche oggi vi ho fatto sentire questo lungo audio di come diventare una persona felice, 7 insegnamenti buddisti. Poi metto tutto quanto sul canale Telegram Massimo Conte Architetto. 334-7102-672 per gli sms, messaggi, WhatsApp in diretta. 334-7102-672. 049-700-700-049-700-838 invece per le telefonate, quando più tardi avrete voglia e ben volentieri ci possiamo confrontare e tenere direttamente appunto per telefono. Vediamo cosa dice il meteo. Mi piace confrontarmi con voi riguardo a questo, avere un'idea del meteo. Sabato oggi parzialmente soleggiato, qua 10%, 10-15% di possibilità di pioggia, ma direi più no che sì. E domani soleggiato, lunedì nuvoloso, martedì parzialmente soleggiato, mercoledì per lo più soleggiato, giovedì parzialmente soleggiato, venerdì ancora parzialmente soleggiato, sabato per lo più soleggiato. Quindi tutta quanta la settimana, diciamo, appena appena un po' di appena appena, insomma, il sole un po' velato. Temperature dai 22 ai 33 gradi mi dà qua, e quindi insomma vedremo un po' che cosa. Precipitazioni, vi dicevo, tutto sommato niente di particolare, anzi no, non è previsto pioggia per niente, quindi la cosiddetta settimana all'insegna del bel tempo. 20, vediamo un pochettino, 6, 5, 6, 8 km orari, quindi una leggera brezzolina. Sapete quanto importante sia per avere la sensazione appena appena un po' più fresco, quindi dovremmo avere una temperatura percepita un po' più bassa. E va bene, qua direi che chiudiamo la parentesi del meteo, vediamo che cosa ci riserva come iniziative della radio il nostro bel registro. Eccolo qua. Allora, Ferragosto, Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù nel regno di mucche e marmotte. Nel pomeriggio, stravaccatissimi in località Lobbia ai 1350 metri. Sabato 15 agosto, tutti in malga. Ad ispirare un panorama da fiaba. Ci troviamo alle ore 10:15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana Verona. Poi saliamo presso Malga Lobbia, chiosco Boraccia. Dalle ore 11 circa il via alla passeggiata con guida. Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù grigliata con polenta, salsiccia, carne salata, fagioli e sottaceti e con un ottimo e con un attimo di pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar. C'è un contributo, ha chiesto un contributo sui 20 euro. Ci stanno anche panini e taglieri oppure portati da mangiare al sacco. Per info e prenotazioni 329-0038-988. Per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto portando un saldo di euro 20 all'organizzazione. Ciao Bey, a mente vuota, vi aspettiamo in quota. Poi ancora la creazione del gruppo editoriale per edizioni Radio Gamma 5. Stiamo cercando volontari per creare il gruppo editoriale di Radio Gamma 5 per poter pubblicare altre opere con il marchio Edizioni Radio Gamma 5. Nel dettaglio le varie competenze riguardano grafico, copertina libro, illustrazioni, editing, correzione e preparazione testo, impaginazione, creazioni video, gestione eventi, interviste, presentazioni opere, supporto vendita, opere comunicati stampa, aiuto logistico e organizzazione amministrativa. Verranno selezionate figure con esperienza e o con desiderio di crescere in questo settore, ma soprattutto persone che abbiano a cuore un bene della radio.
Preporsi inviare una mail a turinfabio@hotmail.it. Ripeto, turinfabio@hotmail.it. Oppure, meglio ancora, se così è più semplice, inviare un messaggio WhatsApp al numero 347 715 9717. E AF Energia sospende la visione delle bollette di luce e gas per i mesi di luglio e agosto. Naturalmente possiamo sempre rivolgersi a loro nella loro sede, quindi per Diabano, per così insomma in confrontarsi, far vedere la bolletta di luce e gas, che può essere sempre utile conoscere, è sempre una buona cosa. E cerco urgentemente casa anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, sui 350-400 euro al mese. Per info Franco 334 320 1392, 334 320 1392. Le vibrazioni del sapere organizza viaggi esperienziali 2026 per io piramidi bosniache dal 22 al 29 agosto, Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre. Un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere.it, sezione viaggi e gite con noi. Per informazioni e prenotazioni Valentino 349 778 0167. Ripeto, Valentino 349 778 0167. Posti limitati, la prenotazione è naturalmente obbligatoria, quindi mi raccomando, vi aspettiamo. Poi ancora una richiesta di cerco casa per mancato rinnovo locazione o da lasciare libero l'appartamento entro il 31 agosto. Cerco appartamento in affitto vuoto con cucina abitabile, bagno, due camere e garage, zona Marostica, Bassano e dintorni. Contattatemi al 338 994 6575. E grazie, ringrazio anticipatamente. ciaobei.org, andate a vedere sul sito www.ciaobei.org e per questa interessante iniziativa. Poi ancora basta, mi sembra che non ci sia altro al momento. E 5 per 1000 possibilità quest'anno di versare da parte vostra il 5 per 1000 Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linea vitale, linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare, il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettere nero su bianco sono i seguenti. Codice fiscale 0159 259 80 90 288. Provo a ripeterlo. 0159 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000. Continuiamo a sostenere la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 possiamo effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 tramite un bonifico alla Banca di Credito Cooperativo di Campodarsego, l'IBAN lo troviamo sul sito della radio, portando un contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, che sono i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita della radio stessa. Bene, bene, bene, direi che possiamo, come di consueto, fare una piccola pausa musicale con il nostro Pavarotti e James Brown. Via!

Luciana Pavarotti, nulla più senso se si vive solo per sé. Eccoci ritornati un sabato 11 luglio 2026, Radio Gamma 5, 94 MHz. Andiamo avanti come di consueto con l'angolo filosofico, la frase del giorno. Inizio sempre io: ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai niente, sii gentile sempre. Nulla darà la possibilità di sopravvivenza sulla Terra quanto l'evoluzione verso una dieta vegetariana. E qua adesso tocca a voi, vediamo che cosa mi avete mandato. Buon sabato Massimo, saluti a tutti da un'umida Treviso, da Marica e genitori. Per oggi condivido con te questa frase: il mare ci ricorda che gli animali più silenziosi come le balene e i coralli sostengono l'equilibrio di tutto l'oceano, anche se noi a volte li dimentichiamo. Marica, sempre bellissima e come sempre la tua frase. Vediamo poi che cosa possiamo mai aggiungere. Il modo migliore per fare una cosa è farla, e qua credo che non ci sia molto da aggiungere. Non mi scoraggio perché ogni tentativo sbagliato è un altro passo avanti. Se hai il potere di rendere felice una persona, fallo. Il mondo ha bisogno di persone felici, e ci mancherebbe altro. A San Valentino e per tutto l'anno la persona più importante da amare sei tu. Eccolo qua, che ne dite? Chi ti ama davvero non ti chiede di cambiare, cambia insieme a te. E anche questo direi che non è male, vero? Però sentite questa, voglio chiudere con questa. Attenzione un attimo. Puoi perdere ciò che hai, ma non ciò che sei.

0: bellezza della tua gioventù. Non ci pensare. Il potere di bellezza e gioventù lo capirai solo una volta appassite. Ma credimi, tra 20 anni guarderai quelle tue vecchie foto e in un modo che non puoi immaginare adesso. Quante possibilità avevi di fronte e che aspetto magnifico avevi. Non eri per niente grasso come ti sembrava. Non preoccuparti del futuro, oppure preoccupati, ma sapendo che questo ti aiuta quanto masticare un chewing gum per risolvere un'equazione algebrica. I veri problemi della vita saranno sicuramente cose che non ti erano mai passate per la mente, di quelle che ti pigliano di sorpresa alle 4 di un pigro martedì pomeriggio. Fa una cosa ogni giorno che sei spaventato. Canta. Non essere crudele col cuore degli altri. Non tollerare la gente che è crudele col tuo. Lavati i denti. Non perdere tempo con l'invidia. A volte sei in testa, a volte resti indietro. La corsa è lunga e alla fine è solo con te stesso. Ricorda i complimenti che ricevi. Scordati gli insulti. Se ci riesci veramente, dimmi come si fa. Conserva tutte le vecchie lettere d'amore. Butta i vecchi estratti contro. Rilassati. Non sentirti in colpa se non sai cosa vuoi fare della tua vita. Le persone più interessanti che conosco a 22 anni non sapevano che fare della loro vita. I quarantenni più interessanti che conosco ancora non lo sanno. Prendi molto calcio. Sii gentile con le tue ginocchia. Quando saranno partite ti mancheranno. Forse ti sposerai o forse no. Forse avrai figli o forse no. Forse divorzierai a 40 anni, forse ballerai con lei al 75esimo anniversario di matrimonio. Comunque vada, non congratularti troppo con te stesso, ma non rimproverarti neanche. Le tue scelte sono scommesse, come quelle di chiunque altro. Goditi il tuo corpo, usalo in tutti i modi che puoi, senza paura e senza temere quel che pensa la gente. È il più grande strumento che potrai mai avere. Balla! Anche se il solo posto che hai per farlo è il tuo soggiorno. Leggi le istruzioni, anche se poi non le seguirai. Non leggere le riviste di bellezza, ti faranno solo sentire orrendo. Cerca di conoscere i tuoi genitori. Non puoi sapere quando se ne andranno per sempre. Tratta bene i tuoi fratelli. Sono il miglior legame con il passato e quelli che più probabilmente avranno cura di te in futuro. Renditi conto che gli amici vanno e vengono, ma alcuni, i più preziosi, rimarranno. Datti da fare per colmare le distanze geografiche e di stili di vita, perché più diventi vecchio, più hai bisogno delle persone che conoscevi da giovane. Vivi a New York per un po', ma lasciala prima che ti indurisca. Vivi anche in California per un po', ma lasciala prima che ti rammollisca. Non fare pasticci coi capelli. Sennò quando avrai 40 anni sembreranno di un 85enne. Sii cauto nell'accettare consigli, ma sii paziente con chi li dispensa. I consigli sono una forma di nostalgia. Dispensarli è un modo di ripescare il passato dal dimenticatoio, ripulirlo, passare la vernice sulle parti più brutte e riciclarlo per più di quel che valga. Ma accetta il consiglio per questa volta.
1: E come ripeto sempre, nella vita ci vuole forza, coraggio e tanta tanta pazienza. Eccoci tornati. Hermes ci scrive: ciao Massimo, si sente che stanno lavorando eccetera eccetera. Sì, stiamo facendo sempre cose nuove qua, mettendo a posto, e quindi sono sotto le finestre e un pochettino di rumore, se fate caso, si sente, vero? E poi Hermes mi scrive: mantieni sempre le tue sigle iniziali, che diventano un mantra, che diventano un mantra da ripetere, che così almeno qualcosa entri in testa alle persone, perché qua si sta andando sempre più in discesa. Zerbini al e a più non posso. Hermes, qua caliamo un velo pietoso, vero? Comunque sono d'accordo con te, e al momento non ho ancora trovato qualcosa che sia, diciamo, che mi soddisfi nel sostituire le mie sigle iniziali e quant'altro. E aiutatemi anche voi, naturalmente. Insomma, se vi sembra che ci sia qualcosa di altrettanto, come dire, così insomma, profondo, non so neanche io come dire, aiutatemi, mandatemelo, che magari lo condividiamo con tutti quanti. Bene, bene, bene, bene. Da dove partiamo? Da due cose. Ho trovato una nuova definizione che volevo un attimino provare a condividere con voi. Sì, dai, parliamo un attimino dell'agricoltura sintropica. Vediamo, aspettate, oppure anche ortosinergico. Sono due definizioni che non avevo mai sentito. L'agricoltura sintropica e l'ortosinergico sono due metodi di coltivazione naturali. Entrambi rifiutano i pesticidi e i concimi chimici, ma presentano differenze strutturali profonde.

L'agricoltura sintropica e l'orto sinergico sono due metodi di coltivazione naturali, dicevo. Entrambi si rifiutano pesticidi e concimi chimici, ma presentano differenze strutturali profonde. L'agricoltura sintropica imita la foresta vergine, si basa sul concetto di sintropia per generare energia e fertilità nel tempo. L'ideatore Ernest Gosch, agronomo svizzero. L'obiettivo? Rigenerare il suolo creando foreste produttive, agroforesteria, stratificazione, piante disposte su più altezze, erbacee, arbusti e alberi. Successione, specie piantate insieme per succedersi nel tempo. Potatura, pratica fondamentale per produrre biomassa da lasciare a terra. Acqua, il sistema crea il proprio microclima e con relativa umidità. Cos'è l'orto sinergico? L'orto sinergico si basa sulla cooperazione tra piante annuali, sfrutta le autoesclusioni e le sinergie radicali. L'ideatore è Emilia Hezlip, adattando il lavoro di Masanobu Fukuoka. L'obiettivo? Coltivare ortaggi senza lavorare mai il terreno. Bancali, coltivazione su aiole rialzate fisse, i cosiddetti bancali. Copertura, suolo sempre protetto da pacciamatura di paglia. Anche qua si aprono un po' due linee e scuole di pensiero, quella della paglia o del fieno o eventualmente anche dei cartoni o cose di questo tipo. Sinergia, consociazione stretta tra gli ortaggi, leguminose e piante aromatiche. Radici, le radici morte rimangono nel suolo per nutrirlo. Quindi le differenze chiavi, caratteristiche per quel che riguarda l'agricoltura sintropica piuttosto che l'orto sinergico. L'agricoltura sintropica come modello la foresta intatta e invece come l'orto sinergico la prateria alla macchia. Alberi e ortaggi per quel che riguarda le dimensioni dell'agricoltura sintropica, l'orto sinergico prevalentemente ortaggi. La gestione potatura intensiva per l'agricoltura sintropica, semina e trapianto per l'orto sinergico. Spazio sviluppo molto verticale, invece per quel che riguarda l'orto sinergico sviluppo orizzontale tramite i bancali. La durata, sistema perenne a lungo termine, invece per quel che riguarda appunto l'agricoltura sintropica. Invece per quel che riguarda l'orto sinergico, cicli stagionali e annuali. Come scegliere? Vediamo che cosa ci consigliano in questo articolo. E scegli la sintropica se hai grandi spazi e vuoi un sistema forestale autonomo. Invece l'orto sinergico se vuoi produrre ortaggi classici in piccoli spazi domestici.

Questo, diciamo, sono alcune indicazioni abbastanza sommarie come si dice, per dare qualche indicazione di massima su questi concetti. Allora, l'agricoltura sintropica, la coltivazione secondo natura, la tecnica di gestione agroforestale ideata circa

Cos'è la sintropia, significato del termine, la rivoluzione della coltivazione? Ci sarebbe anche una considerazione sull'agricoltura sintropica in Italia, perché poi ci sono un sacco di definizioni. Per esempio, anche qua vedo agricoltura biodinamica, il metodo steineriano che punta alla sinergia con l'ambiente. Sì, naturalmente ci sono molteplici possibilità e diciamo opportunità per approfondire, per sviluppare diverse tipologie. Dopo, in realtà, se sono cose che magari uno tende a personalizzare, però effettivamente i principi base sono stati codificati e ragionevolmente parlando sono tutte operazioni che magari in passato si conoscevano e si facevano in maniera abbastanza, come dire, abbastanza consueta, e poi si sono un po' perse con il sistema di coltivazione intensiva, eccetera, eccetera. Però è assolutamente utile conoscere e approfondire anche per il cosiddetto fai da te, nel senso che si possono applicare tutte le varie tipologie, i vari sistemi anche sulla piccola scala, e quindi anzi si ha molto molto vantaggio su per la quantità di impegno, di lavoro che ci si può mettere e cose di questo tipo. Devo dire che si trova molto spesso, anzi quasi sempre, a scontrarsi con le cosiddette abitudini, con i sistemi di lavorazione del terreno che negli ultimi anni sono stati la meccanizzazione anche su piccola scala, quindi nell'ambito del privato, eccetera, consente di avere delle tipologie di attrezzature, interventi, dei relativi interventi che effettivamente sono sempre più alla portata di tutti, e motozappe, insomma tutta una serie di tipologie di attrezzature anche su piccola scala. Però qua si apre ancora un mondo sull'opportunità in pratica di mettersi le mani al terreno, e si sta prendendo piede, si sta diffondendo, sta prendendo piede da un po' di anni a questa parte, dei sistemi che prevedono l'utilizzo sempre molto meno importante dell'aratura o della vangatura, insomma dell'aratura e la conseguente lavorazione del terreno, per motivi di fatto molto molto semplici, perché appunto anzi non solo costa fatica, tempo, fatica, eccetera, eccetera, ma addirittura è controproducente. Sta roba qua è interessante da approfondire. Devo dire che c'è anche qua tutto quanto un mondo che è veramente, veramente molto, molto interessante da approfondire. Magari su ognuno nel proprio piccolo potrebbe fare delle varie prove e vedere un po' come si comporta. Certo che il fatto di lavorare il meno possibile la terra e usare sistemi di controllo delle erbacee più naturali rispetto a diserbanti e quant'altro è assolutamente auspicabile, insomma, e è che sì, ci è stato insegnato in un certo modo, abbiamo sempre visto fare così, e quindi difficilmente subito si può cambiare idea su come e mantenere un determinato luogo, e per carità, poi si può anche, c'è anche un po' un margine di disponibilità a reinterpretare le varie tipologie di intervento.

Va bene. Interessante questa cosa, vero? Per carità, poi c'è anche chi ha un po', tra virgolette, più che tempo, anche disponibilità e voglia di mettersi in gioco, capacità e desiderio di provare, quindi insomma è sempre delle cose che è cosa buona e giusta. Piccola pausa musicale e poi ritorniamo.

sfumiamo, eccoci ritornati. Tu parli di agricoltura e non dici niente che in Italia abbiamo 1000 tra senatori e deputati che sarebbero adatti a fare gli aratori di zolle in pieno campo, visto che in altri posti fanno solo danni. E no, Adamo, il vice Dio si firma. Adamo, non ci avevo pensato, però mi sa che è qua, è il caso. Poi Hermes sottolinea ancora, no, mi raccomando, non di continuare con le tue sigle iniziali, continua, sono alla base delle tue appunto sigle iniziali, continua a tenerle. Certo, Hermes, ci mancherebbe altro. Va bene. Allora, un altro argomento di cui è un po' che mi è stato chiesto e all'inizio, non so, l'avevo considerato un po' così, quindi diciamo, non so, aiutatemi anche voi, sentite che cosa mi è stato chiesto. Un giardino, supponiamo di avere un giardino di un migliaio di metri quadri, più o meno grande, insomma, potrebbe essere cosa? E capire quale potrebbe essere un sistema per tenerlo pulito durante tutto quanto l'anno, con dei sistemi naturali che impegnassero poco le persone e cose di questo tipo. Sta cosa qua, sì, naturalmente dalle ricerche che si possono fare eccetera eccetera si trovano la possibilità di utilizzare degli animali, ed era un po' una cosa che a me non piaceva molto, perché sapete un po', vi racconto sempre quali sono, come dire, le mie remore sul discorso del sfruttamento animale, sia per il discorso alimentazione ma non solo, ma anche per il discorso di divertimento o qualsiasi altra cosa in cui si vada a utilizzare gli animali e cose di questo tipo. E certo è che, per carità, dopo uno potrebbe avere dei punti di vista anche un pochettino, diciamo, come dire, un pochettino più elastici. Sapete che ci sono i cosiddetti santuari, vero, santuari degli animali, in cui si vanno a tenere, diciamo, degli animali che sono stati salvati da delle situazioni, sì, molto molto complicate, per dir poco. Per cui, partendo un po' da questo principio, insomma, sono stato sollecitato per approfondire eventualmente questa possibilità. Sentite che cosa ho trovato, magari datemi una mano anche voi per così le vostre esperienze e cose di questo tipo. La soluzione più indicata per gestire 1000 metri quadri di giardino con un minimo sforzo consiste nell'allevare un piccolo gruppo di pecore nane, come la razza Ousant, o caprete, sono le pecore nane o caprete tibetane. Questi erbivori brucano l'erba in modo continuativo, fungendo da tosa erba ecologico, e concimano a loro volta il terreno. Andiamo avanti un po' su questo ragionamento qua, poi arriveremo, insomma, che di capire un po' meglio, sì, perché il principio base è quello di avere, di utilizzare gli animali, e magari, no, magari salvati da situazioni che altrimenti andrebbero abbattuti per cibo, tutto quello che volete, e quindi mettere questi animali per il fatto che tenerli in condizioni un po' più, diciamo, ragionevoli, umane, se vogliamo così dire, e quindi questi dovrebbero dare il loro aiuto nel tenere pulito un prato e cose di questo tipo. Avete capito un po' il senso, vero? Allora, qua si dice, in realtà le caprette o comunque ovini, animali di questo tipo,
hanno bisogno anche, c'è la questione legata alle, ai permessi, ci vogliono delle autorizzazioni, bisogna aprire uno schedario, insomma c'è una burocrazia da seguire e quindi bisogna un attimino capire se uno ha voglia di imbarcarsi su una roba del genere, però insomma quello è un altro paio di maniche, poi magari capiremo. Comunque qua c'è scritto: perché scegliere ovini nani o caprette? Manutenzione minima rispetto a un tagliaerba a motore, non richiedono carburante, riducono drasticamente il lavoro di sfalcio. Gestione degli infestanti: sono ghiotte di erbacce e rovi, tenendo puliti anche gli angoli più difficili del giardino. Impatto sul terreno: le pecore nane hanno un peso ridotto e non rovinano il manto erboso con il calpestio. Impegno e attenzioni necessarie: anche se riducono l'impegno dello sfalcio, questi animali non sono completamente autonomi e richiedono alcune cure quotidiane. Ricovero e protezione: hanno bisogno di una stalla o di una casetta per la notte e ripararsi dalle intemperie, oltre a una recinzione sicura per proteggerli dai predatori. Acqua e alimentazione integrativa: devono avere sempre a disposizione acqua fresca e soprattutto nei mesi invernali in cui l'erba scarseggia, fieno di buona qualità. E poi c'è la questione della gestione sanitaria: è fondamentale garantire controlli veterinari periodici, sverminazioni e pulizia della loro area. Alternative da valutare: vediamo qua che cosa ci suggerisce in questo articolo. Se desideri un impegno ancora inferiore, un'ottima alternativa tecnologica è l'impiego di un robot taglierba per grandi superfici, vabbè, però non era quello che si voleva. Però sentite qua: se preferisci i volatili puoi optare per oche o anatre che brucano l'erba, ma richiedono recinzioni adeguate e la gestione costante di laghetti o bacinelle d'acqua. Qua poi ci sono diversi tipologie, perché vediamo se riusciamo a capire, proviamo ad approfondire un po' di più. Conviene tenere capre o pecore? L'idea sulle capre, però, perché sapete che sono animali un pochettino di caratteristiche leggermente diverse, e poi magari se ci sono degli alberi, piante da frutto, anche quello è un elemento in più. Le pecore hanno la tendenza a brucare, le capre puntano di più ai germogli, perciò le capre tendenzialmente fanno più danno. Per un'estensione, questo qua era un esempio di 1000-1500 metri quadri, dovrai non eccederne il numero di capi, altrimenti in poco tempo renderanno il tuo appezzamento un deserto. Dovrai prevedere una recinzione, un ricovero da fare in modo che possano disporre sempre di acqua. Questo esempio parla di tre capre su 3,5 ettari di terreno. Le capre fanno quello che vogliono, sono libere di bighellonare in giro tutto il giorno. Le chiudo di notte, loro preferirebbero starsene in giro anche di notte, ma avendo avuto perdite causate dai lupi, di notte le chiudo. E do loro un po' di fiocato la sera e possono disporre di un rotolone di fieno. Tieni presente che sia capre che pecore mangiano anche in inverno, le pecore poi vanno tosate, le capre sono più simpatiche, più vivaci e dispettose. Se si accorgono che hai interesse in una qualunque coltivazione vorranno assaggiarla, non importa di quale coltivazione si stia parlando, forse anche ortiche, così come poco importa come le proteggi, se non è oggi sarà domani, ma prima o poi ci arrivano. Le pecore sono più tranquille ma più imprevedibili, se ti chini per qualsiasi ragione potrebbero decidere di caricarti, e credimi potrebbero farlo se non per qualche ragione qualcosa le spaventasse. In preda al panico potrebbero partire a razzo travolgendo qualsiasi cosa, magari facendosi male. Per avere un seppur minima prevenza di reddito dovresti farle
filiare, ma non è questo il caso che pensavo io. Gestire sui un becco che è un montone per periodo il colore potrebbe non esserne facile da divertente. Insomma, considerale sempre come un costo, perché se le vedi come un investimento va in perdita. E secondo il mio modesto parere, un buon decespugliatore ti costa meno e rende di più. Magari altri animali potrebbero farti raggiungere gli obiettivi che ti poni, chissà, magari un Angus dei lasciarsi al pascolo o coniglie da tenere a casa, ma anche in questo caso lo stai buttando lì. No, esatto. Le cape sono delle mangiatrici di foglie, se gli dai i prodotti della potatura si lasciano solo il legname. Vengono usate per riciclare gli alberi dall'albero di Natale, divorano tutto lasciando solo lo scheletro, e ci sono delle simpatiche dimostrazioni. Va bene, ok, però aspettate che volevo approfondire anche altre possibilità. Aspettate, dove è andato qua? Eccolo qua, sì. In un altro spunto avevo trovato questo suggerimento qua. Per un migliaio di metri quadri di giardino, gli animali migliori per tagliare le erbe e fertilizzare tutto l'anno con il minimo sforzo sono le oche e le galline. Preferibilmente gestite insieme, scrivono qua. Allora, falciatrici naturali, controllo dell'erba. Le oche sono i migliori erbivori da giardino in assoluto. A differenza di capre e pecore, non distruggono la corteccia degli alberi e non richiedono recinzioni altissime. È interessante questa cosa qua, vero? 3-4 esemplari di oche su un migliaio di metri mangiano costantemente l'erba tenera mantenendola corta. I vantaggi richiedono solo un piccolo specchio d'acqua, anche una vecchia vasca e un riparo sicuro per la notte. Le razze consigliate sono l'oca padovana o l'oca cignoide, entrambi ottime pascolatrici. Disinfestatori biologici, controllo di insetti ed erbacce. Le galline non falciano l'erba alta, ma sono imbattibili per la pulizia del terreno e il controllo dei parassiti. Galline o vaiole, 4-5 esemplari, eliminano zecche, zanzare, larve, lumache e formiche. Per quel che riguarda i vantaggi, razzolando muovono il terreno, rimuovono il muschio e offrono freschezza, e offrono uova fresche ogni giorno. E per quel che riguarda la gestione, richiedono un pollaio protetto dai predatori, una recinzione attorno all'orto per evitare che becchino le verdure. Se non vuoi alcuna responsabilità gestionale, cibo, pulizia, recovery, curve veterinarie, puoi favorire l'insediamento di fauna selvatica utile. Ricci e rospi sono i re della pulizia notturna contro lumache, scarafaggi e insetti dannosi. Come attirarli? Lascia un angolo del giardino selvaggio con un cumulo di ramaglie e foglie secche e azzera l'uso dei pesticidi chimici. È simpatico anche questo suggerimento, vero? Poi qua dice ancora: perché evitare capre, pecore e conigli? Anche se si pensa spesso a loro, per 1000 metri quadri richiedono troppo impegno. Capre e pecore mangiano la corteccia degli alberi uccidendoli, distruggono cespugli e piante ornamentali e richiedono recinzioni robustissime. E c'è poi la questione della burocrazia all'ASL, che è relativamente complessa. Però c'è anche da dire che magari, piccola dettaglio tecnico, si possono mettere degli elementi di protezione tipo dei bancali eccetera disposti a triangolo per proteggere ad esempio le piante, soprattutto quando sono piccole. Magari quando cominciano a essere molto più grandi la corteccia è già molto più dura, per cui è probabile che non ci siano questi problemi. Allora le capre e le pecore, abbiamo detto questo. Poi il discorso dei conigli: tendono a scavare gallerie profonde rovinando il manto erboso e scappando facilmente, quindi niente discorso conigli.
e quindi è qua è un'altra bella considerazione. Le anatre, eccolo qua, arriviamo un po' a questo punto che mi piaceva. Le anatre sono un'ottima scelta per i 1000 metri quadri di giardino, sono più silenziose delle oche e meno distruttive delle galline, poiché non razzolano e quindi non rovinano il manto erboso con le zampe. Quello che c'è da sapere sulle anatre e la gestione con il minimo sforzo. Le anatre si concentrano sulla pulizia del terreno piuttosto che sul taglio dell'erba alta. Disinfestazione totale. Sono le nemiche giurate di lumache, anche quelle giganti senza guscio, chiocciole, zanzare, mosche, formiche e larve. Taglio dell'erba, mangiano solo i germogli più teneri e l'erba corta, quindi non sostituiscono completamente il tosaerba se l'erba cresce molto. Concimazione, producono un ottimo fertilizzante liquido che si dissolve rapidamente con la pioggia o l'irrigazione senza bruciare l'erba. E poi qua da alcuni consigli su quelle che sono le migliori razze. Per 1000 metri quadri un piccolo gruppo di 3-4 esemplari composto da un maschio di 2-3 femmine è ideale. Anatra corritrice indiana, ha un corpo verticale e cammina velocemente, è la migliore in assoluto per cacciare insetti, si muove tantissimo, non vola ed è la razza più usata per vigneti per la pulizia biologica. Anatra pechino più cicciottella e tranquilla. Ottima pascolatrice, ma si muove più lentamente. Evita l'anatra muta, anche se è molto silenziosa, vola facilmente e potrebbe scavalcare la recinzione del giardino. Di cosa hanno bisogno? L'impegno minimo. Per tenerle tutto l'anno con poca fatica ti servono solo tre cose: acqua per la testa, non serve un laghetto enorme, basta una bacinella bassa, una vecchia conca dove possono immergere completamente la testa per pulirsi gli occhi e le narici. L'acqua va cambiata spesso, puoi usarla per bagnare le piante, è ricca di azoto. Un rifugio per la notte, una casetta di legno o plastica, tipo quelle per cani grossi, sollevata da terra con della paglia sul fondo. È fondamentale chiuderle dentro la sera per proteggerle da volpi, faine o cani randagi. Integrazione alimentare, anche se mangiano insetti ed erba, la sera lascia loro una manciata di mangime specifico per anatre o cereali misti per attirarle nel rifugio. E questo qua mi sembra molto molto interessante. Vediamo che cosa ancora. Beh, dai, facciamo una piccola pausa e poi ritorniamo. Dove è andato? Eccolo qua.

Eccoci, sfumiamo, torniamo sul discorso del giardino. Aspettate che mi ero perso. Vi dicevo, aspettate che mi sono perso. Perché ci sono tante cose da dire. Il rifugio per la notte, di cosa, il discorso delle anete stavamo parlando, e dalle ricerche che ho fatto mi attirava l'idea della coppia di anatre sassonia e di una coppia di anatre corritrici. E poi dove siamo qua? Dicevamo integrazione alimentare, allora acqua per la testa, non serve un laghetto, dicevamo, basta una bacinella bassa, una vecchia conca dove possono immergere completamente la testa per pulirsi gli occhi e le narici. L'acqua va cambiata spesso, puoi usarla per bagnare le piante, ricca di azoto. Rifugio per la notte, una casetta di legno o plastica, tipo quella per cani grossi, sollevata da terra con della paglia sul fondo. È fondamentale chiuderla dentro la sera per proteggerla da volpi, faine e cani randagi. Integrazione alimentare, anche se mangiano insetti ed erba, la sera lascia loro una manciata di mangime specifico per anatre o cereali misti per attirarle nel rifugio. E vuoi che poi ancora sotto, allora, per ridurre al minimo la fatica e garantire il benessere delle anatre, il rifugio notturno va posizionato seguendo 5 regole strategiche: sotto un albero, a ridosso di un muro, quindi c'è una protezione termica, perché le anatre soffrono il caldo estivo molto più del freddo invernale. Posizione: metti la casetta all'ombra di un grande albero deciduo che fa ombra in estate e lascia passare il sole in inverno, oppure sul lato nord-est della casa di un muro per proteggere dal vento forte, oppure nel punto più alto e drenato del giardino, che non ci sia umidità, perché il terreno intorno alla casetta diventerà umido a causa del loro passaggio e delle deiezioni. Posizione: evita gli allevamenti, gli avvallamenti dove ristagna l'acqua piovana, posizione rifugio su una leggera pendenza o su di un terreno ben drenato, meglio ancora se sopra una pavimentazione in autobloccanti, ghiaia, una pedana di legno rialzata. Questo eviterà la formazione di fango e renderà la pulizia facilissima. Vicino a una presa d'acqua, praticità di gestione. La beveratoia e le bacinelle dell'acqua vanno svuotati e sciacquati quotidianamente. Metti la casetta a portata di tubo del giardino, non vorrai trasportare secchi d'acqua avanti e indietro per tutto quanto il terreno, soprattutto d'inverno. Non troppo vicino alle finestre delle camere, perché anche se le corritrici indiane sono discrete, le femmine possono stanazzare all'alba e se avvertono un pericolo, un gatto o un riccio che passa. Mantieni una distanza di almeno 15-20 metri dalle finestre della tua camera e da quello dei vicini per garantire sonni tranquilli. E in una zona facilmente accessibile, controllo serale, perché poiché l'unico vero impegno a chiuderla la sera e aprire la mattina è per proteggere dai predatori, il tragitto casa e rifugio deve essere comodo. Scegli un punto visibile dalla finestra della zona giorno e facilmente raggiungibile anche al buio o quando piove. Poi ancora, per il pavimento della casetta e la zona subito all'esterno, obiettivo è isolare dall'umidità e permetterti una pulizia in 3 minuti. Le anatre producono deiezioni molto liquide, quindi la scelta dei materiali è fondamentale per evitare fango o cattivi odori. Dentro la casetta, la lettiera ideale è non lasciare mai il pavimento della casetta nudo, legno o plastica. Uso uno di questi materiali assorbenti, stendendo uno strato alto circa 8-10 cm.
Trucciolo di legno depolverato è la scelta migliore, è il materiale più assorbente in assoluto, isola termicamente, assorbe i liquidi velocemente e lascia la superficie asciutta. Compra quello specifico per cavalli o avicoli, non i residui di falegnameria che contengono polveri nocive per i loro polmoni. Paglia di grano molto economica e calda in inverno, le anatre la adorano per fare il nido, assorbe meno del trucciolo, quindi va sostituita o integrata più spesso. Pellet di paglia o di legno non trattato ha un potere assorbente altissimo, si sbriciola quando si bagna creando un fondo asciutto, costa un po' di più ma dura a lungo. La base del pavimento sotto la lettiera, se la casetta poggia direttamente a terra l'umidità del suolo salirà all'interno. Per evitarlo, se la casetta ha il fondo in plastica o legno, copri il fondo con un tappetino di gomma rimovibile, tipo quello del bauli delle auto. Quando devi pulire, arrotola il tappetino con la lettiera sporca, lo svuoti nella compostiera, dai una sciacquata con la canna dell'acqua e rimetti il trucciolo pulito. Se la casetta non ha fondo, appoggiala sopra una pedana fatta in piastrelle di cemento autobloccanti o grigliati in plastica per giardino. Questo impedisce anche ai predatori come i topi e le faine di scavare gallerie sotto le strutture per entrare. Fuori dalla casetta in zona pranzo, le anatre sporcano moltissimo, devono mangiare e bevono. Non mettere mai acqua e cibo dentro la casetta, altrimenti la lettiera si infradicerà in un giorno. Mettili fuori e sotto i contenitori. E usa ghiaia e sotto i contenitori usa ghiaia fine o ciottoli di fiume, creano un drenaggio perfetto. L'acqua della bacinella, che inevitabilmente scivolerà fuori, infiltrerà nel terreno, evitando la formazione di una pozzanghera e di fango. E qua va bene. E se vediamo poi ancora, vi dicevo le due tipologie che avrei individuato sarebbero le cosiddette due anatre sassonia e due anatre corritrici. È un'ottima combinazione sia esteticamente sia per la gestione del giardino. Scegliere tutte femmine è la decisione migliore per avere il minor impegno possibile. Eviterai le risse tra maschi, lo stress da accoppiamento per le anatre e soprattutto avrai una produzione costante di ottime uova fresche. Ecco come funzionerà queste squadre di quattro anete con il giardino di 1000 metri quadri. La dinamica del gruppo, la combinazione è perfetta, unendo due razze diverse otterrai un equilibrio ideale per la pulizia del terreno. Le due corritrici indiane saranno le esploratrici veloci. Sono instancabili e perlustreranno ogni angolo del giardino alla ricerca di formiche, zanzare, lumache, muovendosi con la loro tipica camminata eretta. Le due sassonia saranno le raccoglitrici tranquille, una razza tedesca più pesante e magnifica, con il suo piumaggio color fulvo bluastro. Si muovono più per lentamente perché pascolano molto bene l'erba tenera e sono perfette per ripulire zone più vicine a casa. Eccole qua. Bonus: uova fresche tutto l'anno. Sia le corritrici indiane che le sassonia sono eccellenti ovaiole. Quattro femmine ti garantiscono una produzione abbondante. Aspettati circa 200-250 uova all'anno per ciascuna anatra. Boia! Però le uova di anatra sono leggermente più grandi di quelle di gallina, hanno un tuorlo più ricco e sono fantastiche per fare la pasta fresca o i dolci. E essendo razze con pesi e caratura diversi, tieni a mente questi dettagli. La porticina della casetta, le corritrici sono strette e alte mentre le sassonie sono più larghe e massicce. Assicurati che l'apertura della casetta notturna sia larga almeno 35-40 cm per farle
E quindi eccoci qua, stavamo dicendo del bonus uova fresche tutto l'anno, circa 200-250 uova all'anno per ciascuna anatra. Le uova di anatra sono leggermente più grandi di quelle di gallina, hanno un tuorlo più ricco e sono fantastiche per fare la pasta fresca o i dolci. Consigli per la gestione di questa specifica squadra. Essendo razze con pesi e corporature diverse, tieni a mente questi dettagli. La porticina della casetta, le corritrici sono strette e alte, mentre le sassonie sono più larghe e massicce. Assicurati che l'apertura della casetta notturna sia larga almeno 35-40 cm per farle entrare comodamente insieme senza che la sassonia rimanga incastrata o debba spingere. Niente cibo competitivo, le carrettrici sono velocissime e potrebbero arrivare sempre prima sul cibo. Usa una ciotola bassa e molto larga o due ciotole separate a 1 metro di distanza per la manciata di mangime serale, così tutte e quattro manterranno contemporaneamente senza stress. Mangeranno contemporaneamente senza stress. Altezza della bacinella dell'acqua. Le sassonie hanno zampe più corte rispetto al corpo, rispetto alle corritrici. La bacinella per l'acqua deve essere abbastanza profonda da permettere a tutti di immergere la testa, così, ma con i bordi abbastanza bassi per consentirle alla sassonia di entrare e uscire agevolmente senza ribaltarsi. E poi c'è il discorso della gestione dei nidi, eccetera, eccetera. Aspettate che vedevo dei messaggi. Stefano di Camisano, buon sabato all'architetto, eccetera. Ci siamo capiti, grazie, ciao ciao. Volevo farti i complimenti per la bellissima musica che ci fai sentire, ma dove le trovi? 10 e lode, questo è Marco da Cittadella. Guarda Marco, dico sempre, non è che sia un proprio un vado a orecchio e mi fa piacere veramente che piacciono anche a voi. E sì, insomma, adesso dai che magari metterò sul canale Telegram qualche musica di queste. E tra l'altro, non mi ricordo se ve l'ho già parlato, tendo anche a mettere delle musiche secondo una determinata frequenza. E poi, per carità, dopo cosa volete, tutto da verificare, però trovo che almeno scrivono sempre su internet, eccetera, che sarebbero curative e bla bla bla, non saprei dirti bene, però come dico sempre, come dico spesso, tentar non nuoce, giusto? Quindi non si sa mai. Mi fa piacere che piaccia anche a te comunque. Allora, un altro concetto per portare avanti questa questione potrebbe essere quello del pasco turnato o rotazione dei settori. È la scelta migliore in assoluto perché un giardino di 1000 metri quadri ti permetterà di mantenere il prato sempre verde, far rigenerare l'erba e dare il tempo al terreno di assorbire il concime naturale delle anatre, azzerando quasi del tutto la manutenzione. Ecco come organizzare la rotazione con il minimo sforzo. E dividere i 1000 metri quadri per quattro anatre, la soluzione ideale è dividere il giardino in tre zone da circa 3.300-330 metri quadri l'una. Zona A, attiva, dove le anatre pascolano, cacciano insetti e concimano quel momento. Zona B, di riposo, rigenerazione, l'erba cresce, ricresce e il terreno assorbe le deiezioni. Zona C, zona di risposto. L'orto, la zona che vuoi proteggere totalmente in quel periodo, esempio dove hai seminato piante giovani e fiori dedicati all'orto estensivo. Tempi di rotazione, sentite qua. Le anatre non rasano il prato a zero come le pecore, quindi i tempi sono molto flessibili. In primavera, estate, sposta le anatre ogni 3-4 settimane. L'erba cresce in fretta e ha bisogno di pause per non subire il calpestio continuo. In autunno e inverno puoi allungare i tempi a 6-8 settimane o addirittura lasciarle libere su tutta la superficie poiché la crescita dell'erba si ferma e gli insetti scarseggiano. Eccoci qua. Poi ancora. La recinzione con poco impegno, dato che hai scelto corritrici indiane e sassonia,
hai un enorme vantaggio: nessuna delle due razze vola, pesano troppo o hanno ali troppo corte per staccarsi da terra. Recinzione mobile da 60-80 cm, non servono pali cementati o reti alte, basta una rete da giardino leggera. Va benissimo anche la rete elettrica per avicoli, anche tenuta spenta, o una rete in plastica verde sorretta da picchetti in fibra di vetro o plastica che pianti nel terreno con un piede. Spostamento in 10 minuti, quando lo devi cambiare zona ti basterà sfilare i più piccoli spostamenti e la rete nel nuovo settore apre il passaggio. Spostamento in 10 minuti, quando devi cambiare zona ti basterà sfilare i picchetti, spostare la rete nel nuovo settore e aprire il passaggio. È interessante, vero? La gestione della casetta notturna durante i turni: per evitare di dover spostare la casetta pesante ogni volta, usa la strategia del punto Central Lab. Posiziona la casetta notturna in un punto fisso al centro del giardino. Fai convergere i confini dei tre settori proprio davanti alla porticina della casetta. In questo modo ti basterà orientare una piccola fetta di rete davanti all'uscita per incanalare le anatre nel settore della settimana senza mai dover muovere la loro casa o l'abbeveratoio principale. E come posizionare i cancelli della casetta e come proteggere l'orto quando apri in questa in nuova zona. E vediamo se possiamo lo schema geometrico è a Y di come sfruttare, cioè perché il concetto qual è? È quello di mettere una sorta di casetta in un determinato punto, magari in un punto centrale, e poi dividere con una specie di ventaglio in tre parti, insomma, quindi una specie di Y. Oppure tenere, dipende anche dove è posizionata la casetta, e con le reti fare i percorsi in modo che le anatre di volta in volta siano guidate dal discorso della rete mobile con i paletti, e quindi le porti ogni volta ad andare dove si vuole. E come funziona la gestione dei flussi? I cancelli nella zona neutra, un'area di circa 2x2 metri attorno alla casetta deve avere almeno 3 cancelli indipendenti, uno per ogni settore del giardino. Turno nel settore 1, apri il cancello 1 e tieni chiuso il 2 e il 3. La mattina le anatre escono dalla casetta attraverso la zona neutra ed entrano direttamente nel settore. La sera rifanno il percorso al contrario. E vabbè. Ok. Cancello 2, casetta, cancello 1. E settore 3. Settore 1, 2, 3. Va bene, va bene, va bene. Sì, insomma, capite anche voi. Capite anche voi, insomma, un po' il concetto. Aspettate, vedo anche un messaggio. Vendo maiali neri da compagnia, potete tenere nel terrazzo, in giardino, in casa. Peso standard 3 quintali a digiuno. Boia, no, 3 quintali, 300 kg, sono impegnativi. A cipicchia direi 3 quintali, vabbè, comunque ok. Vendo maiali neri da compagnia. Se qualcuno è interessato, scrivetemi che gli faccio avere e vi faccio avere il contatto, cose di questo tipo, insomma. Però sì. E poi ancora allora, consigli pratici per realizzarlo con zero fatica. Posizione dell'acqua: metti la bacinella principale dell'acqua e la ciotola del cibo e serale dentro la zona neutra. In questo modo l'area umida e sporca rimane la stessa e vicina alla casetta. Non devi spostare i secchi quando ruoti i settori. Pavimentazione della zona neutra: dato che quest'area sarà calpestata 365 giorni all'anno, copri interamente con ghiaia, ciottoli e autobloccanti. Eviterai che diventi una palude di fango in inverno.
e cancelli fai da te, non servono veri cancelli in legno o ferro. Trattandosi di corritrici e sassonie che non volano, non spingono con forza, i cancelli possono essere semplicemente dei pannelli di rete rigida da giardino, larghi circa un metro, fissati da un lato con delle fascette da elettricista che hanno da cerniera, dall'altro chiusi con un semplice moschettone. Se ti interessa posso spiegare come abituare le anatre a rientrare da sole. Vediamo come si può fare. Vediamo. Allora, abituare le anatre a rientrare da sole nella casetta la sera è sorprendentemente facile. Le anatre sono animali molto abitudinari e paurosi del buio. Una volta impostata la routine andranno a dormire da sole alla stessa ora ogni giorno. E metodo in tre fasi per addestrarle con il minimo sforzo in meno di 2 settimane. Il reclusorio dei primi 3-4 giorni, imprinting della casa. Quando porti a casa le tue 2 corritrici e 2 sassonie, non lasciarle subito libere nei 1000 metri quadri, altrimenti si disperderanno e prenderanno paura. Tienile chiuse all'interno della zona neutra, il recinto fisse interno alla casetta per i primi 3-4 giorni. Obiettivo: devono capire che la casetta, quel piccolo recinto, sono il loro luogo sicuro dove ci sono sempre acqua e cibo e dove nessun predatore può toccarle. Il trucco del cibo serale, il rinforzo positivo. Le anatre non vanno mai forzate a correre, altrimenti si stressano e scappano dalla parte opposta. Si governano con la gola. Di giorno, quando sono nel settore del pascolo, non lasciare cibo a disposizione, troveranno già insetti ed erba. Lascia solo acqua per bere. Il rituale della sera: cerca mezz'ora prima del tramonto, vai nella zona neutra e scuoti la ciotola del mangime, fai rumore con i chicchi di cereali o il pellet, versa il cibo nella ciotola dentro la zona neutra o direttamente nella casetta. Richiamo: associa sempre un suono fisso, un fischio, un richiamo vocale come qua qua qua o il rumore del secchio, capiranno all'istante che quel suono significa cena. Fase 3, accompagnamento dolce. I primi 10 giorni, le prime volte che aprirai il settore grandi al tramonto, potresti doverle aiutare a trovare la strada verso l'hub centrale. Cosa fare? Non ricorrere da dietro, cammina molto lentamente dietro di loro tenendo le braccia leggermente allargate. Le anatre si muovono in cerchio, muoviti con calma per convogliarle verso il cancello aperto del loro settore. Mantieni la calma, se cammini piano si muoveranno come un piccolo gregge compatto direttamente verso la zona neutra, attirate anche dall'odore del cibo serale. E quindi qua sembra tutto semplice, vedo? Cosa succederà dopo 2 settimane? Intorno al 10° giorno noterei una magia. Non appena il cielo inizierà a farsi imbrunire, le 4 anatre si metteranno in fila da sole davanti al cancello della zona neutra, aspettando che tu arrivi a dare un mangime e chiudere la porticina. Il tuo unico impegno sarà girare la chiave del lucchetto per la notte. Se vuoi rendere la porticina automatica, vediamo se si può. E con il timer solare, così chiudo. Cosa fare nelle giornate di forte maltempo? Vediamo la porticina automatica. E perché mi diceva questo amico che potrebbe essere che abbia bisogno di assentarsi per qualche giorno. Allora, rendere la porticina automatica è la svolta definitiva per avere zero impegno. Ti eviterà di dover uscire all'alba o sotto la pioggia e protegge la tua squadra di anatre dai predatori notturni in totale autonomia. Esiste in commercio un kit pronti all'uso, spesso venduti come porte automatiche per pollai, che si applicano direttamente sulla parete e sulla porticina della casetta in legno o plastica. Ecco le caratteristiche fondamentali da considerare e come impostarle per le tue anatre. Dato che le casette si trovano al centro giardino o comunque distante dalle prese di casa, hai 2 opzioni senza fili, pannello solare integrato. È la scelta più comoda, la potrai ricaricare da sola durante il giorno, includere quasi sempre una batteria interna di backup che garantisce il funzionamento anche dopo settimane di cielo coperto.
Molti modelli di qualità, come quelli delle aziende specializzate, funzionano con 4 batterie normali, durate circa 6-12 mesi, e il display ti avvisa quando si stanno scaricando. 2. Come programmarlo? Il segreto è per le anatre. Questo dispositivo offre le modalità di funzionamento per le anatre dove usarli in modo strategico. La mattina, modalità crepuscolare, sensore di luce, la porta si apre da sola quando sorge il sole. Le anatre amano uscire presto per bere e mangiare la rugiada mattutina. Il sensore legge la luce dell'alba e solleva la paratia in alluminio. La sera, modalità timer orologio. Attenzione, non usare mai il sensore crepuscolare per la chiusura serale delle anatre. A differenza delle galline che entrano appena iniziano a imbrunire, le anatre adorano il crepuscolo e restano volentieri fuori fino all'ultimo raggio di luce. Rischiando di rimanere chiuse fuori, imposta il timer orario fisso, ad esempio 21:30 in estate, le 17 in inverno, calcolando circa 20-30 minuti dopo il tramonto effettivo, quando sarai sicuro che sono rientrate per la cena. 2. Funzioni salvavita obbligatorie. Quando acquisti il kit su piattaforme specializzate o store online, assicurati che siano presenti queste 2

lati come l'age o extra large, con un'apertura netta di almeno 30-35 cm di larghezza per garantire il passaggio fluido. E, beh, vabbè, poi quali sono le marche più affidabili, oppure come montarla fisicamente, vabbè, dai, ok, e direi che possiamo anche accontentarci, vero? Ma se avete qualche suggerimento, fatemi sapere qualcosa, se avete delle anatre a casa, come le gestite, eccetera eccetera. È sempre tutto quanto molto molto interessante. E facciamo un'altra pausa musicale. E eccola qua. Dov'è qua? Eccola qua. Proviamo questo un attimo.

0: Eccoci qua tornati. Allora. Manca mezz'oretta alla conclusione della mattinata e volevo farvi così. Volevo appunto farvi ascoltare un po' di cose che ho trovato in questa settimana. Vediamo da dove cominciare. Allora, chat controlli. L'Europa ha approvato il controllo delle tue chat private. E qua, grazie. Cos'è questo? Poi ancora. Caso Ranucci, Bellavia. Sono allibito per l'amicizia con la Vittoria. Lo squalifica. Caso Ranucci, Bellavia. Sono allibito per l'amicizia con la Vittoria. Lo squalifica. E da report sempre inchieste unilaterali. Vabbè. Geoingegneria. Da dov'è che cominciamo qua? Il Parlamento europeo autorizza i colossi del web a leggere le nostre chat private per proteggerci, naturalmente. Proviamo a sentire questo un attimo.
1: L'Europa ha autorizzato il controllo delle nostre chat private. In Parlamento, sotto la voce emergenza, e nonostante 314 voti contrari, oggi è passata la deroga della chat control 1.0. E sapete cosa vuol dire? Vuol dire che Meta, Google, Microsoft possono registrare automaticamente le nostre chat private, ovviamente per proteggere i minori e lo scambio di materiale sessuale. Oggi sulla carta, domani chissà quale controllo di massa si potrà esercitare in violazione dei diritti inviolabili dell'uomo.
2: Se avesse l'opportunità.
0: Eccolo qua, giusto per tanto per sapere, vero? Vediamo poi questo qua. No, vabbè. Geoingegneria. Dopo 4 anni di ricerca e di studio si conclude l'inchiesta giornalistica sulla geoingegneria. Mamma mia, qua non si è come dire tranquilli con niente. Caso Ranucci, Bellavia. Sono allibito per l'amicizia con la Vittoria. Proviamo a sentire un attimo questo. Questo no. No, niente, questo qua è un po' lunghino, lasciamo stare, non ha importanza. Chat control, sentiamo ancora.
1: Chat control, siamo tutti spiati? Che cosa sta accadendo? E perché quello che è successo a Bruxelles è vergognoso non solo nel contenuto, ma è vergognoso nel modo in cui si è svolto? E ovviamente mentre tutti erano distratti dalla partita delle partite ai mondiali, cioè Marocco-Francia. Allora, vedete, è importante capire il punto, capire il principio e capire dove ci vuole portare la von der Leyen, l'Unione Europea e questo controllo capillare delle nostre vite. Perché se noi non capiamo questo, non capiamo i passaggi ulteriori e quindi capire anche come è stata portata a termine la deroga della chat control 1.0 fino al 2028 ci fa capire perché ci tengono così tanto. Ovviamente nel nome della protezione dei bambini, perché i bambini ormai vengono usati per tutti i loro sporchi affari, nel nome della protezione dei bambini dalla pedofilia. E qua già vi ho detto tutto. Allora, è sconcertante che 450 milioni di persone abbiano sottovalutato quello che è avvenuto il 9 luglio a Bruxelles, cioè che cosa è passato in Parlamento con una norma definita eccezionale, che poi eccezionale non era, ma evidentemente per loro andava fatta con urgenza. Che cosa è avvenuto? È passata la proroga alla chat control 1.0. Che cosa vuol dire? Questa chat control 1.0 permette alle piattaforme di andare a registrare in automatico, quindi di infilare il naso, di controllare i messaggi privati. Ancora, siamo ancora nella fase con accettazione volontaria, quindi si tratta della chat control 1.0 perché ci devono traghettare nella chat control 2.0 dove la registrazione dei nostri dati, di quello che scriviamo, di quello che chattiamo, avverrà in automatico attraverso le piattaforme, cioè le piattaforme saranno autorizzate, i colossi del web saranno autorizzati a registrare le nostre conversazioni private. È vergognoso quindi che hanno fatto questa, che è passata questa chat control 1.0, che di fatto si era arenata in una votazione precedente, e essendo scaduta il 3 aprile, proprio perché diciamo è una violazione della privacy, ci sono dei dati che vengono violati, quindi diciamo necessitava di una proroga. Qualche mese fa il Parlamento l'aveva bocciata e allora da qui la manovra, cioè è stata torta, cioè modificata una normativa parlamentare, e tutto con la scusa di proteggere i bambini dalla pedofilia. È cinico che si sia utilizzato l'ultimo giorno utile per, mentre tutti eravamo distratti dalla partita, da Sinner, da Wimbledon, dal caldo, da tutto quello che volete. È cinico che si sia usato l'ultimo giorno utile per far passare e per far approvare in Parlamento qualcosa che non era già passato. E allora il supervisore per la protezione dei dati aveva già avvertito che c'erano dei rischi sulla privacy, quindi loro stanno andando in deroga, perché per avere il tempo di aggiustare la norma. Ma oltre a essere cinico, è anche allarmante. È allarmante che venga prorogata questa chat control 1.0 non di 2-3 mesi, ma fino al 2028, cioè per avere il tempo di aggiustare bene la norma e di portarci nella chat control 2.0, quando il controllo non sarà più su base volontaria ma diventerà automatico. Questo è nel progetto, e quindi voi dovete capire bene dove ci vogliono portare. Perché era così importante? Perché se non fosse stato così importante, ovviamente nel nome della protezione dei minori dalla pedofilia, quando ci sono 100.000 modi per verificare se i bambini, se le foto sono oggetto di pedofili, eccetera, quindi con questa pantomima vi fa capire quanto era importante controllare le nostre chat private, i nostri messaggi privati. È scandaloso. Quindi è cinico, vergognoso, allarmante, è scandaloso che si sia praticamente piegata, che abbiano piegato una procedura d'urgenza per qualcosa che non era d'urgenza. Quindi per noi non era urgente, ma evidentemente per loro lo era. Quindi cosa è successo? Se ci voleva la maggioranza che dicesse sì a che passasse la norma, invece con un'aula, diciamo, semivuota e soprattutto con tutte le persone distratte dai mondiali, che cosa è successo? Che hanno fatto passare il no, è diventato un sì, è diventato un sì perché è bastata una maggioranza dei presenti, cioè l'hanno considerata una votazione valida. Ovviamente tutto questo viene adesso.
0: Adesso qua comunque abbiamo capito un po' il senso, è una cosa un po' articolata, ma è quello che ci interessa, è avere conferma un po' del senso della situazione. E vediamo ancora che cosa vi posso far sentire. Sentite questa.
3: Obiettivi colpiti in una notte. L'ordine è partito dal vertice della NATO. Nella notte tra il 7 e l'8 luglio Donald Trump ha provato l'attacco all'Iran mentre sedeva al tavolo dell'alleanza contro un paese che stava negoziando durante i funerali della sua guida suprema. Al mattino la firma, 70 miliardi all'Ucraina per 2 anni, il 5% del PIL in armamenti, e a porte chiuse il presidente americano promette di vendere armi indipendentemente da come verranno utilizzate. Chi produce? L'America. Chi paga? Guardati intorno. perché ti riguarda. Il Brent vola verso i 79 dollari, il gasolio supera 1,94 euro al litro e le accise sono tornate piene dal 3 di luglio. Il tuo pieno finanzia quei contratti, ma la vera notizia è la svolta turca. Erdogan ha capito la lezione. Il grande equilibrista tra Mosca e l'Occidente collettivo ha sottoscritto la definizione della Russia come minaccia per i prossimi 30 anni. In cambio, il rientro negli F-35, i motori per i suoi caccia e un oleodotto militare da 1,2 miliardi verso la Polonia. Dopo l'Iran, nessuno vuole essere il prossimo bersaglio. La Turchia si ruola, l'America vende, l'Europa paga. Condividi questo video con chi ripete che non ci riguarda.
0: E io pago, come diceva qualcuno, vero? Manco a dirlo. Questo governo Meloni si prepara a scarcerare 10.000 spacciatori. L'ultima modifica, vabbè. Nel Nordio 8-10.000 fuori dal carcere invece di rimpatriare. Ma non lo so, neanch'io cosa dire. Sentiamo un attimino questo, magari vediamo.
4: Action dal vostro Morisano. Buongiorno a tutti amici. Per chi non mi...
0: Morisano intervista Enrico Stocco riguardo al discorso prima gli uomini, adesso gli animali, è sempre il piano del nuovo ordine mondiale. Anche questo, vabbè. La distopia UE avanza, passa chat controllo, legge in stile orwelliano di controllo totale, Unione Europea oltre 1984, nessuna dittatura cade senza che si versi il sangue dei dittatori, va bene. Poi vediamo qua, questo cos'è? Vabbè dai. Questi qua sono, cioè c'è sempre qualcuno che è fuori di testa. Ecco cosa vede un turista che viene a Firenze. Beh, questo qua magari è un po'. Vabbè. Ok, quell'azienda che non esisteva. Per anni l'hanno negata tacciando di becere complottismo e disinformazione che ne rivelava l'esistenza e ne tracciava i veri obiettivi. Adesso te la sparano in faccia e ti dicono pure che la devi finanziare. Vabbè, questo qua. Sentiamo questo ripasso qua.
5: Conoscete i 17 obiettivi di sviluppo dell'Agenda 2030? Se non sapete che cos'è l'Agenda 2030... Male, molto male. Obiettivo ufficiale numero 1, fine della povertà. Obiettivo reale numero 1, riduzione della popolazione. Obiettivo ufficiale numero 2, fame zero. Obiettivo reale numero 2, monopolio degli alimenti. Obiettivo ufficiale numero 3, salute e benessere. Obiettivo reale numero 3, vaccinazione ciclica obbligatoria. Obiettivo ufficiale numero 4, istruzione di qualità. Obiettivo reale numero 4, indottrinamento. Obiettivo ufficiale numero 5, parità di genere. Obiettivo reale numero 5, femminizzazione e divisione della società. Obiettivo ufficiale numero 6, acqua pulita e servizi igienico-sanitari. Obiettivo reale numero 6, privatizzazione di tutta l'acqua nel pianeta. Obiettivo ufficiale numero 7, energia accessibile e pulita. Obiettivo reale numero 7, energia cara e tasse ecologiche abusive. Obiettivo ufficiale numero 8, lavoro dignitoso e crescita economica. Obiettivo reale numero 8, sfruttamento del lavoro e schiavitù fiscale. Obiettivo ufficiale numero 9, industria, innovazione e infrastrutture. Obiettivo reale numero 9, quarta rivoluzione industriale, transumanesimo. Obiettivo ufficiale numero 10, riduzione delle disuguaglianze. Obiettivo reale numero 10, leggi uniche per tutti i paesi. Obiettivo ufficiale numero 11, città e comunità sostenibili. Obiettivo reale numero 11, sorveglianza e controllo totale. Obiettivo ufficiale numero 12, consumo e produzione responsabili. Obiettivo reale numero 12, alimenti transgenici, fattorie di insetti. Obiettivo ufficiale numero 13, azione per il clima. Obiettivo reale numero 13, geoingegneria climatica. Obiettivo ufficiale numero 14, vita sott'acqua. Obiettivo reale numero 14, controllo assoluto degli alimenti marini. Obiettivo ufficiale numero 15, vita sulla terra. Obiettivo reale numero 15, controllo assoluto delle risorse naturali. Obiettivo ufficiale numero 16, pace, giustizia e istruzioni solide. Obiettivo reale numero 16, stati di polizia, fine delle libertà. Obiettivo ufficiale numero 17, alleanze per il raggiungimento degli obiettivi. Obiettivo reale numero 17, governo globale, nuovo ordine mondiale.
0: Nuovo ordine mondiale. E qua poi metto tutto quanto sul canale Telegram Massimo Conte Architetto, così ve lo potete riascoltare. Ancora vi fidate, dottor Moscarella? Sentiamo un attimino.
6: Ma ci siete o ci fate? Ancora date credito a giornalisti, politici, medici che hanno taciuto su ciò che realmente è accaduto nel 2020 e su ciò che sta adesso succedendo, come gli attacchi sul cibo per renderlo sempre meno qualitativo, sulle prescrizioni mediche sempre più ricche di farmaci per protocollo e non perché abbiano una logica. Ancora vi fidate o comunque vi fate condizionare relativamente a chi vi ha nascosto e continua a nascondere che vi hanno ammazzato parenti e amici lì dove avrebbero dovuto curarli, dove c'erano gli eroi medici e gli eroi infermieri, dove entrava la gente con i propri piedi e che fino a mezz'ora prima di essere ventilata parlava a telefono con i propri parenti o conoscenti dicendo: io sì ho un problema, ma tutto sommato respiro bene, ma mi dicono che sto rovinato e quindi dovranno trattarmi con i ventilatori polmonari. Ma vi sembra normale andare a effettuare una ventilazione polmonare su una persona che può parlare a telefono tranquillamente? Una volta, fino al 2019, le ventilazioni venivano utilizzate per chi stava boccheggiando, per chi stava andando all'altro mondo. Era un tentativo disperato e rischioso per cercare di tenere in vita qualcuno che stava per varcare la soglia del trapasso, non per coloro che parlavano tranquillamente a telefono e che erano del tutto autosufficienti, lucidi e presenti a loro stessi. E guarda caso, i cosiddetti morti ci sono stati solo lì dentro, non per strada, non a casa, lì dentro. Si entrava più che vivi e si usciva in polvere. E quanti chiamavano a casa e dicevano: venitemi a prendere perché qui non me la contano giusta? Poi parlavate con i medici e vi dicevano: ma quello è il delirio dato dalla patologia, il delirio. Intanto dopo una settimana, 10 giorni, vi arrivava la notizia di venirsi a prendere le polveri. E vi fidate ancora, ancora vi orientate verso partiti politici, ascoltate quelli di sinistra, di destra, di centro, di sopra, di sotto, ancora. Ancora pensate che questi abbiano voce in capitolo e che non siano soltanto delle marionette messe lì per illudervi che qualcuno, se non schiodate il culo voi da quella sedia, se non prendete iniziative voi, se non cominciate a disobbedire voi, se non cominciate a opporvi voi, se non cominciate a fottervene voi, se non cominciate a ignorarli voi, non risolverete mai nulla, nessuno vi tirerà fuori dai pasticci. Anzi, adesso fra geoingegneria, cibo spazzatura che arriva col Mercosur, stanno distruggendo agricoltori e allevatori che seguono ancora ritmi naturali e metodi naturali, che noi dobbiamo tenere in vita andando ad acquistare da loro direttamente, disertando i supermercati, il lager supermercato, che vi dà l'anticamera della casa farmaceutica. Vanno a braccetto. Ancora vi fidate delle istituzioni, salvando la pace di coloro che ancora cercano di rispettare l'essere umano, la natura. Vi rendete conto? La nuova legge sulla caccia. Possono sparare a qualsiasi bestia ovunque. Ma vi sembra una cosa naturale questa, per rispettare l'etica, la sensibilità di noi tutti? Nessuno vuole la caccia. Questi la amplificano. Perché? Perché nel Parlamento c'è gente che ha interessi a vendere armi e quindi legifera in un certo modo, ma perché sopra di loro c'è chi vuole il male, chi vuole la sofferenza, chi vuole il logorio e la distruzione di ogni forma di rispetto per l'essere umano e per la natura intera. E voi ancora andate con la coda tra le gambe dai medici a farvi abbuffare di farmaci, quando nella maggior parte dei casi, seppure aveste una o più patologie, perché spesso sono patologie presunte, inesistenti, perché hanno ridotto i parametri di normalità in modo che risulta la gran parte delle persone fuori dalla norma e quindi malata, anche se non ha sintomi, e vi sembra normale che un malato non abbia sintomi? Vi state rincoglionendo a tal punto che ormai si ride di voi, lì nelle alte sfere ridono di voi, vi considerano dei coglioni totali. Pensate ancora di potervi difendere qualcosa, la casetta, il terreno, il lavoro. Vi stanno distruggendo dentro, nella qualità della vostra quotidianità, che è assolutamente caduta a picco nelle viscere della terra, tra preoccupazioni per stare al passo economico, con un costo della vita che viene aumentato sempre di più, con la scusante di guerre programmate, spesso anche inesistenti. Perché c'è il gioco in borsa, perché c'è il garante, garante di che? E quindi rincorrete sempre una pace che non arriverà mai. In famiglia ci sta chi è malato perché ormai è stato distrutto, c'è a chi hanno detto che è malato e quindi si portano tensioni inutili in famiglia. E quindi come si passa il tempo? A fare analisi? A prendere farmaci? A rendersi conto che ormai non c'è più libido, non c'è più voglia di contatto fisico, non c'è più motivazione esistenziale, che si campa così a tirare avanti alla spera in Dio? Se non muovete le chiappe voi, se non vi opponete, se non disobbedite, se non rischiate qualcosa, il male busserà alle vostre porte.
0: Ancora vi fidate, dottor Giuseppe Moscarella, e mi sembra che sia molto molto eloquente. Era uno scherzo, visto che era prima quell'annuncio riguardo ai maialini, vero? Vendo maialini neri, no dai, peso standard 3 quintali a digiuno, adesso ho capito, no, sì, mi sembrava una bella, cioè 3 quintali, Era uno scherzo, visto che parlavi di anatre che sono vietate nei centri abitati, come le galline, però a Fratta Polesine, a 100 metri da Villa Badoere, la villa natale di Giacomo Matteotti, uno tiene 3 cani davanti a casa, eppure un maiale nero, vabbè, che dorme in una buca sotto un albero, da notare che è in centro abitato. Vabbè. Poi, ciao, elimineranno i poveri, ecco perché sparirà la povertà. Ma sì, questo è Stefano di Vicenza, ma non saprei cosa dirti. Va bene, vediamo un attimino che cosa vi potrei ancora fare ascoltare. E sentiamo qua un attimo, attenzione, eccolo qua, non ha avuto nessun effetto collaterale, anzi, questo chi è? Sentiamo qua.

0: notiziona che circola su tutti i giornali. ANSA si vaccina 217 volte contro la terribile malattia. Nessun effetto collaterale. Il caso di un cittadino tedesco riportato sull'ANSET. 217 volte, ma stiamo scherzando. Ma leggiamo assieme. Un uomo tedesco che si è vaccinato deliberatamente, attenzione, l'ha scelto lui, contro la terribile malattia ben 217 volte, senza però riportare alcun effetto collaterale a causa delle numerose somministrazioni. Secondo i ricercatori è la persona più vaccinata della storia. Siamo nel Guinness dei primati, wow! Il sistema immunitario dell'uomo di 62 anni della città di Magdeburgo, nella Germania centrale, sta ancora lavorando a pieno ritmo, hanno detto i ricercatori sulla rivista The Lancet Infectious Diseases, malattie infettive. L'uomo, il cui nome non è stato riportato, si è sottoposto volontariamente, non l'ha spinto nessuno, attenzione, non c'era bisogno di nessun Green Pass, alle numerose iniezioni contro ogni consiglio medico, mentre gli esperti mettono in guardia dal trarre conclusioni a lungo termine da questo singolo caso. Lui è andato volontariamente, non c'era il Green Pass, non c'era niente, non doveva andare in discoteca, contro ogni consiglio medico, perché i medici hanno detto, oh no, attento, bello, voi dite che i medici non lo sconsigliavano, no, c'erano i casi in cui lo sconsigliavano, vedete, mi raccomando, non bisogna trarre conclusioni a lungo termine su sta roba qua, L'uomo ha catturato l'attenzione dei ricercatori e chissà come mai, per la prima volta dopo alcune notizie riportate nel 2022, quando aveva ricevuto solo 90 vaccinazioni. Secondo i media di quel periodo, l'uomo era sospettato di aver ricevuto così tante dosi per raccogliere certificati di vaccinazione che avrebbero poi potuto essere falsificati e venduti a persone che non volevano essere vaccinate. Ma avete capito? Lui lo faceva per gli altri, così poi poteva falsificare le certificazioni. Ma avete capito? Ma è un genio, questo è proprio un genio. Secondo il documento scientifico pubblicato all'inizio di questa settimana, il pubblico ministero di Magdeburgo ha aperto un'indagine sulle accuse di frode sul caso, ma non è stata presentata alcuna accusa penale, ma perché? Ma dai! Si è messo a disposizione degli altri. Il caso ha offerto ai ricercatori la rarissima possibilità di studiare la cosiddetta ipervaccinazione. Ma wow, ma pensa che coincidenza! Alcuni scienziati hanno teorizzato che, dopo così tante vaccinazioni, le cellule immunitarie di un corpo diventerebbero meno efficaci man mano che si abituano agli antigeni. Gli scienziati dicono che più ne fai e più le cellule immunitarie diventano meno efficaci, cioè il sistema immunitario diventa meno efficace. Ma per il tedesco non è così, attenzione! Secondo i ricercatori, non so se sono gli stessi, non me lo domandate perché non lo so. Qua si dice scienziati, ricercatori, ma un nome, un cognome! Quindi secondo i ricercatori l'uomo aveva concentrazioni considerevolmente più elevate di cellule immunitarie e anticorpi contro il virus della terribile malattia rispetto a un gruppo di controllo di 3 persone che avevano ricevuto le 3 vaccinazioni raccomandate, afferma lo studio. Quindi lui ne aveva di più, attenzione, ma qua siamo proprio davanti al fenomeno. Inoltre il suo corpo non ha mostrato segni di affaticamento a causa di tutte quelle somministrazioni. Il suo 217esimo vaccino ha comunque aumentato il suo numero di anticorpi contro la terribile malattia. E chi l'ha scoperto questo? I ricercatori! Ma chi? I nomi? Un nome, lo mettete un nome. L'uomo ha riferito di non aver mai avuto effetti collaterali a causa di nessuno dei vaccini. Inoltre non è mai risultato positivo neanche alla terribile malattia, mamma mia, e non ha mostrato segni di infezione pregressa. Chi l'ha detto? I ricercatori. Ma chi? Quelli di prima? Boh, non si capisce niente. E questo è quanto. Questo signore tedesco ha fatto 217 vaccinazioni, non si capisce perché. Sì, per avere i certificati, poi falsificarli, venderli. Adesso stanno indagando, ma non si sa. Però voi sapete che Mimar riesce sempre ad avere gli scoop. Io ho scoperto il vero motivo per cui andava a vaccinarsi e il motivo per cui ha smesso. Intanto vi mostro, perché è giusto che sia così, che è vero ciò che dice, che non ha avuto nessun danno collaterale, nessun segno di affaticamento, proprio non si vede nulla. vi mostro la foto del prima e del dopo. Preparatevi. Eccolo qua, a sinistra com'era prima delle 217 vaccinazioni, a destra il dopo. E io non noto differenze, non so voi, ma per me è uguale, non è successo niente. E adesso vi mostro il motivo per cui lui ha fatto tutte quelle vaccinazioni. 3, 2, 1. Ecco l'infermiera che lo vaccinava. Avete visto il furbacchione? Ah, e poi perché ha smesso? Perché la 218esima volta si è trovato invece questa infermiera e lui ha detto no, guardi, adesso l'ho capito il vaccino, prima non l'avevo tanto capito. Siamo a posto così, io vado, tanto ormai il Green Pass non c'è più, siamo a posto. Voi chiedevi...
1: Eccolo qua. E a proposito di prescrivere farmaci pericolosi alla caga di cane, tipo le stamine per abbassare il colesterolo, è successo che per venderle hanno abbassato i valori da 220 a 230 portandoli a 200-180, così staminali per tutti. Ale. E poi Daniele mi scrive: ciao Max, come dire, vedete, c'è chi si avvicina quasi 200 volte e non ha subito danni, invece casi che solo uno non è stato male. Quindi a chi credete, non è possibile stare male con un'unica pera, perché c'è chi ne fa altre ad oltranza e non ha avuto nulla. Inoltre il signore tedesco lo ha fatto per colpa che dei non vaccinati per fare il Green Pass finto. Gira e rigira, l'obiettivo è sempre del no vax. L'obiettivo è sempre il no vax. Daniele, guarda Daniele, io guarda, veramente non so cioè, da che parte ecco, ci siamo capiti. E poi ancora poi sentite che trucco hanno usato per introdurre la sorveglianza, vabbè l'abbiamo già detto. Vabbè, un altro spezzone tratto dal discorso del donno, vabbè dai, niente, manca un minutino, siamo arrivati alla conclusione anche oggi di sabato 11 luglio 2026. E che dire, vi do appuntamento a sabato prossimo, mi raccomando, una buona settimana e come dice qualcuno, state attenti perché il mondo è un postaccio, vero? Ciao ciao, sigla finale. Dovrebbe arrivare.

0: Eccoci, volume un po' alto. Buongiorno, due parole per preannunciarvi che anche oggi ci sono Radio Gamma 5 94 MHz, via Antoniana 66, Campo d'Arsego in provincia di Padova. Oggi è sabato 11 luglio 2026. Io sono Massimo, la casa secondo il mio architetto, e come di consueto vi tengo ben volentieri compagnia sabato mattina dalle 10 fino alle 13. E mi sembra che tutto quanto funzioni, vedo lucette tutto a posto, anche oggi tante cose interessanti da raccontarvi, giornatina un po' caldina, per cui magari se rimanete dentro non fa neanche male, però dopo magari ne parliamo un po' meglio. Va bene, sigla iniziale, un pochettino di musica e poi torniamo. Pronti? Via.
1: Uno degli aspetti più micidiali dell'attuale cultura è di far credere che sia l'unica cultura, e invece è semplicemente la peggiore. Beh, gli esempi sono nel cuore di ognuno. Per esempio, il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana è la cosa più pezzente che si possa immaginare. Come si fa a rubare la vita agli esseri umani in cambio del cibo, del letto e della macchinetta? Mentre fino a ieri credevo che mi avessero fatto un piacere a darmi un lavoro, da oggi penso a questi bastardi che mi stanno rubando l'unica vita che ho, perché non ne avrò un'altra, c'ho solo questa. E loro mi fanno andare a lavorare 5, a volte 6 giorni a settimana e mi lasciano un miserabile giorno per fare cose. Come si fa in un giorno a costruire la vita? Allora, intanto uno non deve mettere i fiorellini alla finestra della cella della quale è prigioniero, perché sennò, anche se un giorno la porta sarà aperta, lui non vorrà uscire. Deve sempre pensare con una coscienza perfetta: questi stanno rubandomi la vita in cambio di 2,5 milioni al mese, bene che vada, mentre io sono un capolavoro il cui valore è inenarrabile. Non capisco perché un quadro di Van Gogh debba valere 77 miliardi e un essere umano 2,5 milioni al mese, bene che vada. Secondo me, poi, siccome c'è un parametro che con le nuove tecnologie i profitti sono aumentati almeno 100 volte, e l'orario di lavoro dovrebbe diminuire almeno 10 volte. Invece no, l'orario di lavoro è rimasto intatto. Oggi so che mi stanno rubando il bene più prezioso che mi è stato dato la natura. Pensa alla cosa più bella che la natura propone, che è quella di, mettiamo, di fare l'amore, no? Immagina che tu vivi in un sistema politico, economico e sociale dove le persone sono obbligate, con quello che le sorveglia, a fare l'amore 8 ore al giorno. Sarebbe una vera tortura. E quindi perché non deve essere la stessa cosa per il lavoro, che non è certamente più gradevole che fare l'amore, no? Per esempio, il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana, certo, c'ho il mitra alla nuca, lo faccio, perché faccio il discorso, dico, meglio leccare il pavimento o morire? Meglio leccare il pavimento. Ma quello che è orrendo in questa cultura è che leccare il pavimento è diventata addirittura un'aspirazione, capisci? Ma è mostruoso che il tipo debba andare a lavorare 8 ore al giorno e debba essere pure grato a chi gli fa leccare il pavimento, capisci? Tutto ciò è oggettivamente mostruoso, ma laddove la coscienza produce coscienza, tutto ciò è effettivamente mostruoso.
2: Sì, vabbè, ma ormai è irreversibile la situazione.
1: Sì, tu fai giustamente un discorso in difesa di chi ti opprime, perché è il tipico dello schiavo, no? Il vero schiavo. Lo schiavo difende il padrone, mica lo combatte. Perché lo schiavo non è tanto quello che ha la catena al piede, quanto quello che non è più capace di immaginarsi la libertà. Ma rispetto a quello che tu mi hai detto adesso, quando Galileo ha enunciato che era la Terra a girare intorno al Sole, ci sarà sicuramente stato qualcuno come te che gli avrà detto: eh sì, sono 22 secoli che tutti dicono che è il Sole che gira intorno, ma arrivi te a dire questa stronzata, e come farai a spiegarlo a tutti gli esseri umani? Non è affar mio, signori. Allora guarda, noi intanto ti caliamo in un pozzo e ti facciamo dire che non è vero, così tutto torna nell'ordine delle cose, hai capito? Perché tutto l'Occidente vive in un'area di beneficio? Perché sta rubando 8 decimi dei beni del resto del mondo. Quindi non è che noi stiamo vivendo in un regime politico capace di darci la televisione, la macchina. No, è un sistema politico che sa rubare 8 decimi a 3/4 di mondo e che dà un po' di benessere a un quarto di mondo, che siamo noi. Quindi, signori miei, o ci si sveglia, o si fa finta di dormire, o bisogna accorgersi che siete tutti morti.

la vita inseguendo la felicità, credendo che dipenda dal successo, dal denaro o dalle circostanze esterne. Il buddismo insegna invece che la vera felicità nasce dentro di noi, quando impariamo a comprendere la mente e a vivere con maggiore consapevolezza. In questo video scoprirai 7 insegnamenti buddisti che possono aiutarti a diventare una persona più felice e serena. Imparerai a lasciare andare le preoccupazioni inutili, ad apprezzare il momento presente e a trovare equilibrio nella vita quotidiana. Vedrai i nostri nuovi video. Insegnamento 1. Vivi nel momento presente. Nel ritmo frenetico della vita moderna, la mente tende a correre avanti, immaginando problemi che ancora non esistono. Questo movimento continuo crea tensione e toglie leggerezza ai giorni. Tornare al presente non è una fuga, ma un ritorno alla realtà. È lì che la vita accade davvero, senza il peso delle paure future. Quando sei completamente presente, anche le cose più semplici acquistano valore. Un respiro, un passo, uno sguardo diventano ancore di stabilità. Non serve fare qualcosa di straordinario, basta esserci davvero. La mente si calma quando smette di inseguire ciò che non è qui. Molti credono che pensare continuamente al futuro li renda più preparati, ma spesso li rende solo più stanchi. L'ansia nasce proprio da questo eccesso di controllo mentale. Il presente, invece, non chiede sforzo, ma attenzione. E questa attenzione è una forma di cura verso se stessi. Nel buddismo si insegna che la mente è come una scimmia agitata, sempre in movimento. Portarla al momento presente significa offrirle un luogo dove riposare. Non si tratta di fermare i pensieri con forza, ma di non seguirli ovunque vadano. È un allenamento gentile, ma potente. Quando mangi senza distrazioni, senti davvero il sapore del cibo. Quando ascolti qualcuno con attenzione, crei una connessione più profonda. Questi piccoli gesti cambiano la qualità della vita. Non perché tutto diventi perfetto, ma perché diventi reale. Restare nel presente non significa ignorare il passato o il futuro, ma non lasciarsi dominare da essi. Il passato è già accaduto, il futuro non è ancora arrivato. Solo questo momento è vivo, e dentro questo momento c'è tutto ciò che ti serve. Spesso la mente cerca complicazioni, mentre la vita è molto più semplice di quanto sembri. Essere presenti riduce il rumore interiore e porta chiarezza. Non devi risolvere tutto subito, devi solo vivere un passo alla volta. Nel buddismo, la presenza è vista come una porta verso la libertà interiore. Quando non sei trascinato dai pensieri, inizi a vedere con più lucidità. Le emozioni passano senza travolgerti, e dentro di te nasce uno spazio di calma. Non serve cambiare il mondo esterno per trovare pace, basta cambiare il modo in cui stai dentro ogni momento. Anche in mezzo al caos puoi trovare un punto fermo. Quel punto è sempre dentro di te, nel qui e ora. La vera leggerezza nasce quando smetti di vivere altrove e inizi a vivere adesso. Non è qualcosa da cercare lontano, ma da riconoscere vicino. Ogni momento è un'opportunità per tornare a te stesso, e in quel ritorno trovi una pace semplice e profonda. Insegnamento 2. Riduci gli attaccamenti. Nel mondo in cui tutto sembra dover durare per sempre, imparare a lasciare andare appare quasi controintuitivo. Eppure, è proprio l'attaccamento eccessivo a creare gran parte della sofferenza. Quando stringi troppo qualcosa o qualcuno, nasce la paura di perdere, e da quella paura nasce un'inquietudine costante. Aggrapparsi non è amore, ma bisogno travestito da affetto. Si cerca sicurezza fuori, invece di costruirla dentro. Questo rende fragili, perché tutto ciò a cui ti leghi può cambiare o scomparire. La libertà interiore inizia quando smetti di dipendere da ciò che non controlli. Molte persone si legano alle aspettative più che alla realtà. Immaginano come dovrebbero essere le cose e soffrono quando non accadono così. Questo crea una distanza tra ciò che è e ciò che si vorrebbe. Ed è proprio in questa distanza che nasce il dolore. Nel buddismo si insegna che tutto è impermanente. Nulla resta uguale per sempre. Comprendere davvero questo principio cambia il modo in cui vivi le relazioni e le esperienze.
Non si tratta di diventare freddi, ma di accettare il cambiamento. E accettarlo porta una calma profonda. Lasciare andare non significa smettere di amare, ma amare senza possedere. È un modo più leggero e autentico di stare con gli altri. Quando non cerchi di trattenere, permetti alle cose di fluire naturalmente. E questo rende ogni legame più vero. Spesso si resta attaccati anche a situazioni che fanno soffrire, per abitudine o paura. Si pensa che lasciare sia perdere, ma a volte è esattamente il contrario. È ritrovare spazio, energia e chiarezza. È tornare a respirare senza peso. Il cuore si alleggerisce quando smette di lottare per controllare tutto. Non puoi evitare ogni cambiamento, ma puoi cambiare il modo in cui reagisci. Accettare ciò che va e ciò che viene è una forma di saggezza. È un equilibrio che si costruisce nel tempo. Nel buddismo il distacco non è indifferenza, ma libertà. Significa vivere pienamente senza essere incatenati. Puoi apprezzare qualcosa senza averne bisogno per stare bene. E questo cambia profondamente la qualità della tua vita. Quando lasci andare ciò che non puoi trattenere, fai spazio a ciò che è più adatto a te. Non tutto ciò che perdi è una perdita reale. A volte è una trasformazione necessaria e dentro quel cambiamento può nascere qualcosa di migliore. La serenità cresce quando smetti di trattenere e inizi a fidarti del flusso della vita. Non tutto deve restare per avere valore. Alcune cose sono importanti proprio perché passano. E imparare a lasciarle andare è una delle forme più profonde di libertà. I prossimi due insegnamenti sono i migliori. Guarda fino alla fine. Insegnamento 3. Pratica la gratitudine. In un tempo in cui l'attenzione è sempre rivolta a ciò che manca, fermarsi a riconoscere ciò che già c'è diventa un atto raro. La mente tende a cercare continuamente qualcosa in più, come se il presente non fosse mai sufficiente. Questo crea una sensazione costante di vuoto. La gratitudine interrompe questo ciclo e riporta lo sguardo sull'essenziale. Apprezzare non significa accontentarsi, ma vedere con più chiarezza. Quando riconosci il valore delle piccole cose, la vita cambia ritmo. Un gesto semplice, un momento di calma, una parola gentile acquistano peso e ciò che prima sembrava poco diventa improvvisamente molto. Molte persone aspettano grandi eventi per sentirsi felici, ma nel frattempo ignorano ciò che hanno già. Questo crea una distanza tra la realtà

dà forza. La gratitudine è un allenamento della mente, non un'emozione che arriva per caso. Più la pratichi, più diventa naturale. Inizi a notare ciò che prima passava inosservato, e questo cambia il modo in cui vivi ogni giornata. Quando smetti di concentrarti su ciò che manca, l'ansia diminuisce. Non perché tutto sia perfetto, ma perché non vivi più nella costante attesa. Il presente diventa sufficiente, e dentro questa sufficienza nasce una forma di serenità. Nel buddismo la gratitudine è vista come una porta verso la gioia interiore. Non è legata al possesso, ma alla consapevolezza. Puoi avere poco e sentirti pieno, oppure avere molto e sentirti vuoto. Tutto dipende da come guardi. Coltivare gratitudine cambia anche il modo in cui ti relazioni con gli altri. Diventi più attento, più presente, meno esigente. Le relazioni si alleggeriscono perché non sono più basate sulla mancanza, ma su un senso di pienezza condivisa. La vera ricchezza non è ciò che accumuli, ma ciò che riconosci. Quando impari a vedere il valore di ciò che hai, smetti di inseguire continuamente altro. E in quel momento, senza sforzo, la vita diventa più semplice e più piena. Insegnamento 4. Prenditi cura della tua mente ogni giorno. Nel tempo in cui la mente è continuamente stimolata, prendersene cura diventa una necessità, non un lusso. Pensieri veloci e ripetitivi occupano spazio senza chiedere permesso. Se non li osservi, finiscono per guidare le tue azioni. La lucidità nasce quando inizi a vedere ciò che accade dentro di te. Molti credono di essere i propri pensieri, ma non è così. I pensieri arrivano e vanno, proprio come le nuvole nel cielo. Quando li segui senza accorgertene, perdi il contatto con la realtà. Osservarli, invece, crea una distanza sana. Prendersi cura della mente non richiede ore di silenzio, ma piccoli momenti distribuiti nella giornata. Basta fermarsi, respirare e notare cosa sta accadendo dentro. Questo gesto semplice interrompe il flusso automatico e riporta presenza. Nel buddismo si insegna che la consapevolezza è la chiave per non essere schiavi della mente. Non devi eliminare i pensieri, ma imparare a non farti trascinare. È una pratica gentile che cresce con il tempo e che porta equilibrio. Quando inizi a osservare senza giudicare, qualcosa cambia. I pensieri perdono forza perché non ricevono più la stessa attenzione. Non è repressione, ma comprensione. E questa comprensione libera. La mente tende a creare storie, spesso lontane dalla realtà. Immagina scenari, anticipa problemi, ripete ricordi. Senza consapevolezza, tutto questo diventa pesante. Con consapevolezza, diventa solo movimento. Anche pochi minuti di calma al giorno possono fare una grande differenza. Non serve cercare condizioni perfette. Puoi iniziare ovunque ti trovi. La pratica è semplice, ma il suo effetto è profondo. Nel buddismo, allenare la mente è come prendersi cura di un giardino. Se lo lasci crescere senza attenzione, si riempie di disordine. Se lo curi con costanza, diventa uno spazio armonioso. E vivere lì è più leggero. Con il tempo, impari a riconoscere i pensieri che ti aiutano e quelli che ti confondono. Non tutto ciò che pensi è utile. Scegliere dove mettere attenzione diventa una forma di libertà. E questa libertà porta chiarezza. Una mente curata non è una mente vuota, ma una mente stabile. Non si lascia travolgere facilmente e resta presente anche nei momenti difficili. È un equilibrio che si costruisce giorno dopo giorno e che rende la vita più semplice e più vera. Se sei arrivato in equilibrio, accetta che tutto cambia. Viviamo spesso con l'idea che ciò che amiamo debba restare immutabile, come se il tempo dovesse fermarsi per proteggerci. Ma la realtà segue un altro ritmo, fatto di trasformazioni continue. Quando resistiamo a questo movimento naturale, nasce una tensione silenziosa. Accettare il cambiamento non è rinunciare, ma comprendere come funziona la vita. Molte sofferenze nascono dal desiderio che le cose restino come erano. Ci aggrappiamo a momenti, persone, situazioni, sperando che non cambino mai. Ma ogni cosa segue il proprio ciclo, indipendentemente dalla nostra volontà. Vedere questo con chiarezza aiuta a non lottare inutilmente. Il cambiamento non è sempre comodo, ma è sempre

0: è presente. Anche quando sembra che tutto sia fermo, qualcosa si sta muovendo. Le emozioni cambiano, i pensieri cambiano, le relazioni cambiano. Riconoscere questa realtà rende più flessibili e meno rigidi. Nel buddismo si insegna che l'impermanenza è una delle verità fondamentali dell'esistenza. Nulla nasce per restare identico a se stesso. Comprendere questo non porta tristezza, ma libertà. Significa smettere di aspettarsi stabilità dove non può esistere. Accettare non significa approvare tutto, ma smettere di opporsi a ciò che è inevitabile. La resistenza consuma energia e crea frustrazione. L'accettazione, invece, apre uno spazio di calma. È una forma di intelligenza emotiva che si sviluppa con il tempo. Spesso il cambiamento porta con sé nuove possibilità, anche se all'inizio non sono visibili. Ciò che finisce lascia spazio a ciò che può nascere. Restare attaccati al passato impedisce di vedere il presente, e il presente è l'unico luogo dove la vita continua. Nel buddismo, osservare il cambiamento è un modo per comprendere più profondamente se stessi. Quando vedi che tutto passa, anche le difficoltà perdono peso. Non perché spariscano subito, ma perché sai che non dureranno per sempre. Questo pensiero porta sollievo. Anche i momenti belli sono impermanenti, e proprio per questo diventano preziosi. Sapere che non dureranno li rende più intensi. Non si tratta di trattenere, ma di vivere pienamente mentre accadono. È un modo diverso di stare nella vita. Accogliere il cambiamento significa anche accogliere la propria crescita. Non sei la stessa persona di ieri e non sarai quella di domani. Ogni esperienza lascia un segno e trasforma qualcosa dentro di te. Accettarlo rende il cammino più leggero. Quando smetti di combattere ciò che cambia, trovi una nuova stabilità dentro di te, non basata sulle condizioni esterne, ma su una comprensione più profonda. È una serenità che non dipende da ciò che resta, ma da come osservi. E questo cambia tutto. Insegnamento 6. Sii gentile con te stesso. In un mondo che spinge a essere sempre perfetti, la voce interiore diventa spesso severa e giudicante. Ci si parla con durezza, come se questo potesse migliorare le cose. Ma la critica continua non costruisce, consuma. Essere gentili con se stessi è un atto di equilibrio, non di debolezza. Molte persone offrono comprensione agli altri, ma la negano a se stesse. Perdono la pazienza davanti ai propri errori e si colpevolizzano per ogni imperfezione. Questo crea una distanza dolorosa dentro. Trattarsi con rispetto è il primo passo per ritrovare armonia. Sbagliare fa parte dell'essere umano. Non è qualcosa da nascondere o punire. Ogni errore può diventare un insegnamento se osservato con lucidità. Quando ti concedi di imparare invece di giudicare, cresci davvero. La rigidità blocca, la comprensione apre. Nel buddismo si insegna che la compassione deve includere anche se stessi. Non puoi offrire pace agli altri se dentro di te c'è solo conflitto. Coltivare uno sguardo gentile verso le proprie difficoltà cambia profondamente la qualità della vita. È una pratica che richiede presenza. Essere gentili con se stessi non significa ignorare ciò che va migliorato. Significa affrontarlo senza violenza interiore. Puoi riconoscere i tuoi limiti senza trasformarli in condanne. Questo crea uno spazio più sano per cambiare. La mente tende a ripetere frasi dure, spesso apprese nel tempo. Senza accorgertene diventi il tuo critico più severo. Interrompere questo meccanismo richiede attenzione. E ogni parola più gentile è un passo verso l'equilibrio. Nel buddismo, la mente è vista come qualcosa che può essere educata. Non sei obbligato a credere a tutto ciò che pensi. Puoi scegliere di rispondere con calma invece che con durezza. Questo cambia il rapporto che hai con te stesso. Quando inizi a trattarti con più rispetto, anche le emozioni diventano più gestibili. Non si accumulano con la stessa intensità, perché trovano spazio per essere comprese. La pressione interna diminuisce e al suo posto nasce una calma più stabile. La gentilezza verso se stessi si costruisce nei piccoli gesti quotidiani. Un momento di pausa, una parola più morbida, un respiro consapevole. Non serve fare grandi cambiamenti, serve continuità. Col tempo, questo atteggiamento diventa naturale e si riflette anche nelle relazioni. Quando sei in pace con te stesso, smetti di cercare approvazione ovunque. La sicurezza cresce dall'interno e da lì nasce una serenità più profonda e autentica. Insegnamento 7. Vivi con uno scopo e con compassione. In un tempo in cui molte azioni vengono fatte in modo automatico, vivere con uno scopo diventa una scelta consapevole. Non si tratta di grandi obiettivi lontani, ma del significato che dai a ciò che fai ogni giorno. Quando le tue azioni hanno un senso, anche le giornate più semplici acquistano valore, e questo cambia il modo in cui vivi il tempo. Avere uno scopo non significa riempire la vita di impegni, ma darle direzione. È sapere perché fai ciò che fai, anche nelle piccole cose. Questo crea una stabilità interna che non dipende dai risultati immediati e rende più forte anche nei momenti difficili. Molte persone cercano felicità accumulando esperienze o risultati, ma spesso restano insoddisfatte. La gioia più profonda nasce quando senti di contribuire a qualcosa che va oltre te stesso. Aiutare, ascoltare, comprendere sono azioni semplici ma potenti e lasciano un segno che dura nel tempo. Nel buddismo si insegna che la compassione è una delle qualità più alte che una persona possa sviluppare. Non è solo un sentimento, ma un modo di vivere. Significa riconoscere la sofferenza negli altri senza voltarsi dall'altra parte e scegliere di rispondere con presenza e rispetto. La compassione non richiede gesti straordinari, ma attenzione sincera. A volte basta esserci davvero per qualcuno. Un ascolto senza giudizio può alleggerire più di 1000 parole. Sono questi momenti che creano connessioni autentiche. Quando vivi pensando anche agli altri, la tua prospettiva cambia. I problemi personali si ridimensionano e la mente si apre, non perché spariscano, ma perché non occupano più tutto lo spazio. Questo porta a una forma di leggerezza. Nel buddismo, lo scopo della vita non è solo evitare la sofferenza, ma comprendere e trasformarla. La compassione diventa il ponte tra te e gli altri. Ti permette di agire con più equilibrio e di costruire relazioni più profonde. Agire con uno scopo rende anche più chiari i tuoi valori. Sai cosa conta davvero e cosa puoi lasciare andare. Non ti perdi in distrazioni inutili e questo rafforza la tua presenza. La felicità che nasce dalla compassione non è rumorosa ma stabile. Non dipende da riconoscimenti o risultati esterni. È una sensazione interna di coerenza e cresce ogni volta che scegli di fare il bene, anche nel silenzio. Quando unisci scopo e compassione, la vita diventa più ricca senza bisogno di aggiungere altro. Non serve cercare lontano ciò che può nascere dentro. Ogni gesto consapevole diventa parte di qualcosa di più grande e il cuore trova una pace semplice e profonda. Per concludere il video, una frase di Buddha su cui riflettere: chi trova la contentezza dentro di sé scopre la vera felicità.
1: Eccoci qua. Anche oggi vi ho fatto ascoltare questo bel audio, come diventare una persona felice, 7 insegnamenti buddisti. Magari sono cose che abbiamo sentito ancora, che sentiamo spesso, però ripetite iuvant, come dicevano gli antichi. Radio Gamma 5, 94 MHz, in questo sabato 11 luglio 2026. Io sono Massimo, la casa secondo bioarchitetto, e come di consueto vi tengo compagnia ben volentieri il sabato mattina dalle 10 alle 13.

Vi dicevo appunto Radio Gamma 5 94 MHz via Antoniana 66 Campo d'Arsego in provincia di Padova. Avete sentito come di consueto la mia sigla iniziale, Discorso tipico dello schiavo di Silvano Agosti. Riccardo Tristano Tuis Regeneration invece la musica che sentite di sottofondo. Anche oggi vi ho fatto sentire questo lungo audio di come diventare una persona felice, 7 insegnamenti buddisti. Poi metto tutto quanto sul canale Telegram Massimo Conte Architetto. 334-7102-672 per gli sms, messaggi, WhatsApp in diretta. 334-7102-672. 049-700-700-049-700-838 invece per le telefonate, quando più tardi avrete voglia e ben volentieri ci possiamo confrontare e tenere direttamente appunto per telefono. Vediamo cosa dice il meteo. Mi piace confrontarmi con voi riguardo a questo, avere un'idea del meteo. Sabato oggi parzialmente soleggiato, qua 10%, 10-15% di possibilità di pioggia, ma direi più no che sì. E domani soleggiato, lunedì nuvoloso, martedì parzialmente soleggiato, mercoledì per lo più soleggiato, giovedì parzialmente soleggiato, venerdì ancora parzialmente soleggiato, sabato per lo più soleggiato. Quindi tutta quanta la settimana, diciamo, appena appena un po' di appena appena, insomma, il sole un po' velato. Temperature dai 22 ai 33 gradi mi dà qua, e quindi insomma vedremo un po' che cosa. Precipitazioni, vi dicevo, tutto sommato niente di particolare, anzi no, non è previsto pioggia per niente, quindi la cosiddetta settimana all'insegna del bel tempo. 20, vediamo un pochettino, 6, 5, 6, 8 km orari, quindi una leggera brezzolina. Sapete quanto importante sia per avere la sensazione appena appena un po' più fresco, quindi dovremmo avere una temperatura percepita un po' più bassa. E va bene, qua direi che chiudiamo la parentesi del meteo, vediamo che cosa ci riserva come iniziative della radio il nostro bel registro. Eccolo qua. Allora, Ferragosto, Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù nel regno di mucche e marmotte. Nel pomeriggio, stravaccatissimi in località Lobbia ai 1350 metri. Sabato 15 agosto, tutti in malga. Ad inspirare un panorama da fiaba, ci troviamo alle ore 10:15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana Verona. Poi saliamo presso Malga Lobbia, chiosco Boraccia. Dalle ore 11 circa il via alla passeggiata con guida. Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù grigliato con polenta, salsiccia, carne salata, fagioli e sottaceti, e con un ottimo e con un attimo del pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar. C'è un contributo, ha chiesto un contributo sui 20 euro. Ci stanno anche panini e taglieri, oppure portati da mangiare al sacco. Per info e prenotazioni 329-0038-988. Per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto portando un saldo di euro 20 all'organizzazione. Ciao Bey, a mente vuota, vi aspettiamo in quota. Poi ancora la creazione del gruppo editoriale per edizioni Radio Gamma 5. Stiamo cercando volontari per creare il gruppo editoriale di Radio Gamma 5 per poter pubblicare altre opere con il marchio Edizioni Radio Gamma 5. Nel dettaglio le varie competenze riguardano grafico, copertina libro, illustrazioni, editing, correzione e preparazione testo, impaginazione, creazioni video, gestione eventi, interviste, presentazioni opere, supporto vendita, opere, comunicati stampa, aiuto logistico e organizzazione amministrativa. Verranno selezionate figure con esperienza e o con desiderio di crescere in questo settore, ma soprattutto persone che abbiano a cuore un bene della radio.
e proporsi, inviare una mail a turinfabio@hotmail.it. Ripeto, turinfabio@hotmail con l'H iniziale hotmail.it, oppure meglio ancora, se così è più semplice, inviare un messaggio WhatsApp al numero 347 715 9717. E AF Energia sospende la visione delle bollette di luce e gas per i mesi di luglio e agosto. Naturalmente possiamo sempre rivolgersi a loro nella loro sede, quindi per di Abano, per così insomma in confrontarsi, far vedere la bolletta di luce e gas, che può essere sempre utile conoscere, è sempre una buona cosa. E cerco urgentemente casa anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, sui 350-400 euro al mese. Per info Franco 334 320 1392, 334 320 1392. Le vibrazioni del sapere organizza viaggi esperienziali 2026 per io piramidi bosniache dal 22 al 29 agosto, Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre. Un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere.it, sezione viaggi e gite con noi. Per informazioni e prenotazioni Valentino 349 778 0167. Ripeto, Valentino 349 778 0167. Posti limitati e la prenotazione è naturalmente obbligatoria, quindi mi raccomando, vi aspettiamo. Poi e ancora una richiesta di cerco casa per mancato rinnovo locazione o da lasciare libero l'appartamento entro il 31 agosto. Cerco appartamento in affitto vuoto con cucina abitabile, bagno, due camere e garage, zona Marostica, Bassano e dintorni. Contattatemi al 338 994 6575. E grazie, ringrazio anticipatamente ciaobei.org, e andate a vedere sul sito www.ciaobei.org e per questa interessante iniziativa. Poi ancora basta, mi sembra che non ci sia altro al momento. E 5 per 1000 possibilità quest'anno di versare da parte vostra il 5 per 1000 Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linea vitale, linfa vitale. Il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettere nero su bianco sono i seguenti: codice fiscale 0159 259 80 90 288. Provo a ripeterlo: 0159 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000. Continuiamo a sostenere la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 possiamo effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 tramite un bonifico alla Banca di Credito Cooperativo di Campodarsego, l'IBAN lo troviamo sul sito della radio, portando un contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, che sono i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita della radio stessa. Bene, bene, bene. Direi che possiamo, come di consueto, fare una piccola pausa musicale con il nostro Pavarotti e James Brown. Via!

Luciana Pavarotti, nulla più senso se si vive solo per sé. Eccoci ritornati un sabato 11 luglio 2026, Radio Gamma 5, 94 MHz. Andiamo avanti come di consueto con l'angolo filosofico, la frase del giorno. Inizio sempre io: ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai niente, sii gentile sempre. Nulla darà la possibilità di sopravvivenza sulla Terra quanto l'evoluzione verso una dieta vegetariana. E qua adesso tocca a voi, vediamo che cosa mi avete mandato. Buon sabato Massimo, saluti a tutti da un'umida Treviso, da Marica e genitori. Per oggi condivido con te questa frase: il mare ci ricorda che gli animali più silenziosi come le balene e i coralli sostengono l'equilibrio di tutto l'oceano, anche se noi a volte li dimentichiamo. Marica, Marica, sempre bellissima e come sempre la tua frase. Vediamo poi che cosa possiamo mai aggiungere. Il modo migliore per fare una cosa è farla, e qua credo che non ci sia molto da aggiungere. Non mi scoraggio perché ogni tentativo sbagliato è un altro passo avanti. Se hai il potere di rendere felice una persona, fallo. Il mondo ha bisogno di persone felici, e ci mancherebbe altro. A San Valentino e per tutto l'anno la persona più importante da amare sei tu. Eccolo qua, che ne dite? Chi ti ama davvero non ti chiede di cambiare, cambia insieme a te. E anche questo direi che non è male, vero? Però sentite questa, voglio chiudere con questa. Attenzione un attimo: puoi perdere ciò che hai, ma non ciò che sei.

0: Bellezza della tua gioventù. Non ci pensare. Il potere di bellezza e gioventù lo capirai solo una volta appassite. Ma credimi, tra 20 anni guarderai quelle tue vecchie foto e in un modo che non puoi immaginare adesso. Quante possibilità avevi di fronte e che aspetto magnifico avevi. Non eri per niente grasso come ti sembrava. Non preoccuparti del futuro. Oppure preoccupati, ma sapendo che questo ti aiuta quanto masticare un chewing gum per risolvere un'equazione algebrica. I veri problemi della vita saranno sicuramente cose che non ti erano mai passate per la mente, di quelle che ti pigliano di sorpresa alle 4 di un pigro martedì pomeriggio. Fa una cosa ogni giorno che sei spaventato. Canta. Non essere crudele col cuore degli altri. Non tollerare la gente che è crudele col tuo. Lavati i denti, non perdere tempo con l'invidia, a volte sei in testa, a volte resti indietro. La corsa è lunga e alla fine è solo con te stesso. Ricorda i complimenti che ricevi, scordati gli insulti. Se ci riesci veramente, dimmi come si fa. Conserva tutte le vecchie lettere d'amore, butta i vecchi estratti contro. Rilassati. Non sentirti in colpa se non sai cosa vuoi fare della tua vita. Le persone più interessanti che conosco a 22 anni non sapevano che fare della loro vita. I quarantenni più interessanti che conosco ancora non lo sanno. Prendi molto calcio. Sii gentile con le tue ginocchia. Quando saranno partite ti mancheranno. Forse ti sposerai o forse no. Forse avrai figli o forse no. Forse divorzierai a 40 anni. Forse ballerai con lei al 75esimo anniversario di matrimonio. Comunque vada, non congratularti troppo con te stesso, ma non rimproverarti neanche. Le tue scelte sono scommesse, come quelle di chiunque altro. Goditi il tuo corpo, usalo in tutti i modi che puoi, senza paura e senza temere quel che pensa la gente. È il più grande strumento che potrai mai avere. Balla. Anche se il solo posto che hai per farlo è il tuo soggiorno. Leggi le istruzioni, anche se poi non le seguirai. Non leggere le riviste di bellezza, ti faranno solo sentire orrendo. Cerca di conoscere i tuoi genitori. Non puoi sapere quando se ne andranno per sempre. Tratta bene i tuoi fratelli. Sono il miglior legame con il passato e quelli che più probabilmente avranno cura di te in futuro. Renditi conto che gli amici vanno e vengono, ma alcuni, i più preziosi, rimarranno. Datti da fare per colmare le distanze geografiche e di stili di vita, perché più diventi vecchio, più hai bisogno delle persone che conoscevi da giovane. Vivi a New York per un po', ma lasciala prima che ti indurisca. Vivi anche in California per un po', ma lasciala prima che ti rammollisca. Non fare pasticci coi capelli. Sennò quando avrai 40 anni sembreranno di un 85enne. Sii cauto nell'accettare consigli, ma sii paziente con chi li dispensa. I consigli sono una forma di nostalgia. Dispensarli è un modo di ripescare il passato dal dimenticatoio, ripulirlo, passare la vernice sulle parti più brutte e riciclarlo per più di quel che valga. Ma accetta il consiglio per questa volta.
1: E come ripeto sempre, nella vita ci vuole forza, coraggio e tanta tanta pazienza. Eccoci tornati. Hermes ci scrive: ciao Massimo, si sente che stanno lavorando eccetera eccetera. Sì, stiamo facendo sempre cose nuove qua, mettendo a posto, e quindi sono sotto le finestre e un pochettino di rumore, se fate caso, si sente, vero? E poi Hermes mi scrive: mantieni sempre le tue sigle iniziali, che diventano un mantra, che diventano un mantra da ripetere, che così almeno qualcosa entri in testa alle persone, perché qua si sta andando sempre più in discesa. Zerbini al e a più non posso. Hermes, qua caliamo un velo pietoso, vero? Comunque sono d'accordo con te, e al momento non ho ancora trovato qualcosa che sia, diciamo, che mi soddisfi nel sostituire le mie sigle iniziali e quant'altro. E aiutatemi anche voi, naturalmente. Insomma, se vi sembra che ci sia qualcosa di altrettanto, come dire, così insomma, profondo, non so neanche io come dire, aiutatemi, mandatemelo, che magari lo condividiamo con tutti quanti. Bene, bene, bene, bene. Da dove partiamo? Da due cose. Ho trovato una nuova definizione che volevo un attimino provare a condividere con voi. Sì, dai, parliamo un attimino dell'agricoltura sintropica. Vediamo, aspettate, oppure anche ortosinergico. Sono due definizioni che non avevo mai sentito. L'agricoltura sintropica e l'ortosinergico sono due metodi di coltivazione naturali. Entrambi rifiutano i pesticidi e i concimi chimici, ma presentano differenze strutturali profonde.

L'agricoltura sintropica e l'orto sinergico sono due metodi di coltivazione naturali, dicevo. Entrambi si rifiutano pesticidi e concimi chimici, ma presentano differenze strutturali profonde. L'agricoltura sintropica imita la foresta vergine, si basa sul concetto di sintropia per generare energia e fertilità nel tempo. L'ideatore è Ernest Gosch, agronomo svizzero. L'obiettivo è rigenerare il suolo creando foreste produttive, agroforesteria, stratificazione, piante disposte su più altezze, erbacee, arbusti e alberi, successione, specie piantate insieme per succedersi nel tempo, potatura, pratica fondamentale per produrre biomassa da lasciare a terra. Acqua, il sistema crea il proprio microclima e con relativa umidità. Cos'è l'orto sinergico? L'orto sinergico si basa sulla cooperazione tra piante annuali, sfrutta le autoesclusioni e le sinergie radicali. L'ideatore è Emilia Hezlip, adattando il lavoro di Masanobu Fukuoka. L'obiettivo è coltivare ortaggi senza lavorare mai il terreno. Bancali, coltivazione su aiole rialzate fisse, i cosiddetti bancali. Copertura, suolo sempre protetto da pacciamatura di paglia. Anche qua si aprono un po' due linee e scuole di pensiero, quella della paglia o del fieno o eventualmente anche dei cartoni o cose di questo tipo. Sinergia, consociazione stretta tra gli ortaggi, leguminose e piante aromatiche. Radici, le radici morte rimangono nel suolo per nutrirlo. Quindi le differenze chiavi, caratteristiche per quel che riguarda l'agricoltura sintropica piuttosto che l'orto sinergico. L'agricoltura sintropica come modello la foresta intatta e